non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina, Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Non cambia per ora la situazione meteorologica in Campania, ancora a condizioni meteo estive, con il sole protagonista, sarà così bene o male anche nei prossimi giorni. Giovedì però qualche acquazzone, qualche temporale sarà sì possibile, si forma a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiunge anche le vicine zone pedemontane e potrebbe arrivare anche alla fascia costiera, ma fenomeni di passaggio. Per adesso a segnalare il caldo, che è sì abbastanza presente ma non eccessivo, tocchiamo comunque 33-34 gradi. Per dettagli c'è sempre Trevi Meteo.

0: Abbiamo chiamato Corazon. Io non ci posso credere, Corazon ha previsto pioggia per domani, quindi viva Corazon, stavolta i complimenti a lui, abbiamo bisogno della pioggia. Vi siete lamentati fino a qualche settimana fa, Corazon quando arriva, piove sempre, porta secce, e invece adesso ne abbiamo bisogno, viva Corazon, inviate messaggi vocali per lui, sì per te. Ah, è lì che sorride e dice: finalmente c'è qualcuno che mi fa i complimenti. Adesso vedremo, è al 342-000-100. Ne abbiamo già qualcuno, veloce, pronto? Vediamo un po'.
1: Corazzo, quando dici tu, Tim, non va mai una cosa buona.
0: Ma come? Ma fa caldo, guarda che stavolta è una cosa positiva. Un po' di pioggia, un po' di frescura. Viva Corazon, che giornata di mercoledì 27 di maggio 2026. Raccontateci un po' come state. Che calore ieri, ragazzi. Ero a Roma, 35 gradi. Non so se mi spiego. Sono partito da Napoli, ho detto: vabbè, fa caldo. Arrivo a Roma, proprio il girarrosto. Tenete presente? E i bus, alcuni, senza aria condizionata, si moriva. E diciamo che qui stiamo un po' meglio. Paradossalmente, rispetto a Roma, tu dici: vabbè, vado un po' più su, dovrebbe essere più fresco. E invece no, era il contrario. Corazon adesso andrà a Roma, perché anche lì hanno bisogno di un po' di pioggia, un po' di frescura. Saluto Nellino Iorio in regia. Aspetto le geolocalizzazioni, aspetto il primo pensiero del mattino. I complimenti per Corazon, perché ci vogliono. E abbiamo un argomento molto fresco stamattina, anche di quello abbiamo bisogno.

0: Corazon. Uè, mamma, muove una chiamata. Eh sì, ragazzi, perché Corazon clamorosamente in una giornata così calda ha previsto la pioggia per domani. Appena arriva, arriva la pioggia e allora abbiamo una pioggia di vocali per lui che è qui, si sta intrattenendo. Sì, sì, il caffè lo pago io, come lo vuoi? Caver mutarin. Ma tu sì. Ma per questo probabilmente piove, Cavermut, con l'anice, sì, l'altra volta era la sambuca, con la mosca, sì, col chicco di caffè, perfetto, mannaggia, quanta vizia. E allora, sentiamo un po' di messaggi che riguardano la vostra geolocalizzazione. A quanto pare zona Casoria, già un po' di traffico, poi lo scopriremo grazie ad un messaggio che ascolteremo. Avremo soprattutto tanti complimenti per Corazon, perché se prima, magari qualche settimana fa, lui prevedeva la pioggia e ne avevamo già tanta, adesso invece con il caldo ha previsto la pioggia e noi ci schieriamo a tuo favore. Questi siete voi. Hello Corazon, senti
1: Corazon, e come me
0: oi, visto?
2: Corazon, ti sembra un urso, ci stanno in dappa quando fai geloso come un anello
0: e geloso quei
3: gradi, non so se mi spiego.
1: Corazon, mandami un po' d'acqua.
0: Bene. Domani
4: ho detto. Buongiorno. Armando Scavadini.
0: Vai Armando.
4: Di nuovo sei proprio sotto a casa mia.
0: Ma veramente?
4: No. Ma chi non può capire a te?
0: Assolutamente sì. Assolutamente. Venerdì vi aspetto a Scafati. Non dico altro, non voglio e non posso promuovere. Però amici scafatesi, va a braccio a tutto quanto. Pronto?
5: Ma Corazon si peggio mamma quando ricevi e canta faccio niente.
0: È vero, Corazon,
4: s'attacca a casa, se arrivo patapate l'acqua in Emilia Romagna, ma sottrata voi.
0: Ah, no, non esagerare, Corazon, cioè vogliamo un po' d'acqua, ma non troppa, mi raccomando. Pronto?
6: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
6: Direzione Casoria, sta tutto bloccato, mamma mia.
0: Vedi? Datemi conferma, anche voi che siete in quella zona, se veramente è tutto bloccato. Non è che non ti creda, attenzione, però bisogna anche fare un paragone con gli altri che sono in quella zona. Pronto?
6: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Come potete finire il suo Corazon? Il Rain Man.
0: Rain Man. Rain Man, fantastico. Quindi, guarda un po' chi è arrivato, chi è sbucato all'improvviso, colui che ci darà le news intorno alle 8, non mi dico chi è.
7: Mister Manganiello, buongiorno. Ciccio da Pompei,
0: vai.
7: Geocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Così.
7: Forza Corazon, tutti quelli che ti criticavano, forza Corazon.
0: Hai visto la rivincita di Corazon, perché tutti criticavano, tutti dicevano che lui fa gli opere tutti i giorni, adesso lo volete, hai visto? Pronto?
8: Buongiorno Pipistrelli,
0: buongiorno
8: Mangani. Savio da Barra, amico Cavizzo.
0: Vai, così.
8: Poi Boiano direzione Termoli.
0: Mamma mia, che viaggio.
8: Siamo frischi nei montagne, bellissimo.
0: Ah, e allora, ottimo, dai, col clima, poi magari ancora più fresco. Pronto?
9: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Chi è?
9: Sono Nello da Sarno.
0: Sì.
9: Mi giocolizzo.
0: Giocolizzo, ok.
9: San Giuseppe Vesuviano.
0: Sì.
9: Magari
0: hai visto, ragazzi? Come si chiama? Rain Man mi piace tantissimo, ragazzi. The Rain Man, Corazon.
10: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Giovanni di Villaricca.
0: Vai, Giovanni.
10: Un bacio a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
10: Mi giocalizzo.
0: Direzione
10: Benapro.
0: Anche lì
10: volevo
0: stai fresco.
10: Volevo dire una cosa inerente alla puntata di ieri per quanto riguarda la risata.
0: Sì.
10: A me tu mi fai ridere, sempre.
0: Oh, e sono contento.
10: Specialmente quella puntata che dovevamo fare la parte di il barone, il padre di Nino D'Angelo.
0: Nino.
10: Un saluto, Pipistrelli.
0: Ciao. Che poi delle puntate le dimentichi, anche perché poi io sono abbastanza estemporaneo, mi piace improvvisare in base poi al programma, no? E poi lui mi dice, guarda, quando facevi Nino, che avevo proprio rimosso. Nino. Prossima, vai, Nino.
11: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Stamattina ti saluto in canzone.
0: Vai.
11: Ricitancella Manganiello, vuoi.
0: Noi tra poco faremo proprio questo.
11: Che faccia belle o fatta, tuossa.
0: Ah! Non si sa cosa, però, non l'ha specificato. Un messaggio dice: pensare che ai miei tempi il meteo, rigorosamente la sera, prima del TG1, lo faceva un colonnello dell'aeronautica. E io lo ricordo, Rosario, perché abbiamo, secondo me, la stessa età, più o meno. Ora questo povero Corazon deve essere denigrato da tutti in questo modo. In effetti, quando eravamo piccolini, gli anni 80-90, il meteo era proprio come dire, una cosa sacra. Di sera c'era l'almanacco, poi c'era il meteo e veramente lo faceva un colonnello. Dice, mamma mia, arrivo colonnello. Pronto, Corazon, vai.
12: Buongiorno. Ma amici, Kite fa qualche fenomeno sparso sulle Alpi.
0: Non è bene, ha detto anche in campagna.
12: Ho 10 minuti, poche robe.
0: Ok, allora guarda, mettiamo i puntini sulle I. Corazon, vorresti ripetere un attimo il meteo? Abbiamo la possibilità, Nellino? Solo per rispondere a lui, perché veramente, ragazzi, a volte non so se non state attenti voi. Allora sentiamo un attimo uno stralcio di Corazon. Ok, Corazon, vieni qua. No,
13: amici di Radio Kiss Napoli, trovati da Paolo Corazon di Trevi Meteo.
0: Può darsi che ci siamo sbagliati. Sentiamo
13: un mercoledì all'insegna ancora del tempo in Campania, giornata
0: Campania, soleggiata, Campania,
13: con le temperature che però toccano punte alte, specie nelle zone interne. Sì. Il vento ad esempio toccherà anche
0: 34
13: sono valori record, ci sono zone in Italia dove si suda di più.
0: Sì, sì, è vero,
13: insomma,
0: è vero.
13: Il caldo si fa sentire.
0: Vabbè, fino a qua. Poi
13: vi segnalo anche qualche locale acquazzone in Salernitana, ma sono di poca roba. Invece per domani, giovedì, qualche temporale in più.
0: Dove?
13: Per i dettagli sulle vostre zone, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Dai, ma vedi che quando parli devi anche ascoltare bene. No, non ha detto le Alpi, anche perché a quanto pare le Alpi in Campania non ci sono. Questo è il meteo specifico per la Campania. Forse qua come un duergine, non lo so. Andiamo a mettere un disco, Nellino? Ok, dai, mettiamo un disco, poi dopo torniamo con la seconda parte di WhatsApp dedicati a Corazon e non solo. 342 00 0010. Yes.

0: E a proposito di meteo, beh, stiamo scavando veramente il cascione, perché Luigi mi dice: ma ricordi il colonnello Giuliacci che quando diceva buonasera faceva lo stacco con la testa? Certo che lo ricordo, faceva buonasera, era proprio lui, buonasera. Se volete seguirlo è su TikTok il comandante Giuliacci, che continua le previsioni meteo insieme alla figlia, ed è una bella ragazza, vi dico la verità, che conosco anche molto bene. Nellino avrà 27-28 anni, se ti piacciono le donne un po' più grandi, ecco, per lui è grande, per me è una bambina. Pensate che Nellino ha 20 anni, quindi 27, però ha esperienza, poi ti fa il meteo tutti i giorni, gratuito, potrebbe andare bene. Buonasera, è lui o no? Lo faccio benissimo, ragazzi, non è che me la canta e me la suono, però con la testa poi faceva una sorta di tic. Buonasera. Vabbè. Sentiamo ancora messaggi vocali che riguardano il meteo, che riguardano i complimenti a Corazon, ma anche geolocalizzazione, viabilità e primo pensiero del mattino. Pronto?
1: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi mancava.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Eccolo qui, l'emulazione di Raffaele.
1: Geolocalizzo. Da Mainz. Sto andando a Castellammare.
0: Mare. All'ospedale.
1: Domani piove, compro l'ombrello.
0: Ma domani forse, forse. Vabbè, la roccia l'hai salutata? Saluto la mia roccia, Antonina. Pronto?
2: Comunque noi a Napoli siamo una cosa esagerata, siamo unici. Riusciamo a mettere in dubbio pure quello che dice il meteorologo.
0: È vero, è vero.
2: E niente di meno, siamo l'unico che riusciamo a pigliare la conferenza per dire la radio con un meteorologo. Ma... radio di Napoli.
0: Fantastico. Ragazzi, adesso, cioè, il problema è che anch'io, problema mo, stavamo parlando poco fa con Elino Iorio, e proprio di questo, cioè nel dire, ma c'è un altro programma che ha il coraggio di estrapolare un meteo già fatto per farlo riascoltare e poi dare impasto agli ascoltatori? La previsione, no? Non c'è. Ed è per questo che nel bene e nel male il pipistrello è unico tra le 7 e le 9. Pronto?
3: Mangani, buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Il famoso colonnello dell'aeronautica.
0: Sì.
3: Edmondo Bernacca.
0: Mamma mia, cosa mi ha fatto? Bernacca, allora, era già vecchissimo Bernacca quando ero piccolino e c'era in televisione un certo Bernacca. Io lo ricordo proprio così, a sprazzi, ma ricordo che quando il Bernacca doveva dire il meteo, tutti zitti come se fosse un discorso del 31 dicembre del Presidente della Repubblica, perché era l'unico che faceva il meteo e in base a quello ci si organizzava per il giorno dopo, no? Capo non azzeccava uno e vabbè. Pronto?
4: Vabbè, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Però non tutti si ricorderanno, sono Maurizio, non tutti si ricorderanno
0: Bernacca.
4: Di Bernacca.
0: Oh,
4: Quando si è assettato a me, si aveva con chi lo tavolino con la mano cinara.
0: Sì, bravo, bravo. Faceva anche la pubblicità del Cinar, bravo, sì, del carciofo, come lo chiamava il nonno, no? Va piano poche carciofole. Cos'era? Il liquore Cinar. Pronto?
5: Raffaele da
0: Mainz. Sì, non sei tu?
5: Siamo l'amico di Manganiello, Massimo Manganiello.
0: Manganiello.
5: Buongiorno.
0: La roccia.
5: Salutami la mia roccia.
0: Uè.
5: Ma poi questa voce che hai fatto mi sembra Paleone, mi sembra Manganiello. Mi sembra Paleone.
0: Ma è lui! Ma non l'avevo riconosciuto! Burro, come si camuffa bene all'inizio, Pronto? Vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole.
6: Buongiorno Manga, comunque ho controllato, in realtà domani non porta pioggia.
0: Non porta pioggia? Vabbè dai, magari nelle zone interne, Irpinia, non lo so. Dai, diamo fiducia a Corazon. Poi, se non porta pioggia domani, venerdì, cominciamo di nuovo con lui, sai, a dire, non si capisce mai. Pronto?
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Comunque è inutile che te sforzi, fa limitazioni su... come, che non sai fare.
0: No. Vabbè, grazie mille per la sincerità. Io adoro quando siete sinceri. Sì, non sono un grande imitatore, per l'amor di Dio. Però guarda, era abbastanza. Buonasera. Non era così? No. Massimo Comando. Tra poco lasciamo l'argomento di stamattina. Vi dico che ha a che fare un po' con le canzoni, con la musica, con i ricordi. Quindi Nellino, tra poco, tocca a te.

0: Ed Sheeran perché c'è stato un errore da parte vostra e molti lo hanno segnalato. Per esempio Adele, buongiorno Antonio. Adele da Castellammare di Stabia, la pubblicità del Cinar la faceva l'attore Ernesto Calindri. E ancora vediamo, ma il colonnello Bernac non ha mai fatto la pubblicità del Cinar, la faceva Ernesto Calindri, Kilgo Baffadil e tanti altri messaggi di questo Ernesto Calindri. Abbiamo controllato e allora vi facciamo emozionare. Eccola qui, avete ragione. Quindi non era Bernacca, ma proprio Ernesto Calindri.
1: Senti, senti. Il teorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora fidiamoci alle virtù salutari del carciofo.
0: Senti.
1: Nostro fedele alleato.
0: In bianco e nero, eh?
2: Carciofo Cinar.
0: La pubblicità in bianco e nero.
2: Il teorio della vita moderna.
1: Ecco,
0: ecco.
1: Perché beviamo Cinar.
0: Contro
1: Cinar,
0: il logorio.
2: L'aperitivo a base di carciofo contro il logorio della vita moderna.
0: Ma non è amaro il Cinar, no? Boh, non lo so, beh, contro il logorio del. Addirittura la vita moderna. Cioè, ma come si fa? Cioè, ti ambriaca allora per affrontare la vita? Il traffico. Cioè, sentito poi le pubblicità, poi gli slogan di tanti anni fa, rispetto ad oggi, no? Non potresti mai fare uno slogan del genere contro il logorio della vita moderna, ambriacata. Allora, lanciamo l'argomento invece di stamattina. Alcuni studi dimostrano che certe canzoni restano legate ai momenti della nostra vita. Il cervello collega musica ed emozioni in modo fortissimo ed è per questo che basta sentire 5 secondi di una canzone per tornare immediatamente ad una figuraccia, ad un ex, ad un'estate, ad un periodo preciso. A quanto pare le canzoni attivano memoria più emozioni insieme. Il cervello archivia i brani con i momenti vissuti e io vi chiedo, va, guardate che qui veramente possiamo divertirci e anche emozionarci. Qual è la canzone che vi riporta immediatamente ad un momento preciso della vostra vita? No, un'interrogazione andata malissimo, una figura imbarazzante, un vostro ex, un viaggio devastante, il primo giorno di lavoro. Parliamo della canzone traumatica della vostra vita. Cioè, vi riporta indietro nel tempo un pezzo che ascoltate anche dopo 20 anni, 30 anni, 10 anni? Secondo me sì. Quindi qual è quella canzone che non riesci più ad ascoltare e per quale motivo? Immagino notte prima degli esami, è quella si ascolta la sera prima, no? Di andare a fare l'esame, che può essere un momento bello, ma anche traumatico perché sei emozionato, sei teso, oppure una canzone che ti ricorda qualcosa di bello. Però io direi più la canzone è traumatica, in modo tale da essere un po' più originali. 342-00-00-100, diteci perché quella canzone è traumatica ed eventualmente Nellino fa anche ascoltare un po' di stralcio di quel pezzo che voi ci elencherete. Ripeto il numero, 342-00-00-100.
3: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
10: Cioè?
9: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
10: Ah, e per il pagamento?
9: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
10: E allora corro da Euronics Tufano.
9: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Lo sapevo, le 7:31, ancora buongiorno, stiamo parlando di questi studi che dimostrano che certe canzoni restano legate ai momenti della nostra vita, no? Il cervello collega musica ed emozioni in modo fortissimo ed è per questo che basta sentire 5 secondi di una canzone per tornare immediatamente indietro, no? Ad una figuraccia, ad un ex, ad un'estate, ad un periodo preciso. Io voglio infierire ancora di più e voglio sentire quella canzone traumatica, cioè quella che quando la ascoltate pensate a qualcosa di veramente brutto, ma brutto non tragico, attenzione, un pensiero, una persona che magari va fatto qualcosa, ma anche situazioni belle, ma quella canzone che non riesci più ad ascoltare, ecco, e per quale motivo? Puoi inviare il messaggio al 342 00 00 100. C'è un messaggio di Giovanni, dice: trauma estivo, Despacito estate 2017, la sentivo pure nei bar degli autogrill. In effetti poi il tormentone di un'estate all'inizio è bello, poi diventa devastante perché lo ascolti 20 volte al giorno. Sentiamo giusto qualche vocale, vediamo un po' qual è la vostra canzone traumatica o quella che vi piacerebbe riascoltare, per quale motivo. Pronto?
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: La canzone Dreams di Richard Sanderson.
0: Mamma mia.
1: Il tempo delle mele. Il tempo delle mele. Subito la scuola.
0: Ti ricorda la scuola, il tempo delle mele. In genere il tempo delle mele ricorda un primo amore, i sentimenti, probabilmente in quel momento stavi a fare qualche esame, non lo so, il cervello si collega. Pronto?
2: Mangani, a me la canzone che quando la sento mi ricorda qualcosa è la canzone di Phantom Planet, California, di
0: sì.
2: Telefilm, sì.
0: Beh, molto spensierata.
2: Mi ricorda tutti i giorni spensierati,
0: vedi?
2: Bello, quando sognavo e andavo in un rebbet.
0: Sognavi di non avere un debito o sognavi solamente in quel periodo perché è preoccupante? Pronto?
3: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Io una canzone che ricordo...
0: Sì.
3: Che mi fa ricordare qualcosa, però non di traumatico.
0: Beh, anche qualcosa di bello.
3: Qualcosa molto bello,
0: okay.
3: Intensamente, ancora tu, di Lucio Battisti, 1974.
0: Mamma mia.
3: Il mio primo fidanzamento.
0: Vai, vedi? Il primo fidanzamento non si scorda mai. Ascolta poi la canzone di Battisti e ritorna indietro come per magia in quel periodo. Pronto?
4: Buongiorno Antonio, Vincenzo da Piazzolla.
0: Vincenzo.
4: E Fangio Sandino poco ritorna a muro.
0: Ritorna a
4: muro. Si lascia e cerca di chiamare la sua ex dicendo ritorna a muro,
0: indarsi in braccio. Ma tu stai scherzando?
4: Antonio, buona giornata.
0: Allora Ciro, vado indietro nel tempo, l'avrò ascoltata anche altre volte in diretta insieme a voi, perché questa mi fa ricordare la buona anima di mio nonno. Ogni giorno quando si mangiava da lui partiva Ciro Perna con Ritorn Amour.
5: Ritorn Amour, tintasti braccio.
0: Io voglio parlare con Ciro Perna. Ciro, dove sei? Cioè, fai ancora il cantante? Sì o no? Cosa fai oggi? Ecco, è non dormiente, ma il mio cervello va direttamente agli anni in cui mangiavo dal nonno e lui faceva partire sto pezzo. Ok, basta e avanza, un po' di Ciruzzo Perna ci vuole, non è parente di Vincenzo Perna, boh, non lo sappiamo. Pronto? Vediamo ancora se c'è qualcuno in diretta o meglio.
6: Mangani, buongiorno.
0: Vocale.
6: Carmine.
0: Vai Carmine.
6: Mangani, a me la canzone che mi traumatizza ogni volta.
0: Ti traumatizza?
6: Non digli mai Gigi.
0: Perché? Perché?
6: Io lavoravo sul camion, stavo andando a Torino.
0: Sì.
6: Ma dormetto con quella canzone.
0: No!
6: Mi sta in terra. Ogni volta che la sento.
0: No.
6: Mi viene a mente l'incidente. È proprio traumatica.
0: Hai fatto un incidente. E adesso guarda, ti metto alla prova. Alza il volume, sveglio e riascoltala, così ti faccio passare il trauma. Senti qua.
5: Hai una lacrima ancora per me. Non dirti mai che il vostro non è amore, è sesso senza cuore.
0: Che grande Gigi.
5: Che ti fa male se ti vuol baciare.
0: So che al mattino spesso ci ascolta Gigi. E allora Gigino, un bacio a te.
5: E tu fingendo a volte ti sorridi, ma trattieni il pianto.
0: Vedi che tu hai aperto anche un mondo troppo traumatico, perché magari mentre ascoltavi tu questa canzone, anzi no, magari togliamolo, hai fatto un incidente. Ogni volta che ascolti questo pezzo ti ricordi la roba dell'incidente. Qualcun altro in questo momento magari ascolta questo pezzo e ricorda la sua prima volta con il suo grande amore. Ogni canzone ti riporta ad un momento. Poi, buongiorno Manga, estate, anno 2017, ho conosciuto una persona che ho amato e la canzone che ci ha accompagnato in quel periodo è stata Despacito. La ballavamo ovunque, lei poi era dominicana, sangue e ballo latino. Ogni volta che l'ascolto mi riporta in quel periodo. Massimiliano da Bacoli. Vedi, ogni canzone poi ha un ricordo. L'ultimo dice Dire Straits, Viaggio Scuola Firenze, 1980, Mr. Clemente. Va benissimo. Direi di mettere un disco, così poi dopo torniamo ancora con le canzoni traumatiche, ma anche le canzoni che vi riporta indietro nel tempo in un periodo ben preciso. 342 00 00 100. Questa è proprio di gara.

Per continuare il discorso di prima, anche questa a me ricorda delle cose molto molto belle. Con mia moglie, uno dei primi viaggi di nascosto a Palinuro. Speriamo che mia suocera non sia lì all'ascolto. Lei diceva no, vado dalla zia, e invece poi andavamo insieme con una tenda canadese una decina di giorni a Palinuro per non farci vedere da nessuno. Eravamo sempre lì nella tenda o comunque nella zona della comfort zone, facevamo mare, spiaggia, tenda e basta, per paura poi ci vedesse qualcuno, no? E portasse spia, guarda che la tua figlia non è andata con la zia, ha avuto con un tipo con una capa rossa, non avevo ancora però i baffi. Va bene, buongiorno Antonio, tutto l'amore che posso di Baglioni. Mi ricorda Imma, sono passati 20 anni e la penso sempre, ma ti rendi conto, dopo 20 anni ti metto sta canzone e ti faccio soffrire, allora non te la metto, però voglio far soffrire un altro, Antonio da Gerola, sì, perché mi scrive, buongiorno, la canzone è Forza Campione del maestro Nino D'Angelo, mi ricorda quando la cantava mio padre, e se per caso a volte vedo il film in TV, cado in una valle di lacrime, mamma mia, andò, preparo farzuletto.

0: Buongiorno Manganiello, le canzoni che sentivo con mamma e con i miei fratelli quando andavamo a mare, mamma la sua amica e quattro di noi, tutti maschietti, nella 126 bis bianca, che ricordi, e ascoltavamo, vediamo, Yamugen Amar, sempre di Nino D'Angelo, che ricordi stupendi, Paolo da Aversa. Poi vediamo, Antonio dice a me la lampada, ricorda la lampada, la lambada credo, che è scritto lampada. Vabbè, il T9 credo. I miei 18 anni e le feste di compleanno, l'unico modo, anche se non sapevi ballarla, se è quella allora, di avere un contatto ravvicinato con l'altro sesso era proprio la lambada. E hai ragione, Rosario, perché si ballava con la gamba incrociata con le due gambe della donna di turno ed era un momento di grande approccio, no? No, quella non la possiamo dire, sì. Ancora sentiamo qualche vocale, va, che è meglio.
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Invece la canzone che mamma mia,
0: sì,
1: ci fai bella e buona.
0: Quale?
1: Bellissimo piacere.
0: Te la faccio sentire.
1: Fai, perché dalla faceva non sa, non,
0: non sa.
1: Sa.
0: Ah, ok, cioè, com'era? Ma qual è? È vero, è vero. L'avevi schifata, l'hai schifata da sempre. Ma siccome noi siamo dei bastardi, e allora noi te la facciamo sentire.
2: Se mi mata,
0: ma è bella.

0: vai. Delícia, delícia.
1: Assim você me mata.
0: Que peço.
1: Ai, se eu te pego.
0: Ai, ai, se te pego. E vai. Beh, in effetti se l'ascolti ogni minuto, sì. Poi se l'ascolti dopo tanti anni, è bello, dai, ti riporta indietro nel tempo. Va bene, mettiamo ancora un disco, tra poco i vostri messaggi, ma anche le vostre proposte, i ricordi legati ad una canzone, ricordi traumatici, ricordi antipatici, belli, emozionanti, e facciamo lavorare tanto il nostro Nellino. Ogni tanto mi viene ancora, ecco così, questa cadenza un po' alla Raffaele, alla mia roccia. 342 00 00 100.

0: all'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: scattare una foto.
1: C'è Salvatore che scrive: buongiorno Antonio, anno 93, pensate un po', militare, colonna sonora What is Love, l'ho odiata, la prima guardia dell'Elite FIBA che rappresentava lo stato d'animo, animo, firmato appunto Salvatore. Un abbraccio anche a te, ricordiamo l'argomento di stamattina, devo dire molto nostalgico, malinconico, ma anche carino e divertente, perché vi sto chiedendo se c'è una canzone che per voi è traumatica, vi ricorda qualcosa, no? Quindi può essere un ricordo legato ad un ex, ecco, ad una guardia come il nostro amico. Vediamo ancora Antonio, anno della maturità, pranzo di fine anno, Tiziano Ferro con Perdono, firmato Maria. Ciao Maria, grazie anche a te. Poi Manga, Gigi D'Alessio ascolta anche un'altra radio, vabbè, fa parte sempre del nostro gruppo. Buongiorno Manganiello, sei stato capace di cambiare il modo di fare radio, Sinu Fenomeno, nel senso positivo, e io ti ringrazio di cuore, nel bene e nel male, cerchiamo di essere originali e soprattutto sinceri. Poi buongiorno Antonio, inverno 2018, vacanza in Valle d'Aosta, mentre guidavo, placca di ghiaccio improvvisa, testa coda, mi giro due volte, botta contro il guardrail e la mia Honda Civic mezza rotta, ascoltavo Ma che bella giornata di Ugolino, anzi che bella giornata. Insomma, un paradosso, subito dopo il botto la strofa finale, Ma che bella giornata, Dio, ma vaffanculo. Francesco da Ferrara, l'hai fatto benissimo. Sentiamo qualche vocale, pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sicuramente una delle più belle era i Modern Talking, sì. Yo Ma Soul, anno 86.
1: Tamarrissima.
2: Sulla spiaggia con la radietta a pile, quelle là grandi,
1: che te lo
2: bellissimi ricordi.
1: Mamma
2: Ciao ragazzi,
1: mia.
2: Buona giornata, Marco da Napoli.
1: Ciao Marco, eccola qui. Non potevamo non ascoltarne un po', eh.

0: Ah, il ritornello ce lo facciamo, Nellino, eh.
1: Yamaha, Yamaha.
0: E ricordo anche le cassette. Ricordate? Mixed by Harry. O le Mr. Charlie, ricordate? Mr. Charlie. Cioè, si facevano delle cassette della Sony, 5.000 lire, dove c'erano tutte queste canzoni estive di quell'anno, ogni anno ne facevano alcune. E i Modern Talking non mancavano mai. E tra l'altro poi Gigione faceva le parodie poi dei Modern Talking, no? Tu lo sai, Nellino, tutte le canzoni dei Modern Talking poi sono state fatte in napoletano da Gigione. Ma lui può tutto ancora adesso, eh. Poi c'è questo bastardo di Jalison che dice: Manganiello, sappi che ieri ti ho cantato al direttore dicendogli che la mattina lo sfotti, ora ti assumi le tue responsabilità. Clamoroso, falsissimo. Jalison, ma tu sei povero nome, mo ti blocco. Vabbè, la prossima volta non va. Sentiamo ancora qualche vocale, pronto? Vediamo un po'.
2: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Diciamo che in parte ne sono tantissime le canzoni che, diciamo, mettono proprio i brividi,
0: sì,
2: di ricordi, ma sono molto legati con quelli là dell'infanzia.
0: Sì, sì, soprattutto
2: 95, 96. Tipo Gigi D'Agostino, quando senti qualche canzone di discoteca.
0: Il maestro Gigi.
2: O magari quell'anno di Gigi D'Alessio.
0: Tra Gigi D'Agostino
2: per una donna,
0: passiamo a Gigi D'Alessio,
2: mi vengono proprio i brividi.
0: Okay,
2: ne sono tantissime,
0: sempre
2: legate all'infanzia, ovviamente,
0: sempre all'infanzia. Ok, anche il carillon, quando dovevi dormire,
2: a
0: sai,
2: tutti quanti,
0: le farfalline sulla culla, anche quelle, no, erano rilassati che giravano. Ancora l'ultimissimo vocale, pronto?
3: Manganiello da Bagoli.
0: Vai.
3: Come la canzone che mi riattrista è la canzone di Pink Floyd, la Breaking the World.
0: Addirittura.
3: Che praticamente quando uscivamo con la macchina sempre fisso, infatti l'elicottero là fisso, questa canzone. E purtroppo mio cugino poi fece l'incidente il 30 agosto dell'85 e perse la vita.
0: Porca miseria.
3: È mio nipote che la sente.
0: Allora, sì, ragazzi, allora, con tutto il rispetto, però noi parliamo, siccome il mondo del pipistrello dovrebbe essere leggero, divertente, con tutta la sensibilità possibile, ma cercate di elencare momenti traumatici, ma anche ironici, traumatici nel senso che ti ricorda magari l'esame all'università, un esame particolare, quando la tua ex t'ha lasciato, quando t'ha tradito, queste cose qua lasciamo per il rispetto, no? Le cose serie dove stanno. Va bene, detto questo, messaggi d'amore, ironici, di sfottò, arrivano i Telegram tra poco, approfittate di me, approfittate di noi, della nostra bontà, al 342-00-00-100. Vi prego però di verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando e il gioco è fatto. Tra poco ritorniamo, adesso le news.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. In apertura alla cronaca, è in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli contro un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della BAT. Circa 90 i carabinieri del reparto speciale dell'arma e dei comandi provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta, Latina e Foggia che sono impegnati nell'esecuzione di 19 provvedimenti cautelari. Ancora cronaca, a Napoli, nel rione Sanità, un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate dopo aver accoltellato il figlio 12enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la violenza sarebbe scoppiata al culmine di una lite familiare. Il ragazzo è stato colpito con due fendenti al polmone sinistro ed è ricoverato in gravi ma stabili condizioni all'ospedale Santo Bono. Ferite anche la madre ed un'infermiera del 118 intervenuta nei soccorsi. Dopo l'aggressione, l'uomo, in forte stato di crisi d'assinenza, avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. Cambiamo argomento. Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messi a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM in provincia. Passiamo allo sport, il calcio. Il Napoli alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Vincenzo Italiano, che è balzato in pollo dopo l'incontro di ieri a Roma tra i legali del tecnico del Bologna e del presidente De Laurentiis. Si lavora sugli ultimi dettagli, ma prima della fumata bianca Italiano dovrà incontrarsi con la dirigenza del Bologna, con cui ha ancora un anno di contratto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Ancora buongiorno dal pipistrello, le 8:03 di un mercoledì 27 di maggio 2026. Ragazzi, l'estate è scoppiata qualche giorno prima, no? Dell'ufficialità, ed è giusto così. Ci lamentavamo fino a qualche giorno fa che maggio ci fa steriata e piove sempre, e adesso invece è arrivato Corazon però stamattina che ha detto: non vi preoccupate, faremo le previsioni e domani si prospetta un po' di pioggerella. Vediamo se è così, perché veramente poi adesso è troppo caldo. Ma fa o un o 90, come si dice a Napoli. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Nellino Iorio in regia e a quelli che hanno scelto di consegnare un po' di Telegram, si fa per dire, perché siete veramente una marea stamattina, come ogni giorno tra l'altro, e grazie di aver preferito il pipistrello anche stamattina. Ve lo ricordo, se volete un programma impegnato, se volete un programma che parli di problemi, di economia, di guerre, non è quello giusto. Questo è stato creato per darvi un po' di energia, un po' di leggerezza tra le 7 e le 9, che non guasta mai, anche perché a quest'ora ognuno di voi è in macchina o sta andando al lavoro o è già al lavoro o è a casa a guardare il canale 76 del digitale terrestre.
1: Ecco. Pronto?
0: Pronto, buongiorno, come stai? Umbe, tutto a posto?
1: Buongiorno, ditemi.
0: No, dammi del tu. Siamo su Radio Kiskis Napoli, la radio, e io ho un messaggio da parte di Roberto. Tu lo conosci?
1: Sì.
0: Un bel, però mette di stare cinture, perché siamo in diretta alla radio e dà un po' fastidio.
1: No, sto in macchina.
0: E dove sei?
1: In banca, devo fare una rapina.
0: Addirittura. Senti, ma sempre quella banca lì, ma stai sottoterra oppure la stai facendo da sopra?
1: Sottoterra.
0: Ah, stai scavando il cunicolo.
1: Sì.
0: Ah, ti leggo il messaggio prima.
1: Benny o Bangalì.
0: Addirittura. Senti, ti leggo un messaggio prima di fare insomma sta roba qui. Dice: sono Roberto, potresti chiamare mio amico Umberto e fargli complimenti per la sua prima vittoria al fantacalcio dopo 20 stagioni, e ricordagli che deve sempre offrire una pizza.
1: Ecco. 22 sono le stagioni.
0: 22 stagioni.
1: Sì,
0: finalmente sei il vincitore. Oh, che bello. Senti, scherzi a parte, l'Amster Rapina Amiens, ma tu adesso offrirai una bella pizza?
1: Certo, sicuramente.
0: Ok, mi fa piacere.
1: Pizza e Offer Brown.
0: Che cosa?
1: Offer Brown.
0: Che è Offer Brown?
1: È una birra.
0: Ah, ma è buona?
1: Sì, sì.
0: Ma quelle birre belle doppio malto, come sono?
1: Ma, no, doppio smalto sono.
0: Doppio smalto? Quelle dell'MD, insomma, mi hai capito?
1: Ok.
0: Quanti gradi fa sta birra? Uno?
1: No, 5.
0: Ah, 5, okay. Ah, un po' come la Peroni, va bene. Oh, sei molto simpatico. In realtà dove eri? Veramente in banca? Cioè, in senso.
1: No, sono andato a mangiare un
0: cornettino. E che era il rumore? Pli plum, cos'è?
1: La macchina.
0: Ah, allora la cintura non ce l'avevi?
1: No, e non la tengo più nella macchina. Sta quadro bene.
0: Vabbè. T'abbraccio, sei simpaticissimo, un bacio e complimenti.
1: Ciao.
0: Buongiorno Antonio, puoi fare un telegram a mia moglie che compie gli anni? Ok, vediamo un po' se la moglie di Costantino ci risponde al telefono. Non hai mai scritto il nome Costantino di tua moglie? Sentiamo un po' se la moglie Tina risponde, così facciamo gli auguri. Vi ricordo che se volete inviare i Telegram, no, questo lo dico spesso, annaggia, è occupato, magari c'è qualcun altro che sta chiamando tua moglie o qualcun'altra per farle gli auguri, se riesci in tempo reale, altrimenti perdi la priorità acquisita, di dire a mo, stacca il telefono, ti sta chiamando la radio, comunque c'è una sorpresa per te, altrimenti andiamo avanti, Costantino il Serpente, che mi ha regalato anche un modellino bellissimo del Giglio, il famoso Giglio di Nola. E andiamo avanti, Costantino, perché purtroppo non ci risponde. Voglio fare un telegram a mia sorella Sara. Ok. Che oggi finisce il servizio civile. Sara, buongiorno. Sara, sei in diretta, tranquilla, su Radio Kiskis Napoli. Sono Antonio Manganiello. Ti devo leggere un messaggio di un certo Salvatore. Lo conosci?
2: Sì.
0: Per caso è tuo fratello?
2: Esatto.
0: Ok, ti leggo il messaggio. Dice: voglio fare un telegram a mia sorella Sara, che oggi finisce il servizio civile. Vogliamo dirle che tutte le esperienze hanno un termine e si deve mettere con impegno e dedizione ora a prendere la patente, se no la macchina non gliela do. Oh, allora, abbiamo finito il servizio civile, adesso andiamo a prendere la patente. Dobbiamo ancora fare l'orale?
2: Devo iniziare ancora a studiare in realtà.
0: Ah, vabbè, una cosa alla volta. Quanti anni hai tu, Sara?
2: 21.
0: Ah, 21 anni, giovanissima. No, perché ho il tecnico che ha 20 anni e mi ha chiesto: ma quando Anna Dena? Capito? Un po' interessato. Ma tu sei fidanzata?
2: No.
0: Ah, no. Allora, Nellino, eventualmente con il permesso di Salvatore, vediamo se c'è un caffè, non di più. Scherzi a parte, cosa vuoi dire a tuo fratello che tiene molto a te, a quanto pare?
2: Grazie per avermi ricordato che devo iniziare a studiare.
0: Brava, perché non è facile, puoi prendere la patente, devi sapere anche mio figlio, no? Ha più o meno qualche anno in meno di te, e ci ha messo praticamente, non ti voglio scoraggiare, ha fatto 3 volte l'esame orale, al 4º tentativo lo ha preso. Ecco, meglio tardi che mai, quindi studia, che non è semplicissimo prendere la patente, giustamente ci sono tante regole e tante cose da studiare. Per quanto riguarda la macchina, te la dà tuo fratello eventualmente poi?
2: Ma spero di sì.
0: Vabbè. Vuoi dire qualcosa a tuo fratello che ha pensato a te stamattina?
2: Grazie per il pensiero, Salvatore.
0: Vabbè.
2: In realtà stamattina.
0: Va bene, sei molto emozionata, si sente. Io ti abbraccio, Sara, in bocca al lupo per tutto, va bene?
2: Grazie mille.
0: Ciao Sara, un bacio. Ciao. Sono Luigi, vorrei fare un telegramma a mia moglie, Maria Antonella, per il 31° anniversario del nostro matrimonio. 31 anni matrimonio. Buona marupriatoria. Vediamo, e poi faccio sempre la stessa domanda, sarò anche noioso, paranoico, e cioè come fai a stare 31 anni con la stessa persona? Anch'io sto da 25 anni con mia moglie, figurati. Però poi è bello far sentire, no? Ai giovani di oggi come si fa a stare tanti anni insieme ad una persona. Pronto?
2: Pronto?
0: Maria Antonella, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, come stai?
2: Buongiorno, bene,
0: impostiamo,
2: grazie, come mai?
0: Adesso te lo dico, impostiamo un po' la voce perché ci ascoltano milioni di persone in tutto il mondo. Io sono Antonio Manganiello e c'è un certo Luigi, tu conosci Luigi, sì?
2: Mio marito.
0: Tuo marito, mi dice testuali parole: vorrei fare un telegramma a mia moglie, Maria Antonella, per il 31° anniversario del nostro matrimonio. Sono 31 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento e la amo come quando ci siamo conosciuti. Ma non finisce qui Maria Antonella, perché poi dopo ti dico cosa, cioè parli te. Dice: è un pilastro, la tengo sempre vicino per qualsiasi cosa e se non fosse stato per lei non sarei più qui da ben 8 anni. Poi dice: presentati subito perché già una volta ti ha riattaccato il telefono. Ok, allora mi sono presentato immediatamente, stavolta l'hai capito che sei in diretta. Se faccio bene i conti, 31 anni di matrimonio più 10 di fidanzamento sono 41 anni?
2: 41 anni, sì, mi ha preso che ero un fiorellino praticamente.
0: No, ti ha colto come una margherita.
2: Ecco, una rosa, un
0: rosa. Ma posso dire, cioè posso sapere, ma non voglio essere troppo invadente, quanti anni avete voi due?
2: Allora, io ne ho 55. Lui ne ha appena compiuti 60 a febbraio.
0: Aspetta un momento, allora, scusami, Maria Antonella, ma ti ha colto quando tu avevi più o meno 10 anni, no?
2: No, 14. No.
0: Cioè, 14 anni! È incredibile! Il suo primo grande e unico amore a questo punto.
2: Sì, praticamente sì. Per me sicuro, lui era un poco più grandicello.
0: Avete avuto già colto qualche fiore?
2: Non l'avrà avuto.
0: Qualche tulipano, qualche altro fiorellino l'avrà colto. Però
2: per
0: poi alla
2: me
0: fine.
2: È stato il primo e l'ultimo, sì, e così sarà.
0: Mamma mia, ti posso dire, tengo proprio freddo in gol. Cioè, ma veramente, perché sono quegli amori di una volta. Oggi è difficile, no? Conoscere una persona e poi quella persona diventa il tuo unico grande amore. Non è così semplice.
2: Guarda, non è che non è semplice, sono le persone, i ragazzi di oggi che sono più impazienti, subito sfasciano, non costruiscono.
0: Brava, sono d'accordo con te.
2: Ecco.
0: Diciamo che tanti anni fa si sopportava forse troppo anche degli amori che non erano amori, perché c'era il tabù della separazione, sai. Invece oggi forse è troppo l'opposto.
2: Sì,
0: dovrebbe esserci un equilibrio.
2: L'opposto.
0: Così.
2: Sì, è vero.
0: Allora,
2: è vero.
0: Ti faccio una domanda che faccio spesso a quelli che stanno da tanti anni insieme, no? Il segreto di questa longevità matrimoniale qual è?
2: Il segreto è quello che avevo detto prima, pensare a costruire in una discussione, in qualsiasi momento difficile, pensare alle promesse che si è fatti, tenere sempre il cuore da ragazzi,
0: mamma mia, che bello.
2: Andare avanti, guardare oltre,
0: bello.
2: Guardare l'essenziale.
0: Ti dico la verità, ma tu sei giovanissima, ma hai alle spalle 41 anni di convivenza più o meno, o comunque fidanzamento,
2: sì,
0: e matrimonio,
2: sì,
0: è una roba veramente...
2: Una figlia sposata, cioè abbiamo un nipotino, tu guardi questo nipote e vedi la tua discendenza e
0: mamma
2: dici grazie
0: mia.
2: Signore.
0: Mamma mia, e io dico grazie a te Maria Antonella, perché mi hai veramente emozionato insieme al tuo grande amore Luigi. Cosa gli vuoi dire a Luigi, visto che ti sta ascoltando?
2: Luigi è stata la mia fortuna, è il mio presente, è stato il mio passato e sarà il mio futuro.
0: Allora, io faccio vedere in diretta, perché siamo anche in TV, ho la pelle d'oca, ho proprio tutti i peli e ne ho tanti di peli, tutti quanti belli dritti, perché è una storia che mi ha veramente commosso, veramente. Vi auguro altri 100 anni insieme, vi abbraccio e tanti auguri, va bene?
2: Un bacione e buona giornata, buona
0: Ciao.
2: Giornata a tutti.
0: Ma un bacio, Maria Antonella.
2: Un bacione.
0: Siete bellissimi, veramente, ragazzi, ma che emozione. Ma io faccio ancora i conteggi, c'è 41 anni insieme. Tra l'altro poi tu pensi, vabbè, con tutto il rispetto, per l'età avranno 70 anni, 75, giovanissimi, pazzesco. Va bene, ne facciamo un altro, dai, l'ultimo, vediamo un po'. Dice, puoi chiamare mia moglie Imma? È con il piccolo Gioele. Ok, vediamo. Il bimbo ha 5 anni. Ah, vabbè, è giovanissimo. 5 anni. Da parte di Gino. Vediamo se Imma ci risponde. L'ultimo tele. Qualcuno dice, possiamo riascoltare poi la telefonata fatta alla signora? Dai, dopo segnaliamo il tutto al nostro ufficio tecnico, responsabile dei social, così magari rimettiamo. Niente, vogliamo provare ancora un altro? Eccolo, eccolo. Pronto, buongiorno.
3: Sì.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Sei in diretta, Imma, su Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai?
3: Sì. Ciao. Bene.
0: Guarda, ti rubo veramente qualche secondo, perché ho un messaggio da parte di Luigi, che dice, puoi chiamare mia moglie Imma e con il piccolo Gioele e me li saluti e ricordi che li amo tantissimo. Gioele è un bimbo meraviglioso di 5 anni, sono Gino, appunto. Cioè, c'è tuo marito che ha pensato a te e al piccolo Gioele, perché vi adora. E Luigi è partito per il lavoro?
3: Sì.
0: Ah, ok. Guarda che da quanto tempo non lo vedi, più o meno?
3: Dalle 4 di stamattina che è sceso.
0: Oi, hai visto? È dalle 4, già pensa a te, è incredibile. Cosa gli vuoi dire, visto che ti sta ascoltando? Oggi hai visto?
3: No, in questo momento mi sento un po' imbarazzata.
0: Vabbè, no, ma qualcosa c'è a ricevere, dai.
3: Vabbè, ci vediamo a casa.
0: Vabbè, ma siamo in diretta alla radio, dai, soddisfazione pure a noi. Diciamo ti amo, diglielo, vai.
3: Ti amo, Gino?
0: Bellissimo. Vuoi passare un attimo a Gioele pure?
4: Ciao, papi.
0: Ciao! No, non sono papi. Gioele! Gioele, sono un amico di papà. Papà t'ha detto? Mi dice sempre che ti ama, ti vuole bene. Cosa vuoi dire a papà?
4: C'ha bisogno di parlare.
0: Vabbè, normale. Va bene, Imma, cosa stavi facendo? Stai prendendo il caffè? Che stai facendo?
4: Sì.
0: Oi, lo sapevo. Dove sei? A scuola? Fuori scuola?
4: Sì.
0: Oi, stai in Giuciani con le altre mamme, dici la verità. Oi, sì, o professore che è buono, è troppo bello, grazie, ha fatto via. Che va buona, continuate a ingiuciare, un bacio.
4: Ciao.
0: Vabbè, io so sempre tutto, c'è niente da fare. Mettiamo un disco, torniamo tra poco e vi ricordiamo l'argomento del giorno.

davvero bello stamattina, anche musicale, no? Perché stiamo parlando di questi studi, dimostrano che certe canzoni restano legate ai momenti della nostra vita. Il cervello collega, a quanto pare, musica ed emozioni in modo fortissimo, ed è per questo che basta sentire 5 secondi di una canzone per tornare immediatamente ad una figuraccia, ad un ex, ad un'estate fa, ad un periodo preciso. E io vi sto chiedendo, no? Qual è quella canzone che vi riporta immediatamente ad un momento della vostra vita? Qual è quel momento? Io vorrei sapere cose più traumatiche, ma sempre simpatiche, ironiche. Poi se c'è una canzone che vi ricorda anche qualcosa di bello, di un primo amore, della prima volta in discoteca, fatemelo sapere sempre al 342 00 00 100. Non vedo l'ora di leggere questo messaggio. Molto semplice, però poi capirete. Pasquale dice: buongiorno Manga, a me la canzone che ha segnato l'intera vita per tantissimi anni, anche perché è stata in classifica per tantissimi mesi, è una sola, Enola Gay.

0: quella più apprezzata in assoluto per il momento, almeno per quanto mi riguarda. Ancora, vediamo, buongiorno Antonio, diverse canzoni mi ricordano quando ero piccola, lo dice Annalisa. Vengono pochi fiatone perché abbiamo ballato un po'. Come dire, anche mio padre ascoltava sempre Ciro Perna, Gigione, Mario Merola. La domenica a pranzo era un incubo, volume al massimo per ascoltare tutto ciò, però ti giuro Antonio, cosa darei per ritornare indietro e rivivere quei momenti, si era felici senza sapere di esserlo. Annalisa da sua, è sempre così Annalisa, quando sei felice non lo sai ed è per questo che devi vivere il momento, quell'istante, questo momento, non dire però ieri ero felice oppure tra un anno sarò felice. No, la felicità sono dei secondi, dei momenti e bisogna viverli intensamente. Ancora qualcuno? Ce la facciamo? Giusto qualche vocale, vediamo un po' cosa ci dicono. Lo sta un po' troppo filosofico.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A me la canzone che mi è rimasta impressa sì. è stata quella degli Europa.
0: Degli Europa? Vabbè, ma quella è una canzone motivazionale, no? Quella si ascolta quando hai bisogno di una carica. Ed eccola qui, è la carica, alle 8:24. Ve la diamo noi tutte le mattine, tra le 7 e le 9, con il pipistrello. Dai, ne ascoltiamo un po'. Ricordate che il nome del cantante è Joe Tempest, mamma mia. Aveva dei capelli lunghissimi, un gruppo svedese. Adesso non voglio dire cavolate, ma se non erro, svedese. E con questo pezzo proprio, Arvodaina. Sentiamo solo, We Live In Together.
2: We Live In Together.
0: Ah, così diceva per davvero? Mamma mia, noi stiamo per andare in pubblicità pian pianino. Raccontateci, Ufatta Ariel, raccontateci quella canzone che vi riporta indietro nel tempo e per quale motivo. Al 342 00 00 100. Qualcuno dice Mangani, ma almeno il ritornello ce lo fai sentire. Aio, un attimo, appena arrivo il ritornello mi sto così. Cioè, aio, ma sei un bambare, se qua. A bambare.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: si muove. Il pipistrello si muove, le 8.30, come vola il tempo? Siamo i pipistrelli dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì. Buongiorno, dice Tonia, da premettere che noi negli anni 90 abbiamo vissuto le più belle canzoni di sempre. Nirvana, Queen, Rolling Stone e Oasis, Blur, Blur. 14-15 anni, Living on My Own, dei Queen, Vasco Rossi, penso che hanno segnato la mia adolescenza, firmato Tonia. Poi bisogna rettificare, allora, Europe non erano svedesi, ma norvegesi, e proprio però la zona l'avevo individuata, ragazzi. Io ho detto Svezia è Norvegia, non è Spagna, più o meno i paesi nordici, siamo lì. Poi, buongiorno Manga, mi ricordo che anni fa, di sfuggita, dentro un bar ho sentito un jukebox che suonava e nei sogni da bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. A distanza di 45 anni adesso mi rivedo mentre risalivo quei 100 metri dalla spiaggia alla casa delle vacanze, questa canzone suonava dal jukebox del bar, insomma una specie di déjà vu. Qual è sta canzone? Aspetta, un pirata, nei sogni, la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. Adesso forse Julio Iglesias, può essere. Ancora, vediamo, buongiorno Manganiello, come ti danno la carica i Queen con Don't Stop Me Now? Non te la dà nessuno. E poi vediamo, allora, devo leggere un messaggio perché mi è arrivato una decina di volte questo messaggio da stamattina, lo giro a voi direttamente, quindi date una risposta, date un consiglio, probabilmente questo amico ne ha bisogno. Dice: ciao Manga, non c'entra niente con l'argomento del giorno, ho visto una bella ragazza in salumeria, molto sorridente e socievole, e sta ancora imparando il lavoro. Comunque, a parte qualche complimento, come potrei piano piano invitarla a uscire insieme o avere il suo numero? Alexander, però adesso non so, tu cosa ci facevi in salumeria? Cioè, lavori con lei? Non lo so, sei il suo datore di lavoro, sei andato lì a fare un panino, non so, ti possiamo chiamare così tu spieghi meglio? Ma faccio così, ti chiamo, se rispondi bene, altrimenti io chiedo direttamente ai nostri ascoltatori di darti un consiglio al 342-00-00100, perché siamo una famiglia e se hai bisogno di consigli noi cerchiamo in qualche modo di darteli. Però se ci rispondi al telefono magari puoi spiegare meglio la situazione in modo tale che noi siamo un po' più precisi nel darti i giusti consigli. Se non rispondi ti capisco lo stesso, magari sei imbarazzato, io provo a chiamarti. Mi gioco tutto. Che non rispondi, sì. Perché ovviamente sei timido, altrimenti avresti già tu fatto qualcosa per conoscere meglio questa ragazza. Allora, ripetiamo ancora una volta, questo nostro amico di nome Alexander mi ha scritto, non risponde perché è timido sicuramente, c'è questa ragazza in salumeria, molto sorridente, socievole, che sta ancora imparando il lavoro. Cioè, come fai a sapere che sta imparando sul lavoro? Quindi vuol dire che sei un master, non lo so, sei un collega. Scrivi se non vuoi rispondere, dice: a parte qualche complimento, come faccio ad invitarla a uscire insieme a me? E a chiedere il numero. Cominciamo. C'è un messaggio che dice: Magani, ma sono le basi proprio. Ho capito, lui non le conosce queste basi, quindi siamo qui a dare un po' di consigli. Anate dice: votamana a pastet, non lo fare perché non è giusto. Anate, questa neanche lo posso leggere. Consiglio per l'innamorato: vai in salumeria ed anziché chiedere la fesa di tacchino ti sbagli e gli chiedi: ma io poi lo leggevo anche, ci siamo capiti, Peppe dall'Olanda. Allora ragazzi, fate i seri, cioè lui è andato in salumeria, regalagli una rosa, vedi, una roba molto molto carina, molto elegante, una rosa, poi fiori con biglietto con sopra il tuo numero, anche questo è bello, fatti fare uno sfilatino e gli fai i complimenti. E ci sta pure quello. Poi
1: giusto, chiarisci prima che passate tre alpette in doppio.
0: Ecco, però amico mio, mi devi scrivere, non vuoi rispondere perché la privacy eccetera, ma scrivimi qualche dettaglio, cioè cosa ci facevi in salumeria, se lavori lì. Buongiorno Manga, ditegli che segue il consiglio di Rosario Verde, ovvero Minat. Minat dice, e allora Minat abbiamo ancora qualcuno, vediamo consigli per il nostro pipistrello innamorato, vediamo. Fai a mana mort, ha scritto Pasquale da Cicciano. No ragazzi, allora, ma consigli seri li sapete dare e io non lo so, guarda, stiamo a parlare d'altro, però bisogna dare una mano al nostro amico Alexander. No raga, ma dai, ma il bacio alla francese subito, chi sta è pazzo, Vediamo ancora. Vediamo. Alexander.
1: Bandani, sì. Ci ha dato un mandato a te. Che salame da piace.
0: Ecco, o milanese o quello napoletano. A me piace il napoletano da sempre, ragazzi. Però il milanese non è che poi proprio non mi va. Alexander, falla sorridere. Finalmente c'è Ivan. Dice: vai lì e dici che eri andato per la bevanda energetica, ma quando la vedi è lei a metterti le ali. Wow, ma questo è bello! Cioè, questo è bellissimo. Lo devi anche interpretare, però, no? Adesso io non so.
2: Guagliolo, abbigli coraggio, dicevo nonno Michi, si mette paura in sbocca che femmina bella.
0: Quanto hai ragione. Per esempio questo qui, Alexander, non è che vai lì e fai la battuta. Cioè, deve essere un pochettino estemporaneo, no? Ma lì dice, uè. Beh, uè no, forse uè, è troppo da capo, come me, no?
3: Dice, buongiorno, bello bacio in coppo sfilatino.
0: Bello bacio sullo sfilatino. Poi, guarda, veramente, ti fai fare uno sfilatino, Alexander, e poi dici, guarda, questo sfilatino è così bello che quasi quasi mi viene voglia di baciarlo, lo sfilatino, e poi la guardi e dici, guarda, da oggi in poi venga a fare marenne sul ca, che ne so, una roba del genere. Sentiamo ancora.
4: Sale, fa una cosa. Cazzo, sono pezzi di pane vacante. Dice, me lo vuoi riempire del tuo amore?
0: Hai vinto tutto. Poi c'è Maria. Buongiorno, sono Maria. Consiglierei di continuare prima a conoscerle, poi chiedere se dopo il lavoro vuole venire a prendere un caffè. Vedi le donne come sono un pochettino più romantiche. Diamo dei consigli ad Alexander. Però Alexander, aspettiamo un altro messaggio, altrimenti io chiudo qua i consigli per te. Cioè, devi essere un po' più specifico, mi raccomando, tra qualche secondo.

0: Che pezzone del petagnone. C'è qualcuno che scrive: scusate, ma che è successo? Allora, stavamo parlando delle canzoni che in qualche modo hanno segnato la vostra vita, nel bene e nel male. Poi c'è Alexander, un nostro ascoltatore, non ha risposto, però mi ha scritto: sono un cliente. Quindi è un cliente di questa salumeria, è andato in salumeria stamattina, ha incontrato una fanciulla che lavora lì, alle prime armi, e lui dice: mi piace, vorrei approcciare, non so come, approfitto della vostra bontà, so che siamo in una famiglia, allora datemi qualche consiglio. Ovviamente molti, ecco, stanno ironizzando, tantissimi, è giusto così, non esagerate, però caro Alexander, sei fortunato, perché abbiamo ricevuto un messaggio di ben 40 secondi di Luca, che a quanto pare è molto esperto di questi rapporti, di come cominciare un approccio. E allora, caro Nellino, prego.
1: No, assolutamente non digli, non la conosci nemmeno, non digli, anche se la conosci da pochissimo, non digli che ti piace, non invitarla e non portargli una rosa, perché se non gli piaci potresti soltanto essere una persona da deridere, lei con le sue amiche. Semplicemente per una settimana vai sempre allo stesso posto, recati con un bel sorriso e digli sempre dolcemente buongiorno.
0: Recati, eh.
1: Se lei dopo una settimana ha sempre lo stesso intenso sorriso, anche lei,
0: sì,
1: allora gli puoi dare, gli puoi dire semplicemente che lei ti piace e che vorresti il suo contatto. Ti piacerebbe invitarla in una serie di queste a prendere semplicemente un caffè. Punto,
0: ragazzi,
1: e basta.
0: Ragazzi, Luca è stato straordinario, veramente completo nella spiegazione, nel consiglio. Andiamo avanti. Sono venuto, dice Jallison, con l'intenzione di mangiare, ma non ho più fame, sono sazio. Solo nel guardarti, dire che sei bella sarebbe una banalità. Jallison, ma è troppo azzardato. Secondo me, per il momento, anche se un po' lungo, vince Luca, no? Che è stato quello più equilibrato in assoluto. Poi vediamo. Buongiorno Antone. Allora, gli deve fare così: si presenta davanti al bancone. Quando lei gli chiede cosa gli occorre, gli risponde semplicemente: niente, sono venuto ad ammirarti per iniziare bene la giornata, sono a posto così, ci vediamo domani mattina. Poi c'è scritto: non posso dire la prima cosa, la seconda assicurata, cioè, hai capito? Sentiamo qualche vocale, va, speriamo.
2: Comunque,
0: bene.
2: Comunque la canzone della spada chitarra pirata,
0: qual è?
2: Era Bennato.
0: Ah, Bennato, ok, grazie mille, grazie. Ancora qualcuno, pronto?
3: Alexander, Ricci l'ha avuto qua a baguette.
0: No. Poi c'è un consiglio di un nostro amico, sai che potrebbe essere vero? Perché Alexander ha detto che come salumere, insomma, non era molto esperta, no? E c'è un messaggio che secondo me è vero, dice: vorrei dire ad Alexander che quella è la figlia del salumiere, che ha finito le scuole e adesso sta andando lì a dare una mano al padre. Quindi state accorto con padre. Sferra dovrebbe essere col coltello. Sentiamo un vocale, va, pronto.
4: Mangani, quando va fuori scontro inizia a dire: speriamo che un coppa ad essere dei punti come regalo ci sei tu.
0: Fantastico. Ancora vocali, pronto.
5: Alexander, secondo

0: Secondo me devi comprare un bel pezzo di pane e poi fatto. Regali un guzzatil.
1: Wow, un guzzatil è come regalare la parte finale di un cornetto, Algida. Cioè, dove c'è il cioccolato, cioè è la stessa cosa, è romanticissimo. Pronto?
2: Buongiorno, Pipistrelli, Pasquale della Gatta di Caivano. Ma secondo me non è tanto lui sì. che deve dare il bacio con
1: Pusfilatino. E basta. Ragazzi, dai. Ok, no, ma
3: si fa bucio, doppi no, senso. Si sono baci con Pusfilatino che la vogliono ricevere a chi se ci piace la cacciocca.
1: Anche quello può essere. Secondo me vince ancora Luca. Tu vai tutti i giorni, dove fa Maren, tutti i giorni, dai, per 10 giorni e poi pian pianino, dai, nasce sicuramente un po' di confidenza. E un giorno dici sta mortadella è buona con me, con i pistacchi, senza pistacchi, il salame, toglimi il pepe, che ne so. Pian pianino, sai, attacchi il bottone. Tra poco un po' di messaggi. Gli ultimi che riguardano sia il consiglio da dare ad Alexander per approcciare con questa fanciulla all'interno della salumeria inesperta, sia le canzoni che hanno segnato un po' la vostra vita e i vostri grandi ricordi. Mamma mia. Poi ci affacciamo anche nel bar dello sport con Gianluca Bigliotti. Restate col Pipistrello.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Grande famiglia, anche perché stavamo parlando d'altro, poi è arrivato un pipistrello, a quanto pare innamorato di una fanciulla che lavora in una salumeria. Ha inviato tanti di quei messaggi, abbiamo detto vabbè, ha bisogno d'aiuto e noi te lo stiamo dando. Vuole sapere come approcciare con questa donna, questa fanciulla che lavora nella salumeria, quindi cosa fare per attirare la sua attenzione. Abbiamo tantissimi messaggi per te, caro Alexander, ne leggo giusto qualcuno. Buongiorno, sono Luca, potresti dire: il mio cuore guardandoti è come il caciocavallo impiccato, si sta sciogliendo al tuo sguardo. Ma tu hai vinto tutto, tu hai vinto tutto. Ancora qualcuno e poi dopo passiamo ai vocali. Manganiello, buongiorno, anch'io conobbi mia moglie in salumeria. Oh, hai visto? Aveva 15 anni, io 17, ora non c'è, non c'è più. Comunque chiesi 100 grammi di pancetta, allora ci facevamo aiutare da qualche amica che dicesse qualcosa, ma non appuntamenti. Saluti, Salvatore da Hannover, no, ma un po' arraffreddato, come si dice a Napoli, quando mi hai scritto non c'è più. Sentiamo qualche vocale, va, pronto? Vediamo un po'.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Pasquale Autista.
0: Vai, Pasquale.
1: Maggiore. Andò,
0: mi raccomando.
1: Mia, una su.
0: Vai.
1: A qualsiasi parte che vado, bar, a qualsiasi.
0: Sì.
1: Dice pure. Mi dà un cornetto?
0: Sì.
1: Sì, mi piaceva io. Che dice: come lo vuoi? Il gusto che piace a te, per me è uguale.
0: Oh, è bello questo. Mi dai un cornetto, il gusto che piace a te. Quindi vai in salumeria, ma fai una marenna. Lei ti dice come? Come piace a te. Ok, poi se non ti piace la mortadella, metti la mortadella, tu dici ok, no, è buonissima. Pronto?
2: Ma Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono d'accordo, pure gli anni 90 hanno segnato veramente la storia della musica.
0: Hai voglia.
2: Solo che non mi trovo nei nomi, che a me quello che mi hanno segnato sono state Ciro Ricci, Franco Ricciardo, Mauro Nardi, Gianluca Capozzi.
0: Ma anche a me, hai voglia.
2: Gigi D'Alessi, Gigi Finizzi.
0: I grandi neomelodici e non solo. C'è Walter che dice: devi semplicemente dirgli con mollica o senza. Ma quello te lo deve dire lei, però. È il contrario, no? Pronto?
3: Alexander, digli alla ragazza: ma lei la rosetta ce l'ha senza mollica?
0: Vabbè, è messaggio subliminale. Evitiamolo questo qui, Alexander, perché credo che non vada bene. Pronto?
4: Ah, Mangani, scusami, ti avevo mandato un messaggio più volte per fare i complimenti a mia figlia che ha fatto il suo secondo esame in giurisprudenza. Ah. Aveva preso 30 e non mi eletta. Massimo Pazzi.
0: Lo so, Massimo, ma siete tanti. Secondo esame e ha preso 30 in giurisprudenza, la figlia di Massimo Paz. Meno male, Massimo, canapiglia di te. Insomma, scusami se te lo dico, devi essere orgoglioso di tua figlia. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ma su giovanotto si è informato se ha ragazzi di un'altra fidanzata.
0: Ah, è giusto.
5: Se
0: non
5: ci dirà la botta, che sta a finire i piedi e botti.
0: Federico. Ah, Federico, è vero, è vero. Allora informati anche se la ragazza magari già impegnata, è inutile che perdi tempo in salumeria. L'ultimo, sentiamo.
6: Ora
0: pronto?
6: Capisco perché sempre più donne stanno diventando lesbiche.
0: Che senso? Ma poi arriva un messaggio emblematico e non solo.
7: Chi era?
0: Quando arriva Gianluca Vigliotti.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca.
7: Chi era? Che cosa è successo in questo frangente? In questo frangente che cosa... Perché la nostra amica ha dato questa interpretazione?
0: No, ma noi stavamo
7: sull'indirizzo
0: parlando
7: di questa nuova
0: ma
7: situazione.
0: Poi non è così, no?
7: Vabbè, questo non lo so.
0: Noi stavamo parlando d'altro. A un certo punto Alexander ha detto: ragazzi, sono in salumeria, c'è una donna meravigliosa
7: e vuole approcciare.
0: E vuole approcciare. Allora io ho girato la domanda ai pipistrelli.
7: Ah, io ho capito che cosa voleva dire.
0: Cosa voleva dire? Che noi allora, non siamo più come una volta.
7: Esatto, che le modalità di approccio sono talmente sbagliate.
0: Sì.
7: O quelle che sono state in questo momento espresse.
0: Non hai idea.
7: Giustamente la nostra amica che ha chiamato te. Ecco il perché poi succedono che le donne vanno in altri indirizzi.
0: Ma però non è sempre così. Voglio dire, diciamo una cosa, Alexander.
7: Se sento quella là del caciocavallo,
0: è bellissimo.
7: Mi pare normale.
0: Ma guarda che non è sentito tutte le altre. Cioè, diciamo che quella del caciocavallo è quella più bella in assoluto.
7: Arriva una cosa del caciocavallo, giustamente la nostra amica dice. Allora io invece di.
0: Mi pare tu cosa faresti? Allora.
7: Col caciocavallo?
0: No. Cavallo lo impicchiamo,
7: sì.
0: Ci un mangiamo poi dopo. No, questa donna che ti piace, cioè una donna ti piace.
7: Ma quello si fa una cosa. È una cosa come, non esiste un manuale. non esiste un manuale di approccio, dipende ovviamente dalla persona che trovi di fronte, sì, dall'occasione, da dove ti trovi, eccetera. Ritengo che sia questa l'estemporaneità della situazione.
0: Bravo, devi essere te stesso.
7: Assolutamente.
0: Io sai cosa farei?
7: Immagina a te, Manganini.
0: No, andrei per 15-20 giorni consecutivi, sì, a Famaren, sempre lì.
7: Famaren?
0: Tutti i giorni.
7: C'è una sorta di stalker,
0: sono il nuovo cliente, quindi da cosa può nascere? Così capisco, sì, che donna è, se è fidanzata. Sì. Dai, ogni giorno dico qualcosa.
7: Secondo me lei non se ne accorge proprio. Cioè, no, proprio, cioè, non,
0: e passa all'altra sponda.
7: Non potrei mai immaginare.
0: Sentiamo.
7: Ma vedi un po'.
0: Ancora, sentiamo. C'è una telefonata. Vediamo.
7: Come devo fare con te? Cioè,
0: pronto?
7: È allucinante.
0: Vediamo.
8: Avvocato.
7: Amico mio.
8: Avvocato.
7: Dimmi tutto. Dimmi, caro.
8: Secondo me io lo so lei cosa farebbe.
7: Dimmi, caro.
0: L'avvocato.
7: Sì.
8: Con suo sguardo bello.
7: Sì. Secondo
8: ammaliante. Me, secondo me parlerebbe di italiano Sarri.
7: Casomai di italiano Allegri, insomma, però no, non credo che in quell'occasione potrebbe. Non penso.
0: Secondo me, avvocato, visto che lei è famoso, no?
7: Sì, mi dà da lei adesso.
0: No, sto facendo una cosa un po' più di alto livello, no? Sì. E lei entra in questa salumeria, sì, e immagino questa donna, sì, è patita del Napoli, sì, quindi conoscerà sicuramente Gianluca Vigliotti. Sarà lei a trovare qualcosina per approcciare l'avvocato.
7: Ti sei bevuto stamattina?
0: Ma perché? Non può essere. Scusi, ma lei è l'avvocato Vigliotti?
7: Perché ti approcci con essere fatti in salumeria stamattina?
0: No, ma è l'Alexander da salumeria, quindi
7: trova un'altra location.
0: Ma lui stava lì, che già fa? No, è lei che ti dice, avvocato, come lo vuole il panino?
7: Il panino.
0: Avvocato, cosa vuole? Lo sfilatino oppure la rosetta?
7: Lei a me, tu contrario.
0: Tu contrario, perché ti conosce.
7: Ecco.
0: Tu parti avvantaggiato. Può essere.
7: Ecco, questa mi sembra la giusta soluzione.
0: Basta così, Nellino, andiamo via. Vabbè, no, vado via.
7: Sì, vattene via che devo aprire il bar dello sport. Notizie?
0: Vabbè, allora, io già ci ho fatto la canzone su Allegri. E Allegri non bene, a quanto pare.
7: Non lo posso ancora certificare.
0: Posso fare quella di italiano oggi oppure?
7: Comincio a prepararti.
0: Preparati. Però posso prendere il tuo spunto?
7: Lasciatemi allenare, sono un italiano.
0: Ma quella è bellissima.
7: Va bene, se mi dai la percentuale ci sto.
0: Con il fischietto in bocca però è mio.
7: Questo è tuo, sì.
0: Vabbè. Ciao a tutti. Saluto Nellino Iorio, l'avvocato tra poco col bar dello sport. Subito alle news. Wagyu, state voi buoni.
9: Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca. È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli contro un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e della BAT. Circa 90 carabinieri del reparto speciale dell'arma e dei comandi provinciali di Napoli, di Benevento, Bari, Roma, Caserta, Latina e Foggia sono impegnati nell'esecuzione di 19 provvedimenti cautelari. Ancora cronaca a Napoli, nel rione Sanità, un uomo di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate dopo aver accoltellato il figlio 12enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la violenza sarebbe scoppiata al culmine di una lite familiare. Il ragazzo è stato colpito con due fendenti che hanno raggiunto anche il polmone sinistro ed è ricoverato in gravi ma stabili condizioni all'ospedale Santo Bono. Ferite anche la madre e un'infermiera del 118 intervenuta nei soccorsi. Dopo l'aggressione, l'uomo, in forte stato di crisi d'astinenza, avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. Cambiamo argomento. Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messi a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM in provincia. Passiamo allo sport, il calcio e il Napoli alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Vincenzo Italiano, che è balzato in pollo dopo l'incontro di ieri a Roma tra i legali del tecnico del Bologna ed il presidente De Laurentiis. Si lavora ancora sugli ultimi dettagli, ma prima della fumata bianca Italiano dovrà incontrarsi con la dirigenza del Bologna, con cui ha ancora un anno di contratto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Siete pronti? Siete pronti? Buongiorno. Siete pronti per entrare al bar dello sport? Buongiorno e benvenuti a tutti. Un grande abbraccio da parte di Gianluca Pegliotti. Apre il bar dello sport anche questa mattina, come sempre, a Kiss Kiss Napoli. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Vi aspetta un distrutto, massacrato, povero Nellino Iorio, distrutto da questo manganiello che veramente arriva la mattina devastante, ma lo distrugge. Però lui è pronto, è guaglione, Nellino Iorio è pronto per accogliere i vostri interventi. Arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00 100. E allora commentiamo la situazione che si evolve ogni giorno sempre di più. Siamo passati dallo tsunami del post conferenza De Laurentiis Conte, dall'addio di Conte, dall'esonero di Allegri, dal ballottaggio italiano Allegri con l'eventuale carta a sorpresa Jolly per il nuovo allenatore del Napoli. Ieri le situazioni sono diventate più chiare, cominciano a essere ormai quasi dissipati i dubbi. Incontro ieri a Roma con l'entourage di Italiano. Sembra che Italiano abbia nettamente sorpassato Allegri nella corsa per il nuovo allenatore. Domani Italiano dovrà incontrare il Bologna per definire la rescissione contrattuale, perché l'Italiano è ancora legato all'anno di contratto, e quindi poi definire il nuovo accordo con il Napoli. Lasciamo ancora aperta la porta per Allegri, perché comunque c'è un rapporto tra Allegri, Italiano e il suo procuratore Branchini, si sono anche parlati, ci sarebbe anche un accordo. Insomma, lasciamo giustamente ancora la porta aperta, ma dobbiamo certificare che è in netto vantaggio Italiano sulla chiusura di questo accordo. Voglio salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo. Innanzitutto Roberta, che io penso che il presidente non abbia difeso il suo allenatore alla conferenza, fosse pure provocatorio. La reazione di Conte ci stava. Guarda Robby, posso dirti una cosa? Sono passati 3 giorni, io quella conferenza la voglio cancellare dalla mia mente. Ribadisco che è stata una delle pagine più imbarazzanti della storia del calcio Napoli, lo dico senza remore, con grande serenità. Mi è dispiaciuto per De Laurentiis, mi è dispiaciuto per Conte, mi è dispiaciuto per Napoli. Quella conferenza è una pagina che io voglio cancellare quanto prima dalla mia mente. Una conferenza stampa surreale sulla quale non voglio più tornare, va bene? Allora, benvenga Italiano, penso sia un'unica scelta logica. Non mi sembra giusto però far passare Allegri come lo scemo del villaggio, è un grande, un signor allenatore, ci scrive Ciro. E poi Dino Brasiello, non so a chi ti riferisci, narcisista isterico che si atteggia al rivoluzionario filosofo, non so a chi ti riferisca. Allora, guardando la partita ieri sera, c'è stata la notte dei leoni che noi abbiamo seguito come radio esclusiva, mi è sembrato che Insigne, Mertens e Caglicon non si siano mai separati. E beh, è stata delle belle immagini oggi nel corso ovviamente di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, c'è stato il nostro inviato ieri Vincenzo Perna, avremo tante testimonianze di questa meravigliosa serata. Amico mio, buon caffè a tutti al bar dello sport, che tridente Mertens, Insigne, Calecon, anche Patrizio da Napoli. E poi saluti da Antonio dall'Austria che ci scrive, perché è un mese che De Laurentiis sa che Conte lo avrebbe lasciato, siamo ancora senza allenatore Luigi da Mantova. Vabbè, Conte aveva puntato su Sarri. Beh ragazzi, dobbiamo essere come al solito sempre onesti. Il Napoli aveva puntato su Sarri, che alla fine ha scelto l'Atalanta. Cioè, la prima scelta del Napoli è stata Sarri, aveva lasciato a Conte la possibilità di potersi ripensare, ce l'ha detto in conferenza fino all'ultimo giorno, Conte non ci ha ripensato e Sarri ha scelto l'Atalanta. Con Italiano abbiamo i difensori adatti a giocare alti, Salvatore, credo che qualche cosa con il 4-2-3-1 di Italiano, già qualche cosa, tanta roba già c'è. Se arriva Allegri dopo 36 anni non rinnovo l'abbonamento in curva B, ci scrive Enzo. Cominciamo da Luca, che è il primo a chiamarci oggi. Luca, buongiorno.
1: Gianlu, buongiorno.
0: Oi, caro, buongiorno.
1: Mi dà un assist l'amico che dice...
0: I 36 anni del rinnovo, il 36 anni di abbonamento.
1: Mi dà l'assist per l'intervento che io volevo fare stamattina. Io ieri sono stato allo stadio con mio figlio.
0: Raccontaci.
1: Ho passato una serata magnifica, bello, meravigliosa, bello. Oltre al fatto che c'erano tanti bambini, lo spirito era bello. però quello che ho visto è l'amore che abbiamo avuto noi negli ultimi anni per un Napoli anche non vincente, no? Quello di Mertens, quello di Lavezzi, vincente a tratti di qualche Coppa Italia, però avevamo un amore e
0: il cuore e la passione.
1: Io voglio fare un appello a tutti, ritorniamo, specie alla nuova generazione che vanno allo stadio più per farsi selfie, per fare le storie. Ritorniamo ad amare il Napoli incondizionatamente come abbiamo fatto fino a quell'epoca, perché penso che un po' gli scudetti, un po' dei nomi altasonanti, sia come calciatori, ci abbiano un po' fatto perdere questa passione, questo forte amore. Ritorniamo, vedetevi qualche immagine di ieri, ritorniamo ad amare il Napoli incondizionato.
0: Bravo Luca,
1: allenatore,
0: bravo.
1: Delle conferenze.
0: Mi piace questo tuo appello. Oltretutto tu hai potuto infondere questa tua sensazione a tuo figlio, speriamo che possa essere recepito dagli altri. Una giornata come quella di ieri, ripeto, tra i tanti personaggi c'erano i mitici, no? Voglio dire, gente che ha fatto la storia del Napoli, no? Non voglio fare nomi perché non li finiamo più. Ma quando tu vedi due totem come Kroll e Luciano Castellini, io ovviamente devo parlare io che ho qualche pizzico di anni in più, e poi vedi il tridente Mertens Insigne Callejon, unisce questa sorta di amore, di passione per la maglia azzurra e per questi nostri idoli al di là dei successi. Grazie Luca, bravo, complimenti. Ci salutano anche gli amici della falegnameria di Casoria, la festa anche con Improta, con Insigne. Poi ieri sera spettacolo fantastico al Maradona, c'erano due assenti, proprio Maradona, il padrone di casa, però c'era Diego Junior e poi c'era il medico Antonio Giuliano, Lucio, il grande totem, il nostro grande capitano. Un abbraccio a tutti, sempre Forza Napoli, anche dall'albero della Germania. E poi Peppe da Maddaloni che ci manda un abbraccio, che bella giornata ieri sera, Ciro Mertens, Marco Ballicu, saluti anche da Bolzano, il nostro amico da Bolzano che spera nel mister italiano, mi manda una foto con Bolzano 30 gradi, pensate voi, a Bolzano ci sono 30 gradi. Un abbraccio e forza Napoli sempre, gli amici della masseria Falco che saluto con affetto, c'è Giuliano che ci scrive, i nostri amici della masseria Falco che ho conosciuto, sono ragazzi eccezionali. Giuseppe Lanzetta Animazzurra da Rione Sanità, buongiorno agli amici del Bar dello Sport, un saluto anche a Giorgia, a Sofia, a Ignazio, a nonno Domenico, anche a Domenico, che fine farà Lukaku? Bravo, Enzo da Quarto ci ha dato anche uno spunto giornalistico, perché Lukaku ieri afferma che vuole restare a Napoli, che ha chiesto scusa a Conte, che Napoli nel suo cuore. Vorrei non commentare queste dichiarazioni di Lukaku, ve lo dico. Cioè, stamattina ho il cuore buono, vedere i tanti campioni del Napoli, vedere una giornata bellissima qui a Napoli stamattina. Le dichiarazioni di Lukaku lascio ancora un attimo passarle, vediamo che sia un pensiero felice su queste dichiarazioni di Lukaku, che felice è sempre molto, è molto schietto. Felice, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, sempre un bacione a Giorgia, a Sofia, a Domenico.
0: Grazie
2: a voi. Come si fa a non essere d'accordo con Luca?
0: Con Luca, bravo, l'appello.
2: 77 anni e vedere quei grandi giocatori.
0: Sei un coetaneo di De Laurentiis, avete 77 anni, tu e lui.
2: E ripeto, vedere ieri sera quello spettacolo, sono tornato di 40 anni fa indietro, forse anche di 50,
0: che bello.
2: Quando ho visto il Giaguaro.
0: Grande Giaguaro Castellini, grande.
2: Pertanto, vi voglio bene. Ecco. Scordiamoci il passato.
0: Simme Napolo Paesa.
2: Pensiamo al futuro. E come ha detto Luca, giovani, anziché andare allo stadio con il telefonino, gridate Forza Napoli col cuore, perché il Napoli si ama.
0: Bravo, non si discute, si ama.
2: Non si discute,
0: bravo.
2: Assolutamente.
0: Bravo, Felice.
2: Ripeto, sono tornato indietro di 50 anni fa.
0: Pensa Alba come sarebbe stata contenta, insomma.
2: Ma è felice, come me.
0: Con Felice. Grazie Felice, anche te.
2: Forza Napoli
0: sempre, che testimonianza di cuore. Testimonianza di cuore, anche noi ti vogliamo bene. C'è Enzo Castaldo da Sant'Antimo, italiano tutta la vita. Salutami Franco Correale da Fuorigrotta che ti segue sempre, ma non ti scrive mai. Franco Correale, perché non ci scrivi? Ma lei conferma? No, non confermo assolutamente nulla. Non credo che De Laurentiis voglia cedere il Napoli, perdere una visibilità mediatica sulla trattativa con il gruppo Il Fondo Americano, insomma, seguiremo le vicissitudini. Avvocato del Tecnopolo, buongiorno. Salvatore lo chef, Conte già dimenticato? Forza Napoli a vita. Insomma, speravo in Tiago Motta. Qui si sana, a voi studio, saluti a Nino Nicois, ah, grande Francesco, qui si sana. Tiago Motta, non lo so, Tiago Motta, mio caro, qui si sana, non credo. Lukaku dovrebbe rimanere un anno senza stipendio, visto che quest'anno l'abbiamo pagato per nulla. Luigi, però, voglio dirti, sei anche infortunato, quindi non è questo. Vai con il mister Vicenza italiano. Rasmus fa 20 gol, un bacio da Electromotor Cross di Marano. Buon caffè a tutti, a questo punto tra Lega Italiana e il mio preferito italiano è Massimo Pazzo. Fai i complimenti a mia figlia Miriam, che ieri al suo secondo esame di giurisprudenza ha preso 30. Molto brava questa Miriam, cara Massimo. Oh Paz, mi sa che passato il santo, sempre passato pure la festa, siamo con il cuore in festa per la serata di ieri, mo stamattina Lukaku ci mancava. Insomma, Maddaloni. Sentiamo Domenico che cosa ne pensa. Domenico, buongiorno.
3: Dai, Gioppi.
0: Dove stai, Domenico? Dove ti trovi?
3: A casa.
0: A casa, Domenico. Sei contento? Molto come volevi tu. Forse vieni italiano, lo sai?
3: Sì, Gioppi, sì.
0: Sì, penso di sì. Poi più tardi o domani, al massimo giovedì, te lo confermo. Insomma, domani potrebbe essere la giovedì.
3: Domani è giovedì.
0: Domani, lo so che domani è giovedì. Diciamo che in questa settimana potrebbe essere confermato. Bene, insomma, quello che tu pensavi che potesse accadere sta accadendo. Vediamo cosa succede. Dimmi, amico mio.
3: Voglio bene a te, Gioppi.
0: Ma io pure ti voglio bene, Domenico. Ma noi ti vogliamo tutti quanti bene. Penso che ti faremo una sorpresa. Non lo so, ma ti faremo una sorpresa. Poi te lo faccio sapere domani, ok?
3: Grazie a te, a tutti i Sissi Napoli.
0: Grazie a te, Domenico. Un bacio, ti abbraccio. Ciao. Ah, che grande, Domenico. Lukaku si faccia il suo mondiale, se ne resti in Belgio tranquillamente. Ecco, Francesco comincia anche lui. Giallo, la cosa più importante, dove sono andati a mangiare dopo? Non lo so, Antonio, non te lo so dire. Ieri sera vedere Mertens che con Insigne mi ha fatto commuovere. Ho solo 35 anni, sono dei giocatori che hanno segnato la mia storia, come a voi quella di Maradona. Bravo, Jason Norimberg, è così. A quel Napoli di Callejon, Mertens, Insigne è mancato solo lo scudetto. Per crescere contano solo i risultati, ma vengono prima le emozioni. Callejon, uomo bionico. 7 anni ma è un infortunio, inarrestabile. Massimo, perfetto, grande anche il nostro Felice, un abbraccio al piccolo dolce Domenico, speriamo che arrivi italiano, un saluto anche a Michele Atonna e a Feliciano Ciccariello e Vittorio l'orologiaio che ci scrive. Vado da Andrea che è in linea. Andrea, eccoci.
4: Buongiorno. Ciao. Avvocatissimo, come si va?
0: Andrea, molto bene, stamattina siamo con il cuore sciolto, ci scrive il nostro amico Domenico, ci scioglie il cuore, ci scrive Salvio, vai.
4: No, niente, praticamente volevo dire che la situazione oramai, come dice pure la direttore Walter De Maggio, è passata, quindi noi dobbiamo essere comunque contenti, soddisfatti di un allenatore che ci ha portato uno scudetto, ci ha portato una supercoppa. No, il punto è questo qua, io mi medesimo sempre nel tifoso medio, no? Siamo passati a vogliamo vincere, a vogliamo giocare bene, cioè pure anche a me farebbe piacere italiano, perché comunque è un allenatore rampa di lancio, meriterebbe una grande squadra come lo siamo noi. Però voglio dire, non è che Allegri è l'ultimo arrivato.
0: No, per carità, ma ragazzi, ma la storia è storia, non si scherza,
4: perciò dico, siamo, qualora dovesse arrivare Allegri, comunque accogliamolo bene, anche perché lui comunque non fu accolto bene, mi ricordo proprio a Torino. E poi una contestazione incredibile, ha vinto 5 scudetti, cioè non è l'ultimo arrivato. Poi qualche tuo collega si ricorda l'Allegri calciatore, ma Allegri calciatore è sempre stato un calciatore sbogliato, cioè, ma Allegri allenatore è tutt'altra cosa. Quindi questo volevo dire.
0: La storia racconta di 5 scudetti con la Juve, uno scudetto col Milan, 2 finali di Champions, cioè la storia non si... È il momento probabilmente che detta forse motivi di opportunità per l'arrivo di Allegri, forse anche questo che ha pensato De Laurentiis il Napoli dopo una stagione davvero molto travagliata con un bruttissimo finale a Milano, e allora a quel punto probabilmente
4: poi velocemente dicendo di questa cosa, io penso che chiunque allenatore verrà troverà una, secondo me, un'ottima squadra.
0: Sicuro, su questo non c'è dubbio, sono d'accordo con te, sono d'accordo.
4: Sei
0: con
4: uno
0: te.
4: Dei migliori, avvocato.
0: Grazie Andrea, sei molto carino, grazie, ti abbraccio. Saluto anche Luigi dai Miravoli che dice spingiamo tutti per italiano. Beh, vediamo che cosa succede, il nostro amico Ivan da Madrid, Gli ultimi avvenimenti mi fanno riflettere sulla difficoltà di creare un progetto a lungo termine. Pep Guardiola lascia il City dopo 10 anni, Simeone da 14 anni all'Atletico, perché non possiamo avere anche una storia? Sarà così con Italiano? Vedremo. Il nuovo allenatore sguazzerà, Felice avrà l'imbarazzo della scelta con i tanti giocatori di qualità che ha il Napoli, che Conte non ha valorizzato e che il presidente non avrebbe comprato. Ci divertiremo, Oscar, bravo. Sono Lucio, scrivo poco, ma vorrei dire ti vogliamo bene anche noi, Domenico. Che carino. Bravo, Lucio. Molto carino quello che hai detto. Mertens ieri sera, che golasso che ha fatto, mi hanno fatto battere il cuore quei tre, che classe, faccio il tifo per Italiano che diventi il nuovo allenatore del Napoli. Beh, c'è grande accoglienza positiva nei confronti di Italiano, devo dirvi la verità. Quando Domenico ti ha detto Vigliotti ti voglio bene mi sono sciolto come la cioccolata. Sei un grande. Domenico mi ha fatto commuovere, che emozione. Pasquale, vai con Mister Vicenza, ci scrive il nostro amico. Carmela Curva, ieri ero sicura di vedervi allo stadio, che emozione. Lavoravo, mia cara Carmela, mi dispiace. Una domanda, chi paga gli stipendi degli infortunati? L'assicurazione, hai detto bene, Peppe dall'Olanda. Ogni società professionistica si garantisce e si copre con istituti assicurativi in caso di infortuni. C'è Paolo in linea, andiamo a sentirlo. Paolo, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
5: Avvocato, bisogna sapere prima che cosa bisogna fare con il Napoli, che cosa mira. Se mira nel Champions League, più avanti è possibile, io prenderei Allegri, però poi non ci dobbiamo lamentare del gioco monotono che fa Allegri.
0: Guarda Paolo, ti posso dire una cosa, poi continui, ti posso dire una cosa. Se io oggi, dopo quello che è successo negli ultimi 3 anni, 4 anni del Napoli, dovessi chiedere, ma il Napoli qual è l'obiettivo? Allora, secondo me, in questo momento la differenza la fa un'unica cosa, la qualificazione in Champions League per le società, no? Milan e Juve sono morte senza la qualificazione in Champions, non potranno rinforzarsi, potranno fare un mercato molto relativo. E invece tu riesci a autofinanziarti come una società come il Napoli, almeno con la qualificazione in Champions. Quindi io dico, l'obiettivo del Napoli è quella di qualificarsi in Champions e cercare di fare un miglior cammino in Champions, poter competere, insomma questo dovrebbe essere l'obiettivo. Quindi tu dici, per questo obiettivo ci vuole Allegri?
5: Sì, è per questo che stavo dicendo, avvocato. Bisogna, se vuoi valutare voi un bel gioco, valutare i giocatori, allora vita italiana. Bisogna sapere tu che da grande che cosa vuoi fare. Se vuoi in Champions League, Allegri lo sapeva che in Champions League almeno i primi due turni che fa. Però
0: non credi e non pensi, non speri che l'esperienza che Italiano ha fatto in questi anni, anche con qualche
5: abbiamo una certezza. È Allegri, no? Anche se a me mi è antipatico.
0: No, ma è una questione di antipatica o meno. Anche Spalletti e Conte non sono stati accolti con i tappeti rossi qua, voglio dire,
5: no,
0: ce lo ricordiamo.
5: Proprio Allegri, quando si sbraccia, si fa
0: le giacche.
5: Sono professionisti. Deve stare proprio azzardo a fare una cosa del genere.
0: Vabbè. Vediamo, Paolo.
5: Noi vogliamo la certezza, ma via Allegri.
0: Tu così dici. Va bene, Paolo, vediamo.
5: Vuole rinnovare la rosa. Pia, ma italiane, iniziamo un nuovo ciclo.
0: Vediamo amico mio. Ti abbraccio, grazie.
5: Ciao, avvocato.
0: Sono Gaetano da Casavatore. Vedrà, Italiano è per spiazzare tutto, il presidente fare il colpo prendendo Klopp. Dubito, ragazzi. Lello da Fratta Maggiore. Domenico, uno di noi, se il nostro cuore è azzurro. Perché non vuole tornare sulla conferenza? Invece dobbiamo partire da lì, parlarne, dobbiamo partire dalla tenerezza e dalla sofferenza degli occhi di Laurenti, dall'arroganza di Conte. Enzo, la voglio cancellare, non volevo mai vederla una conferenza del genere, una scena del genere. Chi ama il Napoli, chi è legato a questa società, chi è legato alla storia, vedere una conferenza del genere gli fa male. Io la notte, la posso confessare però ragazzi, ve lo dico, la notte, domenica notte, dopo la conferenza, abbiamo finito il bar dello sport qui a Kiss Napoli, dopo quella conferenza io non ho dormito, io vi garantisco che non ho dormito dopo aver visto quella conferenza, ve lo posso garantire, credetemi, sapete che non vi dico bugie. Ah, questo ragazzo è di una dolcezza infinita, contagiosa, Domenico, è vero, ma stamattina hai veramente sciolto il cuore di tutti. Domenico, mi fa emozionare, ok per Italiano, Ciro da Napoli, che emozione vedere anche Stellone, Svuok, Maggio, Grava, Maldonado, Polita, il trio meraviglia, tutti, Francesco, in attesa del nuovo mister, cominciamo a cambiare lo sfondo, Maradona non si tocca, poi dobbiamo toccare l'immagine del lungomare tutto azzurro, rovesciata, Scott McFratimi, un caro saluto a Domenica, Giorgio e Sofia, e a tutto il bar dello sport, Carmela da Torre del Greco. Allora, Carmela, ti voglio seguire. Allora, quando adesso, insomma, ci organizziamo un attimo, finisce la stagione, allora dobbiamo levare Lukaku, anche se lui resta, e poi dobbiamo mettere lo sfondo dello scudetto, giusto? Ok, facciamo così. E McTominay, va bene, accontentato. Nello, segniamoci, dobbiamo cambiare la scenografia. Mi piace questa cosa. Andrea, vengo da te, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
0: Eccolo qua, il nostro grande Andrea. Come stai, innanzitutto?
6: Tutto bene, grazie, alla grande Gianluca.
0: Bene.
6: E niente, Gianluca, volevo dire, va bene così questo secondo posto, okay, va bene. Okay. Mi portato Anna Valporto. Tanti saluti a Conte, quando se ne vuoi andare. Ha fatto 2 anni fenomenali, quest'anno diciamo che la Champions ha fatto un po' ridere, ecco, però lo dobbiamo ringraziare e non mi interessa quello che ha detto, perché secondo me ha sbagliato, però ormai è un'era che è finita, ci ha mai scordato. Speriamo bene che viene l'insegnante italiano, sono contento,
0: bene.
6: Allegri non mi piaceva, il sogno sfumato, che io avevo un grande sogno, che era il nostro Jürgen Klopp.
0: Klopp, ma tu non lo vuoi convincere in Germania, Klopp, no? Non lo vuoi convincere.
6: Ma vediamo un po', perché pure qua fa caldo, oggi stanno 30 gradi. Niente, volevo dire questo, voglio salutare a tutti e ragazzi, non mollate, mi raccomando, un bacio grande.
0: Non mollare tu, Andrea, mai, non mollare tu, Andrea, mai, un abbraccio, ci saluta anche Marina. Di campioni in 60enne ne abbiamo visti tanti, per ognuno c'è un ricordo. Dal 68 le domeniche con tutta la mia famiglia andare allo stadio è una cosa molto bella, ma è vero, sei una grande. Vorrei sapere perché ritieni surreale la conferenza. Se si fossero lasciati senza chiarimenti avresti criticato lo stesso. Credo che invece una volta tanto sia stata una buona comunicazione. Alfonso da Roma. Beh, Alfonso, io ritengo con rispetto massimo del tuo pensiero, per carità, tanto di cappello. Ma forse io ritengo che sia tu uno dei pochissimi che abbia considerato una buona comunicazione quella che è stata proposta a fine partita. Ma io alzo le mani, ho letto il tuo pensiero, sul quale non concordo. Allora, non ci dimentichiamo degli scudetti della Juve con Allegri, dove ci sono stati favoritismi, e poi da italiano ad iraniano è un attimo. A Bologna 107 formazioni diverse, ma in questo momento storico credo che il tecnico giusto per valorizzare la rosa è giocare un calcio più europeo. Se vuoi fare una bella figura, eccolo qui, contento che italiano sia molto vicino a noi, saluto tutto il bar, il mio amico Stani Caporaso. Fin quando sarà aperto il bar dello sport, Mario, il gusto ristorante di Santa Maria Capete, fino al 31 luglio saremo insieme. E allora, caro Vincenzo, caro Peppe, siete in linea, dovete aspettare un attimo perché sto andato già oltre per la pubblicità, ma proprio un minuto e mezzo torniamo al bar dello sport, a tra poco.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Pigliotti, pronto per accogliere ancora i vostri interventi, tanti come sempre, una settimana meravigliosa vissuta insieme a voi. 081 546 6873, Nellino Iorio giustamente, prontamente mi ricorda che in attesa allo 081 546 6873 ci sono Vincenzo e Peppe. Avete mandato anche, io stamattina non l'ho ricordato, ma ci sono ovviamente anche, mi sembra, i vostri WhatsApp per il Festival Bar dello Sport, un paio, ma li sentiamo molto volentieri con grande piacere. Non capisco come una bella serata come quella di ieri non c'era nessuno del Calcio Napoli. Gianni da Giuliano, non lo so, non me lo chiedere. Da grande cosa vuoi fare, Emilia? Ma hanno risposto che i calciatori sotto i 30 milioni lui non li guarda nemmeno, se aumentano altri 4-5 milioni ci farà un pensierino. Ma che cosa sta parlando, di Manna? Penso di sì. Volevo chiedere la sua opinione in merito all'inchiesta degli arbitri e quanto in realtà sia coinvolta l'Inter in questa storia. È solo una cosa che coinvolge gli arbitri o anche i club? Anna da Firenze. Allora, cara Anna, noi siamo partiti da questa storia, ricorderete il primo giorno, dove esplose una cosa tipo Calciopoli, cioè una cosa incredibile. Lentamente poi, giorno dopo giorno, hanno fatto capire che l'incidenza dei club o dei tesserati dei club fosse pari allo zero. E stanno andando avanti perché la procura ha chiesto una proroga di 6-7 mesi per completare le indagini. Noi non possiamo fare altro che aspettare, Anna, cioè noi non sappiamo quasi nulla, quel poco che abbiamo saputo. Insomma, non è che ci sia al momento tantissima situazione, però dobbiamo aspettare, cioè non possiamo proprio giudicare nulla, aspettiamo la chiusura delle indagini, quello che la procura farà. C'è qualche indagato, ma riguardano soltanto settore arbitrale, parliamo soltanto di indagati, e poi molti interrogatori su gente informata sui fatti, ma insomma al momento non possiamo dire nulla di più. Allora, tutti quelli che volevano Sarri, buongiorno, non capisco, ah no, questo l'abbiamo già letto, tutti quelli che volevano Sarri, il bel gioco, ecco chi è Sarri. Forza Napoli, Carlo da Secondigliano. Allegri tutta la vita, vinciamo il quinto scudetto e arriviamo quarti in Champions. David da Mirandola. Poi c'è Ciro da Pollena, che ha 43 anni, l'emozione più grande ieri me l'ha data Iezzo, Calaiò, Sosa, Grava, Capitano Montervino, sono stati la nostra rinascita grazie a loro. Voglio rispondere a quel tifoso che ha detto che vuole Allegri per essere sicuro della Champions. Anche il Milan aveva preso questo per essere sicuro di qualificarsi in Champions. Vedi che è successo, Rita. E poi Angela, quante donne al Bar dello Sport. Vorrei capire perché dobbiamo sentire che senza la Juve il Milan in Champions è un grave danno per il calcio italiano. Allora Milan, Inter e Juve devono sempre andare, Como e Roma non possono partecipare. Hai ragione, cara Angela. Enzo Esposito, secondo me con Mertens, Insigne e Caglione avremmo vinto lo scudetto a mani basse quest'anno. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno Gianluca.
5: Ciao caro Vincenzo.
6: La partita di ieri, sì, no? Sì. Che hanno fatto gli ex, certo, Napoli, ti fa capire che tu qua in questa città non devi per forza vincere.
5: Bravo, hai ragione Vincenzo, hai ragione.
6: Per ricordato e per restare nei nostri cuori.
5: Hai ragione.
6: Io mi sono emozionato a vedere il Pampa, Calaiò.
5: È vero.
6: Alto mare, pure Alto mare.
5: Luca, grande Luca, grande Luca.
6: Cioè, pure giocatori che non hanno fatto la storia di questo club, nel senso che di vittorie, ma che hanno avuto un comportamento tale da essere ricordati e rimanere nei cuori dei tifosi napoletani. Lavezzi, invece vedere Lavezzi veramente brividi. Sì. Io che ero più piccolo pure quando Lavezzi era arrivato a Napoli. Questo per dire cosa?
5: Sì.
6: Che tu puoi vincere qualsiasi cosa in questa città, almeno questo è il mio pensiero, tu, sì, puoi vincere qualsiasi cosa. ma ci sono i modi per poter lasciare e andare via da questa città. Dire che domenica è stata fatta una buona comunicazione per me è surreale. Domenica è stato imbarazzante quello che è stato fatto in Angola.
5: L'ho detto, è surreale.
6: Ma non per quello che è stato detto, ma per il fatto che tu ti presenti in una conferenza stampa senza nemmeno aver discusso, parlato con l'altra persona. Cioè sembravano due persone che parlavano diversamente.
5: Esatto.
6: Ma anche quei sorrisini ironici di Conte e quella mancanza
5: una
6: di
5: brutta, una brutta pagina. Vincenzo, ti posso fare i complimenti, hai vinto stamattina per quello che hai detto e per quello che hai illustrato. Hai vinto.
6: Ma Gianluca, puoi vincere pure 10 scudetti, ma alla fine te ne sei andato da quello che tu hai sempre rappresentato, quelli del nord, perché quella non è la parte che il napoletano ama, cioè quella freddezza di tu per un mese fa dicevi di voler restare, che dovevi fare, parlare, avevi un anno di contratto, poi cioè, io 2 anni, è come, sai com'è, come la ragazza che tu desideri che ti piace, ma che hai sempre al tuo fianco senza avere quella sicurezza di rimanere al tuo fianco.
5: Okay.
6: Cioè
5: quando
6: questo è stato, cioè non è mai stato un mese che dici, che tu dicevi questo rimane, c'è cioè una progettualità, ma che tu fai spendere 300-400 milioni alla società, poi all'improvviso da un mese all'altro prendi, decidi no, io non ho manco visto il progetto, prendo e me ne vado. Ma scusami un attimo, ma tu pensi di essere il padre eterno sceso in terra che decidi di fare e di fare come dici, senza capire che ci sono società e famiglie dietro che lavorano per te, con quella prosopopea di essere onnipotente, che qua nessuno ti può dire A, B, C, che ti lamenti, e ti sta parlando uno che era contentissimo di averti
5: ma io ti ho lasciato parlare, non ho interrotto neanche una virgola del tuo pensiero, perché vedo che è un pensiero di grande cuore, di grande affetto e di grande trasporto. E soprattutto
6: è
5: la prima
6: cioè
5: no, lo so. La percepiamo tutti da questa tua telefonata, che è un grido, e che tu hai voluto sottolineare che vedere anche Luca Altomare ti lascia un pezzo di cuore, e quindi voglio dire,
6: ma io l'incrota, io non
5: Gianni o baronetto o baronette, grande
6: cioè,
5: baronetto,
6: un 47 e mezzo a campo che sembrava un giovince, cioè
5: grande.
6: da brividi.
5: Grazie Vincenzo, grazie, un abbraccio. Che bello. C'è anche Davide da Firenze: secondo il mio umile parere l'allenatore la fa la squadra, e su questo il nostro presidente sbaglia poco, un abbraccio forte. Ci scrive anche la nostra grande Franci da Licola: stagione nuova, allenatore nuovo, locandina bar nuovo, sì, cambiamo tutto, tifiamo come se il Napoli fosse un figlio che si supporta e non si giudica mai male. Brava Franci. Riprenderei volentieri Spalletti. Mamma mia Andrea, sappiamo che è andato via a causa delle pesanti ingerenze di De Laurentiis, ma tutti fa comodo dare la colpa a tecnico, i giornalisti campani hanno sempre avuto paura di affrontare il presidente. No, non è così Andrea, ti garantisco che non è così, ma comunque Spalletti resta alla Juve. Come vorrei sentire il nostro Domenico, l'abbiamo già sentito, Allegri a Napoli nemmeno per le ferie. Mamma mia, Nicola da Pisa, quello che manca alla nostra squadra è il divertimento. In campo ieri quei 3 folletti si sono divertiti così, si divertivano in campo all'epoca, loro giocavano divertendosi, oggi non c'è più entusiasmo. Jenny da Casa Giove: hai pienamente ragione l'amico tifoso Vincenzo, Vittorio, vedi? Vincenzo è stato. Mi sarei aspettato che nella conferenza stampa qualcuno poteva fare una domanda sulla questione infortuni, ma non c'è stato proprio il tempo e il modo. Vado da Peppe perché poi c'è il Festival Bar dello Sport. Peppe, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca.
5: Ciao Peppe.
7: Innanzitutto sulla querel allenatore dico che a mio avviso Allegri sicuramente, almeno per me, sarebbe più una garanzia, perché poi vediamo il Milan quest'anno, è vero che alla fine ha fatto la fine che tutti abbiamo visto, però è arrivato quinto con una squadra senza Reinders e Hernandez, uno molto
5: sesto.
7: L'anno scorso che era arrivato addirittura decima. Io però ti ho chiamato stamattina ed è la prima volta che chiamo.
5: Oh, che piacere Peppe, benvenuto.
7: Grazie, perché ieri sono stato allo stadio.
5: Beh.
7: Dico la verità, sono stato ho avuto delle reazioni, dei sentimenti bruttissimi in un contesto così bello, con 50-60 ex, non tutti campioni del Napoli, quindi giocatori come diceva l'amico
5: Luca Altomare,
7: tutti quelli
5: Celestini, c'era Celestini,
7: Volpecina, Ferrario, Renica. Io me lo ricordo perché ero allo stesso posto dove ero in Coppa UEFA quando segnò il 3.
5: Che bello, ricordo indelebile.
7: Era un ricordo, però alla quando in mezzo al campo una trasmissione nazionale, perché noi ci hanno portato, sì, ci hanno portato su Dazon nazionale, sì, hanno visto tutti, entra il ministro, un ministro della Repubblica, e viene fischiato sonoramente, così come è stato fischiato l'inno nazionale, voglio dire, non da tutti, ma da migliaia di, da quei pochi migliaia di, mi consenti, mi scusami, nessuna responsabilità, di imbecilli che fischiano un'istituzione, l'inno nazionale, dando un esempio becero a quei bambini e a quei ragazzi che erano andati a...
5: Ha fatto un po' da contrasto alla manifestazione,
7: avrei voluto che tu ne parlassi stamattina, perché bisogna bacchettare queste persone, non bisogna accettare tutto, perché
5: no, ti ringrazio Peppe della segnalazione. Io ovviamente, non essendo ieri presente che lavoravo, avevo saputo del, diciamo così, della tra virgolette sonora fischiata nei confronti del ministro, non avevo saputo dell'inno. Ed è
7: hai fatto lo stesso.
5: No, ma figurati.
7: Di imbecilli.
5: Noi parliamo di tutto, Peppe, quindi non mi tiro assolutamente indietro. È normale che in quella manifestazione, in quella sorta di manifestazione in particolare, al di là del fatto che vada in diretta nazionale o meno, noi eravamo anche come Kiss Kiss Napoli la radio esclusiva, quindi ufficiale, quindi sotto, è normale che contrasti, no? Cioè l'amore, la passione di quello che stiamo raccogliendo stamattina, le testimonianze di Luca Altomare, Giacora Castellini, Renica Ferrario, l'emozione tua che hai preso lo stesso posto dell'indimenticabile gol di Renica, che ha fatto ancora in piedi lo stadio Maradona ex San Paolo, non si sa come, dopo quel gol, è normale che una cosa del genere vada in contrasto netto con quella che è poi la passione, il sentimento di una serata come il genere. E hai fatto bene a sottolinearla, e speriamo che ovviamente le cose possano anche in questo senso cambiare. Peppe, grazie, però vienici a trovare, Peppe, oggi sei nostro ospite.
7: Ma io vi ascolto sempre,
5: grazie.
7: Poi a volte è difficile anche chiamare, prendere la linea, poi ormai...
5: Sta folle, un bar dello sport.
7: Mi sono attrezzato ad ascoltarvi tutti i giorni, a sentire i messaggi degli altri, ragazzi che chiamano dalla Germania, anzi mi domando, i ragazzi che chiamano dalla Germania, sì, come si sarebbero sentiti con il fischio all'inno nazionale? Quindi, no, però vi ascolto sempre.
5: Grazie.
7: E con attenzione, perché siete una bellissima,
5: ti ringrazio,
7: una bellissima realtà ormai. Ci sono, anche se non chiamo spizza, cercherò di chiamare.
5: Grazie Peppe, ti abbraccio.
7: Ciao Gianluca.
5: Ciao. Allora, fermiamo il nonno Ignazio. Ignazio del Tiltorchio, devi aspettare, sono due pezzi del bar dello sport, già sono in ritardo drammatico, quindi nonno Ignazio, detto il Torchio, aspetta insieme a noi e senti il Festival Bar dello Sport.
8: Festival Bar dello Sport.
9: Lasciatemi allenare con la lavagna.
5: Sono due pezzi del Bar dello Sport, già sono in ritardo drammatico, quindi nonno Ignazio, detto il Torchio, aspetta insieme a noi e senti il Festival Bar dello Sport.
8: Festival Bar dello Sport.
9: Lasciatemi allenare con la lavagna in mano.
5: Esatto, questo è il mio.

0: conta che va via. Imagine, immagine all the people.
1: Non ti so dire chi.
0: Vai, Federico 49, vai.
1: E non sarà lo stesso.
0: Mamma mia, Federico, mamma mia.
1: E cosa accadrà? Speriamo ti somigli.
0: Cioè, italiana somiglia a Conte.
1: E che si vince ancora.
0: E speriamo, Federico, che dirti, che dirti?
1: E che non ci lasci solo.
0: No, non ci lascia solo, non ti preoccupare.
1: E il tuo erede sarà.
0: Sarà? Chi sarà?
1: Sarà una sorpresa.
0: Federica, ma che c'hai stamattina?

0: deve succedere, Federico, scusa.
1: Saranno sempre ore blu.
0: Ore blu. Cioè? Che significa?
1: E se noi ci crediamo.
0: Noi ci crediamo, sì.
1: Si vincerà sempre di più.
0: Speriamo, Federico, caro Federico,
1: Federico 49.
0: Sei un grande, sì, speriamo, speriamo. Grande Federico 49. Allegri come Sarri hanno dimostrato che la Juve di quei tempi vincevano tutti perché erano potenti, hanno dimostrato che in altre squadre fanno brutte figure. Italiano tutta la vita, Ciro dalla provincia di Cuneo. Ieri allo stadio è stata un'emozione rivedere il Pocio, Mertens, Insigne. La cosa più assurda è che i parcheggi, vabbè, 50 euro ma ragazzi, Monica, che cosa dirti, Monica mia. Simone da Stoccarda, per favore, Allegri all'anticalcio, non sa cosa fare, esprime poco, vi prego di non osannarlo. Dice a questo ragazzo che Napoli si è sempre arrangiata e rialzata da sola, anche facendo solidarietà. Da noi le istituzioni vengono solo a fare passarella. Vabbè, Peppe ha espresso un parere, anche a me ha dato fastidio che hanno fatto i fischi. A proposito del grande Federico, invece, Roberta, non è nemmeno giusto che, come si dice, la vecchiarella fece una cosa sbagliata e perse 100 cose buone fatte. Non so, immenso Federico 49, Peppino da Modena. Ma allora, però adesso è il momento, sentiamo che cosa c'ha da dire il nostro grande Ignazio Detto il Torchio.
2: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio Detto il Torchio.
0: Amico mio!
3: Ciao amico mio!
0: Ma vuoi metterti in un posto buono per sentire il telefono?
3: No, adesso mi sono fatto chiamare sulla linea di casa, perché non riesco a prendere, con il telefonino, il gestore si vede che è una schifezza.
0: Ho capito, vabbè. Comunque,
3: devo cambiare il gestore.
0: Vabbè, meno male che abbiamo risolto questa mattina. Andiamo avanti.
3: Allora, che spettacolo ieri sera.
0: È vero, è vero.
3: Sono ringiovanito di 40-50 anni.
0: Ma si guaglione proprio, grande Ignazio.
3: Sì, è quello ai tempi miei.
0: Ok.
3: Quando col dito indicava dove avrebbe lasciato il pallone.
0: Indicava il dito e là sarebbe caduto, sì, puntuale. Là sarebbe caduto il pallone.
3: Poi è stato uno spettacolo quel trio. Mertens, Insigne.
0: È vero.
3: Caleon.
0: Che grande.
3: Vabbè. Allora, missione compiuta, secondo posto.
0: Ah, ancora?
3: Partite Champions.
0: Ma parla dell'allenatore, questo già l'abbiamo fatto, il secondo posto.
3: No. Allora, a fine partita Conte è stato affettuosamente applaudito.
0: E questo lo sappiamo. Andiamo.
3: Ringraziato per aver vinto uno scudetto, una supercoppa e per tutto.
0: Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti.
3: Posto per partecipare alla Champions.
0: Andiamo avanti.
3: Seppur a caro prezzo. Conferenza stampa con presidente e allenatore. Avremmo voluto uno scontro violento come a tribuna elettorale.
0: Ma no.
3: Tra due politici che si accusano l'un l'altro.
0: Ma non era così.
3: Sì, non è stato. Parole dette e non dette.
0: Bravo.
3: Invece hanno rinnovato la loro amicizia tra le famiglie.
0: Insomma.
3: Ed è finita a Taraluccia e via.
0: E diciamo, vabbè.
3: È stato meglio così.
0: Andiamo avanti.
3: Milan e Juve hanno buttato via.
0: Ma che se ne importa a noi, Milan e Juve? Ignazio, andiamo sull'allenatore, vai.
3: Allora, il Milan ha perso in casa con il Cagliari.
0: Ancora?
3: Salvo. Il Milan aveva 8 punti in più.
0: Ma che se ne importa a noi sto Milan, Ignazio?
3: Dall'allenatore, questo è... aveva 8 punti in più sulla quinta.
0: Sì.
3: Allegri ha fallito. È Allegri che vogliamo a Napoli.
0: No,
3: se dovesse capitare la stessa cosa...
0: Mm.
3: Allora,

0: proprio queste le cose che dovevi dire lunedì, lasciare.
1: L'allenatore
0: pensi che non. Può anche darsi che il nostro presidente, come ci ha abituato, prenderà una sorpresa.
1: Ma viene italiano.
0: Seppure si parla che l'italiano è più avanti, quello è più indietro, sì. Così.
1: Italiano è avanti.
0: E io poi mi sono confuso perché avevo scritto tante quelle cose.
1: Ma tu stai facendo la cosa da domenica, ma oggi stiamo a mercoledì.
0: Perciò, non ho avuto la linea da lunedì.
1: E devi aggiornare il pezzo all'editoriale.
0: Ma sono rimasto. Sono rimasto ancora un po' frastornato dallo spettacolo di ieri sera, sai?
1: Ah, è bello, parliamo delle emozioni. Va bene.
0: Vuoi sentire una barzelletta?
1: No, perché abbiamo fatto tardi. La conservi per domani. Scusami che devo andare in pubblicità. Non mi dire niente, te la sentiamo domani. Poi c'ho Walter Antonio, non mi dire niente. Hai fatto l'editoriale da domenica, conserva sta barzelletta, la sentiamo domani. Grazie, nonno Ignazio. Walter e Antonio, aspettatemi un attimo in linea. Ultimo stacco pubblicitario e torniamo per la parte finale del Bar dello Sport.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo usato aziendale chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Allora, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, di nuovo in diretta per la parte finale della nostra trasmissione. Gianluca Vegliotti ai microfoni, Nellino Ioro mi ricorda che ci sono Walter e Antonio pronti per intervenire allo 081 546 6873. Tanti messaggi propongo Federico per il prossimo Sanremo. Fabrizio Marino dice solo: però tu non devi interrompere Ignazio mentre parla, poi se vuole raccontare le barzellette Sergio Dal Vomero, ma la fa domani lei non Ignazio siete uno spasso, però ci voleva la barzelletta, è mancata la ciliegina. Antonio da Genola, ma era tardi, dovevo andare in pubblicità ragazzi. Dite a Ignazio che deve recuperare le barzellette da domenica oggi, addirittura Peppe da Veiden. Ieri sera l'emozione è stata pari a quando vidi o filmino la comunione, bello, carino, dopo 30 anni. Vi prego, se si può controllare il podcast, sono un autista, lavoro di notte per le repliche, certo lo faremo, grazie Francesco. Preferisco un allenatore della Premier per gioco e mentalità, ma se viene italiano sarò comunque benvenuto. Marcello da Beirut, molto carino. I fischi sono andati anche ad altri, a Ferrara eccetera, a Rino Molosso. Ignazio è unico. Giovanni da Scisciano, Ignazio fantastico. Giallo, mi stai facendo impappinare Ignazio, gli fai saltare i capoversi. No, non è così. Walter, vengo da te, buongiorno.
8: Ciao Giallo, buongiorno. Walter da Strasburgo.
7: Ciao amico mio, il nostro grande Napoli Club Strasburgo, eccoci.
8: Sì, no Giallo, ma non vuole essere una polemica la mia chiamata, però voglio dire una cosa: il signore che ha chiamato prima,
7: sì?
8: Non si può ergere a Masaniello.
7: No, non è Masaniello, ha espresso il suo parere, Walter, come, no, se lo, come lo esprimi tu adesso? Come lo esprimi?
8: Ma non deve dire noi napoletani, perché lui non sa il pensiero degli altri.
7: Certo, certo, lui ha espresso il suo,
8: Apposta, però non bisogna aggiungere noi napoletani, perché... Io sono napoletano e non certo. La penso come lui.
7: Ma perfetto, quindi non c'è nessun dubbio, quindi voglio dire.
8: Detto questo, perché poi dire che Conte ha fatto spendere 400 milioni e andate via, è come dire che De Laurentiis è diventato incapace e non può gestire più Napoli. Perché a chi guardava De Laurentiis quando Conte faceva spendere 400 milioni e poi è andato via? Cosa che non ho vero, tu lo sai bene, che di Conti li conosci, non è così.
7: Certo.
8: Detto questo, a me che ha fatto le faccine e che ha fatto quello che ha fatto in conferenza non mi interessa. A me quello che mi interessa oggi, da tifoso del Napoli, è chi viene a Napoli e cosa potrà dare a Napoli. Ma tutte queste storie di Conte che stanno uscendo fuori, pure i video di quello che ha detto quando stava a Milano con l'Inter.
7: Vabbè, sono cose. sono cose che non c'entrano. Guardiamo avanti,
8: pensiamo al futuro,
7: guardiamo avanti, la storia non si dimentica, la storia resta, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto l'altro ieri, e guardiamo adesso avanti e speriamo che anche chi verrà nel Napoli, italiano e in avanti, anche lui segnerà un pezzo di storia. T'abbraccio, t'abbraccio. Oh, ci ha scritto anche l'Antonio il Criticone. A vedere ieri Mertens, Insigne e Callejon mi è venuto un pensiero: è stato Sarri a farli diventare grandi o sono loro con il loro talento, con la loro tecnica, che hanno fatto grande Sarri? Io una risposta me la sono data, però non me l'hai scritta. Saluto Michele Landolfi, che lo ringrazio di cuore, e poi devo dire che sto fatto che interrompo in continuazione tutti quelli che telefonano e cantano mi dà fastidio, ma che devo fare, Ernesto? Ignazio stava facendo l'editoriale di domenica. Vincenzo Senior stamattina, senza nessuna polemica, volevo sapere quello che dicono Corona, Cruciani, Saviani, che riguardano l'Inter, forza Napoli, ragazzi, ma vediamo. Oh, Franci da Mater Dei, in attesa fiduciosa del nuovo mister, forza Napoli, Franci, Francesca da Mater Dei. Se fossi stato al Maradona ieri sera, anch'io avrei fiscato l'inno, anche lui non si è firmato. Avvocato, puoi leggerla? Vediamo. Enzo, perché non vuole tornare sulla conferenza? Invece bisogna partire da lì, parlarne. Ne abbiamo già parlato, Enzo. Davide da Firenze, secondo il mio umile parere l'allenatore la fa la squadra, il presidente si sbaglia di poco, la conferenza di domenica è stata una brutta sceneggiata, ce lo scrive Enzo. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, buongiorno.
7: Ciao, ciao caro, buongiorno a te.
9: Avvocato, io ieri sera ero al Maradona.
7: Ah, che si dice? Che racconti?
9: Emozionato in una macchina.
7: Hai visto?
9: Sono classe 94.
7: Hai visto?
9: Mi sono emozionato, quindi il pocio, è stata la mia giovinezza.
7: Certo.
9: Mi sono emozionato. E io sono uno di quelli che ha fischiato prima di tutto Nordio. Che
7: posso chiederti il perché?
9: Da Università degli Studi di Padova.
7: No, ma posso chiederti il perché?
9: Perché a partire dalla fazione politica che a me non ha
7: chiesto. Ah, ecco, quindi tu hai fatto. Cioè, tu hai fatto.
9: Alleata con
7: dei aspetta, noi sai che non parliamo di politica, Antonio, no, quindi non voglio parlare di politica, non è il luogo adatto. No, voglio soltanto dirti che tu però.
9: Nemmeno chi è. Io ho visto la politica.
7: Ah, ok, cioè poteva esserci. Invece di Nordio, poteva esserci Nellinoioro e avresti fatto la stessa cosa. Ho capito, vabbè, tutto a posto. Tutto a posto, va bene così, va benissimo così.
9: Non voglio andare
7: oltre. No, infatti, neanche io. Vai.
9: E anche l'inno l'ho fischiato perché. Se tu a un bambino gli spieghi perché fischi l'inno, può darsi che il bambino arriva al ragionamento da solo e poi si fa ovviamente la sua idea.
7: Ok, questo è il tuo pensiero, ovviamente il tuo pensiero.
9: Io ho spiegato a mio nipote, mi ha detto zio, perché fischiano l'inno? È perché così, poi durante la partita gli ho provato a spiegare perché il Napoli negli anni sarà vittima.
7: Ok, va bene, speriamo che tuo figlio quando cresce si fa un'idea sua, vai, andiamo.
9: Certo, poi si farà un'idea.
7: Infatti, speriamo.
9: Poi voglio fare un appello alla, cioè io da una parte con quello che ha detto Conte sono d'accordo che la stampa a Napoli, diciamo,
7: pure.
9: Ce ne ho per tutti stamattina.
7: Vai.
9: È limitata.
7: Mattarella tutto a posto?
9: Mattarella di Palermo,
7: Mattarella tutto a posto, vai. Andiamo.
9: La stampa di Milano, perché quando De Laurentiis si dice ma senza infortuna avremmo vinto il campionato, lui dice no, quando mai non lo avremmo vinto, nessuno nella dei giornalisti ha detto andiamo proprio sugli infortuni, ma lei si sente responsabile degli infortuni, perché lui avrebbe detto, come ovviamente avrebbe detto di no, avrebbe risposto di no, ma almeno fare sentire,
7: almeno fatta la domanda. Va bene Antonio, dopo questa bella esposizione dei fatti, che ti sei più bevuto stamattina? Come hai fatto colazione? Andò stamattina, cosa hai preso? Una bella camomilla. T'abbraccio Antonio, buona giornata. Buongiorno, la partita di ieri ci ha insegnato una cosa: ovunque puoi giocare con la tecnica, le strategie, gli schemi, a Napoli guardiamo il cuore. Grande Franco da Benevento. Poi Federico, io ho tutto il diritto di fischiare un politico, l'inno no, quello è sgradevole, ma per carità, puoi fare quello che vuoi. Gianluca, possiamo dire che Mertens, Insigne e Callejon possono ancora giocare in Serie A? Lino, proprio No, Franci, non dire così, che sei fumato, Antonio. No, non, questo non si dice. E poi vado da poi mi dici qual è il countdown. Intanto sentiamo Simone. Simone, buongiorno.
10: Salve avvocato, buongiorno.
7: Ciao caro, buongiorno a te.
10: Allora, io ieri sera purtroppo non ero presente allo stadio, anche perché è stata sponsorizzata pochissimo, poi ho visto questa
7: partita. Ma comunque c'era tanta gente.
10: Non sono riuscito a cogliere.
7: Oggi segui Radio Gol, che ci saranno tantissime testimonianze meravigliose raccolte dal nostro Vincenzo Perna. Vai.
10: Io però, anche non essendoci, sono favorevole a chi ieri ha fischiato.
7: Ecco qua.
10: Sì, ma per carità.
7: No, ma mi piace...
10: Sono favorevole perché fin quando, per me, questo va al di là del discorso destra, fin quando ci sarà un'Italia di Serie B e un'Italia di Serie A, sì, per me è legittimo fischiare l'inno italiano e chi rappresenta.
7: Secondo il tuo pensiero, secondo il tuo pensiero.
10: Quindi rimando l'imbecille che ci ha dato il signor Peppe, sì, a tutti quelli che la pensano come me, lo rimando al signor Peppe.
7: Al signor Peppe.
10: Perché non c'è il limite, quindi sicuramente io parlo per me e non parlo per i napoletani. Però sicuramente ci sono tanti napoletani che non la pensano come il signor Peppe, e si poteva limitare a dire
7: italiano Allegri.
10: Io vado anche qui controcorrente, per me Allegri è un vincente e quindi preferisco Allegri. Forza Napoli.
7: Ciao Simone, buona giornata. Sì, buona giornata anche a te. Vedi che poi questi argomenti sono sempre divisivi. Allora, io sono uno che cancellare il pezzo di storia con Conte, scrive il nostro amico. Da premettere che sto per italiano, ma secondo te Allegri l'anno prossimo non si vorrebbe riscattare? Per carità, Francesco TDG, ma non sarà facile. Sono totalmente infondate le notizie sulla cessione del club Mario D'Alicola, non lo so, Gianluca. E poi vado avanti e saluto, fate un aggiornamento, sì, a Ignazio e software a Ignazio. Allora, c'è un minuto, 30 secondi per la chiusura del saggio Nonno Domenico. Nonno Domenico, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti, una buona giornata.
7: Grazie, nonno, c'hai soltanto 30 secondi, purtroppo. Vai.
11: Come allenatore voglio italiano,
7: Italiano.
11: Voglio dire una cosa.
7: Vai.
11: Cioè, io vedi tutti gli ex giocatori, sì, del Napoli.
7: Ti hanno fatto piacere, sì?
11: Altre squadre, quando se ne vanno, né penso né c'è Gianlu. Questo è il vero amore per il coach, per i napoletani. Non si dimenticano mai del Napoli. Chi non vuole venire, chi vuole venire, ma quando vengono non se ne vanno più, rimangono a Napoli col cuore, per sempre.
7: Bene.
11: Questa è la cosa importante, voglio dire, non il calcio in sé per sé.
7: Il cuore, la passione, il tifo e l'amore di nonno Domenico.
11: A Napoli, quelle che non c'è nessuna parte, se lo devono mettere in testa queste cose.
7: Grazie nonno Domenico.
11: Un grande forza Napoli, una buona giornata.
7: Grazie
11: a tutti i tifosi del Napoli.
7: Ah, che bella chiusura questa di nonno Domenico, caro Nellino Iorio. Ti voglio ringraziare Nellino, ringrazio tutti quanti voi amici, come al solito un'altra puntata incredibile qui al Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. L'appuntamento è a domani, vediamo se si sviluppa ancora di più questa candidatura di italiano nuovo allenatore del Napoli. Un abbraccio forte da Gianluca Vigliotti, a domani ore 9 Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Mercoledì 27 maggio inizia anche Yes Ano Kiss Kiss. Salutiamo, è ancora qui nello studio con noi Gianluca Vigliotti, il bar dello sport.
1: Il bar... caffè per cortesia.
0: Il bar caffè, più famoso al mondo.
1: Che te figli?
0: Che culo che hai avuto via te. Apri il bar un'ora al giorno e fai ascolti.
1: No, io ne che denari da nulla.
0: Hai capito, vabbè.
2: Ragazzi, la virginia non lo sai.
0: Una roba, ma manco, vabbè. Iniziamo anche noi, ragazzi, perché con il bar più famoso al mondo, ovviamente di pari passo che ci abbiamo messo, il bello più famoso al mondo, Stefano Rosario Verde.
2: Lui mi sa caso, metti in cosa. Allora, ho verso Bellil su 7-6, sono simpatiche, ecco, sono sgranocciabile, dico. Spiluccabile, sì. Ecco, sono il classico uomo amante, ecco, accanto a lui Marco Pesacano. Io sono anonimo,
0: non ho pensiamo, mai capito.
2: Quando vengono a me vicino a una donna non penseranno mai che questo è l'amante, ovvero che si sta attaccando.
0: Certo.
2: Cioè, sono proprio quello là, proprio insospettabile.
0: Oppure
2: ecco.
0: Pensano che c'è tanti soldi, ma tanti.
2: Capito, sono insospettabile.
0: Buongiorno Nello Iorio in regia che cura la parte tecnica. Iniziamo pure con la musica, che c'è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Senta,
2: ragazzi, non c'è ancora da zucchi per le patate.
0: Dopo le notizie di ieri, ciò che gli abbiamo detto, l'hai fatto andare via di casa, sto povero ragazzo.

0: E allora iniziamo. E da dove iniziamo, signor Verdi?
1: Beh, iniziamo con una notizia. Vai nel lino, vai.
0: Ah, iniziamo bene.
1: Sì. C'è anche l'altra, la facciamo sentire per completezza di
0: a livello notizia, di cingolini siamo messi bene,
1: ricordiamolo, dobbiamo tenere tutti i cingolini.
2: Rosario, sì. Sono Vladimir, mi hai cercato e la GM no?
1: Sì che la devi menare, caro Vladimir.
0: Perché? Che ha fatto?
1: Da care una sola, ma fa tutto quanto a fine. Che ma fa? Non lo voglio dire, va, non lo voglio dire. Allora, Ikea, va bene? Ikea inaugura i matrimoni low cost. Le coppie potranno dire sì in negozio.
0: Ma sei serio?
1: Sì. Andiamo, andiamo.
0: Ma ti danno...
1: La dama no.
0: Ma ti danno anche...
1: Ma che cazzo ci hanno pensato? Che dici? Che facciamo in negozio? Facciamo le sposare in due negozi, va bene.
0: Ma ti danno anche le istruzioni per montare la famiglia, poi.
1: Sì. Ikea inaugura i matrimoni low cost, le coppie potranno dire sì in negozio, niente costi proibitivi, mesi di organizzazione, basteranno due testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale perché l'unione sia ritenuta valida. Si inizierà praticamente... in Svezia
0: sono... Beh, almeno per una volta non iniziamo in Italia.
1: Sono 460 negozi fisici, però inizieranno adesso dal 27 giugno in Svezia. In Svezia il 27 giugno sarà la prima, si parte il prossimo 27 giugno in Svezia, territorio d'origine del brand. Il matrimonio in negozio, sposarsi in uno dei punti vendita IKEA sarà possibile, come anticipato, dal prossimo 27 giugno. Per ora il gruppo offre la possibilità di dire sì, 5 dei suoi negozi in Svezia. Si tratta, vabbè, dice, nomi impronunciabili degli store, che saranno messi a disposizione di 15 coppie, 3 ogni punto vendita. A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile, che avrà appunto il compito di offrire, di officiare la cerimonia. Al termine di quest'ultima verrà servito il pranzo con menù estivo firmato IKEA, va bene? A base lignambri. A meno che sì, va a firma IKEA. I novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand. Ti faranno anche
0: che culo.
1: Quindi capito, sapete quello come sono fatti i negozi, no? Allora vi sposate in due reparti salotti e vi spostate con tutti gli invitati nel bar. Là ci saranno le polpettine, ci sarà il salmone, e si fa là, insomma,
0: il rinfresco.
1: Sa specie il rinfresco, vedi chi sparagna, visto? Facevo tu, non l'hai voluto fare. Nozze accessibile a tutti, la caratteristica che ha sempre identificato il gruppo svedese è appunto la competitività dei prezzi. Il brand vede infatti mobili e complementi d'arredo, quindi sarà chi svolgerà il matrimonio nel negozio senza stress, dei mesi estivi preparativi, senza costi enormi da sostenere.
0: Sì, vabbè, dici senza soldi, costi enormi. Quali sono però questi costi? Cioè, voglio capire quanto
1: per capire quanti spendiamo tu.
0: Voglio capire in proporzione.
1: Quando si piglia a chiesa? Tipo,
0: no, non mi sposo in chiesa.
1: Ah, no, tu.
0: Ma l'hai letta la partecipazione?
1: No, tengo insieme il cartello requitale, in coppa di scrivania. Chiedo pure che lì là, ma arrivi nel rap.
0: Cioè, nel lino lo sa e non lo sai tu. Cioè,
1: sì, infatti.
0: Ti sembra normale.
1: Quindi, insomma, saranno così. Ecco, vorrei sapere da voi, facendo uno sforzo di fantasia, dove vi vorreste sposare da fruttivendolo? Dove? Alla COP?
0: Come no.
1: Che cosa? E batterie fuori?
0: No, siamo in interni. Qua non possiamo usare.
1: Dove parte salotto? Facciamo pigliare per altre cose. Una lamba, una lamba. A da giovere benzina e a da lambia. Come c'è?
0: No, ti prego. Sì, vabbè, poi andiamo in zona cucina e cosa diamo? Io c'è un bel zuppone.
1: No, come parla? Io la leggevo a Gitto, no, ma non può essere sta cosa, ma leggo nata voto, che lo vedrei. Allora,
0: io sarò un po' all'antica, mettiamola così. Però tipo
1: vi ricordate la damna, yeah.
0: No.
1: Dai, la damna,
0: riflettiamo, amico mio.
1: Putin mi
0: No, non eliminiamo a prescindere. Aspetta un attimo. Proviamo a riflettere.
1: Una
0: il concetto è, io non so, cioè non riesco a immaginare cioè, capito, le mie nozze brandizzate in questo modo. Cioè,
1: ti piace a te, ti piace.
0: No, tipo, per esempio, vi ricordate quando successe quello scandalo anni fa della Ferragni che festeggiò il compleanno in un supermercato? E, cioè, era un po' bruttino effettivamente come, come lascia, stare quello,
1: tuo,
0: lascia stare quello che successe,
1: tuo sponsor, che c'è?
0: No, quella c'era proprio la possibilità.
1: Sì, ma c'è tuo sponsor, cioè il supermercato la pagò per fare il matrimonio là dentro, no?
0: Fu il contrario, cioè tu potevi pagare al supermercato e il supermercato ti permetteva di festeggiare.
1: Ma tu,
0: cioè,
1: sei un ero, sì, supermercato, sì. E poi vai,
0: no,
1: a
0: no,
1: Ferragni.
0: No, no, no, tu anche avresti potuto festeggiare nella stessa maniera volendo, ok? Cioè, era proprio una cosa fatta che tu potevi, come quando,
1: cioè,
0: fai il matrimonio là.
1: Cioè, fatta pubblicità al supermercato gratis.
0: Ma scusa, qua succede la stessa cosa. Se tu ti vai a sposare in seconde nozze, oppure ecco, festeggi.
1: Ma sei sicuro questa cosa? Che la,
0: sì, dopo te la vado a rivedere. Dopo, se tu vai lì.
1: Allora, volete sposare? Faceteci sapere 342-00-00-100 oppure 347. Vabbè, mi ricordo il numero. No.
0: 342.
1: No, chi è il numero? 081-546-6873. Se volete.
3: Ragazzi, caro da Fugur, ma bello sto fatto. Scusamma di che? Dica, ci può dire la compagna mia, scusamma c'è di che? Ma come è di che? Amo. È prima di smond.
1: È tutto mondo.
0: Bene, benissimo.
1: Eh sì.
0: Ti mangi un hot dog di che e poi vai al reparto camera da letto, è utile, beh, c'è tutto là effettivamente, puoi anche scegliere il letto, la sedia su cui sederti.
4: Vedi? Vedi Sade, Rosario, un bacio.
1: Un bacio, amica mia, ciao, ciao, ciao.
0: Ah, buongiorno cari, affettuosi saluti da Castellammare, oggi si scala il Monte Faito, buon programma e accattato va a bicicletta, saluti il da nostro, Carlo il ciclista.
1: Il nostro ciclista, costano troppo assai, Carlo.
0: Bello, bello il Faito, ragazzi, che voglia, mi ha fatto un impegno.
1: Un Faito poi vocale. In salita, in discesa.
5: Ma mi sono già sin dall'officino dello meccanico per l'ospizio a canale, ma che si sporca i panni e i grassi.
1: Bello, bello.
0: Oppure oggi potrebbe essere di moda un matrimonio sotto una pompa di benzina.
1: No, troppi soldi, ci vogliono troppi soldi.
0: Però bei regali, no, lì soldi. Bei regali ti arrivano, no?
1: Troppi,
0: cioè,
1: soldi.
0: Almeno gli invitati sono costretti a passarsi la mano per la coscienza. Capito? Hai capito? Rosario, ieri ho scritto Putin Minel sotto il post del frigo con le ruote, chiamato Ferrari Luce. No, ma come? Siamo arrivati sotto il post della nuova Ferrari elettrica. L'hanno disegnata con la luce spenta.
1: Mondezemel, in this guide.
0: No, no, no.
1: Ma l'ha vista la macchina Ferrari elettrica. Sì. Ha detto, togliete il cavallino. Togliete il cavallino. Non si andate a
0: macchina. Non si può
1: fare. Si è pigliato proprio colla. Ha detto, no, no, da nuovo cavallino.
0: Però non ho capito in termini di prestazioni come.
1: Vado a fare da Putin Night Min.
0: No, ancora.
1: Pronto.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Antonio.
1: Ciao,
6: Antonio. Lo sai, io potessi sposare a Bascia Guardia loro portiere del palazzo lì.
1: Perché no a questo punto? Fai officiare a lui.
6: Mi dichiaro marito e moglie e me ne esagerata la tua coppia.
1: Esatto. Gli invitato non.
0: Cioè, fai proprio una cosa friando e magnando praticamente.
6: Capito, se a Bascia Palazzo, chi mi dichiara marito e moglie e me ne esagerata la tua coppia.
0: Stesso con le ciabatte scendi, capito? Come quando vai a buttare la spazzatura.
6: Esatto, quando.
1: Dai, sta pure qualche bulletto, poi dici. Sai, qualche pacca.
0: Allora, io mi sono inciuciato un attimo un po' su come si fa il matrimonio, no, in Svezia. Cioè, credo che l'idea parta da lì, perché ovviamente c'è un concetto un po' diverso rispetto a quello che facciamo noi.
1: Anzi, sposo in discoteca.
0: No!
1: Non so, ci che concetto c'è stato? Si sposano dei negozi, come fanno?
0: No, sai, dice, un matrimonio tradizionale è una celebrazione fortemente egualitaria, intima e incentrata sulla convivialità prolungata, rifiutando molti dei formalismi tipici dei matrimoni dell'Europa meridionale. Cioè, capito, si fanno più una cosa tra loro.
1: Non vi danno a tutta sta gente. Pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno.
7: Scusate, signor Vede, è possibile organizzare un matrimonio o corso malto?
1: Sotto all'albero che andare.
7: No, no, andiamo all'albero.
0: La facciamo il rito.
1: La facciamo il rito. Ah, dove?
7: Sparagni partecipazione. Tutto traffico lo corso malt. Neura piacere, guarda che busto che faccio.
1: Oh, la da busca che sono. Neura macchina, vero fisore.
7: Vabbè. Meglio casella.
0: Io ogni mattina faccio un sacco di amicizie lì sul corso Malta. Oggi ho seguito con passione.
1: No, oggi si cambia.
0: Corso Malta no. Ho seguito con passione la telefonata di un amico davanti che era da solo in macchina, stava parlando evidentemente al telefono, ma gesticolava, ragazzi. A un certo punto ho detto: ma la macchina come la sta portando? Cioè, quel minimo di
1: accelerare.
0: No, sai, quando tu cammini lento lento, piano piano piano.
1: Allora si sfilava.
0: come è complicato. Se sono arrivato fino a qui,
1: scusami,
0: se sono arrivato in radio,
1: si sfilo, arrivizio sono blocco.
0: Se sono arrivato
1: signori,
0: in radio,
1: signori, sta arrivando Pesacane e fanno traffico. Che fa?
0: Se
1: c'è
0: sono
1: proprio tangenziale SPA. Signori, sta passando Pesacane. Ok, oh, facciamo il traffico.
0: Dico, se si sfila, sono arrivato, quindi sì, si sfila, però.
1: Si sfila, non si sfila.
0: Ma perché se Bellino, mindelo tu a me. Cioè sulla me. Eclissami in qualche modo.
1: Che roba. Ma c'era la telefonata.
0: Purple, sono 10:15, siamo in ritardissimo, Purple Disco Machine, sfilando, fra poco altri messaggi.
1: Allora,

0: Sai no kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: A base di bruciolate e segatura.
3: Scusate, buongiorno Marco, buongiorno. Buongiorno. La mia idea è che poi Ikea si prende le buste e le cambia con mobilio, giusto?
4: No, penso.
5: È come omaggio, la sposa te la montiamo noi.
6: Oh Rosa, buongiorno. Senti un po', ma ci dici su fatto che ho la benzina, ma mamma sei dice già natata.
4: Ti piace?
6: Abbiamo messo due bacinelle, non pare sicchi, fuori un balcone, non si può mai sapere. Faccio un po' che scorto la mano, capito?
4: Già ora benzina da Lambia, come dite che Luca, sì, il poeta.
7: Ah, ecco. Poeta. Ora sì, ci spiego tutte cose. C'ho stamattina da chiesa, una signora si sta cantando un qualche pasto.
4: E vabbè, allora vabbè, c'era qualcuno al telefono
8: Ikea,
4: prima.
8: Ma quale Ikea? È proprio la grande sfusa che Ikea. Ma chi Ikea?
4: Pronto?
9: Pronto?
4: Buongiorno.
9: Allegri, allenatore del Napoli l'anno prossimo, forza Napoli.
4: Forza Napoli, chi viene? Allegri, viene. Non si sa, non lo so.
10: Questo era in coda in ritardo al bar dello sport. Infatti, vedi, è passato, ha gridato una cosa.
4: Ah, quindi si è saputo? Si sta.
10: Sì, ma quando non si è
4: saputo. Si sta, insomma, auspicando. Si auspica. Vabbè, pronto.
10: Allora, due sono le cose: o viene il primo nome che si è fatto, o viene uno che, di cui non si è mai parlato. In genere funziona.
4: Io gli agi rifiutato.
10: Se proprio un pollo.
4: Rifiutato. Pronto?
10: Ve lo immaginate a bordo campo, Rosario, che si mangia le unghie? Ciao caro.
11: Ciao ragazzi, allora io di resto c'è stata una cosa, no? Sono passato pure allo stadio.
4: Sì.
11: Ho visto che Lucia Picciardi c'era un evento. Ma Uriga Rosario ha organizzato l'ingroppamento di Marco Maradona.
4: No. Non va venire.
10: Come si chiama la partita che hanno fatto ieri nel Lino? Che cos'era? Come si
4: Milan Napoli.
10: La notte dei leoni era una cosa del genere.
11: Ma Rosario, senti, ma Uriso fanno non vuol far sorpresa al matrimonio, lo vogliamo ingroppare.
4: No, penso per rispetto alla moglie, no.
11: Non ho capito, che
4: voglia
11: fare, lo sai,
4: c'è
11: una cosa che fa.
4: No,
10: senti, posso dire, dato che hai questa perversione così viva nella tua mente, e credo anche sulla. Ma fatto ingroppare tu da Rosario,
4: sì,
10: scusi,
4: non io conosco, tengo confidenza.
11: Ma non
10: protetto.
11: Ma è per fare aumentare un po' lo share, no?
4: Che io lo voglio fare il programma.
10: Guarda,
4: però lui non.
10: Guarda, gli ascolti già vanno benissimo così.
4: Sì, no? Vabbè, dimmi meglio.
11: Considera che la prostata di Rosario.
10: Ma vuoi attaccare chi se ne è? Azzarolo, pure tu. Allora,
4: pronto.
10: Le prostate improvvisamente. Che parla le pro? Ma che schifo. Ma che schifo la tua prostata.
4: Pronto, chi sei?
10: Ma chi la vuole vedere?
9: Prossimo allenatore del Napoli, Ciro da Imperia.
4: Pure Giulis. Vabbè.
10: Come finire in serie C1 per direttissima Ciro di Imperia che ci allena praticamente.
4: Allora,
12: ci sono messaggi, mi sa che
4: sì,
10: un po', aspetta, vai, un po', mi sono stato distratto dalla prostata, purtroppo me la sono immaginata.
4: Salute,
10: ma che puoi fare? Tu dici certe cose. Allora, Rosaria bicicletta sta di tutti i prezzi. Devi solo avere la volontà di pedalare, il mitico Carlo ci ricorda
4: Sotto tuo insegnamento la bicicletta, se non è bene a misura e sproporzionata, ti fa male, cioè devi essere la gamba deve avere la stessa altezza, non so di che cosa.
10: Vabbè, regoli il sediolino,
4: no?
10: Buongiorno Paolo da Minturno, perché non siete andati a giocare ieri? È perché avremmo messo in difficoltà Gloria come Insigne.
4: Ma era un'amichevole ieri, era un'amichevole.
10: È una partita di.
4: No, io gioco solo i campionati. Non mi
10: cioè, ti immagini che
4: non
10: io.
4: Non mi concentro, che è partita così.
10: Ti pareva che potessi umiliare Dries Mertens levandogli il pallone mentre stava andando a segnare? Cioè, lo mettevamo così in difficoltà, non era il caso.
4: Ma chi sta in pallone è una palla, mi sa che non.
10: Ma sempre tonda è.
4: E c'è una palla.
10: Sempre
4: a proposito, io devo fare gli auguri al fratello della nostra redazione esterna, Pio Russo, perché praticamente lui mi manda questo messaggio, ha detto mio fratello, che si chiama, si chiama Gianluigi, pensate, a 50 anni si è laureato.
10: Sì.
4: Va bene?
10: Bene, visto.
4: E bisogna fare un applauso che uno ha 50 anni che si è laureato. E dice lui, ricordando Musellone, dice: c'è chi a 50 anni compra il martello di Thor e chi a 50 anni si laurea. Ecco.
10: vuol dire che lui il martello di Thor lo comprerà a 51 anni.
4: Eh no, perché l'ha da cantare? L'unico che si laurea l'unico laureato che si è voluto Martino di Torre, sì, tu. Ecco.
10: Problemi?
4: Ah?
10: Problemi?
4: No, va bene. Fratello, magari guardo
10: sì. Spezzo gli occhiali, sa?
4: Va bene, no. Auguri a Gianluigi per la sua laurea.
10: Auguri Gianluigi.
4: Noi ci fermiamo e andiamo in pubblicità.
10: Sto millantatore.
0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
13: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
13: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
13: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
14: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta. Siamo partiti da questa idea che inizierà in Svezia, ma chissà se non si diffonderà un po'.
1: Si diffonderà, la lucidità è come l'acqua, vabbè, è come l'umidità, si diffonde e entra dovunque.
0: Io mi faccio.
1: Te lo dicevi, non sarà un asteroide, non sarà un'epidemia, ma è la struncità che ci ammazzerà, Pisacane.
0: Allora, io facevo anche un'altra riflessione, per esempio, studiando.
1: Ma non riflettere, che rifletta a fare, Pisacane? Non è tempo di riflettere.
0: Scusa un attimo, per esempio, sempre vedendo un po' come funziona il matrimonio lì in Svezia, cioè, per esempio, loro scelgono spesso, perché la sacralità non deve essere per forza in un luogo sacro, cioè, se vuoi fare il rito religioso.
1: Ma
0: cioè,
1: noi lo facciamo così.
0: No, tu il rito religioso devi avere un altare
1: sacro. È religioso, lo fai. Per esempio, c'è la religione.
0: Là in Svezia lo puoi fare anche su un lago, non devi stare necessariamente
1: come in America,
0: in chiesa.
1: Sì.
0: Okay. Allora,
1: perché sono protestanti.
0: Tutto quello, lascia stare, il punto è un altro.
1: Protestano, capi?
0: Ma che palle. Il punto è un altro.
1: Sono d'accordo, protestano.
0: Che matrimonio su solide basi, protestando. Però il discorso è che perché scegliere quel posto? Cioè io, per esempio, se potessi scegliere un posto che mi piace, ecco, andrei in riva a un lago, su una montagna, si andrà in riva al mare. Sì, io dico, sto parlando in generale. Perché scegliere un negozio? Cioè, capito?
2: E capì perché stanno dicendo Putin Minol, che è il leitmotiv della notizia. Pensate,
0: cos'è il
2: leitmotiv?
0: Leitmotiv
2: della notizia. L'abbiamo capito quando l'abbiamo detto, sta cosa. Perché sposarsi in un supermercato? Cioè, oppure in un negozio di mobili? Un negozio di mobili? Perché farlo? E questa è la cosa che è strana, hai capito?
0: Potrei fare una battuta, ma farei il nome di tre negozi e vorrei evitare problemi. Allora, andiamo avanti. C'era qualcuno in linea, pronto?
3: Ciao ragazzi, pronto, buongiorno.
1: Ciao caro.
3: Comunque, come si vede, avete preso Stefano De Martino, cioè i termini prima che rotare non si usavano proprio.
0: Hai visto, ma è stato fatto apposta.
2: Non mi state confondendo, non sono Stefano De Martino, pure c'è una querela.
0: Beh, diventiamo famosi.
3: Io so che anche sei un appassionato del Napoli, ma secondo te chi viene a allenare quest'anno, secondo te?
0: Te l'ha chiesto come Stefano.
1: Ma dico io, cioè, non sono tifoso, ma che ve ne fu? Cioè, fare previsioni, chi presenterà Sanremo, chi farà. Ma che ve ne importa? Cioè, quando sarà. Che noi facciamo tutte queste previsioni.
0: Signori,
1: ma sono chi li 7-8 papabili, 5 papabili, quanto può essere?
0: Questo è stato proprio un momento yes and no filosofia. Chi sarà, sarà.
1: Cioè, ma chi ce ne fu? Cioè, non.
0: È così.
1: Poi, quando sapremo, cominciamo il problema, perché. Ma chi se non è buono?
0: Eppure a me mi sembra proprio lui, guarda, ti ha fatto anche i tatuaggi.
1: Sottale qua.
0: Pronto?
1: Io perché porto il lente, così non è. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Gianni Vendemmia, dal rendezvous di
0: Corti. Ecco, andatevi a sposare al bar di Gianni Vendemmia. Andate là.
1: Facciamo fare il buffet là. Pronto?
0: Povero Gianni.
1: Sta morendo Pesacan in diretta, collegato su 76. Si è ripreso.
0: È il motivo per cui
1: spegni le candele.
0: È il motivo per cui ieri non sono andato a giocare la partita Notte dei Leoni a
1: pronto,
0: Napoli.
1: Pronto.
0: Sì, sono un po' infortunato.
5: Pronto, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno. Avevo chiamato giusto per un saluto, Rosario, l'amico di Sheldon.
1: Carissimo, come stai? Ciao.
5: Tutto bene, come state voi ragazzi?
1: Cioè, siamo bene, non lo beviamo più lo Chardonnay da quando ha chiuso il Penny, purtroppo non.
0: Guarda, lo trovi anche da altre parti, eh. Cioè, io ho visto uno Chardonnay da 10 euro.
1: 1,70 all'aereo, con tappo di sughero,
5: Vabbè ragazzi, grazie sempre della vostra compagnia.
0: No, aspetta, che amico mio,
1: ci ha salutato. Ha telefonato per salutarci, insomma, non ci sentiva da parecchio.
0: Poteva contribuire con un pensiero, poteva contribuire.
1: E non ce l'ha,
0: con
1: evidentemente il pensiero, ci ha salutato.
6: Ma che fanno come bomboniere? I pizzi e truciolate?
1: Io so. Pronto?
7: Pronto Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
7: Buongiorno Marco, ma diete un po' stanco, un po' di testo.
1: No, che lo vuoi morire? Va a morire in diretta. Se un famo va a morire in privato, capito?
0: Mi assento un
1: e
0: attimo.
1: Se mi muori in diretta. Come la faccia nostra? Cioè, se muori in diretta, noi facciamo morto.
0: Si è sentito?
1: Morto all'improvviso, speaker su chi no, 5 a partire giù, no.
0: No, la vera
1: mi
0: notizia.
1: Mi chiama Belva. Mi faccio una belvata, capito?
0: La vera notizia sarebbe che Rosario Verde mi fa la respirazione bocca a bocca.
1: No,
0: io devo riaprire gli occhi,
1: no,
0: rianimandomi, guardandolo, dico, grazie Stefano.
1: No.
0: Pronto?
7: Stefano, rifiuto il pacco.
0: Ha rifiutato il pacco.
1: Vabbè, ragazzi, ci fermiamo, canzoncina e torniamo, vai.

0: canzone chi sei Paolo, tu allora, però dovresti dire, invece di dire canzoncina e torniamo, dovresti dire ci rivediamo tra una manciata di secondi, tra una manciata di minuti.
1: A cui si dice?
2: Sì.
1: A cui si dice? Ci rivediamo fra una manciatina di secondi.
2: No, ma adesso siamo appena rientrati.
1: Mi sto allenando.
2: Ah, scusami. Buongiorno a tutti, sono Fabio da Barra. Pochi giorni.
1: Da Barra.
2: Barra.
1: Ah, da Barra.
2: Pochi giorni mancano al mio matrimonio, primo giugno, ansia inizia ad arrivare. Un abbraccio forte Marco e Rosario.
1: Dai, ci pensavi va. Prima? Tu fai venire l'ansimo. Ma non fai l'ansia,
2: ma non in quel senso. Cioè, gli viene l'ansia per la preparazione. Tu scusami, tu che ti sei sposato. Quando si stava avvicinando. In che data ti sei sposato, tra le altre cose?
1: 6 settembre 2000.
2: Settembre, matrimonio di settembre, molto bello. Il primo settembre, ok? Il 30 agosto. Non iniziavi ad avere un po' di ansia, un po' di
1: agitazione? Sì, calma, facevano i bus, cambiava sordo, capi? Agitore, cagli, si mossi di cuttare, venne portano sordo. Cioè, il ciucchese, l'ansia che altro. Sì.
2: Va bene, altri messaggini, buongiorno.
3: Pesa cane, fatti ingroppare. Fatti ingroppare, pesa cane.
1: È un popolo con Bob, pesa cane.
2: No, assolutamente no. Buongiorno ragazzi, ma chi è più forte? Il martello di Thor o il tarallo in sogno e pepe sasamen?
1: O tarallo in sogno e pepe, stiamo scherzando. Allora, 081-546-6873, pronto?
4: Qui ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Qui Umberto, ciao
2: caro.
4: Tutto bene ragazzi?
1: Tutto bene.
4: Allora, sai, io mi sono sposato il 4 settembre 4. 2009.
1: Ah.
4: Tu il 6 e il 4 e poi andata con voglio in Svezia, matrimonio, sai che fanno? Tra una moglie che dice voglio un puntatello
2: e basta. No.
1: Allora non era il 6, scusatemi, faccio una figuraccia, 7 settembre 2000, ho scelto proprio il 7 settembre, mi scordo 7.
2: Appena detto 6,
1: 2000 per fare cifra tonda, cioè, quindi mi sono sposato proprio per non dimenticare il colmo della scuola, 7 settembre 2000, quindi sono 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento. 33 anni, quando su? 34 anni.
2: Questo momento di silenzio che si è alto. Io non ho detto nulla apposta, me lo sono goduto così. Me lo
1: ho vissuto più tempo con mia moglie che da soli. 2000. Quindi sono 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento. 33 anni, quando su? 34 anni.
2: Questo momento di silenzio che si è alto. Io non ho detto nulla apposta, me lo sono goduto così. Me lo
1: ho vissuto più tempo con mia moglie che da soli.
2: Beh.
1: Sì. Pronto?

0: qua, guarda, te lo leggo. Te lo leggo, ce l'ho qua. Allora, mi è caduto un mito. Mi riferivo a Carmine perché lui deve indossare correttamente la cintura, perché essendo un tassista il biglietto da visita della nostra città, portando in giro i turisti, e poi se fa un incidente si può far male. Vai, questo non lo vogliamo.
1: Che io stavo, noi abbiamo un parcheggio privato. Quando andiamo in aeroporto, noi abbiamo un parcheggio privato dove è grandissimo, lì si prende un numeretto, sembra un parcheggio privato, il video l'ho fatto da lì. E da lì, quando chiami il numeretto, accede a mia strada a prendere i passeggeri.
2: Ah, quando spiglio il numeretto non ci si mette la cintura.
1: No,
2: cioè.
1: Ma no!
2: Ha fatto la legge della Salvina.
0: Carmine, no.
2: Ha fatto.
0: Carmine, no.
2: Va bene.
0: Tu, anche se stai andando in bagno e ci stai andando con la macchina, ti metti la cintura, capito?
1: Ma sono nel parcheggio privato.
0: Non me ne frega niente dove stai.
1: Ma come, ma parla una cosa seria, che amma parlare di cose serie fra collega, no?
2: Ma chi già sa?
1: Rosa.
0: Carmine, ti sposeresti?
2: Ma chi?
0: Ti sposeresti mai da Ikea?
1: Sì, di cui sono andato a Cis, cioè, ma non è mio, è magistrato, difficoltà di che io.
2: Capito? Dismundo, non ti sparta. Dismundo, non ti sparta.
0: Effettivamente, ora non me ne voglia Ikea, che è un'azienda eccezionale, per carità, e tutte le sapere. Però in genere c'è questo must del marito che la domenica sta lì comodo, dice ah, oggi mi rilasso, e la moglie fa amore andiamo da Ikea, e al marito è un po' una mazzata qua, proprio perché sa che dovrà fare un pellegrinaggio, no, all'interno di questo. Quindi non è proprio dalle nostre parti l'ideale perfetto per andarsi forse a sposare con l'ambientino,
2: capito? Ciao fratello, ciao. Ultimo minuto, pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Alessandro.
2: Ciao Ale, ciao.
3: Ragazzi, volevo dire una cosa a Rosario. Rosa, sì. Tu che sei contro quelle targhe polacche, le stanno iniziando a fare pure false, perché stanno iniziando a fare i sinistri sulle targhe polacche. Mo' a fare la situazione sulla targa polacca e costa quanto farla in Italia. E queste persone che fanno le assicurazioni, che fanno? Comunque si prendono i soldi, tra virgolette, della quota vecchia, ma fondamentalmente se li firmi i carabinieri l'assicurazione non vale. Quindi, perché hanno fatto troppi
2: ma
3: sinistri.
2: Ma stanno facendo pure cieche. No, le sarche cieche, sono cecoslovacche.
0: Cioè, non li avrei.
3: Hanno fatto troppi sinistri, hanno fatto quelle polacche.
2: Va bene, grazie, quindi, grazie di averci fatto.
3: Chi la tiene dovrebbe assicurarsi che sia valida, questo volevo dire.
2: Certo. Grazie, ciao, noi ci fermiamo, c'è una canzoncina. Torniamo fra una manciata di secondi.
0: Bravo Stefano, grande grazie. Stefano De Martino con noi.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Power.
1: E allora torniamo in diretta, ma attenzione, attenzione, perché è arrivato un vocale molto importante, sentiamo.
2: Buongiorno, cari.
3: Buongiorno.
2: Ma caro Rosario,
3: yeah.
2: Ma te lo vuoi fare l'allenatore del Napoli? Ma il che vede ti porto a Hollywood, hai capito? Ti faccio poi film. Sesame nel centenario. Cioè, mi immagino.
3: Cioè, presidente, mettiamo a fare tra i film, pallone, a me.
1: Vabbè, fai quello e quello.
3: No.
1: Arrotondi.
3: No, lascia stare.
1: Ci metti?
3: A domenica a me piace stare a casa. No.
1: Vabbè, ma spesso si gioca il venerdì.
3: Ma perché spettacolo la sera, partito io, non lascia stare, non è buono. Non è buono, allora, non è buono. Marco Pezzacan.
1: No, gli metto le mani addosso. Ma ti spezzo gli
3: occhiali.
1: Ma come si permette?
3: Va bene.
1: No, solo perché c'ha una vaga somiglianza con Stefano De Martino, questo si pensa di poter dire quello che vuole.
3: Perché mi sono messo un'altra la camicia bianca e il pubblico insomma ha confuso. Ma pure l'editore ha detto: ma che abbiamo assunto Stefano De Martino a chi si disse Napoli?
1: Ma non me lo ricordavo.
3: Chi è? Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno, salve.
4: Buongiorno ragazzi, posso salutarvi?
3: Che come?
4: Non vi sento da 3-4 giorni, che ti voglio bene.
3: Gianni, un saluto dall'Angelo, Gianni, dici tutto.
4: Volevo dire tanti auguri a Giuseppe Tornatore, oggi è il suo compleanno.
3: Ah, ci associamo gli auguri.
1: A Giuseppe
3: Tornatore.
4: Giuseppe Tornatore.
3: Tornatore.
4: Premio Oscar per il film Cinema Paradiso. Marco.
3: Sì. Nuovo Cinema Paradiso.
4: Visto che mollo Stefano De Martino, poi ci dobbiamo trovare un personaggio a Marco. Mo. Che personaggio ci troviamo?
3: Paperino.
1: Mi piace. Topolino. Anche se mi vestivo da Topolino quando ero bambino, sono un po' più preparato.
4: Rosa, a parte gli scherzi, Rosario da vicino è un bel ragazzo. Vai.
3: Ma cioè, era super lì, no, perché sono che cammo.
4: Io l'ho detto quando lo vidi da vicino, io dissi, ma Rosario è un bel ruotore, è un bel ruotore che fanno paura.
3: Sì, sì.
1: Scusami, Gianni. Una domanda.
3: Chi si mangia Lucini? Ne dici di sicuro.
1: No,
3: ma poi c'è la cattiveria.
1: No, non su questo. La domanda è: lascia stare che ci hai fatto piacere, ci hai ricordato il compleanno del maestro Tornatore, abbiamo fatto gli auguri, per carità. Ma te che te non cioè nel senso, perché chiami per ricordare?
4: Ti dico una cosa, tu non mi credi, io l'ho conosciuto.
1: No, che ne so io, magari è una bella storia.
3: Poi,
1: dove?
4: Al Circolo Canottieri a Roma sono stato a cena, avevo un cliente che è un attore che ha fatto un film con lui, La Migliore Offerta, non so se l'hai visto.
3: No, come non lo vuoi, sì.
4: Con Jeffrey Rush, e io sono stato fortunatamente invitato a cena, sono stato al Circolo Canottieri di Roma.
3: Ci faccia piacere, daremo questa notizia alla sera. Sì, sì. Dici.
4: E poi è una persona molto superstiziosa, tanto è vero che il tavolo da 13 io mi dovetti alzare perché lui quando sono...
3: Poi te ne cacciai pure il Natale. Scusa la superstizione, l'uomo è chi sta da via, vai via.
1: Scusami, ma non è un po' strano che facciamo gli auguri a Giuseppe Tornatore che ha lo stesso nome del tuo acerrimo nemico?
4: No, allora là sta proprio una differenza enorme, Marco. È inutile che può apparare.
3: Vabbè, pure padre Gesù si chiamava Giuseppe. Chi c'ha zitto? Vabbè, ciao Gianni, ciao, ti voglio bene. Ciao
1: caro.
3: 0815466873. Pronto?
1: Tu non mi crederai, ma ogni volta che passo per Piazza Garibaldi c'è la statua che mi guarda e fa: saluto, ma Gianni!
3: Bella. Pronto?
5: Stefano.
3: Natalo, non sono Stefano, vabbè, dici.
5: Stefano, ma Belen com'era,
3: Vabbè, il ballo ha lasciato Stefano, vero?
1: Vedi questa, che brutta immagine. Te l'immagini tutti gli zii ubriachi schiattati sopra i divani dell'IKEA? Fanno le prove.
3: Secondo me fanno assettare. All'inizio, perché a particolare che cammina in desità.
1: Però nel momento in cui
3: scassano. È tuo mondo, tu, bravo.
1: Vabbè.
3: Va bene.
1: Buongiorno, confermo da vicino. Rosario è bellissimo. Questo è un altro che c'ha bisogno. Ah, no, è Lucia. Lucia, gli occhiali. Sempre gli occhiali.
3: Sì, ragazzi, non mi fate i complimenti perché Marco van Frevo. Pronto?
4: Pronto? Mamma mia, se non porta Mauro Nardi a Sanremo, te l'avevo saluto.
3: Ma se fossi un primo Mauro Nardi, cioè, io sono fan.
1: Ma la domanda è. come concorrente ma o come ospite d'onore?
3: A te non ti piace il Mauro Nardi, ma noi parliamo, ne volevo parlare dopo, non lo so se parliamo di questa cosa o meno, che tu sei un po' razzista.
1: No, assolutamente.
3: Cioè sei un po' snob con la musica napoletana, no?
1: Allora, non, tu, per non esempio, mi piace quel
3: genere. I cantanti che cantano napoletano, gente come dire, un po' snob, no? Dice, sto ando a napoletano, insomma, così, che è vomero, noi con la lei. Noi di Pottici non ci piace sta.
1: Sei testimone, segna queste cose perché le devo usare contro di lui con il mio avvocato. Il signor
3: Nardi ha lanciato delle canzoni molto ma molto belle. Ma
1: per carità,
3: c'è una parte di Napoli che purtroppo è così.
1: Scusami, ma io non levo niente artisticamente al signor Nardi, a Mauro Nardi.
3: Perché ogni volta che dammo questa cosa pare.
1: Semplicemente.
3: L'altra volta ho messo una canzone, sembra troppo bellissima. Ho messo una canzone.
1: Ho capito, ma io.
3: Conosco la faccia assolta, che sarà foda.
1: Ma no, a parte non ho mai detto una cosa del genere. Uno lo sta
3: allora
1: dicendo.
3: Ti piace?
1: No, sto dicendo.
3: Non ti piace, perché?
1: Sto dicendo. Non levo nulla all'artista, ma io se devo scegliere cosa ascoltarmi in macchina mentre sono a casa, mentre vado in giro, non lo ascolto, semplicemente qua si sento che so. Francesco Gabbani, sento Achille Lauro, sento questi artisti.
3: Sì, ma pure a me non mi piace Pat Metini, no, per esempio.
1: Bellissimo Pat Metini.
3: Ecco che si snob, non lo capisce manca Pat Metini.
1: Tu capisci Pat Metini?
3: Non lo capisci Pat.
1: Vicino a me capisce.
3: Appunto, e appena c'ho quella cosa di dire Pat Metini, sono snob, allora mi piace Pat Metini.
1: Ma io non lo ascolto perché mi piace.
3: Poi sì.
1: Sentiamo.
3: Capisci?
1: No,
3: senti caso la musica, guarda com'è.
1: Sì.
3: Guarda che
1: un po' standard.
3: Standard.
1: Ovvio.
3: Ovvio. Se proprio apre ognuno che se quando arrivi in confitto proprio. Bella, parla anche di economia. Parla anche di
1: portafoglio. Cioè non c'è.
3: Stai sfuttendo un po'.
1: Oggi.
3: Ecco la famiglia.
1: È la famiglia, certo. Qua lì è via da più tosse tutto quanto. Sentiamo lo stacco, fermi. Ci sarà lo stacco? Fanno fare loro.
3: Sì, tu. Sì, tu. Che sei?
0: Non sto senza
1: tu. Ehi, lo stacco, che sei, ragazzi? Catapano, cosa fai con la mano?
3: Che sei? Vai, stacco, prima che ci giuri un programma.
1: Vedi che sei consapevole? Lo vedi che
3: prima che
1: sei.
3: Ci arriva mail. Allora, signori, finisce l'ora, c'è il buon
1: Riccardo Catapano.
3: Catapano che dirà il radio del giornale e torniamo subito, vai.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, è in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli contro una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole delle province di Foggia e dell'Abat. Circa 90 carabinieri del reparto speciale dell'arma e dei comandi provinciali di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta, Latina e Foggia sono impegnati nell'esecuzione di 19 provvedimenti cautelari. Ancora cronaca, un paziente si è lanciato dal terzo piano del padiglione 3 del Cardarelli, reparto terapie intensive e grandi ustionati. Allo stato sono sconosciute le cause del tragico gesto e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera. Cambiamo argomento. È scattato all'alba di oggi una vasta operazione dei carabinieri nel campo Rom di Caivano, in provincia di Napoli. 10 persone sono state fermate dai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna su disposizione della Procura di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, rapine, furti aggravati e riciclaggio. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno 11 assalti a bancomat tra Napoli, Caserta e Salerno con la tecnica della spaccata. Documentati circa 70 episodi criminali tra gennaio e aprile 2026. I proventi illeciti sarebbero stati ostentati anche sui social network. Passiamo allo sport, il calcio, il Napoli e alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Vincenzo Italiano, che è balzato in pole dopo l'incontro di ieri a Roma tra i legali del tecnico del Bologna ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Si lavora sugli ultimi dettagli, ma prima della fumata bianca Italiano dovrà incontrarsi con la dirigenza del Bologna, con cui ha ancora un anno di contratto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e in linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
0: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ancora tempo soleggiato e clima estivo nelle prossime ore in campagna, anche se con qualche annuvolamento al pomeriggio sulla dorsale appenninica, che darà luogo a qualche acquazzone temporale, soprattutto sulla Cilento in possibile estensione anche alle zone costiere. Nella giornata di giovedì, infiltrazioni di aria più umida da est poi porteranno instabilità un po' più diffusa con acquazzoni temporali che nel pomeriggio impegneranno gran parte dei settori interni della regione. Le temperature rimangono sempre piuttosto elevate nei prossimi giorni, anche superiori ai 30 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi.

0: Seconda ora di Yes No Kiss Kiss, siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul 76 del digitale terrestre, ma vi ricordiamo che se scaricate la nostra app non solo potete seguire la diretta radio, la diretta televisiva, ma anche tutti i podcast dei programmi di Kiss Kiss Napoli, e dove ovviamente potete ammirare lui, Rosario Verde.
1: Buongiorno Pisacane.
0: Ciao caro, buongiorno. Allora, c'è Nellino Iorio in regia, da dove vogliamo riprendere? Da qualche messaggio?
1: Partiamo, seconda ora, secondo argomento, questa volta però non scherziamo, parliamo di una cosa un po' più seria. Mi piacerebbe sapere come la pensate, perché si riaffaccia di nuovo in Italia dal 1980, dagli anni 80, il problema nucleare. Sapete che noi abbiamo, quando ci fu lo scoppio di l'incidente di Chernobyl, appunto in Ucraina, abbiamo tutti quanti votato no a questo referendum che diceva volete o non volete il nucleare in Italia. Bene, mo con questa crisi energetica si riaffaccia di nuovo
0: l'ennesima crisi energetica, vorrei dire.
1: Con l'ennesima crisi energetica si riaffaccia, tant'è che il governo sta facendo una delega, una legge delega, l'approverà in fretta e furia, insomma, in Parlamento, per poter fare questo referendum, un altro referendum sul nucleare. Contrari sono AVS, PD e Movimento 5 Stelle, che chiedono all'esecutivo di puntare più sulle rinnovabili, non sul ma c'è un'altra eventualità finora poco discussa, che potrebbe costringere il governo a frenare sul ritorno al nucleare. Però è inevitabile, si farà un referendum, dicono. Discutiamo anche di questo, cioè praticamente voi sareste d'accordo al ritorno del nucleare, per esempio tu Nellino, tu che sei un ragazzo, sei giovane, insomma sei un ragazzino, allora tu cosa vorresti, sì o no a questo? Poi me la ci farà,
0: non ci va, ma non parli, ma perché me lo stai facendo?
1: Guarda come me lo sto crescendo.
0: Bello, non devi ridere.
1: Ma come viene su bene? Ma come sta venendo su bene?
0: Ma dovevi mettere, c'è chi dice no di Vasco, dovevi mettere.
1: Ma passo Vasco Rossi, chi so io? Vabbè, troppa poesia. Ecco, voi sareste favorevoli o contrari? Marco, tu saresti favorevole o contrari al ritorno del nucleare in Italia? Ecco. Poniamo sempre il caso che noi
0: ce l'avevamo, non mi ricordo, cioè abbiamo votato,
1: e come no, abbiamo avuto la, abbiamo,
0: ah,
1: ancora,
0: sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo,
1: ce l'avevamo, e poi l'abbiamo dismesso. Ricordiamo che anche in Germania si sono fatti male, perché hanno puntato più sulle rinnovabili, hanno fermato le centrali nucleari. Però c'è anche questa contraddizione, che noi sul confine italo-francese abbiamo, dal lato della Francia abbiamo un sacco di centrali nucleari, che si scoppiassero là oppure si stessero in Cina, comunque e tenim da casa, comunque ci compriamo l'energia elettrica da questi qua che producono con il nucleare. Giustamente la domanda è, ma pur tenim fuori un balcone, perché non farla anche noi?
0: Se dobbiamo zompare in aria, perché da fuori al balcone? Zompiamo,
1: no,
0: da dentro.
1: Molti diranno no, non la vogliamo per un fatto di sicurezza, di scorie, queste cose qua. Ecco, come la pensate? Voi voterete, se domani si facesse di nuovo un referendum su vuoi o non vuoi il nucleare in Italia, voi votereste sì o votereste no? Tu Marco cosa voteresti?
0: Allora sono veramente un po' indeciso.
1: Voteresti sì o no?
0: Sai, io muovo un'altra critica. Cioè, nel senso, ok, all'epoca fu giusto magari votare no al nucleare.
1: E non lo so se fu giusto.
0: Il punto è che con i tempi adesso che ci vorrebbero per fare una centrale nucleare, no?
1: Vabbè, come disse Socrate, che la canza convention se fornisce.
0: Siamo d'accordo. Però perché nel frattempo non abbiamo fatto null'altro? Cioè, mo ci vuole, potevamo veramente puntare un po' in più sulle rinnovabili, potevamo fare sicuramente tante cose
1: discorso,
0: in più.
1: Potevamo,
0: però...
1: non potevamo. La domanda è: lo vuoi il nucleare, sì o no?
0: Non lo so.
1: L'eterno indeciso, un pigliamo nella posizione. Vabbè,
0: esami la domanda.
1: Lo vuoi o non lo vuoi? Non lo so. Allora, telefonate, fateci sapere, pronto?
2: Ciao Stefano.
1: Mi caro, ciao bello. Non sono Stefano. Vai, dimmi. Dici caro, vai. Vabbè, è caduto. È chiuso, vabbè. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: E ciao Checco, ciao.
3: A proposito di questo argomento, volevo solamente dire Sergio Mina la stessa dunque.
1: Come si fa? Vabbè, 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, ciao.
4: Sì, a proposito del nucleare.
1: Sì.
4: Però dovrebbero prima sviluppare i conti del risparmio. Io sono per un sì se il risparmio ne vale la pena.
0: Sì, stavo sì, giusto vedendo sta cosa.
1: Ma sì, risparmierei.
0: Vabbè, ho fatto una domanda un po' ambiziosa, sempre un po' all'intelligenza artificiale, di tipo di quante centrali nucleari ha bisogno l'Italia per essere però proprio autosufficiente, cioè praticamente ci sosteniamo solo con le energie nucleari. Ci vorrebbero da 24 a 32 reattori nucleari di grande taglia o 15-20 centrali multicombustibile, quindi stiamo parlando veramente di numeri molto elevati. Io non so se passasse un sì, quante centrali andremmo a fare orientativamente?
1: Non è questo il discorso, lo volete il nucleare? Sì o no? Perché noi abbiamo votato di
0: secondo
1: no.
0: Secondo me l'amico ha fatto una domanda bellissima.
1: Dicono il PD e gli altri sulle rinnovabili, ma le rinnovabili non ce la faremo mai. Tu se parli con mio figlio ci chiama stupidi perché dice siamo stupidi perché non ne abbiamo il nucleare, obiettivamente. Siamo circondati dal nucleare, tanto vale. Vabbè, ma non dica 20, me ne faccio 10, comunque risparmio un casino di soldi. Pronto?
3: Sì, sì. Tutto.
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, come vedi tu Enzo?
3: La vedo, prima di fare il referendum bisogna vedere dove le fanno queste centrali, perché ci pigliassimo ammazzato ogni regione, ogni città.
1: A Nucera, Flavola.
3: Esatto.
1: A tua rosse casa, a Casorio.
3: A dove ci maltiscano.
1: Eh beh certo, poi ci sta tutto il l'ambaradan.
3: Il problema che è un po' complicato a decidere.
1: E quindi nessuno le vuole nel proprio giardino, giustamente, nessuno vuole, come fa 13 cariche, nessuno ne vuole. Vabbè, ciao amico, ciao. Pronto?
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao, sono Amedeo.
0: Amedeo?
1: Amedeo, va bene.
5: Sì.
0: Ok, da dove chiami Amedeo?
5: Da San Vitaliano.
0: San Vitaliano, ciao, ciao caro.
1: Dici tutto. Ammetti, ma San Vitaliano è la centrale, quindi...
5: Sì, va bene, sopra casa mia sono favorevolissimo.
1: Vedi?
5: Allora ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
5: Velocemente volevo dire la mia, favorevole al nucleare tutta la vita, anche per un semplice motivo, perché i reattori di moderna concezione, tra l'altro di progettazione e ideazione parecchi italiani, sono molto più piccoli. E la novità sarebbe che alcuni di questi potrebbero essere fatti, diciamo, anche a mare, perché il problema del nucleare è che il nocciolo va raffreddato e quindi poi bisogna, col vapore che si produce si genera, poi insomma si va ad alimentare una turbina a vapore e generiamo energia elettrica.
1: Sì. Scusa un attimo, Pesarani, tu sei d'accordo alla turbina?
0: La turbina serve, se fai serve.
5: La turbina serve come pure la
1: Sandina, d'accordo, la Sandina.
0: Ma noi volevamo mettere una centrale nucleare a Manachis, cioè
1: ma chi la farebbe mai?
0: Scusami, siete del settore?
1: Va bene, ne ha letto.
0: Ciao caro,
1: dici. Ah, chiuso, va bene. 081 342 00 00 100. Prontamente Marco si sta preparando a leggere i messaggi. Pronto?
0: No, sto studiando nel frattempo. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Nonno, dai.
6: Ho atteso un po' di tempo a non chiamarvi più, però vi ascolto tutti i giorni.
1: Grazie caro. Ciao.
6: Allora, sul discorso del nucleare, oggi ci troviamo in un mondo complicato. Io votai no al nucleare, perché lo ribadisco, sul nostro Garigliano che combina con il Lazio, cioè noi abbiamo ancora scorie da smaltire. E andate a vedere quando, e anni fa abbiamo votato noi per il no al nucleare. Voglio dire, è quello che ha detto zio Vincenzo.
1: Sì, ma che logica ha? Cioè, se mi salta una, scusa un attimo, se mi salta una centrale nucleare in Francia, comunque ce l'ho qua le radiazioni. Sì, se mi salta in Germania, stessa cosa. Se mi salta in Svizzera, comunque sono pure in
0: Svizzera. Scusate,
1: per dire,
6: ma non è che è stato messo imminente, cioè ieri, sono anni e anni che loro ce l'hanno.
1: Questo dico, però se non iniziamo pure noi, non... No,
0: forse lui dice potrebbe partire un mercato brutto o una gestione un po' malsana delle scorie, di queste cose qua, con ulteriori problemi, dato che purtroppo in Italia sappiamo che questo tipo di mercato orribile già esiste, allora... una domanda magari se la potrebbe fare. Grazie nonno, un bacio.
6: Ragazzi, buona trasmissione.
1: Amma muria così. Ciao, ciao nonno, ciao. Ci fermiamo un attimo. Canzoncina. Una manciata di secondi e torniamo.
0: Ma la smetti di fare? Ora però non devi copiare.
1: Una manciata di secondi e torniamo. No, ti dici la tua scottatura.
0: Guarda quel sorrisino. Guarda,
1: guarda. Chi lo copia? State lì, non vi fermate. Cosa? Paura, io già diventate 48
0: anni. È lui che ha copiato me allora.

0: E allora si torna a parlare un po' di nucleare. Secondo voi, se ci fosse un altro referendum, cosa votereste questa volta? Sì o ancora no? Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
1: Sono Massimo, questa volta posso parlare senza che mi attaccate il telefono subito?
0: Massimo, però devi far parlare anche tu, cioè se è una discussione, cioè se poi vogliamo dire qualcosa ci ascolti e facciamo domande, allora, si interagisce.
1: Ovviamente sì, no, potrei sicuramente no il nucleare come ho votato già per due volte.
2: Scusa un attimo Massimo, tu puoi luare l'auricolare o viva voce?
1: No, no, sto con il telefono di casa.
2: E mettetelo vicino a voi che non si capisce niente,
1: no,
2: dimmi.
1: No, come sto, non come mi sento. Pronto?
2: Vai, sì. Vai, quindi voteresti no, ho capito bene, sì.
1: No,
2: ci ho
1: votato due volte, no. Il problema qual è? Rosario, sì, c'è una cosa che si chiama finestra di Overton. Io ti dico una cosa che sì. È assurda, poi te la dico 100.000 volte, ti metto nelle condizioni che la devi accettare e poi tu l'accetti. Se l'Italia ha votato no al referendum, è chiaro che i governi italiani avrebbero dovuto produrre, cioè, tutta una politica di alternative al nucleare, ovviamente, e ci saremmo trovati in una fase come in Spagna, dove leveranno il nucleare e c'è l'energia alternativa che praticamente produce il 60%. Allora, invece, qual è il problema sostanziale oggi? Se io metto una centrale nucleare a Canicattì, a Napoli, a Francia, in qualsiasi posto, in questo periodo di grande crisi internazionale, di tensioni forti fra la NATO e i paesi del BRICS, tutto quello che sta succedendo, ma chi ci dice che la centrale nucleare non è un obiettivo, poi non diventa un obiettivo militare?
2: Allora ci
1: avventuriamo in ragionamenti che non abbiamo nessuna consapevolezza e poi produciamo uranio impoverito, oppure produciamo uranio arricchito e le scorie nucleari dove le possiamo mettere? Invece ci fanno immaginare immediatisticamente il problema, perché a benzina costa.
2: Vabbè Massimo, insomma sei no, voti no.
1: Certamente. Voti no,
2: ok, abbiamo capito, insomma abbiamo capito. Non sai come pensa cane che ni. Non lo so.
0: Ora che ho fatto un paio di ricerche direi sicuramente più no che sì.
2: Direbbe di no, cioè si è convinto durante. Va bene, ciao Massimo, grazie. Quindi grazie. Dice Massimo e si Putin dice amen.
0: Zaporizia l'ha presa di mira più parecchie volte.
2: Minalo, si dice amen, come facciamo? Allora, altra
0: diciamo
2: telefonata.
0: Che lo scenario di Massimo Pronto. Era molto più catastrofico, perché ci vedrebbe proprio bersaglio in prima linea in un ipotetico conflitto, cosa che al momento per fortuna è abbastanza improbabile.
2: Io volessi capire perché c'è una invadere, vabbè, pensa a pigliare qualcosa, che sanno a pigliare.
0: Vabbè, abbiamo il conduttore migliore al mondo.
2: Che sanno a pigliare. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, sono Pasquale.
2: Ciao Pasquale.
3: Una domanda.
2: Prego.
3: Semplice. Allora, per quanto riguarda il nucleare, non lo possiamo fare. Facciamo i pannelli fotovoltaici, deturpano il paesaggio.
2: Esatto.
3: Le pale eoliche non le possiamo fare perché la
2: tecnologia
3: del fotovoltaico. Come la vogliamo fare l'energia?
2: Aspetta, glielo domando. Pensacano, come la vogliamo fare?
0: Io sono per le rinnovabili tutta la vita.
2: Per le rinnovabili basta che non deturpano.
3: Non producono di notte, come facciamo?
2: Ma guarda, lo sai cosa farei io? Farei una legge che tutti i tetti, per esempio, in una città come Napoli, no?
0: Napoli!
2: Prendo Napoli e la cablo tutta quanto con i pannelli fotovoltaici sui tetti, tutti quanti, obbligatori, ogni condominio ha da mettere i pannelli fotovoltaici sopra, e così vedi che superficie faremmo.
3: Tutta Italia
2: dovrebbe fare. Il problema è come li smaltisco una volta fatti tutti questi pannelli. Poi dopo un periodo dice che sono altamente inquinanti questi pannelli.
0: Se li metti sottoterra sì.
2: La palla. No. E come smaltisci?
0: Devi fare un processo.
2: Cerco sull'energia che tu ti fidi solo Google. Cerco su Google.
0: Ma che mi fido di Google.
2: No, non ti fidi di me, se di chi non ti fidi, fido il signor Google.
0: No, non mi fido.
2: Vai su Google e vedi che sono altamente inquinanti, perché
0: sì,
2: per smaltirli, ma pure le palle, quelle là vengono fatte con acciaio.
0: Roba le palle si smaltiscono con grande difficoltà. Vabbè, però scusami.
2: Sono squai. Allora è un cane che si morde la
0: coda. Scusami, alla capito? Fine della fiera se tu vai a vedere
2: l'energia elettrica come la produci?
0: Però qui vedevo, no, devi stare calmo, Si deve andare su, teoricamente sul male minore, nel senso che tu, ammesso e non concesso, vuoi fare una centrale nucleare, ci vogliono un bel po' di anni. Mentre invece un sistema per esempio
2: un sistema
0: di rinnovabili in un paio di anni lo hai messo su. Allora a quel punto forse converrebbe puntare su quell'aspetto lì, piuttosto che, cioè, da qua a 15 anni, ma hai capito quante altre cose succedono nel frattempo? E allora il discorso diventa complicato, anche perché ci sarebbe una nuova tecnologia, ma che forse vedrà la luce verso il 2050, ci vuole un po' più di tempo.
2: Ma un paese come la Germania l'ha fatto questa cosa, ha spento le centrali nucleari e ha puntato tutto sul green, va bene? Mo stanno in recessione, stanno in quasi stagnazione, perché comunque o gas, comunque ve ne annanza a gas e petrolio. Mo oltre al gas e petrolio, Putin, tu come stai sentendo? Non riusciamo a far bisogno di un paese soltanto con le rinnovabili, non ce la facciamo. L'ha aspetta, detto pure l'amico, quella la Spagna aspetta, a 50, a 60, ma chi l'ha 40%? Chi tutta?
0: Ma il punto diventa quale? Per esempio, in Italia, perché stiamo avendo il grosso problema che stiamo avendo? Ipocritamente
2: ci accattiamo.
0: Aspetta.
2: Per Sanchez, non tenere città nucleare, poi si accatta all'energia elettrica che fa sì, a Francia.
0: Però nel momento in cui succede una crisi internazionale come quella che stiamo vivendo recentemente, no, con Hormuz, per dirne una. Nel momento in cui tu non hai proprio niente come l'Italia, allora lì ti attacchi al palo e devi per forza togliere le accise, prendere i soldi da altre parti e fare un casino. Se tu avessi un minimo di qualcosa interno, riusciresti comunque ad attutire meglio l'impatto e il colpo e sei meno dipendente da questi paesi. Il problema è quando tu sei dipendente per la stragrande maggioranza da questi paesi, che c'hai un enorme problema.
2: E tu sto dicendo, te lo sto dicendo, ti ripeto, non parliamo d'Italia che siamo in etti, ma la Germania che c'ha il green, ne ha fatto una campagna, cioè un fiore all'occhiello, mo sta in difficoltà, perché se non ci arriva il petrolio Putin, so cazzi, se non arriva il gas, so cazzi. Vabbè, vai
0: sempre parolacce.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti.
8: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate.
7: Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: domenica.
1: Allora, leggiamo anche qualche messaggio. Però prima di leggere il messaggio, l'abbiamo chiesto agli ascoltatori, lo hai chiesto a me, ma tu cosa voteresti?
2: Sì, sì.
1: Tu saresti per fare la centrale nucleare e via. 15-20 anni per realizzarla.
2: Una quindicina d'anni, anche 55 anni.
1: Sei in Italia. Sei in Italia.
2: Ma mica costruisce l'Italia, sono ditte esterne, non sono due o tre ditte al mondo che fanno le centrali nucleari. E facciamo noi.
1: Allora, vediamo.
2: Che chiamare Marromeo.
1: Allora, mentre vi ascolto, sto facendo una piccola ricerca su internet. Ho scoperto che le eventuali scorie nucleari possono essere anche riprocessate e riutilizzate. Però anche qui ci sono vantaggi, ma anche svantaggi. Per esempio, sono attività molto costose e rimane sempre una piccola percentuale poi di scoria da smaltire. Beh, c'è in tutte le cose, ragazzi, c'è lo svantaggio.
2: Insomma, non è più il nucleare degli anni Ottanta, oggi. Cioè, è diverso. E saremmo i più moderni, perché poi le centrali nucleari, quelle là che stanno in Francia, sono un po' datate, bisogna cambiarle. Quindi saremmo quelle là più, poi sono più piccoline, come ha detto l'amico. Poi ci sta forse la invece della fusione, come si chiama?
1: La fusione calda, cioè.
2: Poi ci sta pure l'altra cosa. Insomma, io penso che è un'occasione persa. Vabbè, 081-546-6873 o 342-00-00100 per i vostri messaggi.
3: I pannelli non si può fare. E l'eolico non si può fare. Perché là non si può fare, ma qua non si può fare mai niente in Italia.
1: Ragazzi, abbiamo vissuto un po' nella bambagia per tanti anni, probabilmente. Poi gli ultimi conflitti hanno generato la questione.
2: Ci sono i biocombustibili che non riesco a capire perché l'Europa non li voglia adottare, perché sono, non inquinano, sono producibili in loco e non li vogliamo proprio adottare. Che è nato un mistero. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, nucleare tutta la vita, pure l'altra volta che votai ero a favore del nucleare. Poi certi temi non vanno al referendum perché è un tema molto complicato per andare al referendum, sicuramente vince il no per il nucleare perché siamo ideologizzati su queste cose. E poi è logico un investimento a 10 anni, ma dobbiamo pensare alle prossime generazioni, a noi stessi a 10 anni. E quindi una riforma energetica di una nazione logica e a lungo periodo, ma comunque dobbiamo pensare alle nuove generazioni.
2: Io sono d'accordo con te.
1: C'è un amico che dice io posso pure votare per il referendum. No, un amico dice per esempio io posso pure votare per il referendum, ma c'è già una certa età, probabilmente per quando sarà pronta la centrale io sarò bello che è andato. Però dice dovrebbero votare tra i 18 e i 40 anni per questa cosa.
2: Sì, significa.
4: Ma pure i ragazzi di 10 anni, di 15 anni, dobbiamo pensare al futuro.
2: Cioè, non ho un nipote questo. Io ho una nipotina che mo' è nata. Abbiamo Leonardo, adesso è nato. Leonardo, quando avrà 15 anni, avrà le sue come si chiama? Centrali nucleari. Pronto?
1: È caduto. Allora, pronto?
5: Mi senti? Sono io?
2: Sì, sei tu. Abbassa la radio.
5: Ho chiamato poco fa.
2: Sì.
5: Ascolta.
2: Devi abbassare televisione e radio.
5: Sì. Ecco qua, noi vogliamo parlare di organizzazione, no? Ma faccio una divagazione. San Giorgio a Cremano oggi c'è il mercato, bloccano due strade per i lavori senza concordare i tempi di intervento e noi siamo nel traffico da due ore. Chiudo la parentesi.
1: Dici tu come facciamo a centrale nucleare? Hai ragione, è collegata la cosa.
2: Dai. Allora così ci ammacino, insomma, non che significa.
5: Non mi debbano fare a me la domanda di se voglio la centrale nucleare. È una responsabilità politica, loro devono essere in grado di assumersela la responsabilità. Noi possiamo solo spingere che facciano presto e trovano la soluzione. Questo sì. Come dice Rosario, pigliamo la mazza e andiamo per strada, quello sì. Però
2: no, io ne dico sì, come metto in bocca.
1: Ha ragione, l'hai detto.
2: Ma come metto?
1: Fa rivoluzione.
5: Te l'ho messa in bocca io la cosa, l'hai detto. Dai, diciamo che l'hai detto. Fra parentesi l'hai detto.
2: Babbo, ci ha fermato un attimo,
1: canzoncino.
2: Una manciata di secondi a torniamo.

0: bene Stefano, ma visto Ricky Martin, cioè se ti metti una camicia blu scuro, anche un po' Ricky Martin.
1: Oh, fai tu a Ricky
0: visto,
1: Martin.
0: Visto là.
1: Fai tu.
0: Non in questo.
1: Fai tu a Ricky Martin.
0: Ricky Martin in pieno
1: fai
0: così.
1: Fai tu, ti ho detto Ricky Martin.
0: Pensa appunto, tu non lo butteresti.
1: Metti un messaggio, metti.
0: Mamma mia come ci tiene, mamma mia.
1: Metti.
2: Ti volevo segnalare, Mario D'Avicola, una nuova truffa, un nuovo tentativo di rubare. Mi hanno bucato la ruota davanti, lato passeggero, quando sono uscito dal supermercato. Io non me ne ero accorto. Sono arrivato giusto dal gommista e la ruota era forata lateralmente in quattro punti con un coltello.
0: Oh.
2: Il gommista mi ha detto che non era il primo caso. A due si sono presi il borsello mentre lui cercava di cambiare la ruota. Forza Napoli! Certo che sta andando mulli in merda,
0: ecco,
2: scusatemi il termine.
0: Ma si figura.
1: Vabbè, ma che truffa è, scusa, io buco la ruota davanti, ma se io scendo, io non porto il borsello, resto la borsa in macchina e cagnarotto.
0: Vabbè, sei esposto alla rapina. No, sei esposto alla rapina.
1: Andai per la Maronna, è la rapina, ma quando fa provare, vicino a fare la rapina, scusa.
0: Sei distratto.
1: Ha bisogno di bucare. Ma sei sicuro che...
0: Diciamo...
1: Avete una truffa scemo, frate. Non... Vabbè, può essere pure, stiamo perdendo il senso. Pronto?
3: Pronto, Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
3: L'ordine è arrivato dopo sta casa.
1: Qual ordine, bello?
3: È massimo.
1: Sì, c'è. Ciao. Avete una truffa scemo, frate. Non... Vabbè, può essere pure, stiamo perdendo il senso. Pronto?
3: Pronto, Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
3: L'ordine è arrivato dopo sta casa.
1: Qual ordine, bello?
3: E massimo di
1: volte. Sì, c'è, che già mangiare.

0: Dovrebbero votare solo persone consapevoli e a conoscenza della situazione, magari over 40, ha sollevato un punto simile a quello di Socrate, che poi fu giustiziato per questo. Giusto che in democrazia tutti, ma proprio tutti, abbiano lo stesso peso? Il voto di uno scienziato può essere equiparato a quello di uno che vota solo perché lo zio gli ha detto che conviene così? Allora, Antonio, la cosa era un po' diversa.
1: Io farei votare soltanto gli imprenditori. No, facciamo votare gli imprenditori e gli operai. No. Facciamo votare solo giovani imprenditori che tengono minimo 40.000 euro in banca. No, facciamo votare le donne che hanno una laurea. No, facciamo votare i laureati e non la terza. Si è arrivato nato sopra.
0: Era legato all'età. Cioè, tipo, facciamo un esempio.
1: Facciamo un esempio.
0: Non esagerare.
1: Adamuri, una bomba.
0: Devi
1: una
0: stare
1: bomba.
0: Calmo
1: una
0: bomba. La gente non è d'accordo.
1: Chi se dice pure sì, dice pure sì.
0: Stai calmo.
1: Non tutti dovrebbero votare. Nel sì, perché c'è il simbato.
0: Spiegando.
1: Nato 19enne, no.
0: Nellino sì.
1: Facciamo decidere a chi si ammazza.
0: No, no, no. Allora, il messaggio di prima.
1: Prima vota Samarca sotto 6. Samarca sotto 6. Samarca sotto 6. Ci viene chi lei può votare, lei no, decide Marco.
0: Ma tua moglie, come ti sopporta tua moglie tutti i santi
1: giorni? Ma dici, sì, ce mi dai, scusa.
0: No, sto spiegando il messaggio. Diceva l'amico di prima, per esempio, hanno chiamato il nonno da Maddaloni.
1: Che hanno un po' avuto onore.
0: Bella... No, aspetta.
1: C'è simpatico, può avuto onore.
0: Ti stai zitto, non sai nemmeno cosa sto dicendo. Devi tacere.
1: Immagino, però,
0: tu devi imparare a tacere.
1: Senti,
0: per esempio. Hanno chiamato tutte persone che all'epoca votarono no, che oggi sono magari sessantenni e più e che ad oggi voterebbero ancora no. Probabilmente, è un'ipotesi, se si andasse verso il sì al nucleare, così come sostieni tu per esempio, questi votanti qui voterebbero no, ma loro comunque il nucleare non lo vedrebbero perché 70 anni più 20 anni quindi, di costruzione. Dice allora il peso di quella persona anziana che mi blocca magari.
1: Ma quindi?
0: A me, cioè lui,
1: ma quindi,
0: credo che no, maronna mia, come si fastidioso. E quindi diceva l'ascoltatore,
1: sì,
0: sarebbe più idoneo se andassero a votare solo fino a una certa età, che sarebbe.
1: Sapevi, lo dicevi.
0: Ma non l'ho detto io.
1: Non dicevi che diceva
0: l'ho detto io, l'ha detto l'ascoltatore. Perché dice il quarantenne fra vent'anni la società la vive ancora, il settantenne fra vent'anni probabilmente no. Okay. Allora dice
1: e
0: lui.
1: E invece non vanno a votare perché il governo chi non vera, i malati terminato manco vanno a votare perché chi fra
0: cinque
1: anni
0: andava a morire.
1: Chi tiene una malattia che dice fra cinque anni vai,
0: ma
1: che
0: non ho
1: fatto,
0: detto
1: fra cinque
0: che sono d'accordo.
1: Sputami Nellino.
0: Madonna mia.
1: Ma dai, che è lei? Cioè, fammi parlare!
0: Ma
1: fammi parlare!
0: Sì,
1: sta strunciando.
0: Ma non ho detta io.
1: L'ottantenne non voto perché chi l'ha da morire?
0: Ho spiegato il messaggio dell'amico. No, assolutamente. Io non voterò. Io non lo farei proprio il referendum.
1: Sì.
0: Però dite voi adesso. Dite se siete
1: una strunciata. No, dite voi.
0: Ma non l'ho detta io ancora sta cosa. Ho letto il messaggio dell'amico. Ho detto per me, ma no, quando fa così si può ridicolo, mi ha creduto, così ridicolo proprio. Fermi la fermi.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Teddy Industry.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora 11:52 minuti in questo preciso istante, stiamo per finire questa puntata di Yes and No Quiz Kiss, ma ovviamente
1: nucleare,
0: se avete
1: puntata nucleare,
0: mamma mia, se avete ancora qualcosa da dire proprio sull'ipotetico referendum, secondo voi si sta ritornando a parlare per l'ennesima volta del nucleare in Italia? Si pensa addirittura di rifare il referendum, questa volta sì o no, cosa votereste? Fatecelo sapere. Waiu, buongiorno, sono arrabbiatissimo perché sto a Capri al lavoro in un punto dove non c'è segnale e non vi posso ascoltare, sono incazzatissimo. Putin, minala,
1: all'app, tramite l'app ci senti,
0: infatti.
1: Qual è il problema? Vai.
0: Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ciao Marco, ciao Rosario, le centrali di domani si costruiscono con i soldi di oggi, ecco perché è giusto che votino tutti. C'è gente che preferisce dirottare quella enorme quantità di soldi verso altre tecnologie e soluzioni meno rischiose. Consentitemi anche una battuta. Non dobbiamo preoccuparci noi delle centrali francesi o tedesche, ma devono preoccuparsi loro se noi italiani costruiamo le centrali. Daniele,
1: ma ragazzi, ma penso che lo sapete, no? Che le centrali nucleari, noi che le gestisce l'Italia o la Francia, ci sta proprio un ente internazionale che non, scusate l'ignoranza, non mi ricordo il nome, comunque che controlla appunto tutto il nucleare. Non siamo noi a controllare, non è l'inettitudine italiana a controllare questa cosa. Infatti pure a Zaporizhia, dove sta l'altra centrale, quella là che sta sul teatro di guerra, infatti ci va questo ente che, scusate l'ignoranza ma non mi ricordo il nome, che controlla, ecco, quello lo controlla lui.
0: Come è andata la partita ieri, Diego? Bene, hai giocato un po'? Non ho visto, perdonami.
1: Ha giocato pure Diego.
0: Ha fatto anche un gol, mi pare, no?
1: Ah, parlando quando fai queste cose, no. Gratis.
0: No, non sta parlando della partita, Rosario, sta parlando di quello che lui fa in questo momento. È una cosa riservata solo
1: che
0: a
1: io
0: noi.
1: Che mettere in onda,
0: No, purtroppo no.
1: Pronto, pronto.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Antonio Buscramuge.
1: Oui, caro, ciao.
2: Ragazzi, allora, il radioascoltatore di prima diceva semplicemente che il voto dello scienziato vale quanto quello della persona tra virgolette plebea che non capisce niente, questo voleva dire.
1: Siamo tornati
2: è una cosa ingiusta, come dici tu, hai ragione, è una cosa ingiusta. Però giustamente la domanda sorge spontanea.
1: Ho fatto tre rivoluzioni per fare questa cosa.
0: Guarda, ti faccio una domanda secca perché abbiamo poco tempo. Anto, tu leveresti più il diritto di voto a qualcuno o i social a qualcuno?
2: Entrambi.
0: Ah, vedi, no, devi scegliere uno delle due.
2: Social.
0: Visto, alla fine votano tutti. Ciao Antonio, un abbraccio. Qua a Latina c'è una centrale nucleare, la prima costruita in Europa e in disuso proprio dal referendum dal 1987. Chissà se queste qui, esatto, che abbiamo già sul territorio, potrebbero essere in qualche modo, sai, per velocizzare un po' i tempi.
1: Sicuramente no.
0: Pronto?
1: Pronto.
3: Ragazzi, buongiorno, tutto a posto?
1: Sì, sì.
3: Sono Rosario Chilcanunna Buscara, perché?
1: Ah, chi lo...
3: Allora, io volevo dire una cosa, perché poi devo dire, devo essere sincero. Allora, sa, ma Marco Avraciuno, tu rimane, vota a riuscita, ma non vota a fa.
1: Ma chi già sì?
0: Beh, ma proprio lui non va a votare a prescindere.
1: Bisognerebbe fare un'altra volta tutto un insegnamento di democrazia, cosa significa la democrazia, se sa la Costituzione si va a leggere. Cioè, secondo me ogni tanto si sa fare questa cosa, perché perdiamo un po' il senso della.
0: Diglielo, Rosario, diglielo.
3: Perché tanto tu stai, io sto con buona casa, è inutile, perché manco voto, quindi o in Italia o in Germania io non voto.
0: Ah, ma con la voti?
3: No, in Germania ho voto per lo Stato tedesco, sì, sì.
0: Ah, ecco, dico, non è che ti rifiuti di votare.
3: Io parlavo di quello lei italiano, perché mi mandano le cose di votazione a casa, ma io come mi arrivano i bruci?
0: Scusami, ma tu non hai la cittadinanza tedesca?
3: No, non ce l'ho.
0: Ah, quindi tu sei ancora, diciamo, in Italia, quindi quando noi votiamo per qualsiasi cosa, sì. Tu dicevi
3: la... arriva al consolato italiano e lo spediscono a casa.
0: Ma io ho convinto che tu avessi proprio la cittadinanza tedesca, sinceramente.
3: No, ma quella per prenderla ci serve la lingua.
1: Il bon, tu volevi in Italia, ti pigliavi nei tedeschi.
0: C'hai ragione.
1: Allora,
0: parla di democrazia, attenzione.
1: A livello internazionale ci sono enti diversi che occupano la sicurezza e il controllo del nucleare.
0: Certo.
1: A seconda si parli di vigilanza interna o globale. Comunque, una di queste è l'AIEA. Quindi non è che è la Meloni che controlla la centrale nucleare.
0: Beh, ci sono anche quelle interne.
1: Ah no, le controllano questi enti che controllano come vanno, come i livelli di radiazioni, come smaltiscono le scorie e roba varia. Non è che fa
0: o Gigino, ma te la facciamo.
1: A livello europeo è l'Euratom. Poi ci sta l'Enea.
0: Ma perché urli?
1: Enea.
0: Sì, mo te la facciamo.
1: E
0: la
1: ci
0: centrale.
1: Stanno tante di queste cose che controllano. Non è Peppo o Ciuccio o Russo che controlla.
0: Te la facciamo vicino a casa tua, una bella centrale, va bene? Così.
1: Ma perché no?
0: Ti tornano i superpoteri poi. Andiamo ancora
1: a fare. Chi si prima è che vota no, poi chi là che vota no, non è una votata, sennò chi là che vota no sì.
0: Io non ho detto
1: tu
0: niente.
1: Tu stai facendo una confusione.
0: Io ho solo detto.
1: Tu stai facendo una confusione. Io te l'avevo diritto proprio voto a te.
0: E non puoi, scusa, perché fai? Difendi il diritto di voto.
1: Poi ti fa, ma tu il là che si chiama. Scusami. Il si chiama Pesacane, non ne faccio
0: votare. E sei democratico si tuoi allora. Ma come funziona?
1: Segua la tua logica, pronto?
0: Ma io non lo so, ti piacciono proprio i dittatori a te. Pronto? Pronto?
1: Sì. Se n'è andato.
0: Si è autocensurato da solo. Pronto?
4: Pronto, chiedo scusa. Purtroppo buongiorno con la Giararo. Un ringraziamento sì, sì, per la compagnia.
1: Grazie.
4: Ma che dia,
1: grazie,
4: voglio
1: sì,
4: dire solo una cosa, io sono no al nucleare.
1: Ecco qua. Allora non puoi votare, ti togliamo il voto.
4: Voglio dire, certamente porta ragione Rosario. In un regime no. Stanno le altre nazioni che ce l'hanno, sempre che lì è.
1: E sempre che lei, cioè, si sono in Germania.
4: Io dico sempre no. Era meglio prima quando stava
1: a carbona mai, a funacella mai. Grazie, sì, siamo giuro. Grazie, ciao.
4: Ciao,
1: ciao bella, ciao. Allora, signori, finisce questa puntata sull'atomo, ecco, atomica.
0: Ci sentiamo domani, cose diverse.
1: Ricordo che Yassannon Chischissa, Savanna Pace Pesacan parla di scienza e anche.
0: Ma tu,
1: di...
0: ma per favore.
1: L'unico detrattore di questo programma, Udenga Pura, a presentarlo. Lui si chiama Marco Pesacan.
0: Ma manco il nome della IEA, ti ricordavi, ma di scienza di
1: non
0: che?
1: Mi
0: vabbè.
1: Ricordo,
0: Rosario Verde, non signore veniva, e signori, eccoli, almeno una certezza ce l'abbiamo, ci sarà qui anche lui domani. Grazie a Nello Iorio che ha curato
1: la che controlla
0: l'Eurotom, l'Euratom, vabbè, torniamo domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Salvi Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta Diego C'è.
0: 12 in punto, mercoledì 27 maggio 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
8: E da Diego Armando Maradona Junior.
0: Dal player Diego Armando Maradona Junior.
8: Visto?
0: Buongiorno anche a Nellino Iorio in regia. Complimenti, veramente.
8: Poca quantità, ma qualità buona.
0: Devo dire la verità. Grandi cambi di gioco, palle per Insigne perfette, poi insomma diciamo la verità, quando è entrato quel tridente Insigne, Caglion e Mertens che potrebbe tranquillamente giocare titolare nel Napoli oggi,
8: non mi stuzzicare
0: tranquillamente proprio in serenità, si è vista un'altra partita, ti sei divertito, le emozioni, che emozione è stata Diego?
8: È stato
0: ecco la 10 al Maradona, diciamo che una bella emozione,
8: non è per tutti,
0: non è per tutti, diciamo così.
8: Ieri ce l'avevamo io e Gianfranco, mica male, giallo emozionante, 48.000 persone, 47.000 persone, meraviglioso, a parte poi giocare al fianco di questi campioni, giocare al fianco di giocatori di un livello mondiale, bellissimo, molto, molto emozionante nello stadio intitolato a mio padre. Sono entrato con i miei figli, bello, bellissimo,
9: una bella emozione. Allora Diego,
8: Dris mi ha dato la maglia
9: e vabbè,
8: di che parliamo, maglia e anche scarpette autografate, tra l'altro.
9: Pronto per appenderle in casa, sicuramente, conoscendoti, vabbè, come Biagi Marti, diciamo, parliamo di un calciatore clamoroso che ha scritto la storia del Napoli e che, sottolineo, oggi potrebbe ancora giocare titolare con la maglia azzurra. Allora Diego, a proposito di maglia azzurra, sono ore caldissime per il prossimo allenatore del Napoli. Siamo a un bivio: italiano o Massimiliano Allegri. È chiaro che si divide la piazza. Credo che in vantaggio per i tifosi del Napoli ci sia Vincenzo Italiano. Allegri non è molto gradito alla piazza. Io non sono assolutamente d'accordo con il, diciamo, denigrare un allenatore prima che venga a lavorare qui, soprattutto un allenatore dall'esperienza di Massimiliano Allegri. Però questo è il mio pensiero. A me andrebbe benissimo anche Italiano. Io quello che voglio, a me francamente, è che il Napoli alla fine faccia quello che ha fatto con Conte, ossia alzi i titoli. Poi il resto sono chiacchiere che vengono portate via dal vento. Spero che il prossimo allenatore che verrà riesca a fare solo il 50-60% di quello che ha fatto mister Antonio Conte in due anni. Poi dopo, io non sono uno a cui piace parlare di XG, di chiacchiere, diciamo, che poi si porta via il vento. Io sono uno che vuole vedere il risultato alla fine dell'anno, e non sempre il bel gioco è sinonimo di risultato e di vittoria. Poi se la vittoria arriva anche col bel gioco, tanto di guadagnato, ci divertiamo ancora di più. Però non vorrei divertirmi durante l'anno e poi non divertirmi alla fine dell'anno vedendo gli altri festeggiare. Questo è il mio pensiero generale, quindi chiunque venga spero possa fare solamente la metà del lavoro che ha fatto mister Antonio Conte.
8: Qua ti volevo, a parte, domandano come mai ieri nelle Legend non hai giocato anche tu.
9: No, tra l'altro ti stavo per dire, complimenti, ottima prova ieri, ora puoi giocare con me, perché ieri era un test per capire chi poteva diciamo giocare con me. Diego ha vinto il pass per giocare con me in settimana. Complimenti Diego. Allora, no Diego,
8: allora Giallo, piazza molto molto schierata.
9: Ok,
8: la gente vuole Italiano, a differenza, cioè tra Italiano e Allegri, dico. Sono d'accordissimo con te sul fatto di non criticare gli allenatori prima di arrivare, perché io mi ricordo che la piazza non voleva Spalletti, mi ricordo che non volevano Conte, mi ricordo che quando è arrivato Sarri tutti mugugnavano perché che dobbiamo fare con l'allenatore dell'Empoli. Diamo tempo agli allenatori di lavorare. È normale che tutti, per una questione di idea calcistica, preferiamo Italiano.
9: Okay.
8: Però ragazzi, Allegri non è uno stupido, cioè qua sta passando il messaggio come che se Allegri
9: fosse l'ultimo arrivato.
8: Non è l'ultimo arrivato, è un ottimo allenatore, un allenatore che ha vinto e stravinto. Vabbè, Cucchilli là, non voglio entrare in polemica, però ha vinto, ok? Vedremo che cosa succede. Allegri è un pallino di De Laurentiis da tanto tempo, tanto è vero che prima di Conte si era vagliato anche Allegri, e non è la prima volta. Però adesso dobbiamo capire, è normale che anche se, dovendo dare un'idea, un pensiero mio, anche io preferirei vedere Italiano.
9: Ok.
8: Un allenatore giovane, un allenatore
9: preferito Italiano.
8: Che propone. Il mio preferito era Sarri.
9: Ok.
8: Solo
9: sì.
8: Che Sarri è andato a Bergamo e quindi c'è Italiano. A me piace Italiano. Il procuratore Italiano è un mio caro amico, Diego Nappi. E Diego ha i messaggi di 5 anni fa, quando io dicevo che Italiano era un grande allenatore, sarebbe diventato un grande allenatore in una grande piazza. Speriamo che si possa avverare possa diventare realtà il messaggio che gli ho mandato con il Napoli. Apro e chiudo parentesi. Insigne, Caglione e Mertens.
9: Mamma mia, ragazzi.
8: Io so, cioè penso a un certo punto ero in campo e pensavo sto giocando con Insigne, Caglione e Mertens.
10: Pazzesco, ragazzi, che calciatori.
8: Cioè
10: grande cos'è pure.
8: No,
10: persona meravigliosa.
8: Ma io ti posso dire una cosa dei tre, di tutti e tre. Io perché mi arrabbio sempre con le persone quando parlano di persone che poi non conoscono. Sono tre ragazzi meravigliosi.
10: Che dopo tutto quello che hanno fatto potrebbero camminare non con la testa alta,
8: cioè,
10: con la testa
8: ieri,
10: talmente alta all'indietro.
8: Ieri noi eravamo in pullman, stavamo andando alla partita e loro erano emozionati. C'è gente che ha giocato in nazionale, ha vinto europei, ha giocato mondiali, cioè erano emozionati di poter ritornare a giocare al Maradona nel loro stadio, a casa loro. E poi che qualità, c'è Caglione a casa e Lang Camagliero, una prima impazzisco.
10: Va bene, lo sapevo che lo dovevi dire. Però insomma, ragazzi, ci vuole quello e quello nel calcio. Devi avere anche la testa e devi avere anche tanta umiltà. Questi sono ragazzi che hanno avuto umiltà da vendere quando giocavano, ce l'hanno tuttora dopo tutto quello che hanno fatto. Io il messaggio di Diego lo condivido in pieno, so dove vuole arrivare e condivido in pieno il suo messaggio. Ci vuole umiltà quando giochi a Napoli, quando giochi in determinati contesti, e l'umiltà la devi mantenere anche quando fai un qualcosa come quello che hanno fatto questi tre ragazzoni, che sono stati meravigliosi, hanno contribuito a formare quello che poi è stato il Napoli dello scudetto. È vero, a loro manca uno scudetto con la maglia del Napoli, però loro hanno contribuito, e come, molto probabilmente se non ci fossero stati loro, che sono stati parte integrante degli step che ci hanno portato a diventare campioni d'Italia, questo scudetto molto probabilmente non sarebbe mai arrivato. Per quanto riguarda l'allenatore, non ho un preferito. Io la mia cosa preferita è festeggiare al termine della stagione. Poi insomma, per me il calcio si fa nella fase offensiva ma anche nella fase difensiva. Partiamo. 081 546 6873. C'è Giulio. Ciao Giulio, buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi, vi sto ascoltando in religioso silenzio. Gianluca parla assai, ho chiamato. Scherzo, buongiorno grande Diego. Ieri sera ti ho visto in campo con tutti i grandissimi calciatori dell'epoca recente, anche quelli di prima, dove quando ancora non c'era il presidente De Laurentiis, e vi devo dire, pur avendo un cuore duro da ex militare, qualche lacrimuccia è uscita. Vedendo che tutti, quando ho rivisto il Pocio anche con qualche chilo in più, si è fatto un paio di fughe alla sua,
8: e quello è stato un problema un po' di tutti ieri, qualche chilo in più.
11: No, vabbè.
8: Tranne Caglione, Insigne e Mertens,
11: ho visto caro Diego che c'hai ancora un bel piedino destro. Ovviamente sono rimasto incantato da tutti, da Caglione, Mertens, Insigne, insomma. È stata una cosa bellissima. Ho chiamato solamente per salutarvi, non voglio parlare della natura, quello che sarà.
10: Un abbraccio Giulio, grazie per il saluto, un abbraccio. Ciao. E buona
8: grazie,
10: giornata.
8: Grazie,
10: ciao
8: Giulio.
10: Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
12: Ciao Gianluca, ciao Diego.
8: Ciao Antonio, buongiorno.
12: Allora Diego, sono d'accordo con te, io amo Sarri e vorrei italiano, sono pienamente d'accordo con te. La triade che avete nominato, fantastici, li ho visti, fantastici. Io, ma che ci stiamo sbagliando? Diciamo per una tavola da Ciuz, quello deve giocare di nuovo nel Napoli. Ma non era così, ma dove sta?
8: Antonio, tu sfondi con me una. No, no, non è che la sfondi, la demolisci, Diego, una porta, la porta. Un portone.
12: Allora, Diego, sei mesi che lo si mette a posto, mi faccio il mio 30 minuti. Chi lo fa avere sulle da tutto quanto? Ha da fare 20 metri, allora chi non può fare 50 metri? Diego, ha da fare 20 metri, ma in da chi 20 metri, chi lo fa tante chili vuoi? Che fa e facciamo morire?
8: Ragazzi, sapete benissimo, chi segue la nostra trasmissione, sapete benissimo che per me ci sono Scott McTominay, che è stato un giocatore che in questi due anni è stato influente, e io credo che nella storia della nostra città, della nostra squadra, un giocatore con questo impatto non l'avevamo praticamente mai visto. Però il numero due all time per me è Dries Mertens, senza alcun dubbio.
12: Diego, per me no. Allora, il numero uno è tuo padre.
8: Il numero uno è l'Agit.
12: No, pensavo che si parlasse.
8: No, numero uno è lui, certo. Non
12: ma lo... tu poi le movenze ce l'hai di lui. Purtroppo di notizie, Diego, mannaggia, se te ne vuoi sinistra. Credo, mamma mia. Un bacio e un abbraccio.
10: Ciao Antonio, un abbraccio. Ciao. Chi è al sinistro, effettivamente? È avvantaggiato come me.
8: Ve lo vorrei far vedere.
10: andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
8: Ciao Salvatore, ciao. Buongiorno.
13: Allora, volevo dire che lo scandalo più grande del calcio italiano è quello di non aver fatto vincere lo scudetto a quei ragazzi, a quei tre ragazzi che ieri sera si abbracciavano sotto la curva.
10: Hai detto una grande verità.
13: Non è stato uno perché si divertivano e pure ieri sera hanno dimostrato di giocare divertendosi. E poi un'altra cosa, italiano lo preferisco ad Allegri, perché è un gioco un pochettino, diciamo, che in Europa può affermarsi maggiormente rispetto a un calcio vecchio come quello di Allegri. E poi cosa ne pensate, si sta parlando di Vlahovic, cosa ne pensate?
8: Vlahovic è forte, ragazzi.
10: Sì, ma secondo me è inipotizzabile, Salvatore, se vuoi sapere la mia, perché tu hai Lukaku sotto contratto, che tra l'altro ieri ha dichiarato di voler restare, in bocca al lupo a Manna, poi c'hai Højlund che è stato appena riscattato per 50 milioni, Vlahovic è un attaccante che sì, è vero, si libera magari a zero, comunque gli devi dare uno stipendio importante, e non è un attaccante che accetta di venire a fare il sostituto di Højlund. Quelle ragazzi, bisogna, quando si ragiona su questi nomi qua, bisogna ragionare in modo dettagliato. Vlahovic è una spesa importante, sicuramente non è un attaccante che prendi per fare il vice di Højlund. Poi bisognerà capire l'allenatore, eccetera. Højlund è appena stato riscattato, pagato 50 milioni al Manchester United. Io penso sia inipotizzabile il nome di Vlahovic, francamente.
13: Comunque, se vogliamo puntare a qualcosa di forte, dobbiamo avere due punte di...
10: Sì, ma nessuno ha due punte, così, cioè, nel senso,
8: no, però, due punte così, però Salvatore, allora Gianluca fa un discorso giusto, però a me Vlahovic piace.
10: Ma anche a me piace tantissimo.
8: A me è sempre piaciuto.
10: Devi vendere Højlund. La domanda è: vendereste Højlund per prendere Vlahovic? Questa è la domanda, perché ti assicuro che Vlahovic a fare il sostituto di Højlund non viene.
13: Io parto dal presupposto che comunque Vlahovic, senza giocare, proprio ha fatto quasi gol di Højlund.
10: Ok, quindi tu lo venderesti Højlund per prendere Vlahovic?
13: Io sì.
10: Ok, Salvatore, ci hai dato uno spunto importante, ti ringrazio, ti saluto, un abbraccio, vabbè, buona giornata.
13: Grazie.
10: E Diego Maradona Junior, che non risponderà mai di sì a questa domanda, venderebbe Højlund per prendere Vlahovic?
8: No.
10: Esattamente, lo conosco troppo bene. Gennaro, ciao, no, buongiorno.
8: No, io ho risposto.
10: No, hai risposto. Che ha detto, non risponderà mai di sì. Ciao Gennaro.
14: Posso rimanere come Diego per quanto riguarda l'allenatore, perché io tengo una propensione per i giovani. Allegri per l'età, no. Io vorrei che l'italiano diventasse come Allegri, quindi io vado per i giovani, punto e basta. Questo è. E niente, poi vabbè, l'ultima cosa è imparagonabile, Højlund a Vlahovic. Højlund è tutta una cosa, tutta una storia, secondo me. Poi mi piacque quel passaggio che fece lui, come segnò, cioè, che De Bruyne dite quella palla magnifica, non vedevo una cosa del genere da quando giocava Roberto Baggio, Højlund mazzate, sportellate, facendo così, perché io parlavo. Vi saluto.
8: Ciao,
10: un abbraccio,
8: Gennaro,
10: ciao Gennaro, ciao.
8: No. Un ascoltatore ci scrive Vlahovic, ma siete matti? Fabrizio, non abbiamo detto noi.
10: Sì, ma secondo me, ma vorrei verificare un attimo.
8: Ma poi non ho capito, è scarso Vlahovic?
10: Vlahovic è forte, ma il Napoli ha Højlund e Lukaku, e anche Lucca, tra una cosa e un'altra. Quindi prendere Vlahovic in questo momento a me sembra veramente una...
8: Così male.
10: Una M inghiata. Antonio, ciao, buongiorno. Se volete, ciao, sapere, buongiorno. La mia, poi magari mi sbaglio, ciao. Che vi devo dire? Ciao Antonio, ciao.
15: Come state? Tutto bene?
10: Tutto ciao, bene, Antonio. Ti ringrazio.
15: Niente ragazzi, io finalmente dopo un po' di mercoledì sono riuscita a prendere la linea, perché io solo il mercoledì riesco a ascoltare perché è giorno di riposo, e mi fa molto piacere poter parlare con voi, ma non me ne volere Gianluca, ma parlare con Diego Junior per me è un'emozione sempre forte. E niente, ho visto le immagini prima della trasmissione della partita di ieri, perché era l'orario di lavoro che purtroppo non ho potuto vederla, e non vi nascondo le lacrime, mi sono emozionato tantissimo a vedere Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José María Calleón, vabbè con gli altri la Vecchi, però quei tre là ci hanno portato veramente indietro di qualche anno, anche se recente, vi giuro, l'unico che mi fa venire emozione più forte è solo tuo papà. E niente, è stato bellissimo vedere questo tipo di iniziative, si dovrebbero fare un po' più spesso anche per una giusta causa, e vedere la maglia di Maradona in campo, Diego, te lo devo proprio dire, mi ha emozionato veramente tanto.
8: Grazie
15: niente, Antonio. Con questo vi saluto, Riva del Garda sempre più azzurra. È sempre Forza Napoli, vi voglio bene.
8: Sempre
10: un abbraccio.
8: Qua, Riva del Garda. Lontanuccio da, sì. Da Napoli.
10: Sì.
8: Gianlu, però vendere Højlund per prendere Vlahovic, tanti ci stanno dicendo, non l'abbiamo detto noi, è stata una provocazione, cioè un'idea di un nostro radioascoltatore. Ci dicono però prendendo un giocatore in scadenza, incassando i soldi di Højlund, poi si può mettere anche qualcosa sul mercato, ci dicono. Io non lo farei, però Vlahovic è un giocatore molto forte, magari si potessero prendere entrambi, sì, cercare di farli coesistere e giocare a due, che non è un reato, se può giocare pure a due, voglio dire, non è un reato, però per l'impostazione che ha il Napoli in questo momento, non credo che il Napoli possa avere due attaccanti di questo livello in rosa, perché sarebbe anche difficile da gestire, una situazione un po' complicata da gestire. Però ragazzi, mo usciamo stamattina che è Vlahovic è scarso. Se usciamo che Vlahovic è scarso, Vlahovic è un attaccante forte.
10: Sai se viene italiano chi prenderei, come dice Højlund?
8: C'ha la maglia sbagliata, però è un giocatore forte.
10: È forte. Piacerebbe Castro come dice Højlund? Se viene italiano, l'ho avuto a Bologna. Anche se Bologna è un giocatore, se costa 20 te lo fanno pagare 60.
8: Castro è un giocatore molto molto forte. Io ho un amico che lavora in una società che non è il Napoli, lavora in una società grande qui in Italia, e mi ha detto: Diego, sai l'attaccante più forte che quest'anno ho visto, tranne i fuoriclasse, i giocatori,
10: Castro è forte ragazzi, mi piace molto. Lucio, ciao, buongiorno,
16: ciao sono Lucio da Oberdorf, dalla Svizzera.
8: Ciao Lucio.
16: Ciao, niente Diego, ieri ti ho visto per televisione, avrei voluto essere lì proprio perché mi ha dato tanta emozione vedere tutti quei campioni, poi erano alcuni campioni come Kroll, Castellini, e tutti erano, cioè sono diventato tifoso del Napoli, ma sono emozionato già solo a parlarne adesso. È incredibile, no?
8: È stato una bella,
16: il tocco ti è rimasto, dai Diego, dai
8: solo quello.
16: Comunque senti, solo su quella bella festa devo dirlo solo una nota negativa. Delle volte bisogna prescindere le cose, per esempio quando hanno presentato il ministro tutti quei fischi non ci volevano, perché finché ci sono cose che non rappresentano Napoli e tutte quelle cose insomma dell'Italia, ci sto pure, però quando organizzano qualcosa per Napoli, per la gente di Napoli, non va fischiata. Quello lì è stato brutto anche per televisione, devo dire la verità.
8: Guarda, io ti dico la verità, noi eravamo giù negli spogliatoi quando è successo questo. Io non mi sono accorto di nulla, me l'hanno detto dopo che è successa questa cosa. Certo, è normale.
16: No, perché è stata una cosa brutta. Non, io adesso pure io ho questa rivalità tra nord e sud. Sono d'accordo, chi non si sente italiano può essere, noi all'estero ci sentiamo più italiani perché vivendo all'estero.
8: Lucio, ma Lucio, se dobbiamo parlare, ti dico la verità, anche i fischi a Ferrara hanno un po' scocciato. Dico proprio la verità.
16: Sì, appunto, cioè
8: oh, basta. No,
16: io quello che mi dà fastidio, vedi anche il fatto di Conte, per esempio, non c'è riconoscenza. Perché ha dato tutto, Ferrara ha dato tanto al Napoli, ma tutta quella gente...
10: No, certo, ragazzi, vabbè, questi poi sono discorsi, Lucio, che facciamo da un bel po' di tempo. Ritornerei sull'argomento allenatore Napoli, che è argomento di attualità, lo facciamo con Caruso prima di andare in pubblicità. Ciao Caruso.
17: Eccomi, Michele Caruso, un saluto, un blesso bricio.
10: Caro Michele, ciao, come stai?
17: Ladies and gentlemen, welcome, kiss, tutto bene, voi tutto bene?
10: Bene, grazie, bene, si va avanti. No, che ti raccontiamo? Ti raccontiamo che siamo in balia di una decisione del presidente De Laurentiis, aspettiamo il prossimo allenatore del Napoli, tu che ci racconti?
17: Bisogna d'altronde non fare altro. Il Napoli passa di netto 1-0 nell'ultima partita di Serie A, decide la rete di Højlund al 24esimo del primo tempo, nella ripresa è espulso Cambatele fra i suoi danni, Gerzuri di Arsenio Conte chiudono il campionato al secondo posto in solitaria e dunque l'anno prossimo potranno competere anche per la Champions League. È importante dire anche tra le altre cose che il Napoli comunque festeggia un anno, un giorno dopo lo scudetto, no?
10: Certo.
17: Antonio Conte lascia il Napoli amareggiato, ha deciso già da un po', scrivere intorno alla squadra, lui ha così dichiarato in conferenza stampa. D'altronde Antonio Conte è una figura preminente in questo Napoli, che ha dato molto del suo. Io credo che bisognerebbe tributargli veramente qualche una deficienza, perché ha dato a questa squadra un qualche cosa che
10: gli di speciale, altri, certo.
17: Se mi permettete, sì. Ragazzi, mi sentite?
10: Ti sentiamo forte e chiaro.
0: Sì.
17: Ecco, dicevo, se mi permettete, bisogna fare un plauso a questo Napoli che è riuscito a chiudere alla grande questo campionato. Conte, secondo me, avrebbe potuto rimanere. Mi dispiace che tanti non lo vogliono, perché dicono che ormai ha stancato. Io credo che il suo gioco era veramente vincente, ha portato comunque uno scudetto, una supercoppa italiana. Comunque il secondo posto io non lo intenderei, e quindi comunque forza Napoli, da Michele Caruso.
10: Sempre un abbraccio Michele, ciao e buona giornata. Ci dobbiamo fermare ragazzi, 100 secondi di pubblicità e poi torniamo a bomba sull'allenatore del Napoli, Allegri o italiano, voi chi preferite?
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
19: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
18: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
19: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
18: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
20: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
21: Cioè?
20: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
21: Ah, e per il pagamento?
20: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
21: E allora corro da Euronic Stufano.
20: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
22: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
23: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Nicola, ciao, buongiorno.
24: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Nico.
24: Ciao Diego, noi ci siamo sentiti lunedì mattina, però era lo sfogatoio post conferenza, quindi ho avuto poco tempo per
0: adesso ce l'hai il tempo, vai.
24: Meno male. No, vabbè.
0: Nicola, scusami, perdonami, prima di lasciarti tutto il tempo che vuoi, voglio rispondere ad Alfredo. Alfredo, non è così. Ieri c'è stato assolutamente un tributo con maglie annesse per Garella e Giuliani. Lo voglio dire perché è giusto dirlo. Scusami, Nicola.
24: Sì, l'ha messa Castellini la maglia.
0: Esatto, e Di Fusco, il mister Di Fusco ha messo
10: la maglia di Garella.
24: Sì, sì, sì. Vabbè, torniamo. Allora, volevo dire, no, dal mio personalissimo punto di vista, la scelta è fatta perché io andrei a bomba su Italiano. Io ho sentito prima, no, che Allegri è un buon allenatore, un ottimo allenatore, definiamolo come ci pare, però io onestamente, guardando la squadra del Napoli, ragazzi, io non lo vedo adatto Allegri, perché è un calcio vecchio, è un calcio speculare, non mi piace. Io voglio che il Napoli diventi una squadra europea, io voglio che il Napoli si ritorna a difendersi con la palla al piede, voglio che il Napoli mi gioca in avanti e non in attesa, tutti dietro la linea della palla. Io vorrei che un allenatore di campo, se così si può dire, non so se riesco a rendere il concetto, Diego.
0: No, ho capito, io sono d'accordo con te, il Napoli ha bisogno di un allenatore di campo, un allenatore che possa ricostruire un certo tipo di mentalità. Mi spiego, visto che sicuramente l'allenatore che verrà avrà idee e concetti diversi dall'allenatore vecchio, c'è bisogno di tanto lavoro di campo.
24: Però Allegri è molto vicino alle idee di Conte, cioè è molto passivo, si mette tutto lì in attesa, lo blocco basso. Io penso che Allegri, ragazzi, Allegri, come dicono, arriva del Garda, ha fatto Gilly Wai a Milano, ma mo veramente ce l'ha spadagno Ronuccio, problemi Allegri che sta a spazio. Detto proprio. Cioè,
10: Nicola, ti dobbiamo salutare, un abbraccione. Ragazzi, ciao Nicola, ciao.
0: Ciao Diego, sempre Simone Raffaele del Regina Margherita. Ti voglio dire che stiamo andando a Sorrento e Raffaele è fedelissimo, non molla la trasmissione. Ti dico solo che ti voglio bene, ma sentirei volentieri la musica. Ovviamente scherza, ti abbracciamo fortissimo, un bacio a tutti e due, vi voglio bene anche io.
10: Sì, no, devo dire la verità, battaglie che conduco anche io in macchina spesso sui programmi sportivi, quando mi viene richiesto almeno in macchina un po' di musica, invece no, ragazzi, purtroppo, o per fortuna, viviamo di calcio.
0: Buon H24 Raffaele,
10: esatto.
0: Ragazzi, comunque un plebiscito per Insigne, Mertens e Caglion, tantissimi messaggi, tantissime bello ragazzi, bellissima, magari solo per quanto ciao Diego, Vincenzo da Pozzuoli, Caglion subito a Napoli, sta con Meo Paz, ragazzi, ma Caglion è tantissima roba, cioè,
10: Caglione oggi potrebbe alternarsi con Politano tranquillamente.
8: Ma io ne ho facile oggi.
10: Sì.
8: Ma sono ragazzi che sono. È vero che Caglione è grande. Caglione, se non mi sbaglio, è 87, quindi ha 39 anni, è grande. Però che livello, ragazzi. Che giocatori.
10: Forti, fortissimi. Michele, buongiorno, ciao.
1: Ragazzi, chiamo da Maddaloni Azzurra.
10: Caro Michele,
8: caro Michele,
10: ciao. Un saluto, ragazzi, a te e tutta Maddaloni.
1: E vi ringrazio. Ragazzi, sul discorso del Toto allenatore, siamo tutti indecisi, ma lo sappiamo con sicurezza che sono solo questi due. E poi vorrei ritornare, 2 secondi mi dovete dare, ai ragazzi che stavano domenica durante la partita con l'Udinese, giusto?
10: Sì,
1: abbiamo, sì. Allora, è finita la partita, l'avevamo vinto, si hanno fatto il loro giro di campo, gli hanno applaudito, gli abbiamo applaudito pure che io stavo a casa, a tutti loro, ai ragazzi e al mister. Ma gli amici in vete napoletani si sono resi conto che dopo 5 minuti negli spogliatoi ha dimostrato di essere juventino dentro e fuori, l'arroganza che c'hanno i juventini. Perciò il calcio italiano è diventato malato, che all'estero non vinciamo mai, perché loro hanno inguinato il calcio italiano. E a me dispiace di dirle queste cose. Non si è parlato più degli arbitri, non si è parlato più dell'Inter e del Milan, cosa hanno fatto con la Procura della Repubblica. Ci sono giornalisti napoletani che, non voglio dire l'aggettivo, ma però, scusate il te, sputano nel loro piatto dove hanno mangiato, contro il calcio Napoli. E questo ci fa male.
10: Eh sì, ragazzi, dai, però il posto di fare sempre polemica, cerchiamo un pochino di concentrarci sul presente, sul futuro del Napoli, perché sennò siamo sempre a fare polemica, questo, ragazzi.
8: Questo è un bel messaggio.
10: E non ne usciamo più. Un saluto a Michele.
8: Ma perché non si parla di chi prenderà il ruolo di Oriali? Credo che sia un tassello importante, ce lo scrive Lino.
10: Oriali è legato ovviamente allo staff di Conte, è un uomo di fiducia di Conte, quando lavori insieme poi non ti vuoi staccare dalla persona con cui hai lavorato per tutti questi anni.
8: No, ma è normale che vada via anche lui, no?
10: Secondo te dove va Conte? Secondo me va alla nazionale. O si ferma un anno?
8: Secondo me potrebbe fermarsi, pista Milan oramai tramontata.
10: Però pare ci siano problemi per Iraola per quanto riguarda il Milan, perché Iraola non è proprio convintissimo del progetto rossonero, anche che il progetto non esiste, penso, non c'hanno manco ancora il direttore sportivo eccetera, quindi ovviamente le idee ci sono tante squadre, c'è il Liverpool anche che vuole Iraola.
8: Ma se va, Slot va via,
10: Il Liverpool è interessato a Iraola, ho letto questo dai colleghi di mercato. Poi sai, nel mercato tutto vale tutto, quindi magari oggi c'è un'idea e domani ce n'è un'altra. Aspettiamo, vediamo, insomma, questa è la situazione del Milan al momento. Quel che è certo è che Allegri è stato esonerato dal club rossonero. Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe, vai. Buongiorno.
2: Buongiorno. Oh, Gianluca, ciao Diego.
10: Ciao.
2: Ragazzi, allora, italiano tutta la vita, allenatore di campo, dall'anima in campo, mi piace tanto, da tanto tanto tempo io speravo che veniva a Napoli. Poi per quanto riguarda, mi ha anticipato mo il messaggio che ha letto Diego, la figura importante è Lele Oriali, ragazzi, tramite...
10: Giuseppe, ti abbiamo perso. Lele Oriali è una figura importante, sono d'accordo con quello che dice Giuseppe, con cui è caduta la linea, lo salutiamo e lo ringraziamo. Diego, una figura che faccia da collante, ora abbiamo parlato del Milan, no? Che è una dirigenza catastrofica, quello che ha dimostrato in questi anni. Quanto è importante una figura che faccia da collante tra la presidenza, tra lo staff tecnico, tra l'allenatore, i giocatori?
8: È un collante importante, una figura molto molto importante, una figura che non a caso in questi anni che non a caso nello staff di Conte c'è una persona di grandi valori come Lele Oriali. è un collante importante. Devi sapere, Giallo, che il ruolo dell'allenatore è importante, ma il ruolo dello staff e delle persone dello staff è altrettanto importante. Io sono stato in contesti anche abbastanza importanti per la categoria, dove gli allenatori in seconda forse avevano rapporti migliori con i giocatori che l'allenatore in prima stesso, e sono fondamentali. Vedremo il Napoli come si muoverà sotto questo punto di vista.
10: Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ragazzi.
8: Ciao Francesco, buongiorno.
3: È la prima volta che riesco a prendere la linea.
10: Che piacere.
3: Una domanda secca.
10: Vai.
3: A che punto è la trattativa De Laurentiis USA?
10: Guarda, su questo io non ti so rispondere, te lo dico con estrema sincerità, ma credo che se ci dovesse essere una trattativa, siamo proprio in alto altissimo mare, ma non sono convinto che ci sia una trattativa. Magari c'è stata ed è durata 2 secondi.
3: Comunque io credo che ci sia, perché qualche amico ben piazzato dice che è ancora
10: aspettiamo di vedere l'ufficialità della cessione della società da parte di De Laurentiis. Fino a quando non la vedo non ci credo, ti dico solo ti posso dire solo questo, Francesco.
3: Bene, un'altra cosa, io prima vi stavo seguendo, ho sentito le pazzerie che diciamo noi napoletani, Vlahovic e tutti questi apprezzi, ma lo sappiamo che ci abbiamo 4 punte, il rientro di Lucca, Orient, stamattina ho sentito che Lukaku non si muove, ha detto che c'è un altro anno di contratto, che Vira rientra. Ma veramente vediamo i numeri a Napoli, cioè parliamo di programmazione, parliamo di è finita l'era Conte, lo ringraziamo, punto, basta. Non lo so chi verrà, chi siederà sulla panchina, e non c'ho nessuna preferenza, perché non sono io a decidere, ma è la società che decide chi deve prendere il posto di allenatore. Spero solo che possa dare il 70% di quelli che è andato via, perché vogliate dire quello che volete voi, parlo della persona e dell'allenatore. In 2 anni ha fatto, anzi il secondo è stato migliore del primo, perché sì, purtroppo con tutti quegli infortuni che ha subito questa squadra, non dico che avremmo vinto, ma avremmo lottato alla pari con chi l'ha vinto. Vi saluto.
10: Un abbraccio, Francesco, grazie per aver telefonato. Ti auguro una buona giornata. Diego.
8: Io sono d'accordo sul fatto che senza infortuni il Napoli sarebbe giocata fino alla fine. Avrebbe dato fastidio fino alla fine. Non lo so, non posso. Non posso saperlo senza infortuni se il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. Però.
10: Se lo mettono a Çalhanoğlu, mettono a Zielinski a centrocampo.
8: Ci sta qualcuno che non ha ancora capito bene.
10: Di Esposito, Lautaro, Thuram.
8: Bonny.
10: Capito, che non è l'ultimo arrivato, lo voleva il Napoli. Apro e chiudo parenti.
8: No, ma poi dietro pure sono forti. De Vrij, Acerbi.
10: Akanji, faceva il centrale titolare con Guardiola al City.
8: Akanji, Carlos Bastoni. Augusto, Bastoni. Una squadra forte, ragazzi. Io sono molto d'accordo con quello che dice.
10: Conte riabbattuti che hanno venduto Kvara a gennaio.
8: Vabbè, qualcuno se l'è dimenticato. Ma l'ha perso l'Inter. Oh no, scusa. E non l'ha perso l'Inter.
10: Mannaggia.
8: Perché giustamente nel palmarès esce scritto scudetto campione 2025, non c'è scritto Napoli, esce scritto perso dall'Inter.
10: Salvatore, ciao, buongiorno.
8: Perso l'Inter. Oh no, scusa. E non l'ha perso l'Inter.
10: Mannaggia.
8: Perché giustamente nel palmarès esce scritto scudetto campione 2025, non c'è scritto Napoli, esce scritto perso dall'Inter.
10: Salvatore, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
10: Ciao.

0: perché comunque il presidente ha dimostrato che in 20 anni che ha saputo tenere una squadra ad alto livello, e se in caso lo dovesse vendere, comunque se c'ha questa disponibilità economica vuol dire che può creare comunque una squadra sempre importante, penso, no?
1: Eh beh, certo, è sì. Normale.
0: E poi volevo dire che secondo me più il prossimo allenatore, perciò io dico italiano, più che un giochista, secondo me si dovrebbe vedere, trovare un allenatore che riesca a far rendere De Bruyne al 100%, che se tu fai giochi con un 4-2-3-1 come giocava Guardiola col City più o meno, tu metti De Bruyne nelle condizioni ideali per rendere al 100%. Poi se De Bruyne gioca come diciamo quest'anno tra alti e bassi, allora vuol dire che comunque il giocatore che non è proprio nelle condizioni migliori, diciamo nella fase calante della carriera. Però se tu inizi a metterlo nel suo ruolo specifico e vedere se è realmente questo oppure se può dare ancora molto al calcio a livello internazionale, non so come la pensate.
1: No, io la penso, Salvatore, la penso come te. Sicuramente non è il De Bruyne di 5-6 anni fa al City, perché quello facevi buca a terra. È un giocatore sempre di grande qualità, sempre di grande livello, e è normale che sei costretto a costruire una squadra intorno a lui se gli vuoi dare la centralità e l'importanza in un progetto ad alto livello come lo è il Napoli, tra la richiesta di vincere il campionato e arrivare in Champions. Io credo che quest'anno molto lo abbia fatto l'infortunio, perché prima dell'infortunio De Bruyne comunque delle prestazioni buone le aveva fatte, e non voglio dimenticare che De Bruyne era un problema.
2: Sì.
1: Che De Bruyne si pestava i piedi con McTominay.
2: Sì.
1: Che De Bruyne era un giocatore che era arrivato a Napoli e aveva scombussolato l'equilibrio. Aspetta, faccio pure io. Allora, il problema sai qual è? Ed è un problema generalizzato nel calcio. Noi non riusciamo a goderci i grandi campioni. Io adesso dico una cosa, no? È normale che mio padre è stato di gran lunga più alto, più forte, più influente di qualsiasi altro giocatore del pianeta, no? Però per esempio in Argentina spesso si fa il paragone tra Messi e mio padre, no? Che non sta né in cielo né in terra, no? E io un paio di volte, tante volte, sottolineando che mio padre è nata categoria, nato pianeta, diceva: ma perché noi dobbiamo fare il paragone? Noi abbiamo avuto in Argentina la fortuna di avere i due giocatori più forti di tutti i tempi. Perché non ce li godiamo? Invece di metterli sempre
2: stesso discorso nel basket, ce l'hai sulla maglia Michael Jordan e LeBron James. Delle volte basterebbe semplicemente godersi quelli che sono i giocatori atleti straordinari e meravigliosi, senza dover per forza fare il paragone, che poi comprende altre epoche, altro calcio, altri momenti, una serie di cose diverse. Quindi per non incorrere nella discussione,
1: per me c'è uno che è più forte, LeBron,
2: che è Kobe.
1: Il 24, quando stava bene, era illegale veramente.
2: Kobe Bryant.
1: Un saluto a tutti i ragazzi del Club Napoli Partenopei di Modena, da parte
2: salutiamo
1: parte nostra.
2: Allora ragazzi, facciamo così, abbiamo la pubblicità, sono due minuti, poi rientriamo, ci sono Marco e Michele, facciamo il si può dire che, io e Diego le nostre preferenze ve le abbiamo date, su Italiano e su Massimiliano Allegri. Diego si è esposto, io...
1: Ma se arriva Allegri noi facciamo una battaglia presso Allegri, cioè che sia
2: ma
1: chiaro.
2: Questo è poco ma sicuro, ragazzi, non voglio vedere condannare un allenatore prima di aver iniziato a lavorare.
1: No, anche perché io mi ricordo prima di prendere Spalletti, che cosa la piazza, che cosa diceva di Spalletti. Insopportabile. Spalletti si è andato col tatuaggio del Napoli sul braccio con uno scudetto, quindi calma,
2: calma, pubblicità.

Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, si può dire che Callejon potrebbe giocare ancora titolare nel Napoli?
3: Facile, con la sigaretta, con l'Aikos.
2: Marco, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
4: Grazie sempre per la possibilità che ci date.
2: Grazie a te per la fiducia, Marco.
4: Basta un'ora di vera amicizia, se posso permettermi.
2: Grazie mille.
4: Volevo solo, prima di dire la mia, volevo solo, perché mi sono perso forse il passaggio vostro quando avete chiesto, avete parlato di Italiano e Allegri.
2: Sì.
4: Chi preferisce chi?
2: Io non ho preferenze, preferisco festeggiare alla fine dell'anno, quindi indipendentemente da
4: okay.
2: chi arriverà.
4: E Diego?
2: Diego preferisce Italiano.
4: Ok, a posto, no, perché se preferiva Allegri spegnevo la 3-2 e andavo via.
2: Vabbè...
3: Scusa, Marco,
4: cioè. No.
2: Ragazzi,
4: no,
2: non fate l'errore di denigrare Allegri.
4: No, non so, allora non siamo denigrati.
2: Il Milan aveva gabbia, no. Fulcrug, Jimenez e altra, come si dice a Napoli, spravecatura,
4: okay.
2: In eccesso.
4: Eppure Sarri giocava in difesa con Aronica, Cannavaro, Bavaria, pure il calcio l'ha fatto vedere. Non solo
2: Mertens, Hamsik, Insigne, Callejon, insomma, ma abbiamo finito di parlare di loro, eh.
4: Sì,
2: Koulibaly,
4: no,
2: un attimo.
4: Non sto denigrando.
2: Diciamo, non aveva delle pippe, Sarri.
4: No, attenzione, però non aveva infiltrazione di campioni. Non aveva campioni affermatissimi. Ricordo che ha messo in campo Mertens senza attaccarli quando Mertens era un esterno e non giocava.
2: No, ma certo. Ma il Napoli non ha mai avuto campioni affermatissimi, questo è una cosa che. Manco Conte li ha avuti i campioni affermatissimi.
4: Li abbiamo costruiti noi. Vabbè, De Bruyne per piacere, non mi veniva a dire. De Bruyne per me gioca in pantofole del campionato italiano.
2: Vabbè, certo, a 30 anni sicuramente, a 35-36, non lo so.
4: Il livello del calcio italiano può giocare in pantofole.
2: Per favore. Se ce l'avessimo avuto sarebbe stato bello. Stato fuori per 5 mesi, però.
4: Sì, l'infortunio purtroppo.
2: Sì, no, ma io lo adoro De Bruyne, penso che possa fare la differenza, infatti spero che il Napoli lo possa tenere.
4: Vabbè, comunque io il mio pensiero è, io voglio vedere il gioco. Io pago un biglietto allo stadio, pago una TV per vedere il gioco. Sì, il risultato conta, è ovvio che conta. Però è bello vedere una squadra che ti regala qualcosa. Un'emozione, un'aggressività, o vedi qualcosa in mezzo a campo. Vedere 11 giocatori dietro la linea della palla è il 1980, per me è troppo.
2: Va bene, Marco, e poi dopo a giugno metti Italia 1 e vedi la festa in Piazza Duomo e sei contento e felice.
3: Marco, ti posso dire una cosa? Io sono io sono un grande malato della costruzione dal basso, del gioco palla a terra, del gioco di arrivare all'obiettivo giocando e divertendo. Però non mi dire che non fa niente se poi non vinciamo,
4: perché
3: 33 no, aspetta, tu hai detto e non fa niente. No, fa.
4: Sì, fa. Però io
3: fa perché se non arrivi al risultato, poi l'anno dopo non puoi fare mercato
4: certo.
3: E poi a Via Partenope e quando con tutto che tutti i professori, non tu, dico in generale,
4: tutti
3: i professori che non gli piaceva il gioco di Conte e tutti questi laureati in calcio, tutti questi che danno cattedra del gioco bello, gioco brutto, però si vanno a festeggiare tutto quanto a Via Partenope.
4: Assolutamente. Però mi permetti, Allegri doveva portare Milan in Champions, almeno, era secondo fino a sette giornate fa, è uscito fuori. Diciamo la verità, è veramente una
2: ma sono gli stessi che Italiano arriva, prova a giocare, la prima sconfitta iniziano a fare Italiano out, io te lo posso assicurare.
4: Vabbè, quello può venire anche Guardiola, se tre partite non va bene saremo capaci. Abbiamo bruciato anche Ancelotti a Napoli, l'abbiamo dato del bollito,
2: esatto.
4: Noi siamo capaci di tutto questo.
3: Ricordati che Ancelotti è venuto qua per aggiustare il figlio, come se avesse avuto bisogno di venire qua per aggiustare il figlio. Io ho sentito certe cose atroci.
4: L'allenatore, noi siamo facili a bruciare.
2: No, vabbè, Marco, sicuramente, però vabbè, io pure mi diverto a vedere partite meravigliose. Io dico che non sempre il bel gioco è sinonimo di vittoria. Io voglio che il Napoli vinca alla fine dell'anno, poi quando non si vince non fa niente come quest'anno, cioè insomma me ne faccio una ragione, perché so che non si può vincere tutti gli anni.
4: L'unica paura che ho è quella di rivedere, tra virgolette, non per Allegri, né per l'italiano, un García bis.
2: No, non sia mai. No, no, non sia mai, non lo dire nemmeno, Marco, per favore, non lo dire nemmeno, non sia mai, ci facciamo un'altra intossicata come quella di due anni fa.
4: Perché là abbiamo fatto due cose insieme, non gioco e non risultati. Cioè,
2: sì,
4: siamo
2: stati... è stata stagione horror.
3: No, ma anche perché Marco, poi voglio dire, ti torno a ripetere, io sono quello che ha sempre detto, e l'ho dimostrato spesso, che il gioco secondo me ti dà più percentuale di vincere, perché per me una squadra che gioca bene alla lunga vince. Però a me sai che cosa dà fastidio? A me dà fastidio in una maniera incredibile, gigantesca, il fatto che tantissime persone parlino del gioco, non gioco. Allora, vincere non deriva dal fatto, non sempre deriva dal fatto che se giochi bene o giochi male. Il calcio è uno sport di situazionale. La situazione a volte, nella situazione devi essere fortunato. Perché io ho visto perdere finali per un centimetro, palo, se era palo interno andava dentro, ha preso un palo esterno. A me dà fastidio il disfattismo che si percepisce sempre quando arriva qua un allenatore che per esempio non si sposa con... Perché noi il disfattismo viene da una mentalità molto provinciale, tu lo sai, e io a quelli là li detesto. E non parlo solo di calcisticamente, e non parlo solamente di quelli là, perché noi pensiamo che le persone, quando sono state da altre parti, da professionisti, apro e chiudo parentesi, perché non è che esiste solo il Napoli, se una persona, se soprattutto un non napoletano viene a Napoli e poi se ne va, se ne può girare voice, in sostanza, ok? Io da napoletano magari farei delle scelte diverse, altri fanno delle... Però noi giudichiamo le persone sempre dal passato, e non parlo solo di quelli lì, anche di altre squadre. Allora, noi siamo tifosi del Napoli, e chi butta il sangue e lavora H24 per il Napoli, noi dobbiamo sostenerlo, punto.
2: Parole sante di Diego Maradona Junior. Allora ragazzi, io devo chiudere, c'ho 20 secondi, però c'ho Michele sulla linea 2 che non voglio lasciare appeso, quindi voglio velocemente andare da lui e per salutarlo. Michele, ciao, velocissimi che siamo in chiusura.
0: Ragazzi, buongiorno, complimenti a tutti e due.
2: Grazie.
0: L'unica
3: grazie.
0: Cosa a Napoli dobbiamo fare, dobbiamo finire di essere provinciali, basta. Se viene Allegri va bene, diamo fiducia a mister Allegri, perché non è uno stupido, ha vinto con quelli lì, che li odio, calunnia e posso avrei, però non è uno stupido. A Milano non aveva nessuno, aveva Modric, 41 anni.
2: Hai ragione Michele, io sono d'accordo con te, un abbraccione, grazie. Però la discussione si apre su Italiano e Allegri, e sicuramente ne discuteremo nel corso della giornata. Tra l'altro tra pochissimo arriva Walter De Maggio con una nuova puntata di Radio Gol, in redazione ci sarà Lucio Pengo e poi ci sono anche le news subito dopo la pubblicità con Riccardo Catapano. Da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior
2: è veramente tutto, grazie a Nellino Iori in regia, Flavio Esposito alla regia video. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
3: Diego c'è.
1: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Buone, fresche, crocchette, se n'amo, genuine. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la cronaca, una tragedia ha scosso questa mattina, mercoledì 27 maggio, all'ospedale Cardarelli di Napoli. Una paziente ricoverata al nosocomio è morta dopo essersi lanciata da una finestra. A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso ospedale Cardarelli, che in un comunicato ha espresso cordoglio alla famiglia della donna. Stando a quanto ricostruito, intorno alle ore 10 di oggi la paziente, che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva del centro Grandi Ustionati dell'ospedale, si è lanciata da una finestra del terzo piano del padiglione. Ancora cronaca, è scattata all'alba di oggi una vasta operazione dei carabinieri nel campo Rom di Caivano, in provincia di Napoli. 10 persone sono state fermate dai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna su disposizione della Procura di Napoli Nord. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, rapine, furti aggravati e riciclaggio. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno 11 assalti a bancomat tra Napoli, Caserta e Salerno con la tecnica della spaccata. Documentati circa 70 episodi criminali tra gennaio e aprile 2026, i proventi illeciti sarebbero stati ostentati anche sui social network. Cambiamo argomento. Un drone che trasportava quasi un chilogrammo di droga nel carcere di Poggioreale è stato neutralizzato dalla polizia penitenziaria, che è riuscita a sequestrare il carico, 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, ma non il velivolo, riuscito a spiccare il volo in direzione di colui che pilotava. Passiamo allo sport, il calcio per la chiusura. Il Napoli è alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l'addio di Antonio Conte. Massimiliano Allegri sembrava il favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore salentino, ma nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Vincenzo Italiano dopo l'incontro avvenuto ieri a Roma tra i legali del tecnico del Bologna ed il presidente De Laurentiis. Intanto gli azzurri sono molto vicini a Ceballos del Boca Junior e sono pronti a rinnovare Leonardo Spinazzola con un biennale. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: Ed eccoci qua come ogni giorno, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Sono giorni molto importanti perché evidentemente la società è al lavoro e al lavoro per la scelta del nuovo allenatore. Ne parleremo a lungo seguendo il tempo reale, e in questo momento deve prevalere la calma assoluta, perché è evidente che vengono fatte delle valutazioni, si ascoltano gli entourage di allenatori, è ovvio che su tutti ci sono Italiano e Allegri. Al momento sono loro due in corsa per guidare il Napoli nelle prossime stagioni. Andiamo con ordine perché in redazione con noi c'è Lucio Pengue. A proposito, vi preannuncio che rivivremo le grandi emozioni della notte dei leoni di ieri al Maradona. Per noi c'era il nostro Vincenzo Perna, ha portato ai nostri microfoni il trio delle meraviglie, Cajecon, Mertens, Insigne, ma anche il Pocio Lavezzi. Ascolteremo tutte le interviste realizzate ieri allo stadio a Vincenzo Perna. Cominciamo però dall'anteprima e allora auguro buon pomeriggio a Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio Walter, a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli che ci guardano al canale 76 del digitale terrestre, oppure ci possono ascoltare tranquillamente in radio. Napoli si lavora per il futuro, ADL e Manna accelerano per il nuovo allenatore. Italiano Allegri è un testa a testa, ieri vertici con gli agenti del tecnico del Bologna, intesa su durata, contratto e ingaggio. E poi le emozioni di ieri allo stadio Maradona, notte dei leoni. Cajecon, Mertens, Insigne incantano tutti in piedi poi per il Pocio Lavezzi. Mercato, Manna pronto a chiudere Zeballos con il Boca Junior, Spinazzola invece a un passo dal rinnovo. Parla Lukaku alla festa della sua agenzia di procuratori, tutto chiarito con il Napoli e anche con Conte. Ora guardo solo al mondiale, un anno di contratto e voglio restare in Serie A. Poi via al valzer delle panchine, Milan su Iraola. Se Italiano lascia il Bologna, pronto Paladino o Di Francesco. Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio, Grosso alla Fiorentina, Sassuolo su Abate. Il Torino invece pensa ad Aquilani. E ricordiamo che sabato alle ore 18 ci sarà la finale di Champions League.
0: Allora, ringrazio Lucio Pengue. Naturalmente Lucio ci potrà interrompere in qualsiasi momento, anche perché fioccano le notizie dell'ultima ora. Prima di addentrarci in questo testa a testa Italiano Allegri, che divide molto, devo dire, la tifoseria, perché prima eravamo a Conte sì, Conte no. Ora che Conte non c'è più, c'è il partito degli Italiano e il partito degli Allegri. Perché pronti via mi arriva un messaggio: per carità, Allegri non lo vogliamo! Ecco questo plurale maestatis, non lo condivido. Allegri non lo vuoi tu, e poi magari qualcun altro lo vuole. Italiano sarebbe la scelta migliore, e ancora dicono ad Allegri. Insomma, è evidente che ci sia una spaccatura. C'è un testa a testa. A oggi restano assolutamente in corsa sia Allegri sia Italiano. Vi aggiorno su una notizia: il Napoli sta accelerando e prima di luglio vuole chiudere per Zeballos, e deve fare in fretta perché il Napoli ha le mani sul calciatore. Serve l'ultimo step, ma insomma mi sbilancio nel dirvi che siamo a un passo dall'acquisto di Ezequiel Zeballos. Vi dicevo, è un testa a testa Italiano Allegri. E i tifosi, io voglio aprire un sondaggio, perché il Corriere dello Sport ha commissionato un sondaggio dove è venuto fuori che il 72% dei tifosi vorrebbero Allegri, il 28% vorrebbe Italiano. E devo dire che rispetto a quanto mi arriva in radio, io non mi ci ritrovo con questo sondaggio. Abbiamo invitato due colleghi che immagino l'abbiamo fatto di proposito, perché qui in molti si spaccano e sono su posizioni diverse. Italiano o Allegri? Paolo Del Genio innanzitutto. Buon pomeriggio Paolo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Con noi c'è anche il collega direttore del Napolista Massimiliano Gallo. Buon pomeriggio, direttore. Ciao Massimiliano.
4: Ciao, ciao Walter, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, tutta la vita, se vogliamo vincere Allegri, se vogliamo provare a vincere unendolo al bel gioco italiano. Walter, non scherziamo, vogliamo italiano. Vogliamo italiano. Scusa, ma chi l'ha fatta fare questa statistica? Allora, è una statistica fatta dal Corriere dello Sport, che apre la prima pagina è proprio questa: i tifosi del Napoli non hanno dubbi, votano Allegri. È stata fatta dall'Istituto Piepoli ed è schiacciante la maggioranza. Allora ho invitato due colleghi, parto da Paolo Del Genio. Paolo, propendi per la scelta italiano o per quella di Allegri?
3: Allora, prima di dire la mia, dico che con questo sondaggio sinceramente faccio un po' di fatica a confrontarmi, perché noi facciamo trasmissioni tutti i giorni con i tifosi del Napoli, sia in radio che in TV, e l'abbiamo chiesto anche noi, e i numeri sono esattamente opposti.
0: Ecco Paolo, io lo dicevo prima, ho detto, vedendo il sondaggio fattolo da Piepoli
3: per il Corriere dello Sport,
0: no, a me risulta diverso.
3: Noi abbiamo un campione che, se diciamo una fesseria, cioè se quel fesso di Paolo Del Genio improvvisamente alle 6 dice scrivete, così arrivano 100 messaggi al minuto, quindi non è che sono quattro amici miei, sono centinaia e poi diventano migliaia e migliaia di persone. Ne parlai anche con il nostro editore, rimasi impressionato quando chiesi Conte sì, Conte no, e uscì Conte sì, ricordiamolo, un mesetto fa lo feci, ma arrivavano 5 messaggi al secondo. Io feci fatica a ricostruire le percentuali perché mi ballavano le palle degli occhi tanto che arrivavano veloci i messaggi.
0: Senti Paolo, è quello che racconti, arrivavano veloci.
3: Noi siamo il tempo reale,
0: Paolo, io ce l'ho sotto mano.
3: È abbastanza attendibile, perché noi questo facciamo tutti i giorni, coinvolgiamo la gente, quelli che fanno benissimo il loro lavoro, ma nel coinvolgimento popolare sono molto meno coinvolti, forse in questo caso, l'unico caso, sono meglio di noi in tutto.
0: Allora,
3: però su questo caso qua lasciassero fare a noi.
0: Allora, io devo riportare, come giustamente diceva Paolo Del Genio, quello che noi abbiamo l'instant poll, no? È un exit poll però proprio reale, in tempo reale. Allegri, assolutamente no ad Allegri. Walter, ma di cosa parliamo? Non so dove hanno fatto questo sondaggio. Vogliamo italiano, italiano tutta la vita. Per me è clamoroso, verrà Sarri. Io non lo so chi verrà. So che a oggi io vi racconto notizie. C'è chi si sta sbilanciando dicendo che al 99,9% italiano sarà l'allenatore del Napoli. Io questa percentuale la abbasso io dalle informazioni che ho, l'abbasso al 50%, perché nell'altro 50% c'è in corsa Allegri. E se dovessi essere ancora più preciso, addirittura vi direi 45% italiano, 45 Allegri, 10% non lo so, perché comunque. Allora Walter, non scherziamo, se vogliamo vincere Allegri, no ad Allegri, Allegri no, non esiste, vogliamo italiano. Massimiliano Gallo, il napolista. Paolo, mi sembra di capire che tu propendi per italiano, o sbaglio?
3: Ma io più che propendo per italiano, ma più che propendere per italiano, io propendo come al solito per i numeri, che negli ultimi 7-8 anni, non negli ultimi 7 mesi o negli ultimi 7 giorni o nelle ultime 10 partite che sono state un disastro per Allegri, ma negli ultimi 7 anni non sono a favore di Allegri, i numeri. Poi se andiamo a vedere l'espressione di gioco non ne parliamo nemmeno, però insomma, tutti gli indicatori, però io sono poi uno che azzera tutto. Se viene Allegri al Napoli, Allegri si mette a giocare un calcio moderno e propositivo e capisce che oramai è necessario fare questo aggiornamento, perché in tutto il mondo stanno vincendo, quindi i risultati li ottengono le squadre che propongono un certo tipo di calcio, e lui, se vuole restare al passo con i tempi, lo deve fare. Se lo fa, per carità, viva Allegri.
0: Allora ci tengo a chiarire, perché un nostro ascoltatore mi scrive: il vostro sondaggio è farlocco? No, scusami, il sondaggio non l'abbiamo fatto noi, l'ha commissionato il Corriere dello Sport a Piepoli, ed è emerso questo dato. Ora però voglio sentire il direttore napolista, perché Massimiliano, mi sembra di poter dire che rispetto a quelle che sono le valutazioni del Napoli, perché una cosa dobbiamo dirla, sono due mondi opposti per come praticano il calcio e per filosofia Allegri italiano, è evidente che si è tornati all'antico dibattito giochisti risultatisti, che poi perché c'è italiano, perché la prima scelta era Sarri, altrimenti saremmo tornati a giochisti Maurizio Sarri ai tempi di Napoli e Juventus, risultatisti Allegri. Caro direttore Massimiliano Gallo, ora mi taccio e io e Paolo siamo qui, il religioso, silenzio a ascoltarti. Tu che idea hai? Sei sul giochista italiano o sul risultatista Allegri?
4: Io sono sempre sul risultatista, il che non vuol dire che poi non vinca, come ha detto Paolo, i cosiddetti giochisti, perché poi alla fine, secondo me, io interpreto lo sport più o meno come darwinismo, è anche estetica, però è anche resistenza, resilienza, capacità di saper soffrire e di individuare i punti deboli degli avversari. Se noi sentiamo, che ne so, Djokovic è uno che dice che quasi non contano i colpi nel tennis. Quindi lo sport è un insieme di fattori. Io il sondaggio lo comprendo perché secondo me è diverso il bacino di utenza. Cioè, una cosa è condurre un sondaggio a livello nazionale su i tifosi del Napoli, e una cosa è il sondaggio relativo a persone che comunque seguono le trasmissioni radiofoniche o sono sui social, che hanno un diverso, secondo me, livello di interesse, cioè hanno un interesse molto alto, però non tutti i tifosi, secondo me, poi dedicano al Napoli, che ne so, 3-4 ore al giorno. C'è anche il tifoso che dedica mezz'ora al giorno, il che non vuol dire che sia meno tifoso.
0: Ci mancherebbe.
4: Il punto di Allegri e di italiano è chiaramente Allegri in questo momento vive come se fosse fuori moda. Io però sui risultati di Allegri io li connaturerei sempre ai luoghi dove è stato, cioè non è che Allegri è stato alla Juventus.
0: Questo vale anche per italiano, perché tu i risultati li devi sempre rapportare a dove hai lavorato.
4: Italiano ha fatto bene, perché italiano ha portato il Trapani in Serie B, ha portato lo Spezia in Serie A, ha salvato lo Spezia, ha portato la Fiorentina due volte in finale di Conference League. E il Bologna, anche se ha fatto due ottavi e nono posto in campionato,
0: ha vinto la Coppa Italia, vero?
4: La stessa cosa, secondo me, vale per Allegri. Non è che Allegri è stato alla Juventus e dopo Allegri, chi è arrivato alla Juventus, ha vinto il campionato. Come quando Ancelotti andò all'Everton, è arrivato nono, è arrivato undicesimo, ha fallito. Dopo di lui hanno fatto peggio, bisogna sempre rapportarsi al luogo dove si va. È una scelta politica, come dire, una scelta di vita. Secondo me italiano certamente propone un gioco spumeggiante e forse se la merita pure la chance, perché è uno che è sempre fatto bene. Però questa è una piazza complicata, è una piazza complicata, si arriva dopo un primo posto.
0: Io, scusami Massimiliano, ti interrompo solo un attimo, proprio per venirti dietro su questa cosa che hai evidenziato, è una piazza complicata. Io non vi dirò con chi, perché non sarebbe corretto, ma ho parlato con un grandissimo dirigente del calcio italiano, che italiano lo conosce molto bene, il quale auspica che italiano venga a Napoli, e mi ha detto: sappi che ha un carattere bello tosto, pronto sicuramente a vivere le pressioni, sicuramente vi divertireste tanto, non so se ha un DNA vincente come Allegri. Ora un ascoltatore mi chiede: Walter, ma tu che scelta fai? No, allora vi fermo, io faccio il conduttore e il conduttore non deve indirizzare percentuali, quindi ho chiamato Paolo, ho chiamato Massimiliano Gallo, ben conscio che sono su posizioni differenti. Paolo, io farei una chiosa, se sei d'accordo. Io non so chi arriverà, so che sono molto diversi tra loro, ma so anche, ritengo, che non dobbiamo avere pregiudizi né se arriverà italiano né se arrivasse Allegri, e a entrambi creargli le condizioni per lavorare sereni, non per il nome, ma noi aspetteremo l'allenatore, la campagna acquisti, il ritiro, le partite, e giudicheremo, perché magari possiamo essere entusiasti di uno e depressi sull'altro. Poi però arriva quell'altro, come Spalletti, erano tutti incazzati e Spalletti ci ha deliziato. Quindi Paolo, io sono per non avere pregiudizi.
3: a pregiudizi nel calcio sono la più grande fesseria che si può fare, avere pregiudizi nel calcio, perché poi l'unica certezza che abbiamo è che in questo momento sono a zero punti, sia Allegri che Italiano devono partire tutti e due da quota zero e devono giocare 38 partite di campionato, minimo 8 di Champions, non so quante di Coppa Italia, quindi devono affrontare la stagione partendo da zero e nessuno di due ha una pistola puntata contro per giocare il calcio del 4-3-3, del 3-5-2, della pressione alta o del blocco basso. Ognuno può fare quello che vuole, sono liberi professionisti che dovranno valutare l'organico e mettere in campo la squadra. Noi non dobbiamo far altro che, annullando i pregiudizi, che ripeto sono una cosa assurda,
0: per bravo Paolo,
3: il nostro
0: bravo
3: mestiere, valutare poi bravo le singole partite, a un certo punto la stagione. Le singole partite quest'anno ci hanno insegnato molto, perché noi quest'anno abbiamo fatto una fatica bestiale, poi a fine stagione siamo arrivati alla conclusione che Conte era meglio se rimaneva, perché comunque ti dà delle garanzie importanti, però nelle singole partite abbiamo fatto una fatica bestiale, perché dopo alcune partite abbiamo elogiato Conte per le prestazioni e per i risultati, dopo altre partite non solo per mancato risultato ma anche per le prestazioni siamo rimasti avviliti per quello che ci aveva fatto vedere. Quindi che cos'è? È onestà intellettuale e analisi della partita, perché poi alla fine pure noi siamo come gli allenatori, pure noi siamo esposti al giudizio della gente. Se io dopo Napoli-Inter criticavo Conte, dicevano del genere c'è il pregiudizio, ma se dopo Bologna 1, Napoli 0, Pietro 6.
0: Però Paolo, stai parlando di Conte. Paolo,
3: Napoli mi pigliavano per pazzo.
0: Paolo, però perdonami, ti vedo ancora fossilizzato su Conte. Secondo me devi dimenticarlo ora. Ora dobbiamo andare al futuro, perché sennò avete fatto di tutto per farlo andare via e continuate a parlare. Parliamo di. Dimmi.
3: Sei distratto mentre parlavo, ho usato Conte come esempio.
0: Ho capito perfettamente, però siccome mi chiedono di non parlare più di Conte,
3: non dobbiamo avere pregiudizio. E per forza Conte devo usare, non posso già parlare di Italiani Allegri che ancora non si sa.
0: No, io dico o arriva uno, arriva l'altro, secondo me non dobbiamo avere pregiudizi in assoluto, dice. No, era solo, siccome Paolo mi dicono che poi qua parliamo sempre di Conte, Conte, Conte, era dirti basta parlare di Conte, perché oramai Conte.
3: Ma Conte, ragazzi, è stata una parentesi talmente importante nella storia del Napoli che oggi ne parleremo, domani ne parleremo e come esempio lo utilizzeremo spesso anche, penso.
0: Ecco, posso dirti, Paolo, io la penso esattamente come te e voglio agganciarmi a quello che dice Paolo, perché Paolo ha detto una sacrosanta verità, cioè noi di Conte ne parleremo. Mi permetto solo di dire.
3: Tardi come parliamo a volte.
0: No, però Paolo, sai cosa? Mi permetto di dire, perché secondo me l'ambiente non deve incorrere in un errore. Che noi parleremo di Conte, non c'è dubbio. Ma chiunque dovesse venire a allenare il Napoli, io vi prego, esentatevi dai paragoni. Perché oramai Conte è una parentesi chiusa, che resta incastonata lì, bellissima, come ha ricordato Paolo. Ora però il Napoli deve profumare di futuro, perché sennò siamo ancora fermi a Conte, quando Conte ci ha detto che ha inteso fermarsi. Ora, detto questo, Massimiliano Gallo, secondo te chi compatterebbe la piazza, più Italiano o più Allegri?
4: Allora, in linea teorica
3: posso una cosa, posso
0: aspetta,
3: tre secondi.
0: vai Paolo Del Genio e poi ancora Gallo, vai Paolo.
3: Ma proprio tre secondi.
0: Sì.
3: Io spero che nessuno rincorra l'utopia di compattare la piazza.
0: Forse perché è impossibile, Paolo, no?
3: Esatto, l'utopia, sì, l'ho detto.
0: Allora, posso dirvi, secondo me è proprio difficile compattare una piazza così come Napoli. Però più o meno chi potrebbe riuscirci, più Italiano o più Allegri? Perché poi paradossalmente Paolo l'ha detto, ha detto noi viviamo la... ragazzi, io la piazza la vedo molto compatta nel dire no ad Allegri, poi devo anche dire che magari arriva Allegri e sono tutti felici. Detto questo, secondo te Massimiliano chi potrebbe...
4: Allora, guarda, in linea teorica Italiano. Però io ti vorrei dire che quando Allegri prese il posto di Conte alla Juventus fu accolto
0: con i fischi, pomodori,
4: sputi e calci alla macchina.
0: Vero, è tutto vero.
4: Sputi e calci alla macchina. Lui era in macchina con Andrea Agnelli e ci furono le violenze nei confronti della Mobile. Non lo volevano in alcun modo. E lui vinse 5 campionati di fila e fece 2 finali di Champions con la famosa squadra da 10 euro, il ristorante da 10 euro, perché ci fu la polemica con Conte. Quindi il bello del calcio poi è che in teoria nella pratica i risultati mettono tutti d'accordo. Sono i risultati a compattare la piazza, ma comunque una piazza che non sarà mai compatta. Conte non ha detto nulla di nuovo rispetto a quello che diceva Benitez, quindi rimaniamo, insomma, giustamente una piazza tanto grande come quella di Napoli, chiaramente ciascuno ha le sue idee, ciascuno tira dalla propria parte, è una platea talmente ampia, quindi in teoria ti dico che è italiano, però ti dico anche che Allegri, dove è andato alla Juventus, dove lo odiavano, e poi è diventato uno degli allenatori più vincenti della storia di quel club.
0: Io resto assolutamente neutrale, ci tengo solo a dire una cosa a proposito dei pregiudizi a cui facevamo cenno con Paolo. Siccome molti dicono italiano non ha vinto niente, è un errore, perché allenatori giovani all'inizio non hanno vinto niente, se mai cominciano non possono vivere, e quindi io non sono per questo pregiudizio. Allo stesso modo, proprio perché resto equilibrato, non mi piace chi dice Allegri è bollito, perché queste cagate le ho sentite su Carlo Ancelotti, che poi va al Real Madrid e vince la Champions, che oggi allena la nazionale brasiliana. E queste cazzate di allenatori bolliti le avevo sentite in passato sul signor José Mourinho, che tra poco va a allenare il Real Madrid. Prima di dare bollito a un allenatore di questo livello, secondo me è un errore. Come è un errore dire che italiano gioca bene e non vince, perché italiano si è parametrato su società che si chiamano Fiorentina Bologna, con organici parametrati Fiorentina Bologna. Il Napoli è fortissimo se l'ambiente gli creasse le condizioni, se in società parte tutto da lì, perché Chivu, ragazzi, aveva l'esperienza 7 volte inferiore a italiano, è andato, ha trovato una società vera, una società vera. Marot, Ausil, Zanetti, Bacin, comunicazione al top di gamma, comunicazione al top di gamma, scudetto Coppa Italia, Chivu 12 partite in Serie A. Ragazzi, grazie, avete aperto un dibattito.
3: Scusami
0: Paolo, tutto quello che vuoi, vai.
3: Allora, velocissimo anche stavolta.
0: Vai Paolo, abbiamo tempo.
3: Bollito, lo lasciamo a quelli che non sanno parlare di calcio.
0: Bravo.
3: E non sanno.
0: Però Paolo, non me lo invento, lo ricordi quando arrivo al cielo?
3: Le frasi ad effetto non ci interessa.
0: Però te lo ricordi cosa riportare, dicevano?
3: Riportare i pregi e i difetti, numeri alla mano, di tutti e due gli allenatori, adesso io non mi schiero per nessuno, di tutti e due gli allenatori, italiano c'ha un difetto enorme che nessuno lo sa qual è, ve lo racconto io da qualche mese.
0: Vai.
3: Sui calci d'angolo marca uomo e ha preso più gol di tutti gli allenatori
0: della
3: Serie A.
0: Tu l'hai detto più volte questa cosa.
3: Lo deve correggere questo limite. Secondo Allegri è l'ultimo in classifica nel recupero palla in alto, che oggi il PPDA, nell'interruzione del possesso palla della squadra avversaria, la squadra, il Milan, che recuperava il pallone più tardi di tutte le altre della Serie A. E questo specifico, insieme ad altri, è molto importante, perché non è che non significa una statistica, che non significa nulla. Sono statistiche che, se migliorate, portano a più gol significa più punti. Quindi sto parlando di due statistiche, i calci d'angolo in negativo per italiano, il recupero palla per Allegri in zone di campo dove puoi andare a fare gol, sono due statistiche che hanno tolto punti al Bologna e al Milan, quindi sono due difetti che, se chiunque dei due viene a Napoli, sui quali devono chiaramente lavorare.
0: Vi devo salutare non prima di aver chiesto risposta secca, che poi adesso la comincio a girare agli ascoltatori. Se fossi De Laurentiis, prenderei Paolo Del Genio, chi prenderesti?
3: Io avevo detto Farioli, ma visto che non si può prendere Farioli, per coerenza che io ho da un punto di vista tattico, dico italiano. Mi sembra strano che il Napoli in questo momento sia indeciso fra Allegri. Io preferivo, guarda, che il Napoli prendeva Allegri piuttosto questa indecisione fra Allegri e italiano, che secondo me è un segnale di confusione da un punto di vista di progetto tattico clamoroso. Però poi il Napoli può darsi che non lo sta facendo e io stia facendo una critica. Napoli ha già deciso e sta facendo divertire un po' tutti quanti noi su questo ballottaggio. Ma se invece veramente ad oggi, come ci racconti tu e tanti altri, il Napoli sta per decidere o una cosa o un'altra, io non posso che tirare la conclusione che tatticamente le idee sono confuse.
0: E Massimiliano Gallo, se fossi De Laurentiis, prenderei
4: rapidamente, io prenderei Allegri se fossi De Laurentiis. però chiunque prenda deve essere convinto della sua scelta e deve difenderlo fino in fondo.
0: Applausi a entrambi, mi avete dato uno spunto meraviglioso. Paolo è sul mondo d'italiano, il pianeta Allegri per Gallo. E voi 342 00 00 100, Paolo Del Genio lo trovate stasera alle 18, non lo perdete nei nostri studi. Ciao Paolo, a più tardi. Grazie a Massimiliano Gallo.
4: Ciao, grazie a voi,
0: grazie di cuore.
3: Ciao.
0: Allora, prendo spunto da un messaggio. Mi fa piacere perché ieri ho sentito l'avvocato De Renzis che ha detto una cosa molto bella e la voglio far mia. Sei sempre il solito pagliaccio. Ecco, sapete cosa ha detto De Renzis? Che quando uno fa un'offesa, fondamentalmente sta esprimendo se stesso, è come se si guardasse allo specchio. Quindi da questo momento farò una bella cosa: tutti i messaggi deliranti, pretestuosi e un po' vigliacchi non li leggerò. Io sono per il confronto, vi potete confrontare su qualunque tema con una condizio sine qua non, con una condizio sine qua non. Le offese non sono preventivate. Io sono qui pronto a confrontarmi su tutto in modo sereno, civile. Io ho un parere, voi ne avete un altro, ma nessuno, e dico nessuno, anzi da questo momento parlerò con l'azienda. Alla prima cosa scritta negativa, al sottoscritto o a chiunque dell'azienda, vi blocchiamo. Va bene? Vi blocchiamo. Perché è intollerabile che uno che sta lavorando non prende posizione. Ho fatto parlare due colleghi, uno vuole italiano, l'altro vuole Allegri, arrivano offese a me. Ma ho capito che ti stai guardando allo specchio e lo stai dicendo a te stesso. Pubblicità.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
8: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
10: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
11: Cioè?
10: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
11: Ah, e per il pagamento?
10: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
11: E allora corro da Euronics Tufano.
10: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
13: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
0: Pomeriggio. Allora, chiudo per l'ultima volta il discorso con un WhatsApp, perché un ascoltatore mi scrive: scusa, non ho capito, chi offende lo bloccate? Altro che democrazia e libertà di espressione. senso critico defunto, cioè per te dare del coglione a uno è senso critico? Fammi capire, dove sarebbe la libertà di espressione? La libertà ha dei confini, quella dell'educazione e del rispetto, quindi noi i maleducati li blocchiamo, tutti gli altri siamo aperti a un confronto sempre civile, per ore, abbiamo tante ore di filo diretto, ma non è possibile che arrivino offese per il sottoscritto o per gli altri colleghi. Da oggi non è più consentito, punto. Non si tratta di democrazia, si tratta di educazione. Torniamo a ieri sera, la notte dei leoni, che fa rima con emozioni, ne abbiamo vissute tante. Barbara Cirillo l'ha vissuta in campo, c'era anche il nostro Vincenzo Perna. Buon pomeriggio, ciao Barbara.
14: Buon pomeriggio.
0: Diciamo che c'era la storia del Napoli, perché da Careca, da Lemao a Carnevale al Tridente delle Meraviglie, perché io mi sono emozionato, Mertens, Insigne, Kaye Kon, c'era il nostro Emanuele Calaiò, c'era Diego Junior, c'era il Napoli.
14: È stato molto divertente, molto emozionante, scusate se mi perdo dei pezzi, ma sono in macchina di ritorno, e buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio direttore. No, è stato molto emozionante ieri, è stato emozionante perché insomma rivedere così tante leggende, così tante storie sul campo tutte insieme, è stato davvero bello per un'iniziativa che aveva dei fini nobili come quelli della beneficenza. Devo dire che è stato molto divertente perché si respirava proprio clima da spogliatoio, ma lì proprio a bordo campo, sul campo, ed erano tantissimi, erano una cinquantina, quindi si sfotticchiavano tra di loro, scherzavano, poi c'era chi voleva entrare come Careca e chiamava ogni tanto De Canio per dire fammi entrare, mi hai promesso di farmi giocare, cioè invece chi prendeva e voleva uscire, insomma, come Ciro Ferrara. Ci siamo divertiti molto, ma soprattutto abbiamo sognato un po' tornando indietro nel...
0: Io devo dire che vedendo Mertens, Insigne e Kaye Kon, noi stiamo anche vedendo gli highlights, contribuzioni di DAZN, ho fatto un tuffo nel passato, ma io sono uno di quelli che non vive nel passato, tant'è vero che mi sto permettendo da lunedì di dire e basta parlare di Conte, ragazzi, e ne abbiamo parlato per 2 anni, ora però Conte non c'è più, parliamo di futuro. Senti Barbara, sono da te perché abbiamo aperto un vero e proprio Istanbul. Ci sono 2 allenatori in lizza, Italiano e Allegri. Tu che ovviamente segui tutto il campionato di Serie A, spesso hai fatto bordocampo, panchina Allegri, panchina Italiano. Sono così uguali, ma così diversi, no, i due?
14: Beh, decisamente sì, sono 2 profili completamente diversi anche dal punto di vista del gioco, se vogliamo un po' riprendere la decennale diatriba su giochisti e risultatisti. Sono 2 profili assolutamente diversi anche secondo me per la prospettiva immediata, no, del Napoli. Allegri arriva da una stagione fallimentare, però è un allenatore che ha vinto e ha vinto tanto, quindi prendi Allegri e ti aspetti insomma di vincere subito e di vincere tutto. Italiano è una grande scommessa, Italiano è un allenatore bravissimo, è un allenatore che secondo me una piazza come Napoli adorerebbe, amerebbe, perché è uno che si fa amare, è uno anche molto sanguigno, ci mette il cuore nelle cose che fa, che dice, non è uno costruito, e quindi secondo me ci sarebbe una bella intesa. Detto questo, è ovvio che sarebbe un progetto diverso, è una scommessa, nel senso che magari anche con Italiano si potrebbe vincere tutto subito, però forse bisogna aspettarsi un po' più di programmazione, un po' più di progetto, ecco, con Italiano rispetto a quello che si potrebbe fare con Allegri.
0: Barbara, posso dirti?
14: Sarebbero interessanti, insomma, da vedere in una piazza come Napoli.
0: Tu hai fotografato bene il tema della discussione, perché la discussione, a mio avviso, non è sugli allenatori Italiano, allenatore Allegri. La vera discussione è su giochisti e risultatisti, perché poi leggo i WhatsApp. Io sono uno che ama vincere, scrive un ascoltatore, vorrei Allegri, l'altro per carità Allegri no, solo Italiano. Però poi dopo, sai, se vedi il palmarès, per carità Allegri ha 10 anni più di Italiano, ma il palmarès, come dire, parla in modo molto chiaro, no, di cosa realmente ha vinto Allegri e di quanto ha vinto Italiano. E se prendiamo in esame la stagione attuale, con tutti i parametri e di ingaggio e di calciatori. Ragazzi, Allegri porta il Milan in Europa League con 70 punti, per carità, aveva solo il campionato italiano, i punti che fa sono 56, il Bologna è fuori dalle competizioni europee, quel Bologna che però a onor del vero giocava l'Europa League, mentre Allegri si concentrava sul campionato. Quindi Barbara, la fotografia è: che volete, il risultato o il bel gioco? E quindi è l'antico dilemma, no Barbara?
14: Esatto, a cui non ci sarà mai, credo, una risposta definitiva, no? Un po' come quando ci si chiede se è nato prima l'uovo o la gallina. È ovvio che poi, al di là di tutto, è bello vedere un bel calcio, però è anche vero che se poi il bel calcio non ti porta nulla, insomma, serve anche a poco. E poi credo che una piazza come Napoli, dopo un'annata così, e per le emozioni che ha vissuto forte di questi anni, abbia bisogno, insomma, di qualcosa in più, ecco. Non è di certo una piazza che si può accontentare l'anno prossimo, quindi bisognerà capire quali saranno poi le scelte, le dinamiche, però secondo me entrambi saranno comunque divertenti, ognuno a modo proprio, da vivere a bordo campo, insomma, anche dal punto di vista della comunicazione. Italiano si avvicina molto di più a Conte, uno che insomma si agita molto, che parla tanto. Allegri lo abbiamo visto in una versione un po' diversa quest'anno, credo per vari motivi, però è stata una versione più placata, ecco. Non è l'Allegri che abbiamo lasciato in Serie A, è una nuova versione, però magari, chissà, Napoli potrebbe farlo tornare con quello di una volta, perché no?
0: No, Monica, scusami Barbara, tu hai detto un'altra cosa molto interessante, cioè comunque Conte lascia dopo un biennio, e questo biennio ha proposto uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Ora è evidente, no, che magari Conte comunque è stato molto criticato per il gioco, però nonostante è stato criticato ha vinto scudetto, supercoppa e secondo. Ora io non voglio parlare di Italiano e Allegri, parlo del prossimo allenatore, magari farà giocare un calcio bellissimo e magari arriverà al risultato, e se non ci arrivasse settimo, ragazzi, qui hanno criticato chi ha vinto lo scudetto, non oso immaginare. Va bene, buona giornata Barbara Cillo da Zon, buon mondiale, ciao Barbara.
14: Percelo, ragazzi.
0: Grazie,
14: grazie
0: davvero.
14: A tutti, grazie direttore.
0: A te, grazie di cuore. Due ospiti, uno conosce bene come gioca il Bologna d'Italiano, vive a Bologna, è Carmine Esposito. Caro Carmine, ciao.
15: No, buongiorno, grazie.
0: Tu non hai peli sulla lingua e mi piace parlare con te. L'altro ha lavorato alla Juventus, alla Next Gen, quando c'era Manna e quando Allegri era l'allenatore. E Mirko Conte, siamo sempre con i Conte. Buon pomeriggio, Mirko.
16: A voi, buongiorno.
0: Allora, qui si è innescato un dibattito pazzesco. Chi propende per Italiano, chi per Allegri. Il Napoli non ha ancora scelto, la scelta arriverà. Qualunque sarà discussa, non ho dubbi. Parto da Carmine Esposito che vive a Bologna. Ti piacerebbe la scelta Italiano?
15: Ma sicuramente Italiano ha fatto bene in questi anni a Bologna, tranne tra virgolette la parentesi di quest'anno. È un allenatore che comunque non possiamo neanche più dire che è emergente, perché comunque è da tanti anni in Serie A, sta facendo giocare bene le sue squadre. Poi non so, dipende quello che vuol puntare il Napoli, se vuole un allenatore che, come dicevi prima tu, che sentivo, che voglia giocare a calcio, voglia avere delle dinamiche di azioni, oppure puntare su un allenatore esperto come Allegri, che non stiamo qui neanche a dire nulla, perché comunque è un allenatore vincente. Sicuramente sono due allenatori importanti per Napoli, bisogna capire Napoli cosa vuole.
0: La scelta societaria, tra l'altro, lo ribadisco, ho parlato con un dirigente di grande livello che conosce benissimo Italiano, perché qualcuno può avere la perplessità, Napoli non è né Firenze né Bologna, io dico per fortuna, nonostante sono due città che mi piacciono, anche due piazze, anche il calcio, ma Napoli è Napoli, Napoli è un unicum. E comunque Italiano, dal punto di vista caratteriale, sappiate che è uno bello tosto. Vado da Mirko Conte. Mirko, Allegri, Italiano, Allegri lo conosci, era la Juve quando lui allenava la Juventus. Conosci anche Napoli, ci hai giocato, tra l'altro hai allenato il Sorrento, quindi eri a due passi e sai quello che accadeva anche col tuo omonimo Antonio Conte. Che scelta ti aspetti da parte del Napoli, Mirko?
16: La scelta è difficile pensare quale faccia il Napoli. Sicuramente sceglieranno un allenatore che più si avvicina alle scelte dei giocatori, sia come sistema di gioco che come appunto le caratteristiche dei giocatori che hanno. Poi dopo sul fatto di un allenatore proponga il gioco o l'altro non proponga il gioco, io non sono d'accordo, perché poi dopo alla fine i risultati non sono sempre figli del bel gioco, ma intorno al bel gioco ci vuole comunque sempre tantissime cose che Conte in questi due anni ha dimostrato, anche se poi ha fatto vedere del bel gioco secondo me, e quindi ci sono secondo me tanti tasselli da mettere insieme perché la scelta vada più da una parte che dall'altra.
0: Tra l'altro io mi sto, perché un nostro ascoltatore
16: del gioco secondo me, quindi ci sono secondo me tanti tasselli da mettere insieme perché la scelta vada più da una parte che dall'altra.
0: Tra l'altro io mi sto, perché un nostro ascoltatore mi scrive la realtà.

0: che oramai me ne sono convinto. Il problema non sono gli allenatori, perché ritengo Spalletti e Allegri in assoluto tra i più bravi di tutti. E prendo però non vanno in Champions, perché le società che rappresentano c'hanno un casino all'interno che non finisce mai. L'Inter è una società bella compatta e centrata. Guardate Thiago Motta. Thiago Motta per me è un fenomeno. A Bologna benissimo, va alla Juve dove c'è casino. Ragazzi, lo esonerano. Quindi il problema non sono gli allenatori, sono sicuramente le società. Carmine, parte tutto da una società forte?
1: Ma sicuramente, ma lo sta dimostrando, tra virgolette, il Napoli con De Laurentiis, perché comunque hanno sempre criticato, oppure hanno provato a criticare quest'uomo, ma questo ha fatto passo dopo passo, ha creato veramente un qualcosa di importante, un qualcosa che comunque Napoli merita, perché comunque se siamo anche quest'anno arrivati secondi vincendo l'ultimo scudetto, una supercoppa, vuol dire che comunque nel calcio europeo contiamo molto, e questo sicuramente grazie a lui, perché ti ripeto, dopo tante critiche è giusto anche dare anche i meriti di un presidente di una società che sta lavorando bene sia sul mercato tra virgolette che a livello veramente penso europeo, perché comunque siamo partiti da Luciano che ha fatto una grandissima annata, sì, abbiamo avuto quello in mezzo, quell'annata disastrosa, però abbiamo vinto lo scudetto subito dopo, quindi alla fine vuol dire che abbiamo una società forte dietro, cioè abbiamo un presidente con cosiddetti veramente, perché comunque, come hai detto tu, Juve e Milan forse erano 20-25 anni che non entravano in coppe.
0: Carmine, ma è clamoroso quello che è successo. Io reputo Spalletti e Allegri bravissimi. Il problema è che sono in società dove finora ha regnato sovrana la confusione. Mirko Conte, a proposito di società, no? Perché poi tutto per me parte da lì. Se c'è confusione, io non so che scelta farà il Napoli. Mi auguro però, con grande onestà, possa essere una scelta lungimirante e duratura. Perché? Perché viene Spalletti 2 anni e se ne va, e devi ricostruire. Viene Conte 2 anni e se ne va, mentre Allegri alla Juve e Inzaghi all'Inter per anni hanno fatto tanti anni, hanno vinto gli scudetti e hanno fatto 2 finali di Champions. Mirko, forse sarebbe il caso di puntare un allenatore e magari farlo lavorare per 4 anni, 5 anni.
2: Beh, ma io non credo che comunque Napoli abbia mandato via Spalletti e manda via Conte per scelta.
0: No, non li ha mandati via, il problema è che se ne sono andati loro.
2: Ma perché poi c'è da valutare che comunque è come chiunque, qualsiasi allenatore è stato lì, è che Napoli ti toglie
0: energie.
2: Ti toglie comunque tante cose che magari altri ambienti non ti tolgono da questo punto di vista, e oltretutto poi vincendo diventa ancora secondo me più difficile trovare un allenatore che stia come è stato Allegri o come è stato Allegri alla Juve e al Milan anche Allegri è stato
0: la prima volta al Milan 4 anni Allegri.
2: Quindi insomma ma non, quando dico ambiente difficile non dico che è peggio o meglio, dico che comunque è un ambiente dove ti toglie tanto da un punto di vista nervoso.
0: No, Mirko, ma io condivido il tuo parere, però accetterai che non è che noi ogni 2 anni dobbiamo stare qui a rifare progetti, perché Manna per fortuna rimane, ma se Manna fosse andato alla Roma e tu avevi Spalletti, Giuntoli tutte e due via, ricostruisci con Conte Manna, se fosse andato anche Manna, dopo 2 anni rimanevi nuovamente col cerino in mano, e tutto questo il Napoli lo deve rivedere. Non puoi stare ogni 2 anni se no fai la fine di Milan e Juve, che cambiano sempre.
2: No, ma sono d'accordo, solo che purtroppo si è trovato con Spalletti che aveva deciso di fermarsi perché i motivi non li so, mister Conte uguale, quindi insomma si è trovato con 2 allenatori che hanno deciso di fermarsi dopo che avevano vinto e dopo 2 anni. Quindi io sinceramente non so trovare un allenatore dove abbia la possibilità di rimanerci 5-6, non lo so,
0: però sarebbe bello, sarebbe molto bello.
2: Io sto per 5-6 anni, non c'è
0: secondo me anche qualcosa in più. Va bene.
2: Bisogna trovarsi dentro, dai, le situazioni,
0: certo.
2: Giudicare da fuori è sempre difficile.

0: voglio ringraziarvi entrambi. Grazie a grazie. Carmine Esposito, a Mirko grazie Conte. A ciao ragazzi, ciao, ciao Carminuccio.
1: Grazie, ciao,
0: ciao grande. Allora arriva Lucio Pengue, perché noi ve lo voglio preannunciare. Mentre Allegri è libero, Bologna ancora sotto contratto per un anno italiano. Lucio Pengue oggi ci porterà nelle piazze di Milano e di Bologna. Partiamo da Bologna. So che i dirigenti non hanno preso benissimo gli appuntamenti di ieri degli agenti tecnico Vincenzo Italiano con il Napoli. Ce ne parla Pengue, pubblicità.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Golo, un saluto a tutti da Lucio Pengo. Insomma, siamo un po', come dire, con lo sguardo proiettato verso il futuro. C'è il Napoli che sta cercando il nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte e quello che ci ha, come dire, sorpresi, anche se sappiamo quanto il presidente De Laurentiis stima tantissimo Italiano, ma già dai tempi dello Spezia, ricordate che quando lo Spezia venne a giocare e vincere allo stadio Maradona nel primo anno di Italiano, scese negli spogliatoi, gli fece i complimenti live, ed è una cosa che il presidente praticamente non fa mai. E insomma, questo flirt tra Napoli e Italiano, tra De Laurentiis e Italiano, c'è da tanto tempo, però non ci aspettavamo, insomma, che ieri a Roma ci fosse stato anche questo incontro dove c'erano anche i rappresentanti, gli agenti di Vincenzo Italiano. E so che il Bologna si è un po', come dire, risentito. Allora, per parlare di questo e anche di altro, ci colleghiamo proprio con Bologna. Marco Merlini, ciao Marco, come stai?
8: Ciao Lucio, buongiorno, bene, tutto molto bene, grazie.
7: Questi rumors, ma più che altro anche dei colloqui rispetto a un futuro di Italiano che, ricordiamo, ha un contratto con il Bologna, come è stato preso lì a Bologna?
8: Ma guarda, in realtà l'atteggiamento Italiano sta un po' infastidendo la piazza rossoblu da un po', da qualche giorno. Insomma, in realtà l'incontro di ieri con gli agenti dell'allenatore siciliano non stupiscono più di tanto, ma diciamo sono solo l'ultimo capitolo di una storia che non sta finendo benissimo. Nelle ultime settimane, a più riprese, quando è stato interpellato sul tema Italiano, ha fatto capire che la sua avventura a Bologna si sarebbe potuta concludere o potrebbe concludersi anzitempo, e questo, sa, insomma, come è normale che sia in una piazza, non viene mai vissuto bene. Italiano già appunto in passato, soprattutto quando era allo Spezia, aveva avuto un comportamento di questo genere, in realtà diverso per certi versi, nel senso che allo Spezia improvvisamente, quando si materializzò la Fiorentina lasciata orfana da Gattuso, lui, che pure aveva dato ampia rassicurazione allo Spezia di voler rimanere, in realtà, insomma, fece armi i bagagli e se ne andò via. E qui la situazione è diversa, forse memore anche di quella di quell'episodio, come dire, ha preparato un po' il terreno nelle ultime settimane, ma mi sembra chiaro che Italiano l'ha già fatto capire anche alla società rossoblu che in presenza dell'offerta di una squadra, come dire, di maggior livello, sarebbe ben contento, insomma, di provare un'avventura di questo genere.
7: Però Marco, ti dico, il Napoli lavora su più fronti,
8: sì,
7: e
8: certo,
7: sicuramente c'è anche la possibilità ti direi anche molto concreta, di vedere Max Allegri sulla panchina del Napoli, perché in partenza è sempre stato il precedente, ha avuto sempre una sorta di precedenza. Ricordo anche l'anno scorso, quando Conte aveva i dubbi, De Laurentiis fece praticamente tutto con Allegri, poi Conte ci ripensò e Allegri andò al Milan, quindi anche lì c'è un rapporto solido col presidente De Laurentiis, che ha un interlocutore forte in Max Allegri. Qualora il Napoli dovesse scegliere Max Allegri, poi che succederebbe a Bologna?
8: Guarda, devo dire che un po' mi stupisce, perché comunque sono due profili veramente molto...
7: Stiamo facendo le trasmissioni su questa dicotomia, anzi giochisti contro risultatisti, cioè ci dà molto da parlare su questo.
8: No, è chiaro che in questa situazione qui italiano si assume un rischio enorme, perché è chiaro che vedendo anche appunto seguendo anche la cronaca, vedendo che c'è stato questo incontro tra gli agenti della Prentice, è evidente che come dire, la terra adesso a Bologna è bruciata per italiano, cioè diventerebbe secondo me a questo punto difficile riuscire a riproporlo, quantomeno se non mettendo in dubbio il valore dell'allenatore, che comunque, come dicevi tu, ha un anno di contratto e avrebbe comunque l'interesse a fare il meglio possibile per poi eventualmente rimettersi su piazza l'anno successivo. Però è anche vero che, come tu sai, funziona il calcio, alle prime difficoltà questa storia del rapporto col Napoli, dell'incontro con dei suoi agenti, con De Laurentiis, delle dichiarazioni delle ultime settimane, tornerebbe fuori, diventerebbe veramente difficile riuscire a lavorare con serenità e con tranquillità, perché insomma, in fin dei conti, come dire, i tifosi bolognesi si sentono già un po' traditi dall'atteggiamento italiano, quindi arrivati a questo punto la vedo abbastanza difficile, vedo difficile che si possa in qualche modo ricomporre. Poi è vero, c'è un contratto di un anno e il Bologna potrebbe farsi forza. Di sicuro il Bologna adesso comunque ha già cominciato a guardarsi intorno.
7: Da chi è andato?
8: Adesso in realtà sondaggi veri non ne sono stati fatti, però insomma i nomi che escono sono quelli di Francesco e Palladino su tutti. Era venuto fuori anche quello di De Rossi, che però pare abbia comunque una clausola di uscita dal Genoa, e questo renderebbe comunque l'operazione più complicata e più difficoltosa. Sullo sfondo, ma molto più sullo sfondo, ci sarebbe anche un'ipotesi tedesco, che è stato esonerato dal Fenerbahce, e comunque è una figura che era stata già sondata ai tempi dell'addio di Thiago Motta, comunque era stata considerata, quindi insomma qualche profilo c'è su cui il Bologna comunque potrebbe andare e sarebbe intenzionato ad andare, e non a caso ti dico, se escono questi nomi, perché comunque in qualche modo qualcuno è stato già allertato. Poi ripeto, tra oggi e domani, forse più oggi, ma insomma aspettiamo, rimaniamo, a noi risulta dovrebbe esserci l'incontro definitivo e decisivo con italiano, e da lì in poi si vedrà che cosa uscirà e che cosa verrà fuori.
7: Ti dico, italiano nelle partite in cui l'ho seguito, sia a Bologna ma anche nelle sue esperienze precedenti con la Fiorentina e anche con lo Spezia, mi ha sempre colpito il suo pressing molto alto, una squadra molto alta, aggressiva, e la rotazione infinita degli uomini. Praticamente non ha mai messo insieme la stessa formazione, credo anche nei suoi 2 anni di Bologna. È così, oppure mi è sfuggito qualche altro aspetto importante delle caratteristiche principali delle squadre di italiano, Marco?
8: No, hai centrato il punto. Insomma, lui è un allenatore che chiede ai suoi un grande sacrificio fisico, atletico, per questo, in questo modo si spiegano le mille rotazioni, anche legate al fatto che poi ha giocato in un anche nella
7: finale. Questo a De Laurentiis potrebbe piacere, sfruttare la rosa in tutti
8: gli sì, ma poi ti dico, ci sono anche dei giocatori, se non sbaglio, ad esempio rientrerà, immagino, a Napoli anche Lang, che è comunque un esterno che secondo me uno come italiano potrebbe rilanciare se dovesse rimanere a Napoli. Quindi secondo me il Napoli avrebbe anche una struttura di squadra che potrebbe sposarsi con italiano, che conosce benissimo e che peraltro rende molto meglio in una difesa a 4 che non in una difesa a 5. Quindi secondo me sì, potrebbe essere, cioè, la rosa potrebbe essere comunque una rosa adatta. È chiaro che poi, ed è stato un po' come dire il tallone d'Achille soprattutto di quest'ultima stagione, nonostante le rotazioni, nonostante tutto, ci sono dei passaggi a vuoto, perché comunque ci sono dei momenti in cui quando la condizione non supporta più magari i giocatori cardine, è chiaro che il rendimento tende a scendere, nonostante i meccanismi siano oliati, nonostante come dire, il calcio rimanga accattivante, però è chiaro che quando poi alcuni elementi importanti perdono un po' di condizione diventa tutto più complicato. Non a caso quest'anno, ad esempio, poi per cercare di sfuggire a questa situazione, l'intoccabile Orsolini è stato affiancato Bernardeschi, proprio per cercare di far sì che il Bologna potesse contare su un altro elemento di valore, di pari livello, comunque di alto valore sugli esterni, nel caso in cui appunto Orsolini avesse avuto dei momenti di buio.
7: È un punto debole, come sottolineava il nostro Paolo Del Genio, che il Bologna subisce tantissimi gol su calcio d'angolo, su calci da fermo, perché c'è questa marcatura a uomo. È una caratteristica. Italiano magari è un allenatore disposto anche a cambiare i suoi credi, magari passando la difesa a zona sulla marcatura dai calci d'angolo, i calci piazzati.
8: Sì, lo fa, è misto il suo sistema. Ti dico, quest'anno in realtà la tenuta difensiva è vero, è venuta a mancare, e il Bologna ha avuto diversi problemi proprio sulle palle alte, cosa che però negli altri anni era meno evidente. L'anno precedente era stata meno evidente questo tipo di problema. Tieni anche presente che poi quest'anno, ad esempio, rispetto all'anno precedente, il Bologna ha subito molto più la tegola degli infortuni. Negli anni, ad esempio, faccio un elemento cardine che è veramente il termometro e la bilancia anche di un certo assetto difensivo, è Freuler, e il Bologna ha dovuto giocare senza Freuler per quasi 3 mesi, quindi e non aveva un sostituto in rosa, e questo il Bologna comunque l'ha pagato non solo in fase di costruzione di gioco, ma anche nella fase difensiva di aiuto alla difesa. Quindi ci sono anche delle motivazioni che possono spiegare questa debacle. Sicuramente le palle alte quest'anno sono state un problema serio. Poi, ad esempio, quest'anno, a differenza dell'anno precedente, l'assenza di Skorupski si è sentita, cioè gli infortuni che ha avuto Skorupski hanno costretto comunque l'Italiano a far giocare molte partite a Ravaglia, che nonostante in un primo tempo fosse sembrato all'altezza della situazione, ha commesso tutta una serie di errori che comunque hanno compromesso alcune partite anche importanti, quindi insomma ci sono anche delle motivazioni.
7: Grazie davvero Marco, un abbraccio, grazie sempre.
8: Grazie a te Lucio, buon lavoro, ciao.
7: Grazie a Marco Merlini di Repubblica Bologna. Ora ci dobbiamo fermare, il tempo di uno spot e poi seconda ora di Radio Gol.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
10: Partiamo in diretta un minuto dopo le 14. Allora, dibattito, stanno arrivando messaggi di ogni genere a proposito di Italiano, di Allegri, chi vuole Italiano, chi vuole Allegri, chi non vuole Allegri, chi spera in Italiano, chi chiude totalmente ad Allegri. Io dico soltanto una cosa, mi permetto di dire, credo che la piazza dovrà essere molto compatta su qualsiasi allenatore arriverà. Perché dico questo? Perché questo è un ambiente che ha criticato Conte, che vinceva Scudetto, Supercoppa e arrivava secondo. E allora, siccome chiaramente inizierà un'altra stagione, scevra da pregiudizi totali, perché io dico che chiunque allena non va giudicato per il nome, ma per il lavoro che farà e per il calcio, per la proposta di calcio che ci proporrà. Detto questo, se poi puta caso dovesse arrivare un allenatore o un altro, giocare un calcio fantastico ma senza risultati, questo ambiente, questa piazza, questa tifoseria sarebbe pronta comunque a supportarlo? Perché secondo me il vero punto di domanda è quello. Abbiamo una certezza: chi ha vinto è stato criticato e ha scelto di andar via. capitolo chiuso. Ora ne arriverà un altro di allenatore, un altro progetto, un'altra proposta di calcio. La piazza è pronta a supportarlo? O poi si aspetta i risultati? Perché questo è un bel punto di domanda. Siccome ci sono pareri proprio discordanti tra Allegri e Italiano, e voglio innanzitutto salutare il collega del mattino, Gianluca Monti. Buon pomeriggio, Gianluca.
11: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
10: Io la tua posizione la conosco molto bene perché ho letto un tuo post di Facebook. Tu naturalmente da capo ufficio stampa del Sorrento spesso e volentieri eri impegnato, quindi eri impossibilitato a recarti al Maradona. Ma l'ultima volta che sei andato da tifoso allo stadio ti ha colpito un allenatore. Posso sapere di chi si tratta?
11: Sì, sì, no, Vincenzo Italiano ha fatto una roba strana quel giorno, almeno strana per il sottoscritto che è sempre attento a questo tipo di dettagli, al riscaldamento pre-gara, però poi ogni allenatore ha le sue peculiarità, ma quella vicenda mi ha lasciato un po' il segno.
10: Ecco, diciamo che la proposta di calcio che Italiano con le sue squadre, Fiorentina-Bologna, ancor prima Spezia, perché poi va riconosciuto a Italiano, un anno in Serie D vince il campionato, l'anno dopo della D viene chiamato in C dal Trapani, vince il campionato, l'anno ancora dopo va in B allo Spezia, vince il campionato, un anno in A allo Spezia mantiene la categoria, va a Firenze dove c'entra l'Europa, dove fa due finali in un anno solo, Coppa Italia Conference, è un dettaglio che le perda, l'anno dopo altra finale di Conference, arriva a Bologna, vince la Coppa Italia e poi quest'anno devo dire che poi fece anche un finale di Champions molto bello, quest'anno a Bologna ha fatto un percorso strano, molti impegni, però insomma la bontà del calcio, chi ama il calcio non può non dire che Italiano giochi bene con le sue squadre, no?
11: Sì, sì, no, ma ha delle idee, è un allenatore che ha delle idee, come altri hanno altre idee, lui secondo me ha idee che in qualche modo rubano anche un po' l'occhio, cosa di cui forse il Napoli in questo momento ha bisogno. Io credo che esistano i cicli e secondo me il ciclo di Antonio Conte va assolutamente giudicato in modo positivo per quello che ha dato in termini di risultati e di quello che serviva dopo l'anno orribile di Garcia e di tutti gli altri allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Napoli, vale a dire restituire al Napoli la sua dimensione di grande squadra in questo momento del calcio italiano. L'Italia aveva tre grandi tradizionali, no? Che sono Juve, Milan e Inter. Il Napoli è ormai la quarta grande tradizionale di questo calcio, perché
10: senza dubbi.
11: Però Conte è stato bravo perché è venuto in un momento nel quale il Napoli aveva affrontato l'unica grande crisi della gestione De Laurentiis, quindi è stato molto bravo da questo punto di vista. Secondo me è stato questo il momento giusto per salutarsi con Antonio Conte. Poi il resto della mia idea, ci si poteva salutare anche in modo diverso e migliore dal punto di vista comunicativo, però era il momento di salutarsi e lo
10: non mi pungolare su questa cosa e la comunicazione, perché io l'ho detto lunedì, dal punto di vista dell'idea la conferenza stampa era un'idea bellissima, ma mi aspettavo due persone felici di dire abbiamo condiviso un percorso di vita insieme professionale, siamo e restiamo amici, le nostre strade professionali si separano. È stata una conferenza stampa in cui si becca, secondo me Napoli non ci ha fatto una bella figura, però è un mio parere, Gianluca, questo.
11: No, ma tu ricorderai, perché sei un po' meno giovane del sottoscritto, non scherzi, sì, a parte, che c'è stata una conferenza simile
10: con Benitez.
11: Prima addirittura poi di quel funesto per certi aspetti Napoli-Lazio, anche se io dico che quel Napoli-Lazio ha aperto la strada a Maurizio Sarri, quindi poi funesto non è stato, però furono toni esattamente diversi, eppure paradossalmente con Benitez non si era vinto quello che si è vinto con Conte. Era molto facile salutarsi, come giustamente detto tu, da vecchi amici, senza acredine nei confronti di nessuno e anche senza farsi magari un po' il verso l'un con l'altro, anzi devo dire che De Laurentiis ha provato anche a preservare secondo me in qualche modo Conte. Mi è fatto strano, sono sincero, ho letto oggi con attenzione anche la sveglia di Luigi Garlando sulla Gazzetta, è un modo molto italiano quello che hanno scelto, a proposito di Italiano, per salutarsi Conte e De Laurentiis, non risparmiandosi anche qualche stilettata, ripeto. Si poteva finire meglio un rapporto che ha portato benefici a tutti, perché poi anche Conte ha tratto grande beneficio dall'avventura con il Napoli, si è assolutamente ammesso che ne avesse bisogno. Peccato, però andiamo avanti, è il momento giusto per salutarsi, secondo me è il momento giusto per un'inversione di tendenza rappresentata eventualmente dal calcio di Vincenzo Italiano.
10: E poi vedremo se la scelta ricadrà, perché ancora oggi c'è un testa a testa. Senti Gianluca, ieri la notte dei leoni, tra poco ti faccio ascoltare l'intervista che ha realizzato il nostro Vincenzo Perna al Pocio Lavezzi, Ezechiel Lavezzi. Un Lavezzi ieri al Maradona, un Ezechiel al Maradona e un altro probabilmente in arrivo, perché da questa mattina noi già ieri sera abbiamo twittato su X, perché adesso non si chiama più Twitter, ma a me proprio non mi entra che si chiama X, però su X abbiamo comunicato che il Napoli ha un passo dall'acquistare dal Boca Ezechiel Ceballos. E perché dico acquistare? Perché io voglio essere molto preciso su questo tema. Il Napoli ha in pugno il calciatore, il Napoli ha un accordo totale con il calciatore che attualmente è sotto contratto col Boca. Il Boca di fatto ha un contratto con lui, sapete in Argentina i contratti scadono il 31 dicembre. Oggi il Napoli è nelle condizioni di fare un'offerta al Boca, acquistare il giocatore e annunciarlo il 1 luglio. Non bisogna tentennare, perché il Napoli ha l'accordo totale, ha un passo dal giocatore, deve solo riconoscere un bonus al Boca. Perché dico questo? Perché se poi invece non dovesse perfezionare l'acquisto a luglio e quindi averlo, per me lo hanno già preso, però aspettiamo ancora un attimo. Se non lo perfezionano e aspettano dicembre, la naturale scadenza, a zero può cambiare qualcosa. Potrebbe arrivare un club e offrire ponti d'oro. Allora se tu oggi con Ceballos hai l'accordo, contratto di 5 anni, ingaggio ok, bonus per il raggiungimento di traguardi, e perché continui a esitare, invece non paghi il Boca e lo porti? So che Mann ha fregato tutti e ora però bisogna concretizzare, anche perché Gianluca, questo è uno di quelli che viene al Maradona, esalta lo stadio, a giocate, è veloce, a dribbling, salta l'uomo, destro, sinistro, gol, assist, fantasia, insomma, ma chi aspettano a prenderlo, visto che Mann ha fatto il capolavoro?
11: Allora, ha bisogno di questo tipo, perché l'abbiamo visto anche con Alisson Santos. Oggi in Italia i giocatori che saltano l'uomo sono merce rara, e quindi se li trovi li devi portare a casa. Faccio io una domanda a te.
10: Prego.
11: Ribalto tra virgolette il gioco, perché ovviamente ciascun giocatore poi deve avere anche il gradimento tecnico, al netto magari del livello assoluto, il gradimento tecnico rispetto alla rosa attuale da parte di quello che sarà l'allenatore. Ed ecco l'unica mia...
10: Però posso dissentire, Gianluca, posso dissentire. Allora, io non lo so se viene Italiano o Allegri, ma ritengo che chiunque verrà non è che può applicare su questo organico il suo teorema. Cioè questo organico ha delle chance, le chance sono 4-3-3, 4-2-3-1, perché tu c'hai troppi attaccanti esterni, cioè non potrai mai giocare col 3-5-2 nel caso Allegri dovesse arrivare. Quindi non è l'allenatore che impone come si gioca, è l'organico che ti dà la strada, o sbaglio?
11: No, la penso come te, però magari pensi di inserire un giocatore con le caratteristiche di Ceballos in questo organico, e ripeto, secondo me valore assoluto è indiscutibile, dici ok, però io lì nei tre dietro la punta, faccio per dire, immagino di avere Neves, Vergara e Alisson, poi per carità devo avere ovviamente anche delle alternative, ma sto ragionando per ipotesi.
10: No, lo so.
11: Devo arrivare al punto di farti tra virgolette la domanda, ecco, il mio unico punto interrogativo tra Allegri e Italiano, che per un motivo e per l'altro mi piacciono entrambi,
10: sì,
11: anche se capisco che Allegri non riscuote in questo momento,
10: non scalda la piazza, è vero.
11: Questo ci sta. Il punto è molto strano che una società vada su due profili che sono diametralmente opposti.
10: Beh, magari perché in società ci sono valutazioni. Allora, io l'ho detto ieri, lo voglio ridire oggi. Quando l'altro anno Conte di fatto aveva comunicato che andava via, ragazzi, Manna e De Laurentiis avevano confluito, veniva Allegri, poi Manna ci ha lavorato, De Laurentiis lo stima moltissimo. Evidentemente, siccome qualcuno molto esteta, perché Conte ha vinto e l'hanno criticato, sul gioco. Qualcuno vuole il bel gioco e De Laurentiis tendenzialmente potrebbe andare in quella direzione. Manna l'ha conosciuto Allegri, ha capito la complessità della piazza. Lo stesso Chiavelli insiste per Allegri. De Laurentiis ha questo pallino da anni che andrebbe a ripercorrere quello che fu Sarri quando venne a Napoli. Tra l'altro Sarri aveva un anno di esperienza in A con l'Empoli, italiano, riconosciamogli, che ha fatto Fiorentina e Bologna. Lo stesso Spalletti praticava un grande calcio. Forse De Laurentiis vorrebbe anche la bellezza. Manna e Chiavelli dicono: va bene la bellezza, ma siamo sicuri che in una piazza come Napoli, nel post Conte, non lo so, se la stanno discutendo. È giusto che sia così, Gianluca?
11: No, ma è giusto, però quello che ti ripeto mi sorprende, vedi, quando mi hai detto, e basta, hai fatto solo cronaca da ottimo giornalista quale sei.
10: Troppo buono.
11: E dopo Conte, no vabbè, senza cantarcela e suonarcela, è cronaca anche questa. Dopo Conte, Allegri lo scorso anno era quasi una sorta di prosecuzione naturale. Adesso, ecco, questa dicotomia che tu hai perfettamente descritto mi lascia un po' interdetto, perché in genere, come vuoi dire, tu dici ok, è il momento di rifondare, andiamo su due profili che possano essere, faccio per dire, italiano e Grosso, adesso tanto Grosso è andato alla Fiorentina, erano più o meno profili simili, dice no, andiamo su Mourinho e Allegri, perché mi serve un allenatore che abbia caratteristiche di gestione ambientale, personalità. Ecco, mi sorprende un po' la dicotomia Allegri-italiano.
10: Io posso dirti, sto raccontando in modo fedele quello che sta accadendo all'interno del Napoli, cioè un testa a testa italiano-Allegri. Però devo anche dire che non escludo, sarebbe oggi clamoroso, sempre fatta la premessa che il Napoli voleva tenere Conte, Conte ha detto che si ferma, volevano a tutti i costi Sarri, Sarri va a Bergamo. Però io sto vedendo anche altre tendenze che secondo me vanno molto attenzionate. Gianluca, ne voglio parlare con te. Due società, Fiorentina e Torino, entrambe con una stagione non felice. Pioli Vanoli a Firenze, Baroni d'Aversa a Torino. Bene, sappiate che Fiorentina e Torino stanno per mettere sotto contratto, non so chi andrà dove, due allenatori che stanno in B: Abate della Juve Stabia, sembrerebbe Torino in vantaggio, e l'altro invece, la Fiorentina abbiamo detto Grosso, e invece il Sassuolo, che Grosso alla Fiorentina, va a prendere Aquilani. Quindi attenzione anche a questo nuovo modo di intendere calcio, quello di Aquilani, quello di Abate, quello giovane, quello propositivo. C'è anche una nuova era di allenatori, no Gianluca?
11: Sfondi non una porta, l'altra sfondi un portone. Dobbiamo andare verso quella direzione.
10: Quindi per te la direzione è quella? Ok.
11: Sì, per me quella, anche ti dico, anche a livello di direttori sportivi.
10: Napoli ha preso Manna.
11: No, Manna è un giovane, per carità, e ha fatto un percorso importante adesso nel Napoli, perché due anni nel Napoli valgono 10 anni in qualsiasi altra realtà. Ma faccio per dire, da Ciro Polito a Matteo Lovisa,
10: bravissimo,
11: i due direttori dei due allenatori che hai invece citato tu. Il calcio italiano deve andare a ritrovare questo tipo di appartenenza, anche l'attenzione ai giovani, liberali del Catanzaro,
10: bravissimo,
11: che viene liberato,
10: bravissimo,
11: incredibilmente dal Milan, o Cacciamani che è il
10: Torino
11: si trova in Stabia. Sono giocatori che oggi in Serie A giocano con gli occhi chiusi e le mani bendate, se noi li diamo nelle mani giuste di allenatori che magari sono anche loro giovani e che non hanno paura di lanciare profili giovani. Ecco perché ti dico, mi fa specie, Allegri sarebbe perfetto per questo Napoli, se il Napoli deve semplicemente ricostruire. Se il Napoli pensa magari di rifondare, forse Vincenzo Italiano è un profilo più adatto.
10: Io non so chi arriverà, so che non bisogna avere pregiudizi, mi permetto solo, Gianluca, ma non lo so se tu lo condividi, di rimarcare una cosa, che non sarà l'allenatore a far, a imporre alla società gli acquisti e rifondare per il suo modulo, ma lui troverà un materiale umano di calciatori e sarà lui che dovrà farli giocare per come. Cioè immagina, l'azienda Kiss Napoli decide di separarsi dal sottoscritto, arriva un nuovo direttore, dice chi c'ho? Vigliotti, Del Genio, Calaiò, Maradona, Pengue, Perna, Calvano, Catapano, Miranda, ok, che facciamo? Cronaca nera. Scusa, ma questi hanno sempre fatto sport e calcio. Puoi mai fare la cronaca nera? No.
11: Allora, è così, però nell'ambito di questo bisogna capire se poi si va verso un rigeneratore, come potrebbe essere, ripeto, magari Allegri, o più un rifondatore, come potrebbe essere Italiano, perché poi lì sta anche, appunto, nella condivisione del progetto con, bravo, il direttore sportivo, bravo, perché il mercato va fatto direttore sportivo e allenatore. Quindi, ecco, io mi immagino che il Napoli cambi più giocatori se viene Italiano e cambi meno giocatori se viene Allegri, tanto per essere chiaro. Tra l'altro, ti faccio i complimenti per la squadra e anche per il fatto che non mi hai mai preso in squadra con te, è un'ottima scelta.
10: È che tu viaggi troppo alto, noi siamo piccolini, noi siamo piccolini, vabbè. Gianluca Monti, il Mattino, ti abbraccio, Gianluca.
11: Ciao, Bartolone, un abbraccio a te.
10: Siamo stati prima a Bologna con Lucio Pengue, dove abbiamo anche riscontrato che un po' Bologna società si è un po' risentita che gli agenti di Italiano incontrino il Napoli, considerando che Italiano ha un anno di contratto. A me risulta che Italiano aveva informato la società che comunque i suoi agenti avrebbero ascoltato le proposte di altri club. Non c'è bisogno di informare nessuno perché Allegri non è più l'allenatore del Milan, e l'anno scorso, prima che firmasse col Milan, era destinato a venire a Napoli. E oggi è libero. Allora, è libero per come è andata. Sapete quello che è accaduto al Milan. Carlo Pellegatti, buon pomeriggio, Carlo.
12: Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
10: Allora, a proposito di non è più l'allenatore del Milan, non lo è perché è stato esonerato. Resta sotto contratto e comunque va trovata la strada, Carlo?
12: Non ho idea. Ormai no. Sono proiettato su quello che può venire a venire al Milan. Sinceramente Max è un caro amico, lo vedrò magari anche nei prossimi giorni, ma su questo punto sinceramente non sono preparato, proprio perché a livello mio professionale non è più un argomento che mi tocca. Ecco per quale motivo.
10: A noi tocca perché sai che si parla con insistenza di questo testa a testa con Italiano, no?
12: Certo, sì, beh, quello lo so. Bisognerà vedere un po' quali saranno le decisioni, ma indubbiamente un testa a testa. Il fatto che abbia perso così il campionato magari forse ha raffreddato un po', diciamo, l'umore dei tifosi. Italiano non so fin quando l'abbia scaldato. Sono due allenatori che nel pro e il contro hanno hanno i loro vantaggi o svantaggi, forse per la tifoseria del Napoli, ma io, non frequentando la tifoseria del Napoli, non so sinceramente cosa dirvi in questo senso.
10: Senti Carlo, io mi sto convincendo molto di una cosa, non so se lo condividi o meno. Guardando il percorso di Milan e Juventus, sono entrambe fuori dalla Champions, avendo, a mio modestissimo parere, due allenatori che sono favolosi: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri. Risultato: sono fuori dalla Champions. E a mio avviso sono fuori dalla Champions perché sono stati in società dove regna la confusione, perché se vedo quanti allenatori e dirigenti ha cambiato la Juventus e quanti ne ha cambiato il Milan, mi sembra che invece una società come l'Inter, che in un momento difficile prende uno con 12 panchine in A, con una società organizzata, alla fine se la società funziona arrivano i risultati, se c'è confusione i risultati tardano ad arrivare. Non so se
12: è un ragionamento che non fa una grinza, è un ragionamento perfetto. Forse nell'unico anno in cui De Laurentiis ha vacillato un po' quanto a direzione è stato proprio quello dove è andato male il Napoli. E il Napoli è un'altra di quelle società virtuose dove tutto è chiaro, dove c'è una linea di comando molto chiara, presidente, amministratore delegato e direttore sportivo. Poi lo scouting, queste cose io non le conosco, quindi sono totalmente d'accordo con te. Sulla Juventus non mi permetto, l'hai detto tu, sul Milan certamente così.
10: Anche perché Carlo, stando al Napoli, no, perché alla Juve sai bene quello che è accaduto, avevano preso un'altra strada, Sarri, Pirlo, quant'altro, per poi tornare Allegri, poi però arriva Giuntoli, Allegri va via, la scelta è Thiago Motta che non va bene, prendono Tudor, ma poi va via Giuntoli, allora come gli, e allora come gli prende Spalletti, regna la confusione. Al Milan avevano Pioli, lo mandano via, una volta è Scaroni, una volta è Moncada, una volta è Ibra, una volta è Tare, una volta è Maldini, una volta, però fino a quando c'è Maldini funziona tutto. Prendono Fonseca, lo mandano via, con Cesao lo mandano via, Allegri lo mandano via, regna la confusione. Quando il Napoli ha avuto Giuntoli, Spalletti, scudetto, Manna, Conte, scudetto, quando De Laurentiis, spiazzato solo per una volta, anche lui si è trovato spiazzato, ha cambiato 3 allenatori, 2 direttori e è arrivato decimo. Per me parte tutto dalla società.
12: Certo, per quello che riguarda il discorso relativo al Milan, il discorso diciamo società, il problema adesso è quello che non sappiamo ancora oggi, siamo avvolti da 1000 punti interrogativi, questo è il problema.
10: Bisogna attendere, poi
12: bisogna
10: si parla.
12: Attendere adesso. Ti do le ultime.
10: Vai.
12: Ci saranno degli amici che sono interessati, gli appassionati, tifosi. Iraola, che è l'obiettivo numero uno, in questo momento è un obiettivo un po' complicato, perché per questioni familiari lui vorrebbe rimanere
10: in Inghilterra.
12: In Inghilterra c'ha la figlia piccola, c'ha la moglie inglese, quindi probabilmente bisognerà andare su un altro profilo a questo momento, poi più avanti sinceramente non ho idea.
10: Senti Carlo, proprio un flash, se poi un'ultimissima, perché a me incuriosisce molto. Il Napoli compra Lucca 35 milioni, mi risulta che lo voleva il Milan e lo voleva Allegri, poi lo compra il Napoli, ma a gennaio non rende, lo vuole Italiano al Bologna, il che l'equazione è: il Napoli lo compra, non rende, lo danno in prestito laddove lo volevano, da una parte Allegri, dall'altra Italiano. Mi confermi tutto che Allegri voleva Lorenzo Lucca?
12: No.
10: Non lo sai?
12: No, non lo so. No, okay. Per me no.
10: Ah no, scusa, non ti sentivo. Okay.
12: Non mi risulta che avesse questa passione per Lorenzo Lucca.
10: Va bene.
12: Anche perché, oltretutto, vai a prendere un giocatore che gioca in una squadra italiana, Napoli, di primo livello, Napoli, stenta. E vai a togliere.
10: No, io parlo dell'estate, quando c'era Udine.
12: Ah, dell'estate.
10: No,
12: era un nome come un altro. Okay. Il Milan, la verità è che aveva già preso Højlund e Furlani l'ha bloccato perché voleva l'obbligo e voleva il diritto invece dell'obbligo. Già fatto
10: Højlund, poi si fa male Lukaku.
12: Si è inserito in questa incertezza del Milan, giustamente.
10: Ti abbraccio forte, buon lavoro a Carlo Pellegatti.
12: Ciao.
10: Grazie. A proposito di allenatori, oggi pomeriggio dobbiamo monitorare Allegri. Sarà a Pescara. Ho sentito anche il collega della RAI, Ciro Venerato. Secondo me dobbiamo capire, perché molti si stanno sbilanciando su Italiano. A me arrivano notizie che è il momento della calma. Ragazzi, se è il momento della calma, io rimango calmo, non mi sbilancio, quindi non è che dico ah no 100% Italiano, no Allegri bruciato, anzi a me risulta che Allegri oggi, mentre ieri sembrava Italiano, Strapol, a me dicono che oggi Allegri è bello in corsa, ma proprio in corsa, poi viene lui, viene Italiano, viene un altro. Io non mi sbilancio proprio, perché può succedere di tutto. E quindi magari il presidente può tirare fuori un colpo geniale all'improvviso che nessuno si aspetta, può passare la linea Manna, che vorrebbe indubbiamente Allegri, anche perché comunque Allegri poi nel suo storico c'ha 2 finali di Champions, e poi capiremo. Adesso però ci fermiamo per la pubblicità e poi ve lo preannuncio, vi farò ascoltare interviste one to one a Lavezzi, a Insigne, a Caie Conne e a Mertens con Vincenzo Perna. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti.
2: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics e Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: qua, eccoci tornati. Allora, vi avevo preannunciato che avremmo ascoltato le voci dei protagonisti, poi il titolo della serata di ieri era La notte dei leoni. Io devo dire che secondo me è stata la notte delle emozioni. E non vi nascondo che ieri mi sono commosso quando ho visto il tridente in campo, Kaye con Mertens, Insigne fare gol. E poi mi sono emozionato. Perché? Perché gli anni passano. Ragazzi, ma nei primi 7-8 metri, quando parte Poccio Lavezzi, io ho rivisto il Poccio che fa gol e che al termine della partita il nostro Vincenzo Perna ha intervistato. Ascoltiamolo.
1: Solo un ricordo della tua Napoli che continua ad amarti.
2: No, sinceramente è una cosa molto bella che mi accade, che sono molto grato e felice di sentire questo affetto.
1: E questo affetto, quel grido Pocio Pocio anche quando hai segnato?
2: Sempre bello.
1: Un ritorno a Napoli una volta ogni tanto in più, ci vorrebbe, no Pocio?
2: Sì, cerco di farlo adesso che posso e comunque quando vengo me lo godo tanto. No, tante cose, è una città che mi ha dato tanto, che ancora sento l'amore e il calore di questa città e sono felice. Certo. Niente, hanno fatto una stagione dove hanno avuto tanti infortuni, comunque hanno fatto una bella stagione e l'anno prossimo saranno in Champions ancora. No, non sono io adatto per dire chi deve essere.
0: L'ultima domanda era legata al nostro Vincenzo Perna, dice si parla italiano e di Allegri, lui dice non sono io a dover dire quale è scelta migliore per il Napoli. Sempre Vincenzo Perna, a proposito, ha fatto un gol da centrocampo a momenti Mertens strepitoso. Dries Mertens incontrato dal nostro Vincenzo Perna, lo ascoltiamo.
3: No, tutti gli anni è una bellezza, allora no, tutti gli anni.
4: Tu sei stato il capocannoniere storico della storia del Napoli, questo cosa significa per te?
3: Per me? Tanto, molto, è il momento uno di più bello della mia carriera, allora sì.
5: Possiamo segnare Maradona sulla città di Napoli?
3: No, tornare qua perché non ho mai veramente salutato qua e è stato bello.
1: C'è qualcosa alla quale sei particolarmente legato della tua esperienza a Napoli?
3: Tante cose, che devo dire, calcisticamente anche vivere qua, tutto.
4: La tua partita più bella?
3: Wow, Torino a casa.
0: Torino a casa, ricordo, così lo ricordiamo anche Sinisa Mihajlovic, io quella partita ero a bordo campo e al gol di Mertens Sinisa si alzò in piedi a battergli le mani perché era veramente scatenato. Vincenzo Perna scatenato ieri al Maradona, ha incrociato e ha intervistato José María Callejón. Oggi secondo me Callejón non sfigurerebbe la nostra Serie A. Posso dirvi la qualità che ho visto ieri al Maradona nelle giocate dei Mertens, degli Insigne, dei Callejón e con dello stesso Pocio, mi fa capire che la dimensione della Serie A è molto molto scesa, purtroppo. Kaye con Vincenzo Perna.
1: José, l'emozione di tornare qua e soprattutto di ritornare in tandem con Insigne e Mertens.
6: Questo stadio è unico, non so che c'ha, l'atmosfera, la gente, che è emozionante, vivere una serata così insieme ai compagni, insieme a tutta questa gente, insieme pure la mia famiglia, mia moglie con le bimbe, è davvero emozionante e unico.
1: È unico anche il legame, no, di questa città con te, gli sei rimasto nel cuore, è incredibile.
6: Sì, li ringrazio, io in questi 7 anni ho fatto tutto quello che ho potuto fare, ho dato l'anima e il cuore per questa città, per questi colori e sono molto, molto fiero di quello che ho fatto.
0: Così allora José María Callejón all'appello nel tridente, abbiamo ascoltato Mertens che faceva il falso 9, a destra Callejón, però manca chi c'era a sinistra anche ieri, grandi giocate, Lorenzo Insigne con Vincenzo Perna.
7: È un'emozione che ci ha dato da stamattina il pensiero di tornare in questo stadio, perché per me è sempre la mia casa, è sempre emozionante tornare qua. Poi ho rincontrato tanti ex compagni, ma soprattutto nulla da togliere agli altri, ma con Dries e Callejón abbiamo fatto parte di una piccola storia del Napoli e sono orgoglioso di questo.
5: Senti come ti acclama
8: ti è piaciuto?
7: Sì, sì, è bello, ti ripeto, ritornare qua, anche se i gol valgono solo per la scena, però sono contento perché, ti ripeto, giocare in questo stadio per me è sempre un'emozione incredibile.
8: Lorenzo, che stagione è stata per il Napoli, tu che segui sempre?
7: No, sicuramente non è stata una stagione facile, che non abbiamo vinto lo scudetto, però penso che i giocatori, il mister, hanno fatto di tutto per rimanere sempre alti in classifica. Poi giustamente ci stanno anche gli avversari, ma io penso che con tutti i problemi che abbiamo avuto quest'anno di infortuni, il Napoli ha fatto non un ottimo campionato, un grandissimo campionato.
1: Lo sai che l'azzurro continua a starti benissimo, però, Lorenzo?
7: È il mio colore preferito, ce l'ho disegnato sulla pelle, è un colore che sta sempre nel cuore.
8: C'è la voglia di tornare?
7: Cosa?
8: C'è la voglia di tornare?
7: No, per ora no, ma non per la gente, per i tifosi, perché sicuramente la società, come ha fatto a gennaio, giustamente faranno sempre altre scelte dei giocatori più giovani. Però io ti ripeto, ti dico che tra poco ho 35 anni, sto bene fisicamente, mi sento bene e ho ancora voglia di divertirmi.
8: L'italiano può essere l'uomo giusto?
7: Io penso di sì, perché le sue squadre esprimono un bel calcio, mi piace, e sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni sicuramente può far esprimere un grande calcio a me.
1: Napoli a gennaio ha preso Alisson, calciatore che ti piace?
7: Sì, sì, l'ho visto, mi piace perché punta sempre l'avversario, non si tira indietro e sicuramente il Napoli ha fatto un buon acquisto a gennaio.
4: Lorenzo, una partita che ricordi di più, ricordo che ti emozioni più con la maglia del
7: Napoli? No, vabbè, sicuramente è stato l'esordio contro il Palma, che poi ho fatto anche gol, perché da bambino avevo sempre sognato questo momento di giocare qua con questa maglia, di segnare, e sicuramente lo porterò sempre dentro di me.
4: Hai detto che tutti e tre le persone che si risolvono per quello che ha fatto la storia, avete preparato il terreno per quello che è arrivato dopo, la gente che si è in scena stasera?
7: No, noi per la piccola storia, perché ci è mancato quel tassello per vincere lo scudetto, però io da tifoso del Napoli, come sempre detto, la mia vittoria è essere diventato giocatore del Napoli con la maglia del Napoli in questo stadio capitano, questa è la vittoria mia più grande.
0: L'emozione di Lorenzo Insigne. Allora, una mia fonte mi ha appena scritto: c'è stata ieri sera una telefonata tra Italiano e Beukema, suo giocatore l'altro anno al Bologna. Italiano ha voluto fare un confronto anche per cogliere aspetti prettamente legati al club, all'armonia di squadra, quindi comunque ha voluto sondare che atmosfera c'è all'interno del Napoli. Ovviamente, a proposito, nel caso venisse a vivere in città, chiaramente il suo procuratore è napoletano, è Diego Nappi, quindi insomma Diego Nappi potrebbe fargli da cicerone anche per l'eventuale poi scelta della casa dove vivere. Detto questo, continua a essere in corsa testa a testa con Allegri, e io ne voglio parlare di Allegri e di Italiano con un campione del mondo, opinionista in Rai. Alla Domenica Sportiva racconterà il mondiale per Rai Sport, Ciccio Graziani. Buon pomeriggio, bomber.
9: Ciao,
0: ciao Ciccio.
9: Ciao Walter, ascoltami, io spero che non sia vera questa eventuale telefonata di Italiano a Beukema.
0: Perché?
9: Perché sarebbe una vergogna.
0: Ma come una vergogna?
9: Ma come una vergogna? Ma Italiano ti si presenta una prospettiva come il Napoli, una squadra.
0: Ma mica per convincersi.
9: Punta...
0: Mica per convincersi.
9: Per
0: sapere
9: che. Per convincere un discorso con Beukema. Ma lui deve fare i salti di gioia se il Napoli lo chiama.
0: Ma li fa, ma figurati se non li fa.
9: Io dico sempre, io mi devo chiamare un mio giocatore per dire: ma com'è l'ambiente, com'è lo spogliatoio, ma chi c'è che fa casino, ma chi c'è che può rompere le scale? Cioè, ma ragazzi, ma noi che siamo...
0: Oh Ciccio, ma è un'informativa, non è? A me se chiamano il Rai alla Domenica Sportiva, io ti chiamo per sapere che clima c'è in quell'ambiente di lavoro.
9: Ma è un'altra cosa, qui si parla di una squadra di calcio.
0: Ha maggior ragione, dove ci sono 25 teste.
9: Ragazzi, tu mi puoi dire: oh, ma come ti sei trovato? Come pensi? Ci mancherebbe, ma è una persona, ma qui vai a allenare una città, anzi una regione. In Napoli.
0: Io dico un popolo che in tutto il mondo, i napoletani sono ovunque.
9: Ma se ti chiama a Napoli, no, te corsa. Come arrivi? Dici, sono in Napoli, arrivo.
0: Ho capito, però Ciccio, siccome non è l'unico, ci sono lui e Allegri.
9: In Napoli.
0: Io dico un popolo che in tutto il mondo, i napoletani sono ovunque.
9: Ma se ti chiama a Napoli, no, te corsa. Come arrivi? Dici, sono in Napoli, arrivo.
0: Ho capito, però Ciccio, siccome non è l'unico, ci sono lui e Allegri, e sono tu, è un testa a testa, il Napoli.

0: una cosa. Io l'ho seguita a Firenze, l'italiano è bravo. Su questo non ci sono dubbi.
1: Esattamente.
0: Che sia un bravo tecnico. Quest'anno non ha fatto, bene però a Bologna. Mentre l'anno precedente aveva fatto benissimo, più che bene, quest'anno non ha fatto bene perché il Bologna è arrivato ottavo. E quindi anche lui si deve riprovare a rimettersi in gioco, perché a Napoli gli chiedono minimo rientrare tra le prime quattro. Secondo, lui deve fare di tutto, possibilmente col presidente, per farsi ricreare un'armonia di una squadra che possa da subito puntare a dar fastidio a chi vuole vincere lo scudetto. Su questo non ci sono dubbi.
1: Anche perché, Ciccio, tu Napoli la frequenti da tanti anni, ne conosci la passione ma anche le aspettative. Oggi Napoli è una realtà ambiziosa, anche perché negli ultimi due anni ha fatto primo posto e secondo posto. Alla luce di questo è chiaro che le aspettative, chiunque sarà l'allenatore, visto il palmarès recente della società, le aspettative sono altissime, sempre.
0: Ma scherzi, ma uno che arriva gli deve dire al presidente, avete vinto lo scudetto, siete arrivati secondi, mi raccomando, facciamo una squadra che possa comunque puntare a quei traguardi. Io sono ambizioso, ho voglia di vincere, ho voglia di affermarmi. Anche perché, apro un'altra piccola parentesi, ma le dichiarazioni di Antonio Conte, che è un amico, ma un amico quando dice qualcosa di sbagliato bisognerebbe dirglielo. Ma come? Non sono riuscito a compattare l'ambiente, qualcosa. Ma che devi compattare? Ma l'allenatore deve compattare la sua squadra. Quando hai compattato la tua squadra, la tua realtà, è quello il tuo lavoro. E no, chi mette zizzania, a Napoli c'è chi non deve venire allo stadio, a Napoli c'è chi rema contro. Ma ragazzi, ma anche le dichiarazioni di Antonio Conte, a me francamente non mi sono piaciute per niente.
1: Ma può darsi che Napoli mette talmente tanta pressione da indurre poi Conte a fare quelle dichiarazioni?
0: Ma viva Dio che ti mette pressione, perché se vai in una piazza che non c'è pressione ti deprimi tu. Primis.
1: Senti, Ciccio,
0: Napoli è un mondo oggi, un mondo calcisticamente parlando, non solo, fantastico.
1: E ci mancherebbe.
0: Ma di che vogliamo parlare? Poi se c'è un giornalista, due o tre che non la pensano come te, qualcuno mette zizzania. Ma non la mette zizzania dove?
1: Allora, Ciccio,
0: dentro lo spogliatoio? Non ho capito.
1: Volevo farti un'ultima domanda. Qui voglio essere molto chiaro, è una notizia oggi di Tutto Sport, quindi però l'ho letta, la registro e faccio una domanda a Ciccio. Il Napoli starebbe valutando un'ipotesi. L'ipotesi è Vlahovic. Ora, detto che il Napoli ha già Højlund e sotto contratto anche per un anno Lukaku, e anche Lucca che torna, ma se il Napoli vendesse Lucca e Lukaku e i due ingaggi li desse tutti e due sommati a Vlahovic, l'anno prossimo avere una coppia di attaccanti Vlahovic Højlund, Ciccio, altro che ridimensionamento.
0: Sono d'accordo con te. Il problema è che Vlahovic e Højlund giocano più o meno nella stessa mattonella.
1: Ho capito, ma tu c'hai la Champions, campionato.
0: Lo so, però questa è gente che vuole giocare, questa vuole la gente che vuole essere protagonista. Io non credo che Vlahovic arriva e poi gli puoi dire guarda, oggi gioca Højlund, magari la prossima settimana giochi tu, oppure. Questa è gente che vuole essere protagonista, vuole rifarsi anche un'immagine, soprattutto Vlahovic. Sono giocatori tutti e due molto simili, tutti e due molto mancini. E ecco, io forse a una accoppiata del genere ci penserei, anche se io parto sempre dal presupposto, caro Walter, che i calciatori bravi possono sempre giocare insieme, non c'è niente da fare. Se uno si sacrifica per l'altro e viceversa, si alternano, uno viene incontro, l'altro va lungo, uno va sul primo palo, l'altro va sul secondo. Si può ovviare, però le caratteristiche mi sembrano talmente simili che rischi poi che fanno accapocciate tutte e due.
1: E poi lo vedremo, lo ribadisco, è una notizia emersa oggi dai colleghi di Tutto Sport. Un abbraccio speciale a Ciccio Graziani. Ciao Ciccio.
0: Ciao.
1: Allora facciamo così, ho due minuti di pubblicità. Tra due minuti l'invito che vi faccio è: c'è il direttore del Corriere dello Sport in diretta, Ivan Zazzaroni, che conosce benissimo Allegri, ci darà notizie dell'ultima ora. Lui, sapete che di Bologna, tifa Bologna, è un grande estimatore italiano.

0: tra poco il direttore del Corriere dello Sport, tutto su Italiano, su Allegri, pubblicità.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
2: Cerciello Auto.
1: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
3: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, alternanza degli allenatori del Napoli: Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia, poi altri due, poi Antonio Conte. E adesso c'è un testa a testa, sono due i profili, Italiano Allegri. C'è un ospite, il direttore del Corriere dello Sport, che conosce da anni e stima moltissimo Massimiliano Allegri, ma lui è di Bologna e tifa anche Bologna e segue Italiano. Ivan Zazzaroni è l'ospite migliore che mi potesse capitare. Buon pomeriggio, questo, direttore.
9: Questo è sicuro.
0: Quello
9: è
0: sempre.
9: Praticamente un derby tra Vincenzo e Max.
0: Sì, alla fine è un testa a testa, questa è la verità.
9: No, io ti dico, da quando ho fatto questo post stamattina avrò ricevuto non meno di
0: 6 milioni di insulti.
9: No. L'insulti li trovo su Instagram, poi privatamente avrò circa 2000 messaggi di napoletani che vogliono Allegri.
0: Sai cosa mi hanno scritto? Adesso mi sono arrivati due messaggi. Caro Walter, ogni tanto leggimi, perché leggi solo di chi vuole Italiano o magari critica Allegri. Forza Max, spero con tutto il mio cuore venga Allegri.
9: Non è questione, è diventata una sorta di malattia, una psicopatologia generale, perché adesso sembra che lui rappresenti il vecchio, così come rappresentava il vecchio Mourinho che è al Real Madrid, così come rappresentava Ancelotti. Il vecchio Napoli, Ancelotti che adesso allena il Brasile e farà il mondiale rischiando di vincerlo, perché qui c'è questa tendenza a bruciare tutto. Sono i social dove c'è questa banda di tre personaggi che attaccano ossessivamente. Banda in positivo, naturalmente,
0: certo.
9: Positivo. Vabbè. Attaccano ossessivamente un solo allenatore. Vorrei capire per quale ragione. Peraltro, Max, oltretutto, non ha mai risposto. Lì ti dà l'idea proprio della persona, del signore che è, perché il giorno che poi esplode, lasciamo stare. Ha vissuto gli ultimi 3 anni, io sono totalmente di parte, quindi sai benissimo, anche se sono amicissimo di Vincenzo, lo conosco da 1000 anni e lo stimo tanto. Ha vissuto gli ultimi anni con la città contro, allora, e ha fatto comunque
0: contro e confusa, contro e confusa,
9: molto contro, molto, sia la Juventus
0: che al Milan, appunto.
9: dove è esplosa il caso la plusvalenza e quindi è saltato Agnelli e Alcan voleva fuori tutti gli agnelliani, in primis Allegri, e tant'è che Giuntoli fu costretto a non sostenerlo mai, e questo Giuntoli te lo può confermare. E comunque ha fatto la Champions, ha vinto la Coppa Italia con tante difficoltà. Quest'anno si è ritrovato a 42 punti dopo 19 partite e a novembre ha chiesto alla società, qualcuno l'ha scritto, 3 acquisti, dicendo: attenzione, stiamo overperformando, attenzione, stiamo overperformando, prendete 3 giocatori, fate quello che vi pare, servono 3 giocatori. A dicembre ha ripetuto la cosa, a gennaio è arrivato Fulkrug e la squadra si è sciolta, con sue anche responsabilità, perché ha fatto giocare giocatori che non giocavano più, tipo Fofana, tipo Leao, tipo Tomori. Ha avuto dei condizionamenti pesanti, quindi mettiamo tutte le nostre belle attenuanti, alibi, stiamo parlando di uno che ha vinto 6 scudetti, 2 finali di Coppa dei Campioni, hanno detto ma non vince da 7 anni, si dimenticano che per 2 anni non ha allenato, ma comunque va bene, dai, come sono quelli che dicono non segna da 6 mesi e c'è dentro l'estate, non giocando è difficile.
0: Però ho capito, però, Ivan, però non mi hai ancora detto se in questa volata per l'allenatore del Napoli Italiano in vantaggio o Allegri sta per soppassarlo?
9: Io credo che siano 50-50 e c'è un passaggio che deve essere fatto. Vediamo se questo passaggio verrà fatto, non riguarda il Napoli, è finito. Arrivaci tu.
0: Ho capito perfettamente. So che Manna, che già ci ha lavorato per esperienza, per quanto è bravo Allegri, diciamo che Manna non gli dispiacerebbe tornare a lavorare con Massimiliano?
9: No, Manna è uno sicuramente che lo vorrebbe a tutti i costi, così come Chiavelli.
0: L'avevamo preso l'anno scorso, Ivan, ricordiamo.
9: Sì, ma De Laurenti, poi ricordiamoci che ha fatto un errore esiziale di tornare alla Juventus quando c'era il Real Madrid con 2 anni di contratto, e una Juventus che 4 mesi dopo scoppiò perché ci fu il caso plusvalenza e tutto il resto, e quindi anche sfigato da questo punto di vista. Quest'anno ha perso per un punto facendo un pessimo girone di ritorno, pessimo, perché ha fatto 28 punti, ha perso per un punto. Se avesse fatto 2-2 col Cagliari, questo ve lo posso garantire, e oggi fosse presentato a Napoli tutti i napoletani sarebbero contenti. Questa roba del gioco, quando uno perde diventa il gioco. L'ho fatto presente adesso, per esempio si parla molto di Raola. Nessuno sa di Iraola, perché pochi, io l'ho visto giocare Iraola, ho parlato con l'allenatore come lui. Iraola è uno straordinario contropiedista, straordinario, pressione, grande lavoro, contropiede, chi guarda il Bournemouth lo sa perfettamente. Quindi non c'entra niente con Fabregas, proprio niente, però è un signor allenatore. Attenzione alle mode, attenzione alle mode, tutti affrettati. Poi se viene italiano sono altrettanto felice, questo mi sembra evidente. Penso che uno possa garantire qualcosa di più, ma è una mia opinione personale, mi danno del leccaculo di quello che viene stipendiato. Io ho sempre detto che sono di parte, sempre.
0: Non solo, io Ivan, la tua onestà intellettuale,
9: una persona che stimo e la quale come l'ho fatto per Ancelotti l'ho difeso, come per Mourinho. Signori, Mourinho era morto, c'era gente che diceva non allenerà mai più da nessuna Real Madrid.
0: Posso dirti onestà intellettuale per onestà intellettuale. Io che sono un murignano, devo dire che la scelta Benfica mi aveva fatto purtroppo immaginare, ho sbagliato, che forse fosse cominciata la parabola discendente. Ivan mi diceva che non era così. Ragazzi, faccia ammenda, Mourinho è il più grande di tutti, va al Real Madrid.
9: Ma sai perché?
0: Ma è giusto dire ho sbagliato.
9: Ieri ho visto a Brescia, ho visto Mauro Pedersoli, ho detto, manca l'analisi.
0: Lo so.
9: Adesso tutti vogliono fare i fenomeni, tutti hanno questo è morto, questo è finito, questo è bollito, questo non ne può più. Ma ragazzi, avete mai vinto al massimo che avete vinto a poker o a burraco? Qui c'è gente che ha professionisti, manca il rispetto dei valori. Questo ha 58 anni, non 75, per dirvi. Questo può fare calcio finché gli pare. Lo voleva. Allora ti dico, sabato lui era potenzialmente, sicuramente confermato al Milan, potenzialmente del Napoli, potenzialmente della nazionale. Domenica, per un punto, diventa il Puzzone.
0: E non va bene, Ivan, questo non va bene. Non va bene.
9: Non è normale.
0: Va bene. Caro direttore,
9: sono felice di averti sentito. Ciao.
0: Anch'io moltissimo, Ivan Zazzaroni. Grazie, però mi dicono Lucio Pengue con un'ultima ora. Me lo confermi, Lucio, perché so che poi ci sono tante notizie sugli allenatori, perché ragazzi, qui a Catania, allora, innanzitutto l'Atalanta non ha ancora comunicato a Palladino che non lo conferma. Poi è chiaro che arriva Giuntoli, glielo comunicano Vassarri, Gattuso va alla Lazio, Grosso alla Fiorentina, Aquilani dovrebbe andare al Sassuolo, il Torino non conferma D'Aversa e quindi automaticamente dovrebbe andare Abate, è vicinissimo al Torino. Però attenzione, perché noi non sappiamo chi viene a Napoli. E quindi o viene Allegri, di sicuro al Milan va uno nuovo, chi non lo so. Però se viene italiano, ma chi va al Bologna? Perché sento parlare di tante, addirittura di Francesco, De Rossi, il che vuol dire se va uno dei due, altra panchina libera, ma che non vada Palladino. Lucio Pengue, da te prima della pubblicità e del meteo.
2: Sì, Walter, sul portale gianlucadimarzio.com, Napoli in giornata, nuovi contatti con Allegri, attese novità anche per Italiano. Il Napoli continua a lavorare intensamente per trovare il sostituto di Antonio Conte in panchina, le ultime sia su Massimiliano Allegri che Vincenzo Italiano, che hanno più o meno le stesse possibilità di arrivare al Napoli.
0: Ecco, io mi permetto di dire, ma non perché voglio fare il fenomeno, siccome stamattina c'era tutti addirittura al bar Walter Italiano, io ho detto solo una cosa: calma, calma, perché a me risulta che sono tutte e due in corsa. Ci sono ma è giusto che, ragazzi, De Laurentiis, Manno e Chiavelli non devono fare una scelta di pancia. Devono fare una scelta ponderata su gioco, risultati, investimenti, resa, Champions League, ambiente. È chiaro che l'ambiente oggi, oh, Allegri no, Allegri no. Poi magari viene Allegri, vince 7 partite e lo facciamo santo. Non vi dico quelli che vogliono Italiano, se viene Italiano e ne perde 3. Non oso immaginare. E io lì diventerei il primo difensore Italiano. Il primo. Detto questo, io aspetto calmo, perché qui se la stanno giocando. Dopo il meteo ritorniamo, e ritorniamo anche per parlare di altre cose, perché poi non è solo l'allenatore, c'è lo stadio, c'è il settore giovanile, c'è la campagna acquisti, Manna sta lavorando molto, ne parliamo tra pochissimo. Pubblicità.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
11: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
14: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora tempo soleggiato e clima estivo nelle prossime ore in campagna, anche se con qualche annuvolamento al pomeriggio sulla dorsale appenninica, che darà luogo a qualche acquazzone temporale, soprattutto sulla Cilento in possibile estensione anche alle zone costiere. Nella giornata di giovedì, infiltrazioni di aria più umida da est poi porteranno instabilità un po' più diffusa con acquazzoni temporali che nel pomeriggio impegneranno gran parte dei settori interni della regione. Le temperature rimangono sempre piuttosto elevate nei prossimi giorni, anche superiori ai 30 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio. Allora è chiaro che, insomma, diciamo, questo testa a testa, ora vedevo anche un monitor di servizio, abbiamo Sky Sport acceso e lo stesso titolo che abbiamo fatto noi, testa a testa, l'ho appena fatto Sky. Questo per dirvi, non abbiate troppe certezze, perché comunque il Napoli e fanno bene, bravi De Laurentiis, Schiavelli, Manna, bravi. Non devono fare una scelta di pancia, non devono dire la piazza non vuole Allegri perché dopo non gioca bene, perché poi non gioca bene, ma è un vincente. Italiano è bravissimo, gioca bene, però secondo me devono ponderare tutto e poi decidere. Quindi io faccio i complimenti alla società, non deve avere fretta, la fretta non è mai una buona consigliera, Detto questo, devo andare da Lucio Pengue, perché a seconda della notizia, ora mi darà una notizia dell'ultima ora, vi darà, che ve lo preannuncio, riguarda un calciatore che torna a Napoli, e chiederò al prossimo ospite se con Allegri o con Italiano lui lo terrebbe. Vado subito da Lucio, riguarda una convocazione per i prossimi mondiali. Erano 5 calciatori del Napoli che andavano al mondiale: Oliveira, De Bruyne, Lukaku, McTominay e Gilmore, se ne aggiunge un sesto. Lucio, di chi si tratta?
2: Allora, Walter, Noah Lang è stato convocato dalla nazionale olandese per i mondiali del 2026. Il commissario tecnico Ronald Koeman ha deciso di puntare ancora sull'esterno offensivo. Ricordiamo che al momento è al Galatasaray e il Galatasaray ha il diritto, non l'obbligo, di riscatto.
0: E io voglio salutare Enrico Fedele. Buon pomeriggio, Enrico.
15: Ciao Walterino.
0: Dall'alto della tua esperienza da dirigente, è chiaro che un calciatore che va al mondiale ha quell'upgrade anche in termini economici. Ora io ti chiedo, non è andata benissimo nella prima parte della stagione, poi è andata al Galatasaray, torna, troverà un allenatore nuovo. Secondo te, dovesse essere Allegri o Italiano, lo valuteranno?
15: Come no? Perché non dovrebbero?
0: Probabilmente
15: non so che cosa aspettano o si aspettano da questo ragazzo. Se si aspettano 15 gol o 12 gol, allora è inutile. Ma è un ragazzo che non è un finalizzatore, ma è un giocatore che ha una buona sterzata, cioè come Alisson, come lui, come Neres. Ora, giocando con Italiano, forse Italiano ha più bisogno di esterni, perché Italiano ha il più forte esterno che sta in Italia, e non solo.
0: Chi è?
15: Che è Rove fortissimo. Non si discute proprio, perché è gol. Allora, gli esterni, le seconde punte, in uno alle prime punte.
0: Però scusami, solo un attimo.
15: Non meno di 25-30.
0: Ti fermo solo un attimo, Enrico. Prego. Stiamo parlando di Italiano, eh? Giustamente Enrico dice.
15: Ma Italiano è l'allenatore del Napoli.
0: Non ho capito.
15: Togli testa e testa.
0: Ah, cioè?
15: Italiano è l'allenatore del Napoli.
0: Già è l'allenatore?
15: Sì, te lo dico io.
0: Va bene, io mi fido di quello che mi dici.
15: Le mie informazioni sono giuste. Italiano è l'allenatore del Napoli e si confà, a mio giudizio. E tu hai detto una cosa giusta.
0: Quale?
15: Purtroppo, quando le annate vanno male, tu hai un po' di remora. Discutere Allegri è come discutere di, come abbiamo fatto noi, no? Di Ancelotti, che era bollito, di Conte, allenatori che hanno una storia. Walter, tu stai da 30 anni.
0: Ma lo stesso Spalletti alla Juve, io sento discutere Spalletti.
15: Tu hai opinioni, ma tu hai un'esperienza, hai un passato, hai un curriculum di tutto rispetto. E nessuno può permettersi che non fa questo mestiere di confutare. Quando ci stanno Allegri, vince 6 campionati. Allegri fa 2 finali di Coppa.
0: Allegri è un vincente, su questo non ci piove.
15: L'idea che già l'anno scorso, poi non è andato in porto, di De Laurentiis, adesso, era quello di prenderlo. Perché? Perché De Laurentiis, che è un uomo troppo furbo e sa come gestire, che cosa ha fatto? Prendo quello che ha sostituito Conte dopo che aveva vinto 3 scudetti. E ne vince 5.
0: E tra l'altro ha già lavorato con Manna, poi Allegri nel caso.
15: E la storia è quella.
0: Però scusami, tu hai detto ha preso Italiano, tra l'altro. Anche a me arrivano delle conferme e paradossalmente io mi fido molto di Ivan Zazzaroni che dice se la stanno giocando. Però non mi fate andare nel dettaglio. Qualcuno molto vicino al mondo di Massimiliano Allegri che sperava che venisse Allegri a Napoli ha detto purtroppo la bottiglia di champagne qua in frigo resterà tappata in frigo.
15: Era lo stesso che mi assicurò che sarebbe venuto a Napoli, poi dice qua tutto può succedere dalla sera al mattino. Chiaro?
0: Ti dico un'altra cosa, voglio tornare per un attimo a quello che diceva Enrico Fedele, dirigente esperto, ha detto Rove, no? Ecco, guardo al Bologna, lui ha alternato Rove, ha alternato Cambiaghi, Dominguez, e ci arrivo, a destra Orsolini, Bernardeschi, là davanti ha proposto sia Castro sia Dallinga. Viene a Napoli, trova Alison Lang a sinistra, a destra Politano Neres Vergara, al centro al momento Vergara, inorganico
15: Vergara non è un esterno
0: e tu me lo
15: Vergara
0: dici
15: Vergara è una sottopunta
0: e quindi può essere utilizzato nel 4-2-3-1 o De Bruyne o Vergara
15: lui nasce figlio di Zeman ha un solo difetto.
0: Quale?
15: Che nella difesa lui ha bisogno di difensore veloce perché gioca uomo e quindi tieni presente che in 2 anni ha fatto 100 gol e ha preso 95.
0: Prende troppi gol?
15: Esatto, capito? Però è il suo gioco perché lui ha un gioco di sovrapposizioni, lui ha un bel gioco arioso, un gioco armonico, però è un gioco pericoloso. Allora bisogna, io faccio una domanda a te oggi come oggi.
0: Sì.
15: La politica del Napoli, dopo che possono dire quello che vogliono, della Laurenti, quello che hanno combinato, non ne parliamo, non parliamo di quella conferenza che offende Napoli sportiva. Offende Napoli sportiva. Vabbè, ma lasciamo perdere. Ma mi vogliono far credere a me dopo 40 anni di esperienza che si incontravano dopo l'ultima partita. Io l'ho detto, non so se l'ho detto proprio a te.
0: Sì,
15: ora,
0: lo dicesti a me.
15: Ma già si sono incontrati, ci hanno stabilito, perché il presidente ha fatto una. E non hanno avuto la. Come di dire. L'onestà professionale di dire. Caro Conte, togli. Mi fanno la guerra, non mi ho fatto la guerra. Ogni volta che te lo vai dici le stesse cose. Tu sei il più grande allenatore da campo, uno dei più grandi, la storia lo dici, però no, nella comunicazione sei sotto zero, hai detto sempre le stesse cose. Allora di la verità, il presidente e lo ha detto, io non posso competere con certe potenze economiche, ho bisogno di guardare il bilancio, che è la cosa principale, che lo ha reso famosissimo in tutto il mondo, e quindi dovrò adeguarmi. Tu non ci stai a questo. Era tanto difficile dirlo? O non l'hai voluto dire?
0: Non lo so, lui ha detto che non ha proprio voluto manco parlare del progetto.
15: Ma non è vero, ma tu ci credi alla Befana?
0: Non credo alla Befana, ha detto
15: dai,
0: così.
15: Ma dai, lui deve fare il direttore del personale, ha voluto fare il manager inglese, non è arte sua.
0: Vabbè.
15: Perché una squadra, mi dicono, il Napoli ha fatto secondo, bene, le due contendenti, Milan e Juve, sono finite.
0: A me posso dire una cosa, Enrico, posso dirvi?
15: L'Inter ha vinto il campionato, il Napoli ha già speso 200
0: e l'ha detto Conte, ha detto non vi appellate agli infortuni, è giusto, però posso dirti, ma perché volete parlare ancora di Conte? Perché?
15: Ma
0: perché?
15: Dire gli infortuni,
0: ma se n'è andato, si è messo da parte e non ce la fate, parlate sempre di Conte. Dimmi le cose come sta.
15: Conte non si è sentito protetto nel momento in cui voleva far fuori delle persone nello spogliatoio, compreso qualche giocatore. Chiaro? Ecco. Non so se mi sono spiegato.
0: Cioè, tu dici la società non è stata in sintonia con Conte.
15: Basta, allora Conte deve fare il bravo, deve essere, è il più grande allenatore, lo ringrazio, ma a livello di strategia calcistica deve fare il bravo, perché lui è uno stratega in campo, quando delle volte non si fa a salire dall'adrenalina, però mi deve spiegare com'è che la squadra che spende 230 milioni
0: è arrivata seconda.
15: Con il Milan e la Juve sono morti.
0: Ho capito, ma è arrivata seconda. Enrico, ma ne vince una. L'altro anno ha vinto lui, stavolta ha fatto secondo.
15: Lascia perdere. Siamo arrivati a meno 11.
0: Ma perché volete parlare ancora di Conte? Cioè, no, basta. Ma si è fatto da parte.
15: Lo ringrazio.
0: E anch'io.
15: Lo ringrazio Conte.
0: Io non lo riesco a capire questa cosa. Cioè, io vi porto su Italiano Allegri.
15: Il tifoso.
0: Sì.
15: Non gliene frega di quando spende il Napoli. Al tifoso interessa vincere. Ah, io ti faccio una domanda a te.
0: Gesù, ha vinto l'anno scorso, Henry.
15: Perciò te l'ho detto, ha fatto prima e secondo, ringraziamolo.
0: Appunto.
15: E poi di più.
0: E dico, perché è stato così criticato se ha fatto primo o secondo?
15: Ha fatto spendere 240 milioni.
0: Ma li ha fatti spendere perché, Enrico? Tu lo sai bene perché. Enrico, ma scusa, vendi Osimhen, vendi Kvara, ti porto in Champions, non hai l'organico per fare la Champions, li dobbiamo spendere.
15: Ma spendi 240 milioni in più. Il Napoli tra gli incassi sì. fatti in due anni e le vendite è fuori di 230 milioni. Ha speso 440 milioni e ne ha incassato 210.
0: Io però pure questo, no, ragazzi, ve lo dico, sento parlare che il Napoli deve ridimensionare, monte ingaggi, investimenti. Scusate, ma non c'era il tesoretto da parte, hanno venduto Osimhen, Kvara e la Champions.
15: E ti dirò, e vado in un argomento attuale, De Laurentiis dovrebbe, per il futuro, se come è e ci sta questa proposta, guardare a quello che ha fatto l'Atalanta.
0: Cioè?
15: Perché De Laurentiis non è immortale. L'Atalanta ha venduto il 55% degli americani e deve gestire per 3-4 anni tecnicamente da sola. Ecco, allora, De Laurentiis non è immortale. Ci sono delle offerte che sono praticamente indecorose da un punto di vista economico, quando non hai struttura, non hai gambe, non tiene presentore giovanile. Allora c'è stata questa ventata perché pensano al futuro, a Coppa America, lo stadio, la cosa che noi non sappiamo, non vediamo perché non è il nostro mestiere. Ok? Però se c'è una cosa del genere, e come ha detto lui, e io con chi gioco ancora per 3-4 anni, poi amico mio, l'età ci sta, goditi quello che ti sei guadagnato.
0: Poi lo vedremo. A proposito, un nostro ascoltatore mi scrive: è corretto ricordare ad Enrico Fedele che il Napoli ha speso 225 milioni,
15: 230.
0: Ma ne ha incassati 300. No, quindi il saldo è di 70 40. Milioni.
15: No, allora devi dire a questo signore:
0: dimmi.
15: Che i conti non si fanno con anno calcistico, ma si fanno con anno solare. Il Napoli l'anno scorso è andato sotto, tanto è bene che non ha fatto il mercato. Il Napoli quest'anno va sotto di 30-40 milioni, lo sai?
0: Non lo sapevo.
15: Non ha più né Kvara e non ha più né Osimhen. Chi vende? A me e a te.
0: E che ne so io, Enrico, devono saperlo loro.
15: Allora la gente quando parla con i professionisti deve avere i dati, non che ne so.
0: Vabbè, io ti sto.
15: Che ne so, il Napoli tra ammortamento e tutto spende 200 milioni. Il Napoli ha già speso i soldi che ha guadagnato l'anno scorso.
0: Questo perché fa un ammortamento diverso dagli altri club.
15: Hai già impegnato per 82 milioni di euro.
0: Enrico, questi non sono problemi miei. La gestione virtuosa l'hanno fatta loro.
15: Giovanni.
0: Vabbè.
15: Cioè, si è mangiato già i soldi della Coppa che piglierà. 14, 44, sono 58.
0: E mo ci giochiamo 14, 44 e 58. Enrico Fedele, ciao direttore.
15: Arrivederci, va giocato terra, mi raccomando.
0: Grazie.
15: Una percentualina,
0: ciao direttore, grazie. Oh, ieri ha parlato Lukaku, ha parlato a Sky con Di Marzio, ha parlato a Sport Italia con Tancredi Palmeri e ha detto: no, ma io ho chiarito tutto col club, poi mi sono chiarito con Conte, io ringrazio Napoli perché ero morto, mi ha ridato la vita, ho un altro anno di contratto e io voglio restare a Napoli. E allora Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio Gianluca.
16: Eccoci Walter, buongiorno a te gli amici di Kiskis.
0: Qua Lukaku vuole rimanere a Napoli, Gianluca.
16: Triste, è finita la storia.
0: Ha detto io vado al mondiale, sì, peccato che non c'è l'Italia, ma io dopo il mondiale, io sto bene a Napoli, io voglio restare a Napoli.
16: Ci credo, con un contratto di 6 milioni di euro mi pare che sia abbastanza naturale che lui dica una cosa del genere. Devo dirti la verità. Io non so come andrà a finire, purtroppo tra il durissimo lavoro che tocca a Manna ci sarà anche quest'anno questa questione di Lukaku. Aspettiamo di capire ovviamente la questione della definizione
0: dell'allenatore,
16: perché può darsi che Italiano, Allegri, Tizio, Sempronne ti sarà, dirà: il mio primo acquisto dovrà essere Lukaku. E allora noi alziamo.
0: Io solo per la cronaca, Gianluca, perché qua parlo perché so. Allegri aveva fatto un solo nome aggiunto lì, voleva Romelu Lukaku alla Juve.
16: Ma lo ricordo, lo
0: e mi fermo e sto zitto.
16: No, ma perché anche quindi perciò ti ho fatto questa premessa, l'ho fatta anch'io con cognizione di causa.
0: Bravissimo.
16: Dobbiamo aspettare questo esito per poi andare a fare un ragionamento conseguenziale nei confronti di Lukaku. Non ne ha fatto una bellissima figura, perché Lukaku si fa male certamente non per colpa sua, non riesce a recuperare dall'infortunio gravissimo e certamente non per colpa sua, Conte lo utilizza 6 minuti ogni partita, 3 minuti, 2 minuti, ci regala un'emozione bellissima la sera di Verona-Napoli, dove si mette a piangere, che è stato
0: bello,
16: storia, Napoli, eccetera, insomma tutta questa storia che ha colpito tutti, e poi si comporta di conseguenza in maniera differente. E questa storia non è piaciuta a tutti, non è piaciuta a Conte, non è piaciuta al Napoli, non è piaciuta ai tifosi, e adesso ovviamente utilizza una dichiarazione di parte, di comodo, diciamo così, formale. Insomma, sotto questo aspetto, diciamo così, è un po' scaduto, ecco, da un punto di vista comportamentale, per carità. Poi aspettiamo di capire gli sviluppi, ma certamente non sarà una gestio semplice quella di Manna. Ove mai Lukaku non rientrasse nei piani tecnici del nuovo allenatore.
0: Allora, facciamo così. Nel frattempo, al telefono c'è Gennaro Iezzo. Buon pomeriggio, Gennaro.
17: Ciao, Walter One.
0: Ciao, carissimo. Tra l'altro, mi è arrivata una voce. Ora, io, per carità, è una voce, una persona anche della quale mi fido, che mi scrive: Walter, dai un occhio, Manna vorrebbe prendere Dodò dalla Fiorentina. Certo, se confermato questo volere di Manna, andrebbe ad accreditare moltissimo l'ipotesi italiano, poi perché l'ha avuto alla Fiorentina. Poi io aspetto, Gennaro, torno un attimo a ieri, perché tu eri in campo la notte dei Leoni, il Maradona, 47.000 tifosi, emozioni su emozioni, perché c'è stato un momento, abbiamo rivisto molto del Napoli di Mazzarri, no? Con Gargano e Hiller nel mezzo, quel Pocio lì, quel Dennis lì. A proposito, ha fatto un grande gol anche il nostro Calaiò. E poi abbiamo rivisto il tridente delle meraviglie. Gennaro, ma lo sai che io penso che Caicon, Mertens e Insigne oggi potrebbero giocare tranquillamente in Serie A?
17: Sì, sono d'accordissimo. Per quello che ci hanno fatto vedere ieri, lascia stare che era una partita per una causa importante, lo sappiamo, ed è stato il modo anche di rincontrare i vecchi compagni di squadra, addirittura qualcuno non lo vedeva da 20 anni, e poi ti dico la sincera verità, le due cose belle che mi sono piaciute di ieri è il tributo a Claudio Carella da parte di
0: bellissimo di Fusco,
17: e poi mi hanno dato anche la possibilità di abbracciare il nostro idolo, che è il Giaguare Castellini. Diciamo che è stato quello che praticamente ci ha fatto innamorare del ruolo del portiere, e devo dire ieri veramente è stata una grande emozione, poi una partecipazione del pubblico incredibile, ripeto, è veramente una notte magica, una notte spettacolare, anche perché mi rivedevo da piccolo con i vari Kroll, i Castellini, Moreno Ferrario,
0: ma poi Careca, Lemao, Carnevale, mamma mia, ragazzi.
16: Posso dire una cosa, Walter?
0: Prego, io ti prego.
16: Ciao Gennaro.
17: Ciao,
16: posso dire che questa iniziativa praticamente è stata una sorta di anteprima, non voglio dire aver bruciato, un'anteprima di quella che poteva essere la grande festa del centenario. Voglio dire, io mi immaginavo il centenario del Napoli, non so quelli che sono le organizzazioni, so che stanno lavorando ad una cosa fantastica,
0: sì.
16: Non avevo dubbi che poteva essere così, ma io mi immaginavo un centenario con 100 stelle del Napoli per tutti gli anni, che ovviamente gran parte di quelle erano ieri sera in campo. Cioè è stata una sorta di anteprima di un trailer di quello che
0: lo spot essere. È stato lo spot, sì. Quello di ieri,
16: sì, una cosa del genere fatta per il centenario, ex novo, sarebbe stata fantastica, però è stato meraviglioso che ieri il pubblico ha potuto godere, nonostante anche i protagonisti in campo, soprattutto a Gennaro, gli altri, insomma, si sono rivisti, mi sono delle immagini meravigliose, c'era il nostro amico Fabiano Santacroce che piangeva,
0: un leone ieri Fabiano, l'ho visto bello pimpante. Senti Gennaro, arriverà un altro allenatore, chi non lo sappiamo, Enrico Fedele diceva io te lo do al 100%, sarà italiano, io dalle notizie che ho è ancora un testa a testa, anche perché mi è dopo ricordar che italiano domani incontra il Bologna, che mi dicono un po' incazzatello con italiano, e comunque c'ha un contratto. Io invece volevo parlare di portieri con te, perché l'anno scorso è stato venduto Caprile e acquistato Milinkovic, non so se resta Meret, ma secondo te, Gennaro, il Napoli sul mercato Manna dovrà comprare un portiere o un portiere titolare?
17: Ma Walter, bisogna prima capire cosa succederà. Temperetto vorrà restare a Napoli, perché Napoli ha una coppia di portieri forte. Oggi però io penso che almeno mi metto un po' entro nella testa di Meret, portiere che veramente potrebbe giocare titolare in tutte le squadre, e sta lì a non giocare, penso che non sarà contentissimo. Non penso che rivedremo Meretta ancora una stagione a guardare le partite, ne sono sicuro. Poi dopo bisogna capire, sul mercato, per prendere un portiere, ma mica è facile oggi andare a prendere un portiere di livello più importante di quelle che oggi ha il Napoli? Cioè, chi squadra si priva di portieri di altissimo livello in questo momento?
0: Tra l'altro Alisson, che voleva andare alla Juve da Spalletti per giocare la Champions, la Juve la Champions non l'ha conquistata e Alisson comincia ad avere dei problemi di voler accettare. Quindi io un pensierino, visto che Napoli farà la Champions...
17: Lo farei anch'io, Walter, un pensierino, perché parliamo di un portiere di livello altissimo e...
0: Grandissimo portiere, grandissimo portiere.
17: Ad alzare il livello.
0: Aspetta che Viotti vuole dire una cosa, prego Gianluca.
18: Chi è che gioca più, diciamo così, con il portiere che costruisce?
0: Italiano, italiano.
18: Allora, quindi se viene italiano gioca Milinkovic.
0: E se viene Allegri?
18: Che ne so io.
0: Gesù. Voleva Meretta al Milan Massimo Allegri, giusto Massimiliano Allegri, per dirvelo, Vabbè, comunque aspettiamo.
17: Ma io la penso un po' diversamente, io sono forse all'antica, mi piace il portiere che deve parare. Poi per quello che oggi abbiamo visto, ma da parte di Milinkovic-Savic, ma anche da parte di Meret, il portiere oggi abituato a lavorare con la squadra, il palleggiare non è così differente quella di Milinkovic-Savic allo stesso Meret. Cioè il palleggiare lo fanno abbastanza bene un po' tutti quanti oggi. Forse Milinkovic ha quella palla imprevedibile che magari ti taglia fuori mezza squadra e ti può mandare in porta, magari a campo aperto il tuo attaccante. Questo forse è un po', c'è la differenza per quanto riguarda il discorso di giocare, di costruire o di sviluppare. Però io sono sempre del parere che il portiere deve parare. Deve essere bravo a fare altre cose.
0: Io abbraccio Gennaro Iezzo, ciao Gennaro.
17: Ciao Walter, un abbraccio a te, un grande bacio a Gianluca.
0: Ciao Gennaro. Gianluca Vigliotti lo trovate domani, il suo bar dello sport, devo dire, ma Gianluca lo sa perché ci confrontiamo ogni giorno. Devo dirvi che quello che sta accadendo in questa settimana, pensate che in termini di share, di ascolti, perché noi poi ci abbiamo comunque gli ascolti quotidiani, pensate che solo ai tempi dello scudetto, cioè l'attenzione di Conte che salutava e dell'allenatore nuovo, gli ascolti che stiamo registrando sono veramente da capogiro. E quindi Gianluca, c'è un'attenzione speciale. Io mi auguro, come dire, che il Napoli riesca a mettere la prima pietra in modo da costruire la stagione, perché da quello che mi risulta all'Inter già lavorano per l'anno prossimo. Alla Roma già lavorano per l'anno prossimo, al Como già lavorano per l'anno prossimo e il Napoli ancora non c'ha l'allenatore. Quindi mi auguro, come dire, che adesso, valutati i profili, De Laurentiis scelga.
18: Ma io penso che lo farà brevissimo. Io sono convinto, ormai si tratta soltanto veramente di mettere il timbro. Credo che il mini casting, chiamiamolo così stavolta, dai, il mini casting del ballottaggio porti a una decisione definitiva e veramente nell'arco di questa settimana. Io ritengo che sarà così e poi tutto il resto va de plano, perché ripeto, vedo Manna, bisogna fargli, prima che inizia bisogna fargli in bocca al lupo i complimenti, che il lavoro che dovrà fare Manna è particolarmente gravoso.
0: Hai ragione. Va bene, grazie a Gianluca Vigliotti, a domani, domattina alle 9. Ciao Gianluca.
18: A domani,
0: come dice Domenico. Tra poco mi affiderò all'esperienza di Mimmo Carratelli e di Salvatore Biazzo. Pubblicità.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitata di calcio. Senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua. Allora, domani potrebbe essere una giornata importante che potrebbe chiarire un po' di valzer delle panchine, perché domani Italiano incontra il Bologna e Grosso incontra il Sassuolo, e quindi sono due panchine, perché mentre alla Lazio si va verso la rescissione consensuale, a quel punto evidentemente l'Atalanta annuncerà Giuntoli, a quel punto l'Atalanta annuncerà Sarri, e poi vedremo, alla Lazio è destinato Gattuso, se Grosso come sembra alla Fiorentina, Sassuolo pronto a mettere sotto contratto un allenatore. Si sta parlando moltissimo in casa Sassuolo di uno tra Aquilani, favorito, stasera Aquilani è col Catanzaro per la finale playoff, per chi andrà in A tra Monza e Catanzaro. All'andata a Catanzaro ha vinto 2-0 il Monza, l'altro allenatore è Abate che sembrerebbe però veramente a un passo dal Torino. Detto questo, però, torniamo al Napoli. Mi arrivano 7.000 voci, 7.000. Chi dice, guarda, oramai Italiano cerca casa a Napoli, Walter Allegri ha superato. A me risulta che al Napoli stanno facendo tutte le valutazioni in modo sereno. Hanno incontrato e ascoltato e proposto all'entourage di Italiano, faranno la stessa cosa con Branchini, che è il procuratore di Allegri, monitorano l'uscita, perché ragazzi, guardate, Allegri e Italiano oggi, è vero che Allegri è esonerato, ma sono sotto contratto con i rispettivi club, quindi bisogna aspettare. Io mi affido in questi casi all'esperienza di due grandissimi colleghi, li voglio salutare entrambi. Mimmo Carratelli, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, saluto gli ascoltatori.
0: Salvatore Biazzo, buon pomeriggio Rino.
2: Ciao Mimmo, ciao Walter.
0: Ciao.
1: Bless,
0: ciao.
1: Grande saluti. Grande bless.
0: Allora, siccome a Napoli c'è il, come dire, un po' di sondaggio, no? Chi vuole Allegri, chi non lo vuole, chi vuole Italiano, chi non lo vuole, sono curioso di scoprire se Carratelli e Biazzo hanno un loro preferito e se quel preferito è univoco per entrambi o posizioni diverse. E Salvatore, ti offenderai mica se parto dal maestro Carratelli, no?
2: Ci mancherebbe.
0: Maestro Carratelli, tra i due litiganti il terzo gode o arriverà come sembra uno tra Italiano e Allegri?
1: Guarda, là bisogna capire che cosa si sono detti Conte e De Laurentiis un mese fa. Perché da quello che si sono detti in quel loro dialogo, in quel loro incontro che ha portato a, alle quasi dimissioni di Conte, sicuramente De Laurentiis avrà chiesto a Conte quali sono i problemi della squadra. Ora, a parte le zizzane, i veleni, quello che ha detto Conte in conferenza stampa, io credo che ci sia stata una, non dico una rottura, ma c'è finita l'intesa fra Conte e la squadra. E allora adesso ci vuole un allenatore, e non so se sia Allegri o Vincenzo Italiano, che parte da questo presupposto, che c'è una squadra da tirare su.
0: È giusto, Mimmo, scusa, è solo per dovere di cronaca, è giusto ricordare che quando Conte dice a De Laurentiis che lui fa un passo indietro, De Laurentiis e Manna si fiondano su Sarri, Sarri all'inizio apre, poi tentenna, poi dice no, vado all'Atalanta, e la dirigenza del Napoli si è molto incazzata con Sarri. Detto questo, ora i due nomi, ce n'è uno che tu preferiresti eventualmente?
1: Non lo so, dipende da questa situazione, cioè, se io ho una squadra che è scontenta, che è stanca, che è vecchia, qual è l'allenatore ideale? Allegri è un gestore, quindi potrebbe essere lui l'allenatore ideale, però Italiano ti offre qualcosa in più, ti offre un gioco più offensivo, un'audacia tattica migliore, però ecco, sono disposti ancora i giocatori del Napoli.
0: Ma ne scegli uno tra i due o per te fa uguale?
1: Per me Allegri mi dà più tranquillità, insomma. Cioè, un allenatore che viene, anche se avversario oramai è sparito, è finito, un allenatore come Italiano che viene, che ha ambizione perché ha ancora molto da dimostrare e che quindi mette sotto torchio la squadra, non vorrei che tornassimo ai tempi di Bologna-Napoli, ecco. Mentre Allegri magari con la sua spaccimeria livornese, cioè, sarebbe più, hai capito?
0: Tutto mi potevo aspettare tranne che la spaccimeria livornese. In diretta vado da Salvatore Biazzo. Salvatore, se tu fossi De Laurentiis, per tutte le motivazioni a cui ha fatto cenno Mimmo, no? Lo spogliatoio, i giocatori, la freschezza, il bel gioco, i risultati, arrivare comunque a livelli altissimi, perché il Napoli non può fare a meno, sceglieresti chi?
2: Ma io personalmente non sceglierei nessuno dei due, nel senso che non esprimo un gradimento personale. Faccio soltanto un ragionamento che in qualche maniera si va ad agganciare a quello di Mimmo, ma credo anche a quello che tu hai detto prima che ci chiamassi, e cioè sostanzialmente il nuovo allenatore deve avere un profilo che si adatta a quella che è la situazione attuale del Napoli, che ha un organico sovradimensionato, deve riscattare delle persone, comunque ha un debito in bilancio anche se si chiude con l'anno solare, cioè esistono tutta una serie di motivazioni che farebbero immaginare che quello che si adatta di più come profilo dovrebbe essere italiano.
0: Eh beh, anche per organico, per composizione di organico, con tutti quegli esterni di attacco e De Bruyne, è chiaro che uno come italiano, anche se l'altro anno avevano preso Allegri e l'unico che non c'era è Alisson Santos.
2: Esatto, ma difatti per come ha giocato il Bologna, per come gioca con due play e poi soprattutto con gli esterni, però se andiamo a vedere poi il campionato del Bologna, lui per esempio fa molto turnover e questo sarebbe importante per il Napoli, che ha un organico esteso, cioè, e poi sostituisce quasi sempre la punta, infatti hanno giocato sia, tranne la prima partita, Immobile, Santiago Castro e poi Dallinga, poi cambia Orsolini, mette Berardeschi, Arrove che è un calciatore eccezionale, cioè voglio dire ha tante scelte e anche nel Napoli li avrebbe. Viceversa Allegri che cosa porta? Allegri porta quei risultati che contribuiscono all'economia del club, cioè diciamo che come percentuale di probabilità che porti un risultato, Allegri da questo punto di vista sarebbe vincente.
0: Devo dire anche che Allegri poi negli anni ultimi alla Juve ha fatto giocare molto i giovani, quest'anno ha tirato fuori Bartesaghi. È vero quello che dice Biazzo, Mimmo, cioè uno italiano che in una stagione lunga tra la Champions che farà quest'anno, lui l'ha fatta l'altro anno ancora a Bologna, il campionato della Coppa Italia, ruota molto, ruotava anche a centrocampo, no? Perché una volta faceva giocare Freuler, una volta Moro, una volta Pobega, una volta fino a quando ce l'aveva anche Fabian, anche dietro ha ruotato Eghem con Lucumi e ruotava Lico Giannis con Miranda, cioè uno che comunque anche in porta ha fatto alternato i portieri. E quindi Mimmo Carratelli, poi io dico una cosa, Mimmo, non so chi verrà, so che a me interessa il Napoli, perché qui tutta questa cosa sugli allenatori, secondo me bisogna voler bene al Napoli, punto. Poi chiunque verrà, cercheremo di capire che lavoro farà Mimmo.
1: Ma tu giustamente parlavi delle rotazioni, anche Salvatore parlava delle rotazioni che Vincenzo Italiano ha fatto del Bologna. Ecco, quello è un punto a vantaggio di Italiano per la sua venuta a Napoli, perché l'anno scorso per gli infortuni, per le gerarchie, per tante altre cose le rotazioni sono mancate, forse qualche volta sono stata alla base degli infortuni, in giocatori troppo stressati eccetera. D'altra parte io penso una cosa, cioè il Napoli ha una batteria offensiva che poche squadre hanno, perché se tu metti Neres, Højlund, Vergara, Alisson Santos, e spero che Nualang torni col cervello, il cervello messo a posto, che si voglia.
0: L'altro convocato per il mondiale Nualang,
1: Ecco, allora con questi cinque attaccanti, allora l'allenatore è Vincenzo Italiano, perché noi in difesa dobbiamo ricostruire parecchio.
0: Porterebbe a pensare che sia italiano l'organico,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, ci abbiamo messo un 4-3-3 che è la base dei successi di Spalletti degli ultimi tempi, anche di Sarri.
0: E vado da Salvatore Biazzo leggendo un WhatsApp. Walter, ascoltando un po' tutti i pareri, mi sembra di cogliere che Massimiliano Allegri è ben voluto dalla stampa, mentre invece Italiano e ben accolto dai tifosi. A sto punto che scelta farà il Napoli? Cioè accontenterà la stampa o i tifosi, gli addetti ai lavori o tutto il popolo che segue il Napoli? Io credo che il Napoli non debba dare retta al volere né della stampa né dei tifosi, debbano fare la loro scelta.
1: Per come Aurelio tratta la stampa, Allegri è fottuto.
0: Povero Allegri, se fosse vero che no, io credo che il Napoli non si debba lasciar condizionare né dall'ambiente né dalla stampa né dai tifosi. D'altronde Spalletti, a proposito di tifosi, non è che era così molto amato, eppure l'ha preso Spalletti, poi avete visto, no? Salvatore, un club deve scegliere senza essere condizionato dall'umore della piazza, a mio avviso.
2: Sono d'accordo, ma il Napoli vive un momento particolare e finora De Laurentiis ha fatto benissimo, perché ha raggiunto tutti i parametri e i livelli più alti in termini di social, con numero dei social 35 milioni, ventesimo nella classifica mondiale, ha raggiunto il merchandising è sviluppatissimo, cioè voglio dire, il Napoli sta crescendo, è un top club, non può esimersi dal vincere qualcosa, un titolo ogni stagione, perché vincere un titolo significa portare soldi in casa.
0: Io vi voglio... Walter, prego Mimmo, prego.
1: Ti volevo dire, se ti do 2,2 miliardi di euro, mi ci daresti?
2: Sì, dal vincere qualcosa, un titolo ogni stagione, perché vincere un titolo significa portare soldi in casa.
0: Io vi voglio... Walter, prego Mimmo, prego.
1: Ti volevo dire, se ti do 2,2 miliardi di euro, mi ci daresti Kiss Napoli?
0: Ma guarda, secondo me

0: invecchia. Christian De Sica è invecchiato e anche il cinema non è che gli dà tante soddisfazioni.
1: Mimmo, tu me lo insegni. Allora, io credo che De Laurentiis abbia fatto un percorso strepitoso. Cioè, è arrivato all'apice. Ora, quando arrivi all'apice, per mantenerti devi investire. Quindi sei dinanzi a due scelte: o investi e ti mantieni al top, o purtroppo inizia la parabola discendente. Se non vuoi quella parabola, è chiaro che devi cedere, no? Cioè, De Laurentiis è un bivio, non è che...
0: È una logica esatta, però il ragazzo di 77 anni...
1: Il ragazzo
0: anni...
1: è tenace,
0: No, si diverte ancora col pallone, perché mentre il cinema tu fai una scena, la rifai, la migliori. Col calcio queste cose non le puoi fare, quindi è molto più avventuroso, più...
1: Tu hai ragione che si diverte, però è un ambizioso. Secondo me, se dovesse cogliere che il Napoli oltre questo non può andare, e con l'avvento del Como la Roma si potenzia, tornano Milan e Juve, secondo me la valutazione sui 2 miliardi la farà.
0: Walter, scusami, ma io dico una cosa: il Napoli parte da un secondo posto con tutti gli infortuni che ha avuto. Ora, sì, la frase di De Laurentiis, se non ci fosse stato l'infortunato per il momento lo scudetto, vabbè, è una favoletta. Ma cioè, l'anno prossimo il Napoli, nelle condizioni in cui sta, con 2-3 acquisti azzeccati, è alla pari di tutti, se non dico di più. Il Milan ha i suoi problemi grossissimi.
1: Molto.
0: La Juventus ha problemi grossi. L'Inter deve svecchiare. Il Como sì, è divertente, la Roma comunque deve pure rinforzarsi se vuole puntare allo scudetto. Quindi il Napoli, con una corta campagna acquisti, parte alla pari, non dico di più, parte alla pari di queste 4-5 squadre. Quindi De Laurentiis ancora vuole divertirsi, cioè De Laurentiis punta al terzo scudetto per battere Ferlaino.
1: E io abbraccio fortissimo Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
2: Ciao, grazie per avermi invitato.
1: Grazie.
2: Posso salutare il mio grande ciao, maestro.
1: Ciao, ciao Rino.
0: Da Bellinese, ciao.
1: Un abbraccio grandissimo a Mimmo Carratelli. Ciao, ciao Mimmo. Walter, grazie davvero. Mi fermo qui perché tra poco partono gli highlights, i momenti salienti della puntata odierna con il nostro Lucio Pengue. Ringrazio Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia televisiva. Vi ricordo gli appuntamenti di giornata. Ah, poi vi do anche un appuntamento importante per la prossima settimana. E tra poco arrivano Enzo e Mario, è sempre show il nostro pomeriggio, ore 18, filo diretto, un'ora, confronto con Paolo Del Genio nei nostri studi, e poi arriverà Emanuele Calaiò per il calcio della sera con Marcello Calvano. Questo l'appuntamento per la giornata. Voglio darvi un appuntamento a venerdì l'altro, venerdì 5 giugno. Non perdete il calcio della sera, perché trasmetteremo in diretta con Emanuele Calaiò e con Marcello Calvano e con il nostro Lucio Pengue. Trasmetteremo in diretta la cerimonia del calendario di Serie A dalle 19 alle 20, tutto in diretta da Parma. Conosceremo tutto il calendario del Napoli, tutto il calendario della Serie A, ma insomma ve lo ricorderò a più riprese venerdì 5 giugno dalle 18:30. Pengue per la Highlights, io vi abbraccio, vi ringrazio. Voglio chiudere la puntata di oggi, visto che intanto mi chiedete: vorresti italiano Allegri, Allegri o italiano? Io voglio bene al Napoli e che quindi spero che il Napoli faccia la scelta migliore. Non è un problema di allenatore, chiunque verrà andrà bene, quindi bisogna essere compatti e vicini. E vi ringrazio tutti, a domani.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro.

0: Jeep Avenger da 19.500 euro, MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gollo. Un saluto a tutti da Lucio Pecco. Siamo arrivati alle battute finali della nostra trasmissione e, come al solito, vi facciamo rivivere i momenti salienti attraverso gli highlights. Quindi vi farò ascoltare anche Barbara Cirillo, che era proprio nel campo ieri insieme anche al nostro Vincenzo Perna a godersi questa notte dei leoni con i Napoli Legend. Poi invece si parlerà anche del futuro del Napoli, chi siederà sulla panchina degli azzurri. C'è Mirko Conte, che ha conosciuto molto bene Max Allegri, Carmine Esposito invece, che conosce molto bene da questo punto di vista Vincenzo Italiano. E insomma, vi ricordo di seguire con attenzione gli highlights di Radio Gol, e subito dopo Enzo e Mario. Ciao a tutti.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sì, sono due profili completamente diversi anche dal punto di vista del gioco. Se vogliamo un po' riprendere la decennale diatriba su giochisti e risultatisti, sono due profili assolutamente diversi anche, secondo me, per la prospettiva immediata, no, del Napoli. Allegri arriva da una stagione fallimentare, però è un allenatore che ha vinto e ha vinto tanto, quindi prendi Allegri e ti aspetti, insomma, di vincere subito e di vincere tutto. Italiano è una grande scommessa. Italiano è un allenatore bravissimo, è un allenatore che, secondo me, una piazza come Napoli adorerebbe, amerebbe, perché è uno che si fa amare, è uno anche molto sanguigno, ci mette il cuore nelle cose che fa, che dice, non è uno costruito, e quindi, secondo me, ci sarebbe una bella intesa. Detto questo, è ovvio che sarebbe un progetto diverso. È una scommessa, nel senso che magari anche con Italiano si potrebbe vincere tutto subito, però forse bisogna aspettarsi un po' più di programmazione, un po' più di progetto, ecco, con Italiano, rispetto a quello che si potrebbe fare con Allegri.
3: La scelta è difficile, pensare quale faccia Napoli. Sicuramente sceglieranno un allenatore che più si avvicina alle scelte dei giocatori, sia come sistema di gioco che come, appunto, le caratteristiche dei giocatori che hanno. Poi dopo, sul fatto di un allenatore proponga gioco o l'altro non proponga il gioco, io non sono d'accordo, perché poi dopo, alla fine, i risultati non sono sempre figli del bel gioco, ma intorno al bel gioco ci vuole comunque sempre tantissime cose che Conte in questi due anni ha dimostrato, anche se poi ha fatto vedere del bel gioco, secondo me. E quindi ci sono, secondo me, tanti tasselli da mettere insieme perché la scelta vada più da una parte che dall'altra.
4: Sicuramente Italiano ha fatto bene in questi anni a Bologna, tranne, tra virgolette, la parentesi di quest'anno. È un allenatore che comunque non possiamo neanche più dire che è emergente, perché comunque è da tanti anni in Serie A, sta facendo giocare bene le sue squadre. Poi non so, dipende quello che vuol puntare il Napoli, se vuole un allenatore che, come dicevi prima tu, che sentivo, che voglia giocare a calcio, voglia avere delle dinamiche di azioni, oppure puntare su un allenatore esperto come Allegri, che non stiamo qui neanche a dirgli nulla, perché comunque è un allenatore vincente, e sicuramente sono due allenatori importanti per Napoli.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messi a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM, ben 70 rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Ancora cronaca, un drone che trasportava quasi un chilogramma di droga al carcere di Napoli Poggioreale è stato neutralizzato dalla polizia penitenziaria, che è riuscita a sequestrare il carico: 800 grammi di hashish e 50 grammi di cocaina, ma non il velivolo riuscito a spiccare il volo in direzione di colui che pilotava. L'episodio, reso noto dall'USPP, è avvenuto ieri. Per il presidente Giuseppe Moretti e il segretario campano Ciro Auricchio, ancora una volta la polizia penitenziaria ha dimostrato grande professionalità. Sempre cronaca, convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli l'arresto del tassista 58enne di Forio Dischi, accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell'abitazione di famiglia. Per l'uomo accusato di tentato omicidio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La donna, ricoverata all'ospedale Rizzoli di Raccoameno dopo un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto asportarle parte del fegato, resta in condizioni gravi stabili nel reparto di rianimazione del nosocomio isolano. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa a due per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Sul mister del Bologna, favorito per la panchina azzurra, si è espresso così ieri sera Lorenzo Insigne ai nostri microfoni.
9: Di sì, perché le sue squadre spingono un bel calcio, mi piace, e sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni sicuramente può far esprimere un grande calcio a me.
8: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Grazie amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Mi rivolgo a coloro che si collegano alle 16. Zaccaria aveva fretta.
0: Ti deve rivolgere alle 16. Se si collegano, ti rivolgi a loro, ma non sono qui tra noi.
1: Un minuto prima!
0: Cioè, io non lo so, ci vuoi far anticipare? Hai voglia di show! Caro Simone Zaccaria, hai voglia di show così come avete. Sì. Avete voglia tutti, cari amici, e siamo noi, i vostri Enzo e Mario, in diretta qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre attraverso la nostra app, pure ci potete seguire sul sito, andate a mettere tutti i like, i follow sui vari social. Salutiamo anche chi, caro Mario?
1: Chi ama scendere a gettare l'immondizia la sera. Saluto queste persone. Beh, qui
0: c'è qualcuno che ama andare in posto.
1: Se qualcuno
0: giù
1: ama, si sentirà salutato. Vedi?
0: Va bene,
1: chi
0: va
1: non
0: bene
1: lo fa, invece no.
0: Va bene, si parte con buona domenica e poi torniamo.

0: pure a tutti voi, cari amici. Siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, coadiuvati dal sempre
1: frettoloso.
0: Ottimo. No, vabbè, non è frettoloso, è smanioso di godersi lo show di Enzo e Mario.
1: Gli mancavamo, esatto, da ieri a oggi, lo sapevo.
0: Il nostro Simone Zaccaria in regia, salutiamo tutti voi e siamo pronti per partire con una puntata che sarà sfavillante. So che Michael Jackson ha un aneddoto da raccontare in questa giornata, così ho saputo.
1: Perché?
0: Non adesso.
1: È smanioso.
0: Zaccaria mi è smanioso, ma dici qualcosa.
1: A proposito di Michael Jackson, voliamo in America, voliamo in Ohio.
0: Ohio sarebbe, sì, certo.
1: Dove un uomo in fuga dalla polizia ha scelto un nascondiglio decisamente insolito.
0: Ok, ce ne posso essere tanti, dietro un albero, in un tombino.
1: Un bidone della spazzatura.
0: Anzi, puzza.
1: Gli agenti stavano cercando di fermare un veicolo durante un controllo, il conducente però ha deciso di scappare a piedi facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. E quindi si è lanciato lì, nel bidone.
0: Sì, così. Ha trovato il bidone e ha detto mi ficco qua dentro.
1: Esatto, proprio nel tentativo di evitare la cattura il sospettato ha pensato di infilarsi dentro questo contenitore dei rifiuti, sperando probabilmente di passare inosservato.
0: Sperando.
1: Una scelta che almeno per qualche minuto sembrava funzionare, pur inalando degli odori poco felici.
0: Vabbè, però lì diciamo che era un po' costretto, si è fatta andare bene quell'odore.
1: Si è fatta andare bene perché la polizia nel frattempo organizzava poi un perimetro di ricerca nella zona, sai come si fa, no?
0: No, certo.
1: Tu che scappi sempre.
0: No, io non scappo, vedo tanti film, immagino anche come funzioni.
1: A interrompere la fuga è stato un gesto quotidiano? Sì, proprio lui, un netturbino impegnato nel suo normale giro di raccolta, ha spostato il bidone chiaramente per svuotarlo nel camion e quando ha aperto il coperchio,
0: è questo che ci fa qua.
1: Si è trovato davanti una scena, insomma, tutt'altro che ordinario.
0: Un uomo tra i rifiuti, il tizio che scappava, che si è nascosto, ha detto: sono qui perché ho fatto una proposta d'amore ma sono stato rifiutato e allora sono qui.
1: Voleva fare sta battuta che fa schifo proprio. Salutiamo.
0: È una simpatica gag.
1: Ma
0: questa,
1: non è simpatica, non è
0: parlare,
1: gag.
0: Chiacchierare, no?
1: Dopo un attimo di sorpresa il netturbino ha fatto qualche passo indietro e ha subito chiaramente attirato l'attenzione degli agenti che poi erano intorno.
0: Ah sì, ha subito attirato l'attenzione, ok. Sì,
1: ha indicato il contenitore, dice c'è qualche rifiuto di troppo qui. La scena è stata anche ripresa dalla telecamera dell'auto della polizia e successivamente condivisa dal dipartimento locale sui social. Chiaramente ha fatto il giro del web e nelle immagini si vede il momento della scoperta, che nel turbino che segnala il bidone
0: e c'è questo che fuoriesce. Beh, un fatto comunque curioso, poi l'hanno acchiappato, ovviamente. Non l'hanno acchiappato.
1: Ha tentato di giocarsi l'ultima carta, uscendo dal bidone e continuato a scappare.
0: Ma era delimitato il perimetro, quindi infatti, penso poi l'hanno preso.
1: Infatti è durata poco. Perché la puzza lo seguiva e gli agenti dice: è andato di qua, ma come lo sai? Se sente.
0: Non poteva scappare più, lasciava la scia tipo la lumaca.
1: Di puzza.
0: È tipo la puzzola pure. A questo punto.
1: Chiaramente. Se può dire puzza oppure in questo mondo dove non si può dire niente.
0: Si può dire qua vige l'anarchia, vige quello che cacchio vogliamo, quindi possiamo dire tutto e possiamo fare anche domande su Luccheranti.
1: Di solito le facciamo.
0: Di solito le facciamo. Vogliamo sapere una cosa, però vogliamo la massima sincerità da parte vostra, amici. Dovete proprio confessare i vostri peccati.
1: Vogliamo proprio la massima risa da parte vostra.
0: La massima?
1: Sincerità.
0: La massima risa.
1: Zaccaria. Tu puoi dire minchia.
0: No. Posso dire. Zaccaria, se mi chiudi il microfono quando dico le battute, su questa te ne devi andare, devi uscire.
1: Ma tu fai lo scemenzo. Quindi...
0: Ma la massima risa. Senti, ti dico una cosa più interessante. Raff dice: ragazzi, buonasera, ma domenica su che sito posso vedere il matrimonio di Mario in live streaming?
1: Beh, potrebbe farlo il testimone in live streaming.
0: Ma sì, ma dai, una diretta sul nostro profilo la faccio.
1: Siamo fa, è da denuncia.
0: Ma perché chi mi deve denunciare?
1: Il prete, io so, sei in grido.
0: Ma non è che faccio la messa, faccio altre cose quando esci, non
1: meglio
0: lo so.
1: Meglio non farle.
0: No, dai, però mi hai dato una bella idea, Raff. Qualcosa live la possiamo mandare ovviamente sui nostri le nostre cose, non è che
1: certo,
0: mettiamo.
1: Non è che lo mettiamo
0: sul sito di Kiss Kiss Napoli, matrimonio di Mario.
1: Chi se ne frega anche, ma veniamo alla domanda, amici, dove ti chiediamo la massima sincerità.
0: Sì, necessaria proprio.
1: Vogliamo sapere, a proposito di nascosto, di nascondiglie, cose così.
0: Esatto.
1: Vogliamo sapere, con la massima sincerità.
0: Sì.
1: Quando non siete visti da nessuno.
0: Non ci sono occhi indiscreti.
1: Ma insomma, siete comunque, lo so, nel posto di lavoro o cose così.
0: Cioè c'è gente, ma nessuno vi sta guardando. Quindi quando ci sono persone che però in quel momento non vi stanno guardando.
1: E voi ve ne accorgete, quindi voi in quel momento sapete che nessuno vi sta guardando. Vogliamo sapere che cosa fate di nascosto in quel momento.
0: E allora io ce n'ho una.
1: Se può di tutto.
0: No, si
1: vale
0: può dire tutto.
1: Tutto.
0: Si può dire tutto.
1: Chiaramente
0: io
1: non penso che fate del fichi fichi.
0: No, vabbè, ma non avrebbe. No,
1: c'è
0: no,
1: gente
0: no.
1: attorno a voi.
0: No,
1: ma
0: no,
1: in quel momento non vi sta guardando.
0: Io mi aspetto una cosa che non dico, se non arriva la dico a fine ora. Perché sono curioso, la voglio sentire. Ti dico la mia.
1: Vai.
0: A me capita spesso questa cosa quando mangio fuori. E mi si incastra qualcosa tra i denti. Io mi guardo, provo a fare con la lingua diverse volte.
1: Non funziona mai.
0: Non esce mai, soprattutto quando è tipo dietro. Non riesco, io appena vedo
1: quando
0: che non mi guarda.
1: Tipo dietro, ha detto.
0: Quando un po' più dietro, sì.
1: Grazie.
0: Quando vedo che nessuno mi sta guardando, è difficile però acchiappare il momento giusto. Però appena vedo che
1: là impizzi il ditone.
0: Il ditone, io ficco tutta la mano dentro, devo sradicare ciò che avevo tra i denti. Quindi questa è la cosa che faccio io.
1: Amici, siate sinceri.
0: Sì.
1: La situazione è questa, ve la ribadiamo. Siete in un luogo pubblico dove c'è gente praticamente.
0: Sì. Vabbè, pubblico può essere pure a casa vostra, ma non volete farvi vedere in quel momento dai
1: però
0: familiari.
1: C'è gente, c'è
0: ci
1: gente.
0: Sono altre persone.
1: C'è gente. Ma vi accorgete che in quel momento nessuno vi sta guardando. Vogliamo sapere con la massima sincerità cosa fate quando vi accorgete appunto che siete nascosti e nessuno vi sta guardando.
0: Sì, cosa fate di nascosto quando le persone che sono intorno a voi in quel momento non vi stanno guardando.
1: Sono distratte.
0: Mi raccomando, sincerità massima 342 00 00 100.
1: Qui si vola.
0: Bella questa.
1: Qui si vola o sì.
0: Bella,
1: o
0: bella.
1: Sì che si vola.
0: È anche molto nostalgica.
1: Sì,
0: ti fa ricordare le serie TV del passato.
1: Sì, te sto dicendo sì.

0: questa la domanda del giorno.
1: No,
0: continuiamo a chiedercelo, dov'è?
1: Sì, in realtà però vi stiamo chiedendo un'altra cosa, con la massima sincerità ci dovete rispondere, però vi chiediamo cosa fate quando nessuno vi guarda, cioè la situazione è questa, siete in un posto in cui ci sono altre persone,
0: sì,
1: ma in quel momento non vi stanno guardando,
0: ve ne accorgete,
1: quindi di nascosto cosa approfittate di fare?
0: Okay, nessuno mi guarda, posso farlo, cosa?
1: Ecco, ad esempio, dai, parto da Daniela che dice: quando so di non essere vista mi libero il naso da qualcosa che mi dà fastidio, diciamola così. Immagino sì, pure che Enzo si riferisse a questo per quell'altra cosa da svelare poi. No, Daniela, non è questa, è un'altra cosa ancora che riguarda soprattutto gli uomini.
0: Non sempre sono le calcoline.
1: No, a volte può essere un fastidio.
0: Sì. Ti gratti, dici, eccolo là, si sta
1: scoccando. No,
0: crude.
1: Esatto, può essere un prurito, una crosticina, un fare così. Infatti non è per forza poi lo scaccolarsi, però è una delle cose che ovviamente non poteva mancare.
0: Se può dire scaccolarsi.
1: Ma come? Certo che si può dire.
0: Oggi si può dire.
1: Ecco, uno che ha a che fare con quello che volevo dire io è Francesco, che dice: mi gratto i maroni.
0: Sì.
1: Ok, ma da fuori? Questa è la mia domanda.
0: O inside the panties.
1: Ascoltiamo qualche vocale.
0: Vediamo. Cosa?
2: Ho fatto questa battuta.
0: Quale?
2: Ho fatto la proposta e sono stato rifiutato.
0: Sei tu.
1: Ti avevo detto io?
0: Hai fatto la proposta e sei stato rifiutato.
1: Ah, era bella.
0: No,
1: dai,
0: fa schifo.
1: Io sono merideva.
3: A me mi capita tipo quando vado in un centro commerciale e ti giri a destra e a sinistra, avanti e indietro, non c'è nessuno, e fai una bella scorriccia. Vai girando e trova la signorina rete, l'ha fatta pure bellella. E dice all'improvviso: fa, posso fatti noi due, però nel frattempo è uscita una puzza esagerata.
0: Lì c'è un problema, che anche se ti vedono magari riesci a
1: mascherare,
0: a mascherarlo, però c'è un problema di
1: odore.
0: Di odore.
1: Terry.
4: Allora, io che faccio? Dato che in macchina c'è sempre qualcosa da sgranocchiare, magari tra una tappa e l'altra vedo se ho qualcosa nei denti, ma come faccio?
0: Come?
4: Apro la fotocamera del telefonino, faccio finta che sto guardando qualcosa, invece mi vedo stessi io,
0: sì,
4: e con l'unghia nel mignolino vedo di pure i denti.
0: Beh, tecnica.
4: Sì, e qualche volta mi scaccolo anche il naso. Ciao!
1: Delicatissima.
0: Spero non nello stesso momento, però può essere anche...
1: Ho scoperto sta settimana l'uso del mignolino.
5: Faccio una breve premessa.
1: Vai.
5: A me dà fastidio anche se ho solo un granello di polvere nel naso.
0: Vedi?
5: E in tutta onestà, se quando sono in ufficio non ho i fazzolettini e non c'è nessuno,
0: ma sì, lo facciamo tutti,
5: a volte mi faccio delle mega scaccolate che non vi potete nemmeno immaginare. Ciao,
0: non c'è niente di male, alla fine lo fanno tutti, soprattutto quando sappiamo di non essere visti.
1: Vabbè, ci sono sempre i fazzoletti.
6: Buonasera,
1: però,
6: amici. Ciao, ma stasera volete sapere questo test da noi per vedere
1: cosa?
6: In ognuno di noi il grado di scemità, dicite la verità.
1: Beh, quello è il
0: come sempre test per
6: ciao ragazzi.
1: Non ha risposto, però
0: vogliamo le risposte. No, ma a parte che lo facciamo ogni giorno,
1: sì,
0: cioè qua è pochezza, è anarchia,
1: esatto,
0: è un po' di tutto.
1: Sì.
0: Però è per giocare anche. Tanto nessuno vi vede in questo contesto.
1: Però lo state dicendo, dovete confessare i vostri peccati. Vediamo un po' cosa ci dice.
0: E poi i peccati, sono peccatucci.
1: Dai. Emanuele, dai, buonasera a amici. Avendo smesso di fumare... Prendo lo snus. Zaccaria, sai cos'è?
0: No,
1: sei fumatore, cioè nel senso...
0: Non sappiamo che cos'è lo snus.
1: Ovvero tabacco da sniffo.
0: Ma c'è scritto, scusa, continuo a leggere.
1: Ma scusa, ma è legale sta cosa? Cosa? Sì, si può fare. Non pratichiamo noi l'ambient fumo, quindi non lo so. Però, però tu hai smesso e questa cosa ti serve per sopperire al...
0: È un tabacco umido in polvere per uso orale, vabbè, qua dice, però...
1: Beh, curiosa questa, è una delle risposte più singolari che ci sono arrivate, ne stanno arrivando tante altre, quindi continuate.
0: Sì, vediamo anche le risposte plurali, vediamo.
1: Ne vuoi altre?
0: No,
1: continuate, poi leggiamo e vi ascoltiamo. Cosa fate di nascosto quando nessuno vi sta guardando? Vogliamo saperlo. Confessate i vostri peccati, che poi vabbè, peccati
0: non so peccati.
1: Tra virgolette, 342 00 00 100.

0: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: viviamo tutti un po' la stessa vita, perché quando nessuno ci guarda, se ci sono persone intorno a noi ma che in quel momento non ci stanno guardando, noi di nascosto tendiamo a fare delle cose. Ci concediamo questo lusso, dai, diciamo così, che appunto ci permettono di rilassarci, che ne so, anche tirarti una mutanda verso il basso.
1: C'era Nadal.
0: Cioè, boxer a volte dà fastidio.
1: C'era Nadal che lo faceva sempre prima della battuta.
0: Però quello secondo me diventa più un rito quasi anche. Emilio, ad esempio, ci scrive: io a volte quando sono solo e nessuno mi guarda, mi annuso le ascelle. Ci può stare.
1: Ci può stare. Perché d'estate magari un po' meno.
0: No, però quando fa caldo, dici: come sto? E odori. Adesso per fortuna non.
1: Diciamo che se rimani vivo, significa che ancora si può andare in mezzo alla gente, sì.
0: Raff ci dice: non voglio essere volgare, però mi raddrizzo le parti basse mettendole in una posizione comoda.
1: Sì, magari qualcuno non lo sa. Ogni tanto vanno raddrizzate.
0: Sì, io adesso tipo, mo che ne sto parlando, mi viene da farlo. Io però mo metto le mani nella tasca, sgrullo, adesso
1: ma
0: sì.
1: Ma che schifo, ma in diretta, ma scusa, ma...
0: C'è un mio amico...
1: Un po' di decenza.
0: Che quando nessuno lo guarda, si toglie la scarpa, distende il piede e si rimette la scarpa.
1: È una questione di crampi.
0: No, questa cosa stupida, non è una questione di stupidità. Abbiamo qualcosa da ascoltare? Vai. Sì, vai, mettiamo.
2: Amici, buonasera. Teresa è fantastica. Cioè, sali in da macchina, comincia a fare pacca-manna, poi si scacca che ti indunasse fino ad arrivare al cervello, umovo e poi dopo vuole cantare.
1: Ma non l'ha mai detto.
2: Magari Shrek, grande Teresa.
1: Ma non ha mai detto tutto. Ma quando ha detto di essere Shrek? Scusa, mi sono perso sta cosa. Vabbè.
0: Ti dico cosa ci scrive Enzo, però. Io quando sono da solo faccio una puzzettina e me la annuso.
1: Perché si sa che.
0: La propria non puzza.
1: La propria più piace. Cioè,
3: essendo tuo amico, non poteva essere stupido sulla lavascarpa.
0: Dici tu, è anche colpa mia, cioè io sono così, quindi chi mi circonda deve essere allo stesso modo, certo. Mizio,
1: sì.
0: È arrivato.
1: È arrivato. Quello che volevi tu.
0: Quello che avrei detto io, che però io non lo faccio perché è troppo,
1: perché
0: secondo me.
1: Perché non puoi dirlo in diretta?
0: No, perché è troppo, secondo me, vistoso, evidente. Però
1: dipende
0: so che
1: dalla tecnica.
0: Il maschio italiano lo fa. Mizio ce lo dice. Io, oltre a raddrizzare le parti basse con la mano,
1: ma perché ogni tanto vanno in giro,
0: metto dentro, faccio un po' di speleologia e poi odoro, annuso.
1: No, devo trovare. aspetta, parla, cioè, dici cosa.
0: No, è quello che immaginavo arrivasse prima o poi, perché l'uomo medio italiano lo fa. Ovvero ravanare un po' da dentro e poi annusare. Lo fa l'uomo medio. È appurato, è confermato. Non so se è una questione di capire a che livello di odorazione
1: ecco,
0: è arrivato.
1: Ricordavo che fosse successo in diretta mondiale.
0: Ah, Raffa.
1: Era l'allenatore della Germania, Joachim Löw.
0: Sì.
1: Che divenne famoso per essersi toccato. Si è messo a posto lì la situazione lì in basso,
0: esatto.
1: E poi c'aveva sta cosa che poi doveva anche controllare in che condizioni olfattive era.
0: Esatto, è un controllo, però questo è solo una
1: routine. Problema è che negli europei 2016 il problema è che ovviamente le telecamere, gli allenatori soprattutto agli europei li inquadrano sempre.
0: L'allenatore spesso è inquadrato, quindi devi stare proprio attento. Poi là nessuno ti vede, è impossibile.
1: Però no. Ricordavo, cioè,
0: io invece avevo citato Raff,
1: sì.
0: Il cantante,
1: sì,
0: a Sanremo, che ha fatto però solo un po' di ravanata.
1: Però lì credo sia anche un po' scaramanzia,
0: Potrebbe, sì, è vero. Dice,
1: fammi grattare la situazione là sotto, perché porta bene. Beh, più dicono che porta bene.
0: Così pare.
1: Forse lo dice chi ha le cose che vanno in giro.
0: No, sono contento che sia arrivato il messaggio. Non poteva non arrivare, perché
1: sì.
0: Molti lo fanno. Dai, è inutile dirci bugie.
4: Niki, Doni Pitt.
0: Vai.
4: A parte come è stata la cenauta, proprio sto.
0: Ma io sono cose naturali.
4: Ma poi tutta questa gente mette in mano a tutti, mano a rete, mano in donasi, mano in ma poi controllate i compagni dei vostri, bracciate i bei,
0: certo.
4: Pure.
0: Però Tony Pitt
1: non facciamo
0: hai
1: i santarellini
0: però dobbiamo sdoganare alcune tematiche cioè il ravanamento è come raccogliere una margherita, come
1: il sorriso di un bambino,
0: come un bambino che ti sorride, è la stessa cosa. Sì. Il ravanarsi.
5: Amici, buongiorno. Ciao. Era l'allenatore della Germania.
0: Sì, infatti sì.

0: Mamma mia, che è...
1: Perché se dici la nuova hit significa che hai detto qualcosa.
0: Che è le hit. Le hit che sta
1: cosa. Se dici la hit, si capisce che c'è l'H che è muta. E l'entra Lamborghini.
0: Vabbè, amiche, lo sapete, ogni tanto dobbiamo ragionare di cose di cui non mi interessa nulla.
1: L'H
0: però qua è un
1: muta,
0: delirio.
1: Ma non è detto che non si deve far sentire. In mi sembra certo qual modo, sì.
0: Ti leggo qualcosa, perché ormai si è scatenato il dibattito su queste cose che facciamo di nascosto.
1: Quando scatenate il dibattito ci piace, amici, continuate.
0: Salvatore dice: la questione del grattarci e fare l'annusatina, lo facciamo tutti. Lo facciamo tutti, quindi è inutile mentire, dice lui. E poi aggiunge: io invece a volte, quando nessuno mi vede, penso ad alta voce.
1: Ah!
0: Cioè, pensi e parli.
1: Parli un po' con te stesso.
0: Parli da solo, praticamente.
1: Sì, però ti dai anche. Che cosa pensi? Ti dai consigli? Dici, se avessi fatto quella
0: non
1: cosa.
0: Non ce lo specifica, però ci dice: infatti, a volte mia moglie mi chiede se le ho detto qualcosa. E che lui magari passeggia. Dice, però lo sai che hai detto? No, no, niente.
1: Attenzione, perché magari stai dicendo qualcosa che riguarda te. Gli dici, se avessi fatto quella
0: non
1: cosa.
0: Non ce lo specifica, però ci dice: infatti, a volte mia moglie mi chiede se le ho detto qualcosa. E che lui magari passeggia, dice, però lo sai che hai detto? No, no, niente.
1: Attenzione, perché magari stai dicendo qualcosa che riguarda tua moglie in modo negativo. No.

0: Quindi... Non so, forse dà fastidio prenderlo,
1: aspetta,
0: fare.
1: Ma fa uso di igiene igienizzante dove?
0: No, no, con le
1: mentre
0: mani.
1: Si lavana per profumare la situazione lì sotto?
0: Con le mani, dice, quando non mi guarda nessuno
1: lo mette
0: il
1: sulle mani, poi controlla lì sotto e dice, però profuma.
0: No, ho capito.
1: Ma ti brucia tantissimo.
0: Forse faccio quella roba lì e poi uso il gel igienizzante.
1: Allora, bravo,
0: allora
1: bravo.
0: Sì, c'era una prima parte che forse era quasi sottointesa.
1: E allora amici,

0: se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli

0: sconti terminano il 2 giugno.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ficone finale dei vostri messaggi, vogliamo sapere qual è quella cosa che fate di nascosto quando ci sono altre persone che però in quel momento non vi stanno guardando.
1: Cioè sono nell'ambiente circostante, esatto. Ma fondamentalmente in quel momento non siete visti.
0: Sì, sì, ci sta qualcuno, ad esempio ci sono delle persone che tipo raschiano i denti, fanno dei rumori strani, questa è anche una brutta abitudine perché rovini i denti.
1: Anche la notte.
0: Però, esatto, quando non vengono il bruxismo, così viene definito, visto perché io sono uno acculturato.
1: L'ha detto Zaccaria nell'interfono, non sapevi niente.
0: No, lo sapevo, però voglio ascoltare anche qualche altra risposta.
1: Vediamo un po'.
2: Amici, buonasera. Non dica il nome perché mi metto vergogna della cosa che sto per dire.
1: Dai.
2: Però a me capita che quando faccio una scorreggia e ho il dubbio e ho il dubbio di io mi guardo a turno e mi metto la mano dietro per vedere se mi sono cagato addosso.
1: No,
2: capita un po' a tutti.
1: Cioè, se sente, se fai quell'atto lì, no?
0: Beh, ma tu non devi commentare per forza.
1: No, io devo commentare per forza. Mi pagano.
3: Amici, buonasera, Ciccio da Pompei.
0: Ciao.
3: Ciccio. Io devo ammettere, a volte quando sto da solo, parlo solo io, faccio dei discorsi proprio.
1: Dove è andato? Ma perché vai? Se n'è andato Enzo, è andato via. L'avete
2: Ragazzi,
1: fatto andare via.
0: No, ho saputo una notizia che però non vi posso confermare.
2: Ho sentito un particolare che io personalmente lo faccio quasi sempre, ma penso quasi tutti. Quando mangiamo qualcosa di appiccicoso e ci rimane attaccato dietro al molare con il mignolo cerchi frughi per poter togliere il mangiare dietro ai denti.
0: No, io l'ho detto, lo faccio, anzi io a volte metto proprio tutta la mano.
1: Dobbiamo dire che il mignolo è il protagonista di questa settimana.
0: Sì, mignolo
1: fa tante cose, per più schifoso.
0: Tu non sai cosa sta per succedere comunque.
4: Allora io faccio una cosa di nascosto, però in realtà non ho problemi perché io vivo da solo e quindi la posso fare sempre di nascosto questa cosa.
1: Quasi.
4: Quando sono sul divano e devo scendere, prima di scendere
1: dal divano
4: mi dico da solo ad alta voce, mi dico dai alzati e fai il caffè, poi sempre io mi rispondo no fallo,
0: e ti parli da solo
1: per bacco
4: e quindi lo fai tu,
1: chi cacchio lo deve fare?
4: Fallo tu.
0: Scusami,
1: è tipo Smeagol.
4: È grave?
1: Il personaggio del Signore Anelli?
0: E appunto chiede è grave, se lo paragoni a Smeagol credo sia abbastanza grave.
1: No, perché aveva due personalità, uno cioè praticamente era l'anello e l'altro era lui, insomma.
0: Vabbè, amico mio, ti posso dire...
1: Caro mio Smeagol!
0: non so se è grave, però... lo so! Fai venire qualcuno a farti compagnia a casa magari.
1: Secondo me organizzatevi tra te e te stesso, vedete un po' chi riesce a fare sto cavolo di caffè.
0: Poi ci scrive Fabio, io ho notizie su italiano. Ma chi se ne frega, stiamo parlando di altro. Ma
1: non
0: che ce ne frega
1: italiano,
0: noi
1: qui.
0: Di

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti amici, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, insieme a Mario, ma in questo momento
0: non siamo soli.
1: Non siamo soli.
0: C'è Simone Zagaria, c'è anche questo. Fabio Esposito, c'è quello da trovare. Tu fai vedere
1: ma
0: che
1: non
0: fanno.
1: È questo il punto.
0: Allora, no, per tante esigenze, tanti motivi, non può comparire perché noi siamo anche in video.
1: Ma
0: quindi
1: c'è la sua presenza.
0: C'è la burocrazia, la formalità che ci ostacola questo momento leggendario, ma ve la facciamo sentire perché è venuta a trovarci un'altra volta. Aspetta, è incontrollabile. È Terry, Terry, fatti sentire.
1: Io sono a casa. Sei venuta fin qui a portarci del cibo. Come allora, dovete fare tutti, poi tra l'altro.
0: Allora, amico, io mi sono documentato perché mi ha detto cosa ci ha portato. La quiche Lorraine.
1: Sì, una torta
0: esatto.
1: Salata. Una torta
0: sì,
1: salata.
0: Che è una torta salata. E che di solito si fa con la verdura, però lei ce l'ha portata con gli insaccati.
1: Bene.
0: Per tenerci leggeri. E poi, tra l'altro, in macchina ci sono anche
1: Tony.
0: C'è anche la caprese con Tony che sta aspettando in macchina, visto che le temperature sono perfette per stare chiusi in macchina. Credo stia evaporando Tony in questo
1: grazie
0: momento.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Ci sta ascoltando
1: tutti.
0: Tony adesso.
1: Continuate a portarci cose perché noi scrocchiamo qualsiasi cosa.
0: Signori, uniamoci tutti, opere di bene per Tony che sta in questo momento in macchina, sta squagliando sicuramente.
1: Sì, sì, ma noi voliamo per un attimo a Bolzano.
0: Sì.
1: Saluta i bolzanesi.
2: Ciao a tutti.
0: Beh, aspetta, però arrivano messaggi. Ah, Miki, mentre leggi la notizia,
1: sì.
0: 342-00-00-100, se avete un messaggio da recapitare a Terry, che è qui negli studi con noi,
1: sì,
0: diteglielo. Ad esempio, Ame dice: Tony, sei un eroe. Quindi potete dire a Teresa tutto quello che volete, perché lei è qui. Ve lo riconfermiamo con un altro saluto che lei fa adesso live. È lei, è qui.
1: Bolzano è la città dove i giovani vivono meglio d'Italia, chiaramente.
0: Così, così
1: Taranto
0: pare.
1: Invece si conferma all'ultimo posto della classifica nazionale. Saluta anche gli abitanti di Taranto.
0: Ciao a tutti.
1: A Taranto.
0: Sono tarantolato.
1: Ah,
0: no,
1: pensavo che... E questo è il quadro che emerge dall'edizione 2026 dell'indagine qualità della vita dei giovani del Sole 24 Ore, che analizza opportunità, lavoro, servizi, cultura e condizioni di vita per la fascia tra i 18 e i 35 anni nelle province italiane.
0: Quindi io sono definibile ancora giovane.
1: Tre
0: per
1: giorni,
0: tipo
1: no.
0: Due settimane ancora.
1: Nella top 10 dominano ancora una volta soprattutto territori del nord nord-est.
0: E questa è una cosa che non va bene.
1: Vedi.
0: Questi giovani che scappano dal sud, che quindi al sud non vivono come vorrebbero.
1: La classifica quindi è guidata da Bolzano,
0: sì,
1: davanti a Trento, Gorizia, Trieste, Sondrio, Ravenna e Bologna. Cioè,
0: tutte là stanno.
1: Non ci siamo?
0: Anche perché poi, nello specifico, Napoli non è che è in una posizione favorevole.
1: Se guardiamo in fondo alla graduatoria, troviamo gran parte del sud Italia.
0: Mm-mm.
1: Troviamo Napoli al quarto ultimo posto, sud Sardegna.
0: Sì.
1: Sud Sardegna, chiaramente. Barletta, la provincia di Barletta, Andrea Trani,
0: sì,
1: e chiaramente Taranto all'ultimo posto.
0: Che l'abbiamo detto. Dobbiamo fare una riflessione su questa cosa.
1: Dietro questi numeri c'è una spaccatura territoriale sempre più evidente. Le province ai vertici ottengono risultati migliori, soprattutto su occupazione giovanile, mm-hmm, trasformazione dei contratti a tempo indeterminato per i giovani,
0: certo,
1: bene, e qualità di servizi, offerta culturale, università e capacità di attrarre i giovani qualificati. E tutto questo da noi ce n'è poco.
0: Ce n'è poco, si può fare di più, anche se secondo me in realtà negli ultimi anni però il sud, poi anche nello specifico Napoli, sta vivendo un periodo bello
1: arzillo. Il report per i giovani dice questo,
0: certo.
1: Bolzano e Trento ad esempio beneficiano di salari medi più elevati, servizi pubblici più efficienti, maggiore sicurezza e un mercato del lavoro molto più stabile rispetto alla media italiana. Bologna continua invece a confermarsi una delle principali città universitarie del paese, e questo da anni che
0: è risaputo. C'è un messaggio per Teresa Zagaria, ok, ascoltiamolo.
3: Teresa, morì da macchina, trovo solo le panne.
2: Chetonina.
0: Dice perché giustamente Teresa non è cuffiata, non sente, ci hanno detto di Tony adesso trovi solo i panni che si è squagliato per il caldo che fa. No, perché lei poi quando ce l'ha detto era tranquillissima. Oh, ma c'è Antonio,
1: Tony in macchina,
0: che aspetta, dove? No, in macchina, chiuso. Io me lo immagino là come se fosse un forno. Che sta soffrendo.
1: Comunque, per quanto riguarda invece il sud, sono tanti, insomma, i problemi che sì. lo riguardano, soprattutto in molte aree del sud. Il problema non riguarda soltanto il lavoro, pesano anche i trasporti meno efficienti, minore offerta culturale, fuga dei laureati, fuga, attenzione,
0: sì, con la U.
1: Servizi più deboli e difficoltà economiche che spingono migliaia di giovani a trasferirsi altrove ogni anno e quindi
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: è la fuga con la U di qui sopra.
0: Esatto, ecco. Leggo anche Gennaro che ci scrive, però non so quando l'ho detta sta cosa, hai detto Napoli e Fratam nella stessa frase?
3: Amici, chiedete a Teresa se è possibile
1: sì.
3: noleggiarla quando partecipa a qualche torneo, lei si mette fuori a fare il super tifo. E magari vada pure così.
1: Teresa, ti chiedono di assistere ai tornei di tennis di Ame 88. Ecco.
0: Però di solito quando si gioca a tennis il pubblico è silenzioso.
1: Sì.
0: Quindi credo che Terry deve proprio escludere questa sua esperienza nella sua vita. E volevo vedere anche se c'era qualche altra cosa per la nostra Terry. Ma nel frattempo, prima di fare la domanda.
1: Sì.
0: Mettiamo tutto muto.
1: Sì.
0: E Terry ci fa un Massimo Ranieri così live negli studi. Di Kiss Kiss Napoli. Terry, fatti sentire, io giro anche il microfono verso di te, vai.
4: Se bruciasse la città, da te io correrei.
1: Ed è corsa effettivamente da
0: poi
1: te.
0: Poi non state vedendo le pose, spalanca le braccia come Domenico Modugno quando canta sta roba.
1: Dice.
0: Una cosa incredibile, signori. Terry, un artista a 360 gradi, ma...
1: Veniamo ai problemi.
0: Sì.
1: Cioè, non questi, altri che ci sono.
0: Perché la notizia ci fa parlare di un argomento serio. Quindi
1: sì.
0: la pochezza tornerà, perché poi ci sarà anche Michael Jackson.
1: Sì, ma...
0: Però adesso dobbiamo lasciare spazio alla tantezza.
1: Amici, Napoli quindi risulta tra le città in cui i giovani vivono peggio. È al quart'ultimo posto di questa classifica. Perché, secondo voi, cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? Vogliamo dei consigli proprio da voi.
0: Esatto, secondo voi cosa si deve fare per migliorare questo posizionamento basso che ha Napoli in classifica rispetto appunto all'essere una città adatta ai giovani? Siamo messi maluccio al sud in generale, Napoli poi anche nello specifico.
1: 342-00-00-100 con i vostri consigli, 081-546-6873 per la vostra, per la nostra linea diretta.
0: C'è qualcuno che chiede Teresa ospite fisso dello show. Ci stiamo lavorando. Terry, un ultimo urlo a cappella, vai.
4: Ciao amici,
1: vai con i messaggi.

0: Sì, ma non è che io stavo ancora mangiucchiando il rustico di Teresa, la telecamera manca del primo piano in faccia a me.
1: Sì, perché Martin non ha potuto attingere.
0: Che sta mangiando pure Martin, certo, mi sembra giusto, perché noi diamo a tutti, però sì. La caprese che sta in macchina a evaporare con Tony è solo per noi.
1: È solo per noi, quindi rimanga lì per ora. Ciao Tony, se ci stai ascoltando, ti pensiamo sempre.
0: Ti vogliamo bene. Amici, però stiamo parlando un attimo seriamente di questa cosa, perché Napoli è tra le città in cui i giovani vivono peggio. Secondo voi perché questa cosa e quale può essere, quali possono essere le strategie, cosa si può fare insomma per poter migliorare questa posizione? Abbiamo tempo anche per delle telefonate, quindi se volete adesso 081 546 6873 ci dite la vostra. Già c'è qualcuno, pronto?
1: Pronto? No, è il messaggio.
0: È Zaccaria che è in estasi per aver visto la performance live di Teresa e allora si è un attimo deconcentrato.
1: No, ascoltiamo prima i messaggi.
0: Ok.
2: Amici, buonasera, sono Claudio.
1: Ciao Claudio.
2: È normale, chi le sottopagano, perché se ne fatica? Se ne vanno, no? E gli imprenditori, è normale che non ne pagano quando dovrebbero pagarli, perché sono chi ne tasse, cose. Ragazzi, il pesce è fatto dalla testa per me, quindi è inutile che andiamo a puntare il dito sul dipendente, sul
1: assolutamente,
0: questo pure è vero.
2: Attacchiamo a questi numeri. Lo Stato dovrebbe avere una visione a 360 gradi di questa problematica, creando delle sicurezze per chi decide di fare il dipendente e dei sollievi, un po' d'aria fresca per chi decide di fare l'imprenditore. Ma fino a che stiamo con una funangan? Ma ramai, è normale, vai Ryanair, 15 euro, ci andiamo a Spagna, a Barcellona, arrivederci.
1: Ha fatto
0: un'analisi abbastanza giusta.
1: Un'analisi, secondo me. Sì.
0: Però il problema è cosa fai? Quale può essere il suggerimento?
1: Cosa si può fare? Vediamo se arrivano anche dei suggerimenti, dei consigli anche da parte
3: di Tony, amico mio, questo è il momento. Lasciala là e
0: battere.
1: Secondo me non c'è più. Se n'è andato. Tony, se ci sei, batti un colpo.
0: Allora io ti dirò. Secondo me, voglio essere speranzoso. Secondo me i dati sì parlano chiaro, però in realtà nell'ultimo periodo, e la tendenza è questa, il sud, e ti ripeto, nello specifico Napoli, sta vivendo un nuovo periodo.
1: No, linfa.
0: Non voglio dire d'oro, però positivo.
1: Sì.
0: Cioè, anche a livello turistico, a livello di organizzazione della città. Mo sto andando su Napoli nello specifico, però in generale mi sembra che le cose possano migliorare.
1: Ecco, noi vogliamo però focalizzarci sui giovani, perché a quanto pare, se la classifica del Sole 24 Ore
0: parla
1: dice
0: chiaro.
1: Che è al quart'ultimo posto, Napoli è un po' tutto il sud Italia, non è che puntiamo il dito, però Napoli, cerchiamo di capirlo.
0: Poi Napoli pullula di giovani. Se poi i dati dicono Napoli tra le città in cui i giovani vivono peggio, c'è qualcosa che non va. Quindi ve lo stiamo chiedendo a voi, diteci la vostra. Perché secondo voi questa classifica? Cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? Quindi, nella vostra testa, se uno vi dice cosa si può fare per far vivere meglio i giovani al sud e nello specifico a Napoli, voi cosa pensate?
1: Vediamo se arrivano dei consigli al 342 00 00 100, ma vi ricordiamo che la nostra linea diretta è sempre apertissima, 081 546 6873.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Presa giù la nostra Terry, non è più con noi.
1: No, però ci sta aspettando.
0: Ci sta aspettando perché c'è altra roba da mangiare che ci darà, però manco potevamo fare Pasquetta.
2: Ho avuto il piacere di conoscere tutti quelli che fanno parte, una buona parte di Kiss Kiss. Ma è stato un piacere conoscere anche Zaccaria, sì. Un simpaticone, veramente ospitalità 100-100. Ciao.
0: Sì, ma da che lo deduci? Poi Zaccaria è un simpaticone, non ha fatto una battuta, non ha fatto una gag.
1: In realtà l'ha fatta, ha detto io mi diverto con Mario, Enzo, lo odiamo tutti, così.
3: Amici, allora, mo sto sentendo tanti chiacchiericci sul sistema lavorativo a Napoli, le aziende pagano.
0: Questione
3: pagano.
0: Giovani, allora, ritorniamo su.
3: Io lavoro in un'azienda che non mi fa mancare niente. Non vi dico quanto prendo da operaio, ok, da dipendente.
0: Sì.
3: Prendo uno stipendio che fa invidia e fa gola a qualsiasi operaio e qualsiasi dipendente.
0: Okay.
3: Faccio un lavoro dal lunedì al venerdì di logistica.
0: Sì.
3: Non vi dico neanche cosa trattiamo,
0: no, vabbè.
3: Per non fare
0: pubblicità.
3: Neanche pubblicità, per non andare nel merito. E la mia azienda è un'azienda solida, ok, che è cresciuta tantissimo negli anni.
1: Dipende dalle aziende,
3: e
1: quindi dici?
3: Paga tutto fino all'ultimo centesimo di tasse.
1: Come dovrebbe essere?
3: Non evade un cacchio, quindi l'imprenditore, questo è l'imprenditore. Quello che investe nella propria società rispettando regole, tasse e quant'altro.
0: Certo.
3: E si portano uno stipendio dignitoso, ma i titolari si portano uno stipendio a casa. Se poi Scialapopolo, un'azienda che fattura, dico un numero, 50 milioni in un anno, i 50 milioni si spende a Catanzaville, Bark, vacanze, mosto, yacht e quant'altro, e alla fine dell'anno successivo tu non fatturi tanto perché non hai investito, e per sopperire a queste spese vizi devi obbligatoriamente dare un poco ai tuoi dipendenti.
0: Chiaro.
3: A voi posso sapere chi è dei dipendenti. Voi vi sta bene scegliere questo, fare un tot orario anziché, cioè di dichiarato un tot orario più basso rispetto a quello che fate, e vi fate pagare a nero, voglio la colpa è la vostra.
1: Non dovete accettare, dici, non, chiaramente dove si può, dice, non dovete accettare di giungere a questi compromessi, perché altrimenti non si evolve la situazione.
0: No, no, è molto chiaro, è ovvio che determinati discorsi li puoi fare anche in determinate posizioni, poi è ovvio che
1: cioè, perché è complicata,
0: ci sono
1: la situazione.
0: Situazioni molto più complesse, complicate, dove uno dice la fai facile, è facile parlare, però a livello logico ha ragione.
1: Dovrebbe funzionare così, proprio, non è che a livello logico, a livello di normalità.
0: Sì, esatto.
1: Il problema è che ci sorprende anche la normalità.
0: Ferdinando, ascoltiamo.
4: Dai, non ho capito.
0: Che succede?
4: Cioè, il Sole 24 Ore, che tra l'altro è un giornale poi, cioè non serve manco per andare al bagno, no?
0: Ma perché?
4: Proprio. Ma il signore che ha fatto questo articolo, ma è del mestiere?
0: Dico,
4: ma, cioè, ma ci sai, i giovani non vogliono vivere male a Napoli. Io ho molti nipoti al nord, tra i 20 e i 25 anni, che loro, i loro amici che sono nati al nord, tra Modena e Reggio Emilia, vorrebbero venire a vivere a Napoli. Sarebbe il loro sogno vivere a Napoli. Chi se dice che sono salvo?
0: Forse non sono. non sono stati campionati per fare l'indagine.
1: No, però aspetta,
0: però
1: una cosa è viverci, una cosa è venirci in vacanza e vedere solo il lato superficiale, magari, no?
0: Esatto. I dati sono emersi sicuramente non per fare un complotto contro le città del sud,
1: perché
0: poi l'abbiamo detto, le città del nord sono quelle che emergono, per cui il quadro emerge in maniera positiva, quelle del sud no, ma non è perché, che ne so, quello che ha fatto l'indagine, l'articolo è contro il sud, allora deve uscire sta roba.
1: Questa indagine, lo ripeto, vediamo, per chi magari si è messo in contatto solo adesso, analizza opportunità, lavoro, servizi, cultura e condizioni di vita per questa fascia di età 18-35
0: anni. Non analizza se c'è il mare, c'è il sole e c'è la pizza buona. No, non è solo quello. Poi è ovvio che se parliamo di bellezza del territorio,
1: non ci si gioca niente,
0: esatto, siamo messi davvero bene, però ci sono alcune cose su cui si può migliorare,
1: si deve
0: Ad esempio Ferdinando dice: secondo me la soluzione potrebbe essere di diminuire l'età pensionabile di almeno 10 anni, così si libererebbero prima molti posti di lavoro che ad oggi occupano persone che sono un po' più over, e ci sarebbe più spazio per i giovani. Questa ad esempio è una risposta molto interessante.
1: Napoli tra le città in cui i giovani vivono peggio, perché secondo voi cosa si potrebbe fare per migliorare questo aspetto? 342 00 00 100.

0: di dietro, da dietro. Perché? Perché forse c'è qualcuno che sta per arrivare? Vediamo.
1: Sono Michael Jackson.
0: Sì.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Bene.
1: Come li chiami? Amici?
0: Sì, Mikey.
1: Michael Jackson.
0: Ah, beh,
1: questo sono io quando rido.
0: Come?
1: Sai, quando rido faccio.
0: Cioè, quindi sta ridendo. Sì, vuole dire qualcosa di compiuto,
1: dare
0: no?
1: Un messaggio di speranza.
0: Oh!
1: A tutti. Au! Cos'è questo schifo?
0: No!
1: Cos'è questa merda?
0: No.
1: Togli, metti la base quella. Fammi sentire.
0: Sì, possiamo dare il messaggio?
1: Sì, voglio raccontarvi una cosa incresciosa. Mi puoi abbassare un attimo la base? Leva questo. Mi è successa una cosa.
0: Sì.
1: Perché lo sai, io amo la natura.
0: Sì, sì.
1: Amo tutti gli esseri viventi.
0: Eh?
1: E bisogna. No! E amo le persone che rispettano le regole.
0: Sì.
1: Bisogna rispettare le regole.
0: In tutti gli aspetti.
1: Dobbiamo vivere. Dobbiamo vivere civilmente in questo
0: oh,
1: mondo.
0: Oh, diviso.
1: E sono
0: sì.
1: tutti gli esseri viventi.
0: Eh?
1: E bisogna. No! E amo le persone che rispettano le regole.
0: Sì.
1: Bisogna rispettare le regole.
0: In tutti gli aspetti.
1: Dobbiamo vivere. Dobbiamo vivere civilmente in questo
0: oh,
1: mondo.
0: Oh, diviso.
1: È successa una cosa incresciosa.
0: Cosa?

0: lì all'incrocio,
1: lì, vicino al cartello,
0: sì.
1: Tutte le macchine che passavano facevo au, a guacciatil, fermo, fermo, step, fermati, a guacciatil, dove vai, ferma la macchina, e da lì non sono più

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99

0: terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
5: Cerciello Auto.
4: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris. La confettata chic.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: del sud sono quelle in cui i giovani vivono peggio. Ne stiamo parlando con voi, ci state dicendo la vostra. Danila ci scrive: ciao amici, mia figlia vive a Bologna e andrà quasi certamente a fare un dottorato a Bolzano, ma non è molto convinta. Bolzano avrà pure una qualità della vita superiore.
1: È il primo posto, ricordiamo, è il primo posto.
0: È quella in cui i giovani, in teoria, appunto, vivono meglio. Però dice, a livello di attrattive, secondo me non stanno messi così bene. Quindi parliamo di servizi e non di qualità della vita. Vabbè, poi le cose spesso vanno anche insieme in un unico macro gruppo. Ascoltiamo anche i vostri vocali.
2: Amici, in merito all'amico di prima che è felice, grande azienda, eccetera, non è... non deve essere la teoria, è facile per te parlare, no, probabilmente per l'amico, come anche per me, ci siamo passati per condizioni poco gradite e abbiamo detto no. Almeno per quanto mi riguarda io ho detto no, il problema è che tanti dicono sì.
1: Chiaro.
0: No, no, è chiaro, passato. Ha dato un'ulteriore precisazione, va bene.
1: Sì, vediamo.
3: Guaiu, buonasera.
1: Ciao.
3: I cirincirri a chi le ha fatto statire, cagagno mestiere.
1: Ma perché?
3: Perché non ha capito niente. Ma ha fatto le statistiche a modo suo.
0: Ma non è vero.
1: Non credo.
3: Tutti,
1: non credo. No, ci hanno messo...
4: Penso è vero quello che tu hai detto.
0: Di
4: che, diciamo, gli over libererebbero i posti di lavoro.
1: Dipende
4: che lavoro però devono fare i giovani. Penso che il mio lavoro che faccio io non verranno mai. Perché già sono venuti 5-6 giovani e stanno una settimana e se ne vanno.
0: Lui dice molte volte sono anche magari giovani che non vogliono fare un determinato tipo di lavoro.
1: Vediamo, però continueremo a parlare questo.
0: Ci dice il nostro Simone Zaccaria, siamo in chiusura, però comunque c'erano altri messaggi anche lunghi, perché ovviamente il discorso è bello ampio.
1: Ne parleremo, ma l'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Simone Zaccaria in regia.
1: Noi ci andiamo a prendere la caprese di Terry.
0: Evviva.
1: L'appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 16. Amici, è sempre

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messo a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM, ben 70 rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Ancora cronaca, convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli l'arresto del tassista 58enne di Forio d'Ischia, accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell'abitazione di famiglia. Per l'uomo accusato di tentato omicidio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La donna, ricoverata all'ospedale Rizzoli di Lacquameno dopo un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto asportarle parte del fegato, resta in condizioni gravi stabili nel reparto di rianimazione del nosocomio isolano. Cambiamo argomento. Una donna di 72 anni è stata salvata mentre vagava sui binari della circumvesuviana Torre del Greco a circa 500 metri dalla banchina. L'anziana, affetta da Alzheimer, era in grave stato confusionale. A notarla è stata una guardia di un istituto di vigilanza in servizio nella stazione. L'uomo ha avvisato l'EAV, che ha disposto lo stop del treno in arrivo, poi è sceso sui binari, ha raggiunto la donna e l'ha portata in salvo. La 72enne non è riuscita a fornire le proprie generalità, ma aveva con sé una tessera elettorale attraverso la quale è stato possibile risalire la sua identità. Sul posto sono poi intervenuti il 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno avvisato la sorella della donna, che è arrivata in stazione e l'ha riportata in casa. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli pensa al nuovo allenatore. Corsa a due per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Sul mister del Bologna, favorito per la panchina azzurra, si è espresso così ieri sera Lorenzo Insigne ai nostri microfoni.
5: Io penso di sì, perché le sue squadre spingono un bel calcio, mi piace, e sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni, sicuramente può far esprimere un grande calcio a me.
4: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli. Da Emma Parigi di Trebi Meteo ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla Campania, con una variabilità atmosferica. L'alta pressione è difatti disturbata da correnti più fresche verso i Balcani e sono responsabili della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati nelle zone interne nelle ore centrali del giorno. Si tratta di fenomeni a carattere sparso, dunque non interesseranno proprio tutta la regione e saranno anche di breve durata. Le temperature di ora al più perderanno qualche grado e dunque il caldo sarà in attenuazione, soprattutto lungo il litorale. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app.
3: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente, presenta
7: 442.

0: sportivi, buonasera, un saluto da parte però del genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 0000 100 con Simone Zagaria in regia. Vi do tre nomi dei tre giocatori che mi piacerebbe il Napoli acquistasse. Ve li do subito. Ho visti giocare ieri sera: Cagliecon, Mertens e Insigne. Ma fortissimi, veramente uno spettacolo vederli tutti e tre insieme. Chi lo sa che si può fare, non si può fare, mannaggia la miseria. Salvatore, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Sicuramente è meglio di Lucca. Lante,
0: non ti piace Cagliecon, Mertens e Insigne? A me piace, li ho visti bene ieri sera, li ho visti bene.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Sicuramente è meglio di Lucca e Lang, Paolo, a zero euro.
0: Ma io ora parlavo con Vincenzo Perna così, scherzando ovviamente, scherziamo sul Napoli. Però secondo voi, tutti e tre, in una squadra di media classifica di Serie A, non potrebbero fare ancora la loro bella figura? Io li vedo bene anche fisicamente, tecnicamente non si discutono.
1: Paolo, sono uno spettacolo anche con l'età che hanno, credimi. Comunque Paolo, detto questo, ti volevo dire una cosa per quanto riguarda l'allenatore, no? Allora, io preferisco Italiano ad Allegri,
0: sì,
1: perché conosce le mie idee di calcio, Italiano comunque ha dimostrato di saperci stare e ci ha fatto vedere tantissime cose. Però, ti dico un però, non mi dispiacerebbe se se la scelta fosse Allegri. E ti spiego il perché. Tu dici, ma come, chi è pazzo?
0: Io ti direi che, no, che sei pazzo, che però è strana, non mi permetto mai pazzo, perché manco a quelli del Napoli li chiamo pazzi, però no, dico che non li sto capendo, che sono indecisi fra due allenatori così diversi.
1: No, però te lo voglio argomentare, Allora, le cose bisogna contestualizzarle. Allora, se noi giudichiamo l'Allegri di quest'anno, allora il Milan era un Milan di scontenti, sia dell'anno scorso sia di quest'anno, era come il Napoli del decimo posto. Che chiunque,
0: però Salva, posso dire una cosa, il mio punto di vista su Allegri,
1: però posso finire, Paolo, ti faccio
0: noi ti voglio dire che non è legato al risultato, è legato proprio al modo di stare in campo, il mio punto di vista non positivo.
1: Però, posso continuare, sì. Perché se noi paragoniamo allora anche l'Allegri della seconda Juventus, cioè del dei tre anni che ha fatto là, che ha vinto solo la Coppa Italia, però comunque ha fatto tre volte qualificazione Champions, anche lì era una Juve che stava finendo un ciclo. Se noi prendiamo il primo Allegri dei cinque scudetti, delle due finali di Champions, Paolo, ma tu ti ricordi come giocava con 4-2-3-1, si era inventato Mandžukić esterno d'attacco a sinistra, Bernardeschi a destra, Douglas Costa, che poi dopo è arrivato Douglas Costa, Dybala, Higuain, che poi è arrivato Morata, cioè Paolo era fisso quattro attaccanti, giocava la difesa a 4-2-3-1, oppure a volte faceva il 4-3-3 con due esterni d'attacco super offensivi. Poi col tempo,
0: ma io infatti l'ho detto, se viene Allegri e torna a fare queste cose, noi ci mettiamo un secondo a dire chissà perché al Milan non le ha fatte bene che le sta facendo al Napoli.
1: Esatto,
0: se viene l'Allegri del Milan di quest'anno, c'è da essere perplessi.
1: Cioè Paolo, quelli a parte che hanno dominato in Italia, cinque scudetti, ci hanno rubato uno a noi, vabbè, però hanno dominato anche in Europa. Paolo, hanno fatto delle Champions paurose, delle Champions
0: con giocatori fortissimi.
1: Con giocatori forti. Perciò, come dici tu, se viene quell'Allegri, io sono contento, ma se viene l'Allegri, che comunque io secondo me gli voglio dare degli alibi, perché era un Milan di scontenti, come il Napoli del decimo posto, quindi non lo so, vediamo.
0: Va bene, Salva, grazie.
1: Ti auguro buona serata, ciao ciao.
0: Raffaele.
2: Paolo, buonasera, sono Raffaele da Portici.
0: Ciao, buonasera.
2: Due cose veloci. La prima, sulla conferenza di Conte non voglio proprio parlarne, ha dimostrato, mi permetto di dire, lo ringraziamo, io ringrazio poche di persone nel calcio moderno, ma comunque dobbiamo farmi usare questo, lo ringrazieremo per tutta la vita e tutte cose, ma ha dimostrato tutta la sua essere juventino dentro. È proprio cioè l'arroganza, la scostumatezza, le risposte, poi questo fatto di che i secondi sono perdenti, la storia la scrive di Lavecchia, sono tutte cose che non fa parte della nostra
0: niente
2: cultura,
0: niente
2: della napoletana.
0: Niente proprio.
2: Quindi ha dimostrato.
0: Purtroppo è entrata nella testa di qualcuno questo.
2: Io so da voci interne, perché qualche amicizia, ho 68 anni. Io sono quello che fece il telex di Maradona, se ti ricordo.
0: Sì.
2: Qualche amicizia ce l'ho, che a Bologna, dopo Bologna, della Rendis, se non era Conte, era qualcun altro, l'aveva esonerata. Rimase là perché ormai da dicembre le cose non si potevano cambiare, ha detto andiamo avanti, quindi questo è, vabbè, ma lasciamo stare. Voglio ritornare su Allegri e Italiano, se mi consente una piccola riflessione.
0: Vai.
2: A me chi viene viene, mi va benissimo, anzi, perché io parto sempre col calcio moderno, lo so che sono cambiati gli allenatori contro, ma la prima cosa sono i giocatori, perché il buon Spalletti, senza Osimhen in primis e senza Guardasquella, lo scudetto difficilmente lo vincevamo. L'anno scorso, se non c'erano i 13 gol di McTominay, difficilmente vincevamo lo scudetto.
0: No, vabbè, ma questo è logico che i giocatori sono importanti, però gli allenatori pure contano.
2: Se ritorniamo un attimo ad agosto, tu sei un ragazzo, una persona per bene, è onesta, io perciò ti stimo. E ti seguo dai tempi di quando facevi pane e pallone con Michele Prassi, non sbaglio.
0: Da un anno sono stato ospite, sì, in una sua.
2: Sembra che senti qua, stavo parlando di anni fa. Ad agosto la griglia qual era per vincere lo scudetto? Inter e Napoli, terza Juventus, e poi se la giocavano in quarto posto Atalanta, Milan, e se Gasperini faceva bene a Roma. Questa era la griglia che mi sono andato a rivedere di Gazzetta dello Sport con il Redotto Sport. Questo. Poi mi devi dire questo. Il Milan non ci facciamo prendere cose. Fino al 90esimo, Dio, era al terzo posto e si giocava. Se il Napoli non vinceva, si lottava il secondo posto. O io dico, se Allegri è una schifezza pure prima del 90esimo, perché se l'Allegri passava e arrivava al secondo posto, perché il Napoli pareggiava, poi si poteva
0: capitare. Prima con l'amico che ha chiamato prima Salvatore, ho detto la cosa che mo ripeto, Raffaele, a me non nel giudizio di quest'anno, non nel giudizio generale,
2: nel giudizio generale
0: Allegri ha fatto anche cose molto molto buone, giudizio di quest'anno poteva arrivare secondo, poteva arrivare dove voleva lui, a me non piaceva il modo di giocare.
2: Io non dico te, perché lo so che tu predichi in genere il 70%, se il Milan arrivava al secondo posto, perché all'ultimo minuto il Napoli con chi ha giocato l'ultima partita?
0: Però noi dobbiamo vedere le partite, Raffaele, ho capito, questi qui che dici tu, che cambiano idea in base alla classifica, sì, sono quelli che guardano solo la classifica, io guardo le partite, un po' diverso.
2: Poi fanno i sondaggi, allora io ti dico un'altra cosa, parliamo un po' di calcio. Il Milan è l'unica squadra delle prime sette che ha giocato tutto il campionato senza un centravanti.
0: Perché ha giocato senza un centravanti?
2: Gimenez si è infortunato.
0: E poi c'era Fulcru, che c'era anche un Fulcru che lo può fare.
2: Se davanti Fulcru, allora Pavoletti gioca meglio.
0: No, non ti credere, guarda che questi sono gente, sia Gimenez che non segnava, che Fulcru che non ha segnato, sono gente che hanno segnato un sacco di gol.
2: Ma veniva dalla Serie B inglese.
0: No, Fulcru che è tedesco, in Germania aveva segnato parecchi gol.
2: Ma comunque voglio dire, non
0: sono buoni giocatori, sono giocatori che dentro la buttano, però se non crei le palle, mo sempre il fatto di Højlund quest'anno con noi ha fatto un miracolo a segnare 12 gol, perché se le squadre non creano palle gol, gli attaccanti non segnano.
2: Però io, poi voglio dire, hanno giocato pure dal gennaio senza Pulisic, che per loro è importante, perché non so per quale motivo questo non ha giocato più. Leao non ne parliamo loro più, è uno che ha detto Sacchi che è milanista, ha detto con me non avrebbe mai giocato, quindi sto dicendo queste cose, ma non ho perché voglio difendere a lei, che bene, non deve fare. Però io faccio un'ultima volta l'analisi e poi non è che se Allegri dovesse venire a Napoli viene a subentra un tecnico che per gli ultimi anni ha fatto un gioco spettacolare. Noi quanti gol abbiamo fatto quest'anno?
0: 58.
2: Cioè non è che ne abbiamo fatto, cioè pure un'ultima partita, diciamo la verità, è una delle tante partite.
0: E il Milan ne ha fatti meno di noi, però. Il Milan ne ha fatti meno di noi.
2: Sì, ma il Milan, tu sei una persona seria, con grande rispetto. Il Milan non c'è neanche il 50% della rosa che c'è in Napoli.
0: Ma no, questo no, mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo, non è male, non è male la rosa.
2: Non è male, ma non è in Napoli.
0: Guarda, lo sai, Raffaele, ti voglio dire una cosa che è importante, che tu la sappia e la sia. Io l'ho già detta e la ricordo a tutti. che se ci togli Maignan e ci metti un altro portiere, sono altri 10 punti in meno, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, ha fatto parate decisive per un valore di 10 punti.
2: Però dobbiamo essere, hai fatto un'analisi giusta, però dobbiamo pure dire una cosa, che se togliamo Maignan, il Milan non vinceva neanche 4 anni fa lo scudetto.
0: Esatto, questo sicuramente.
2: Copioli.
0: Sicuro, grazie Raffaele, grazie a Sara.
2: Ciao, ciao.
0: Sì, ma qua il discorso non è ora, se tieni il portiere buono è un merito, non è certamente, però va ricordato quando si dice che gli attaccanti non gli hanno fatti gol non per colpa sua, io non lo so, perché potrebbe essere stata pure colpa del gioco, perché poi non mi sembra che, per esempio Pulisic, che poi è rientrato da parecchio tempo, è stato infortunato, però poi è rientrato da parecchio tempo, è uno che ha sempre segnato, quest'anno improvvisamente non segnava più Pulisic. E Leao, con tutto che sia discutibile come giocatore, è un altro che in doppia cifra ci arrivava sempre, quindi poi Rabiot è un altro che c'ha parecchi gol nei piedi, insomma giocatori che Fulcrug e Jimenez e Nkunku sono giocatori che, se andate a vedere la loro carriera, male non sono, insomma, veramente hanno tutti quanti performato al di sotto delle loro possibilità. Ci sarà una responsabilità del gioco dell'allenatore? Io penso di sì, onestamente. Poi che lui possa lavorare su se stesso, io me lo auguro, però io da questo punto di vista ero più ottimista che lo facesse Conte, perché in ogni momento della stagione, in ogni conferenza, ho sempre visto Conte consapevole, tra le righe bisognava leggere delle sue parole, ma consapevole del fatto che per segnare di più alcune cose andavano modificate, tant'è vero che io ero convinto che l'anno prossimo il Napoli avrebbe giocato con Conte un bel 4-3-3 o 4-2-3-1, con un attaccante in più, un difensore in meno, con una proposta migliore di gioco, e avrebbe segnato più gol, ero convinto di questo. Poi Conte ha deciso di andarsene, non possiamo fare niente, lo possiamo incatenare, però io non ho sentito, poi viene a Napoli e lo fa benissimo, io però non ho sentito da parte di Allegri mai una capacità di capire che quel calcio lì era il grande problema, sempre fattori esterni, pure lui, cioè non è mai andato, però non ha mai aperto uno spiraglio come credo lo aveva aperto in se stesso, e parlo Conte. Poi se arriva bello, calmo, si rende conto, ammazzata presa, perché quest'anno ha preso la mazzata, perché quelle 6-7 partite finali, soprattutto quelle in casa dove non tiravano più in porta e perdevano contro chiunque, se non hanno determinato una riflessione profonda sul modo di stare in campo, sarebbe un delirio di presunzione che non me l'aspetto da uno come Allegri. Quindi io penso che lui stia riflettendo, lavorando con i suoi collaboratori per proporsi a Napoli o dove andrà ad allenare in futuro in maniera diversa. Alessio.
3: Eccomi. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo fare un pensiero mio su di te, perché io ti apprezzo tantissimo, ti ho sempre apprezzato tantissimo, perché oggi il giornalismo è diventato un po', il giornalista è diventato un po' opinionista, quindi si fanno spesso delle analisi su dei pensieri, si fanno trasmissioni su dei pensieri, su delle cose, mentre tu, io apprezzo molto il fatto che tu vai dietro al concreto, no? Quindi sì, l'opinione, se richiesta, la esprimi, però poi ecco, il giornalismo...
0: L'opinione mia è miscelata tra quello che vedo e quello che so, perché studio la partita come se hanno studiate oggi. Oggi noi abbiamo una grande fortuna. Prima si poteva fare solo in un modo, Alessio. Cioè tu vedevi la partita e dovevi tirare tu le conclusioni. Io nel lontano 1988-89 ero un ragazzino e incominciai a collaborare con Sport Sud e fui il primo a proporre, che non fu capita fino in fondo, mi dissero facci vedere che cosa è questa rubrica, io fui il primo a proporre degli articoli dove vicino agli articoli c'erano delle schede statistiche che mi andavo a ricostruire da solo, perché non c'erano tutte queste fonti, io mi andavo a ricostruire gli assist, i passaggi, quante cose facevo, cioè facevo un lavoraccio da solo sul Napoli, chiaramente non potevo fare quello che posso fare oggi, cioè comparare i numeri del Napoli. Oggi io ti posso dire che il Napoli è ottavo per XG in tutta la Serie A, io all'epoca ti avrei potuto dire quanto produceva palle gol il Napoli, ma non ti avrei potuto fare la comparazione con le altre, perché era assolutamente impossibile farlo. Però già ebbi l'idea che il calcio andava visto così, venendo io dal basket, che invece le statistiche, a sostegno della valutazione della partita a occhio, le statistiche sono sempre state fondamentali. Quindi questa è una cultura di stampo cestistico che sarebbe bene se l'acquisissero anche quelli che parlano di calcio, invece non tutti ce l'hanno.
3: No, sono pienamente d'accordo, perché poi l'informazione così è molto frammentata, anche sapere le notizie, non si capisce se è un'opinione, se è un pensiero, se perché è di logica, e quindi...
0: È l'occhiometro, a occhio mio ho visto questo.
3: E quindi io so, l'amico ha detto, e quindi questo poi secondo me è poco giornalismo e molto opinionismo. Vabbè, però questo pensiero mio ti apprezzo molto e ti seguo molto per questo soprattutto.
0: Grazie.
3: Per quanto riguarda invece il Toto Allenatori, sì, io sono d'accordo con un amico che ha chiamato all'inizio, proprio forse la prima chiamata, poiché tendenzialmente forse sono più per italiano, anche perché è un qualcosa che mi stuzzica la curiosità e sta dicendo, però ciò che mi preoccupa, ciò su cui io metterei più il focus è il progetto che ha in testa il Napoli. Perché dico questo? Perché entrambi gli allenatori potrebbero essere adatti al ruolo di oggi, cioè aggiornati ad oggi con la situazione di oggi, poiché io vedo in Allegri una figura che possa continuare il percorso di Conte, vedendo io in questo allenatore una figura da gestore, se così vogliamo chiamarlo. Mentre con Italiano si ritornerebbe di nuovo probabilmente a una mentalità di da campo, essendo più allenatore magari più tattico, più ecco, per l'appunto da campo. Ma questo cosa cambia però? Questo cambia ciò che ha in mente il Napoli, cioè qual è il progetto del Napoli, quindi rivalutare la rosa, rivalutare ciò che si ha, cercare di lavorarla sotto il profilo tattico, tecnico e via dicendo, per cercare di aumentare il valore dell'attuale rosa, allora forse Italiano sarebbe più giusto. Invece se per esempio si vuole cercare di aumentare la capacità del Napoli di riuscire ad attirare grandi giocatori, tenendosi De Bruyne sempre molto protagonista, eccetera eccetera, forse lì abbiamo bisogno più di un gestore, e quindi in questo caso io credo che Allegri potrebbe andare anche bene, anche se non ha tutte le mie simpatie.
0: Chiarissimo.
3: In ogni caso chiudo e ti saluto e ti ascolto per radio e ti ringrazio. Penso che comunque, se non verrà a Napoli, ci troveremo comunque a tifare Allegri in un prossimo futuro, perché se non arriva a Napoli credo che andrà alla nazionale.
0: Grazie Alessio. Ah, vabbè, capito. Grazie Alessio, grazie.
3: Ciao.
0: Allora,
3: ciao.
0: Diciamo una cosa di una semplicità estrema. Alessio ha disegnato le due strade, no? Va benissimo, mi sembra corretta. Alessio non deciderà lui chi è il prossimo allenatore del Napoli, io nemmeno deciderò. Le due strade disegnate da lui sono quelle, è corretto. Io ci ho messo negli ultimi giorni tanti numeri vicino, vi ho fatto sapere anche qualche difetto di Italiano che non mi piace, così come vi ho detto dei difetti di Allegri che non mi piacciono. Ovviamente poi partono da zero punti, partono tutti quanti dalla prima giornata, e bisognerà poi valutare partita dopo partita, prima, e poi il lavoro complessivo durante la stagione, a fine stagione, così si fa. Non ci sarà un trattamento particolare per l'uno o per l'altro, si farà come si è fatto con tutti gli allenatori, con onestà intellettuale da una parte, con analisi più oggettiva possibile dalla stessa parte, e con una grande speranza che si possano dire solo cose positive, perché siamo tifosi del Napoli. Bemini, questo molto chiaro, tutto molto semplice, ma il Napoli, cioè De Laurentiis, credo lui, con vicino i suoi collaboratori, che devono prendere una decisione, mi sembra molto strano che possano ancora essere indecisi sulla strada da percorrere. Cioè, se Napoli vuole prendere Italiano, se Italiano è la prima scelta, non lo so, dico, se Italiano era la prima scelta, io congelavo, e però c'è il problema che il Bologna, vediamo che succede, sotto contratto, allora non siamo sicuri che si possa risolvere tutto e che possa venire, allora io dicevo congeliamo Grosso, andiamo a bloccare Grosso per 3-4 giorni, per dire che poi è andato a Firenze, però facciamo qualche cosa di simile, perché vuol dire che abbiamo avuto un'idea molto precisa, sia rispetto al tipo di gioco, sia rispetto all'organico che abbiamo, che deve essere utilizzato da un certo tipo di allenatore. Non ci sarebbe stato nulla da eccepire, il Napoli poteva prendersela anche comodamente, aspettare pure 10 giorni, tanto avevamo capito qual era la linea e qual era l'orientamento. Qui il problema è che non si capisce la linea e l'orientamento, perché se tu punti su due allenatori così diversi, che poi ti portano anche a un mercato così diverso, io faccio fatica veramente a barcamenarmi dentro questo tipo di indecisione. Quindi mi auguro che poi il Napoli scelga presto, e che quando scelga ci faccia capire perché c'è stata questa titubanza fra due situazioni così opposte. cioè come se io devo prendere, ho la possibilità di prendere un solo grande giocatore e sto riflettendo da giorni se devo prendere Donnarumma o devo prendere Mbappé. Ma che significa Donnarumma o Mbappé? Io devo sapere se mi serve il portiere o mi serve il centravanti. Nel momento in cui ho i soldi per prendere tutti e due, però per prendere sia quello che l'altro, ne posso prendere uno solo, devo sapere che cosa mi serve. Ecco, il Napoli sa che cosa gli serve. Se sa che cosa gli serve, che vada diritto su quello che ha pensato che gli serve. Christopher.
3: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Ci siamo sentiti qualche settimana fa, se ti ricordi. Sì. Io voglio lanciare una provocazione e poi lascio a te il commento. La prima cosa che voglio dire è che io personalmente, se Allegri diventa l'allenatore del Napoli, io l'anno prossimo non faccio l'abbonamento neanche in televisione, perché non posso credere, ma non ci voglio credere, che un direttore sportivo come Manna, un presidente con tanta esperienza come De Laurentiis, non vadano a vedere le ultime statistiche degli ultimi 7-8 anni di Allegri. Allegri negli ultimi 7-8 anni non ha un giocatore che ha superato la doppia cifra in attacco.
0: Ed è il nostro problema principale da risolvere, questa è la cosa che stride molto.
3: Ed è grave, Allegri al Milan non ha fatto giocare gli Ashiri, Oricci, e ha fatto giocare Modric. Allora in che direzione vogliamo andare? Ora Modric è sicuramente fortissimo, alzo le mani, ma in termini di progettualità Allegri al Milan cosa ha creato? Nulla. Alla Juve che cosa ha creato quando è ritornato? Nulla. Il discorso, io preferisco, cioè 100.000 volte sicuramente Italiano, ma io volevo proprio del Napoli, prendeva Pisacane, un napoletano che ha un'identità come anche Italiano lo è così, però creare, a me non interessa che l'anno prossimo arriviamo quinti, ma con una progettualità, perché l'anno prossimo se prendiamo Allegri magari arriviamo quinti o sesti, ma senza creare una progettualità per il futuro. Anche perché parliamo di gestore, ma gestore di cosa? Io stamattina stavo alle 13, stavo seguendo sempre la trasmissione vostra, ok? A me quello che dà fastidio è il sondaggio cioè io veramente credo, mi stavo mangiando.
0: Sondaggio del Corriere dello Sport.
3: Del Corriere dello Sport dell'80%.
0: Allora io posso dire una cosa, Cristofer, lascia perdere la mia trasmissione, che potete tranquillamente... Non lo dovete fare perché sapete che persona seria sono, però se volete potete mettere pure in dubbio che io vi dico che ho dei feedback totalmente opposti, che sono l'80% per Italiano o per altri allenatori e una scarsissima percentuale per Allegri. Ma io mi sento, guardo anche altre trasmissioni che hanno fatto sondaggi simili e qualche volta mi sento con colleghi di altre radio, di altre TV e per esempio gli amici di tutto Napoli, no? Che mi senta sempre con Antonio, gli amici di tutto Napoli hanno fatto un bel sondaggio su numeri molto alti, come sono molto alti i numeri anche qui, c'è di un bel po' di tifosi del Napoli che ci seguono, leggono tutto Napoli o seguono la nostra trasmissione, e sono usciti numeri imbarazzanti a favore di Italiano e non a favore di Allegri. Poi bello e buono esce fuori il sondaggio del Corriere dello Sport che ha il 70% Allegri. Io non lo so, cioè sinceramente qua io non voglio dire niente, non voglio dire niente perché non credo che devo dire niente,
3: capito? Cioè, io alzo le mani, oggi mi stavo mangiando, non credi, stavo guidando, volevo parcheggiare e andare a piedi a Lourdes perché c'è una cosa fuori dal normale, perché oggi un direttore sportivo o un presidente per scegliere l'allenatore della squadra, e soprattutto una squadra come il Napoli che ha creato...
0: No, ma sai qual è il problema? Che forse il direttore sportivo e il presidente oggi conoscono più il sondaggio del Corriere dello Sport, perché si vanno a leggere i soliti giornali, i soliti giornalisti, invece di seguire, e lì si vede il polso della situazione, le varie trasmissioni radiofoniche e televisive. Può darsi che non lo sanno che il reale sondaggio è tutto l'opposto di quello che è stato detto, e può darsi che gli sbattono in faccia solo quello del Corriere dello Sport, e quindi chi gestisce pensa di avere il potere di entrare nella testa di chi ha potere. Potere e potere che si collegano fra di loro e si possono condizionare a vicenda. Che poi ci siano rapporti, lo sappiamo, perché viene dichiarato. E allora questo, se è questo, è l'amore per il Napoli. Io non lo so se questo si può chiamare amore per il Napoli o interessi personali.
3: Io per questo ho lanciato la provocazione, perché non è possibile che un direttore sportivo e un presidente oggi, al giorno d'oggi, con la direzione dove sta andando il calcio, prendono Massimiliano Allegri, che viene da 7-8 fallimenti consecutivi, ma non parliamo solo del gioco, perché noi quest'anno non ci siamo divertiti con Conte, è inutile che dicono tutti quanti.
0: Sì, però per esempio noi abbiamo fatto delle partite, questo per esempio è una distinzione, questo è un argomento serio, parliamo di cose serie, Christopher. Cioè, io vi dico che noi con Conte abbiamo fatto partite dove abbiamo prestato molto forte. Non abbiamo mai fatto uno sviluppo di gioco da dietro straordinario, però abbiamo prestato con tanta intensità e con tanta forza che abbiamo giocato delle ottime partite dove squadre forti come l'Inter, il Milan, il Maradona, la Juve, la Roma, la Lazio non sono riuscite a fare mezzo tiro in porta contro di noi perché abbiamo prestato molto forte. Il Milan non prestando e aspettando tutti quanti nella propria metà campo, ma tutti quanti, cioè non solo aspettava il Napoli, aspettava l'Inter, ma ha aspettato anche le squadre piccolissime nella sua metà campo. E che cosa è successo? Che con le grandi questa tattica ha pagato e hanno ottenuto dei buoni risultati, hanno vinto 2 derby eccetera, però con le piccole non avere un'identità, non avere un'espressione, non avere uno sviluppo, non avere una capacità di costruire ha portato a perdere un sacco di punti contro le piccole. E oggi i campionati come Inter Docet di quest'anno si vincono vincendo tutte le sfide contro le piccole.
3: Assolutamente, ma infatti penso che nessuno si sia lamentato di Conte. Conte è particolare nel carattere, va bene, alzo le mani. Il problema, secondo me, oggi veramente, credimi, io non apro i social per non vedere le notizie di Lirui Go, di Massimiliano Allegri, credimi, io non farò più l'abbonamento.
0: No, lo fai, secondo me lo fai, secondo me.
3: Vedere il tennis.
0: No, secondo me lo fai.
3: Mamma mia, vabbè,
0: lo fai lo stesso. Siamo così, noi lo facciamo,
3: vediamo bene per noi, davvero.
0: Ciao Cristo, ciao.
3: Ciao
0: pubblicità.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, mi arriva il sondaggio di Sasà a Pengue, che me l'ha mandato in questo momento. 85% italiano, 15% allegri. I voti sono parecchi. Aspettate che ve lo voglio dire preciso. Stiamo parlando... Ah no, questo è il numero. Allora, questo qui dice il numero. 85, 15... Sono 23 voti per allegri e 185 per italiano. Tanto per dirne un altro di sondaggio, grazie a Sasà, che sono tutti questi, più o meno, sono tutti quanti così. Facciamo due telefonate e andiamo a leggere un po' di messaggi. Andiamo da Giorgio.
5: Ciao Paolo, complimenti della trasmissione,
4: grazie
5: della tua onestà intellettuale. Volevo fare due considerazioni, Paolo, una domanda. No, la considerazione era, la penso come te, sull'atteggiamento di Conte, l'ha deluso tanto, no, un professionista come lui, quelle cose, le faccine ci devono rimanere davvero male. Però come ci insegni sempre tu, comunque gli allenatori, i giocatori vanno, vengono, la maglia è quella che resta, noi siamo sempre diffusi nel Napoli, arriverà un'altra
4: volta. Prima l'amico diceva io non guarderò le partite, no, le partite si guardano sempre, le partite del Napoli. Io per esempio, se restava Conte, le partite le guardavo sperando che potesse fare ancora meglio, però se le conferenze non le avrei guardate più.
5: Certo.
4: Tanto ne possiamo fare meglio delle conferenze.
5: Ti volevo chiedere praticamente per gli scienziati, non so se è stato detto in questi giorni, mi fa studiare un po' la classifica, diciamo così, no? Gli scienziati che dicevano il Como, il bel gioco, il gioco moderno, il Como alla fine, miglior difesa del campionato.
4: Certo.
5: Miglior difesa del campionato.
4: Ma pure il Barcellona, che tutti prendono in giro Flick, perché gioca con la linea molto alta e ogni tanto si presentano gli avversari solo davanti al portiere. Ma mica perché l'hanno fregato in quel momento al Barcellona, è tutto calcolato. Io lo so che una o due volte durante la partita mi becco uno che mi arriva diritto in porta, però questo mi permette di costruire 18 palle gol a partita e quindi il gioco vale la candela, ma non lo capiscono, sono decoccio,
5: la
4: non lo capiscono.
5: Difesa, no Paolo, è sempre l'attacco, cioè, mo si dice così,
4: ma io un gol lo voglio pure prendere. Ma tu ti ricordi l'enfasi che c'è stata sulla vittoria del Milan a Como, di tutti questi che sono fissati, che intanto serve solo il pragmatismo, non serve a niente giocare bene, e quel giorno colsero la palla al balzo per dire avete visto, Allegri ha dato una lezione a Fabregas, avete visto come è finito il campionato, avete visto chi c'ha la migliore difesa, avete visto chi c'ha il secondo miglior attacco, tutto Fabregas, e non mi venite a dire che i giocatori erano meglio, perché i giocatori erano nettamente meglio quelli del Milan.
5: Gasperini lo sappiamo, la Roma 31 gol subiti e 59, no? Per dirti, ha fatto un gol in più del Napoli e ne ha presi praticamente 5 in meno, comunque è arrivata dietro di 3 punti. Ecco, ora siamo lì, diciamo, come...
4: Noi abbiamo avuto la fortuna che abbiamo segnato tanto per quanto poco abbiamo costruito, cioè noi abbiamo segnato poco. Però per quanto abbiamo costruito dovevamo segnare ancora di meno. Per fortuna Højlund, McTominay, ma anche quando hanno avuto le loro opportunità i vari Neres, Vergara, Allison, hanno quasi sempre buttato il pallone in porta, per fortuna.
5: certo. Allora, poi la domanda, se dovesse arrivare, lo sai, no, pure io la penso sempre come ti, se arriva Allegri, noi ti siamo Allegri, se arriva Fabio Capello, ti siamo Fabio Capello, cioè, hai capito? Però dico, se arrivasse un allenatore moderno, come piace a noi, il gioco moderno alla Guardiola, cosa, alla Spalletti, secondo te con questo Napoli che abbiamo, base, con quei ritorni che ci abbiamo, Lang, Ellison, Neres, potrebbe sviluppare un gioco con un
4: sì,
5: paio
4: bisogna
5: di
4: fare meno. Bisogna fare meno cose. Cioè, se viene italiano, il Napoli quasi quasi può non fare mercato. Se viene Allegri, il Napoli deve mettere mano seriamente al mercato.
5: Esatto.
4: Ciao Giorgio, grazie.
5: Ciao, grazie a te Paolo, ciao.
4: Rino.
6: Ciao Paolo, io ti volevo solo salutare, noi ci conosciamo. Io stavo nel tuo bar di riferimento fino a un anno fa, venivi, ma non ti vedo da un po' di tempo.
4: Ah e no, sì, sì, sì, a Licola dici?
6: Sì, hai cambiato bar.
4: Sì, no, no, sono venuto qualche volta. Anche recentemente
6: era un appuntamento fisso.
4: Sì, sì, anche
6: io non ti vedo da un anno, però ti volevo salutare.
4: Grazie assai, Rino. No, no, ma sono venuto un paio di volte recentemente, sicuramente ci vengo. Quindi se sei ancora lì, palesati.
6: Sì, io sto ancora lì, la mattina sto sempre là.
4: Va bene, grazie.
6: Grazie, ti saluto e sempre per Napoli. Ciao,
4: ciao. Grazie assai, grazie. Allora, ieri sera ho pensato alla tua stessa cosa sul trio Calegoni, Insigne e Mertens. È normale che solo tre giocatori abbiano ringraziato sui social il mister con chi hanno vinto uno scudetto, Alessandra da Napoli, e non lo so onestamente se è normale, chi usa i social, chi usa di più, chi usa di meno. Io non seguo i giocatori nemmeno su Instagram, non li seguo, quindi non lo so quello che fanno. Il sondaggio di tutto Napoli fu citato anche dalla Rai, ci sono migliaia di commenti nei social del Napoli. Alessandra, questo. Vincenzo invece dice: Paolo, nell'addio di Conte vedo un atto di vigliaccheria, lascia senza ammettere le sue colpe e responsabilità, scaricando ad altri, lasciando alla società macerie anche se ha vinto. Questo è il messaggio di Vincenzo. Le due panzane, Allegri preferito dai tifosi e Conte che va via per l'ambiente come il principe, come diceva il principe De Curtis, ma mi faccio il piacere, Umberto da Roma. Veramente se ne sentono a volte di cose che sono leggermente offensive per l'intelligenza di chi ascolta, ma ci provano, ma vengono rispedite al mittente queste cavolate, eh. Non è che almeno da parte nostra, come ho detto prima, ho un po' di preoccupazione che possano arrivare invece dove vogliono arrivare, spero proprio di no. Marco da Houston, ma è rigor di logica, dico il Milan sta virando sul calcio moderno e noi prendiamo il calcio preistorico che ha fallito, io veramente non comprendo. Ho capito questo messaggio Marco, però è un argomento sul quale parliamo poi se succede, perché può darsi pure che non succede, che viene annunciato italiano e non succede. Buonasera Paolo, ho l'impressione che alcuni giornalisti, Zazzaroni in testa, stanno spingendo Allegri verso la panchina del Napoli, ma ancora più grave lo fa offendendo i tifosi dicendo che chi pensa il contrario è cretino, ma invece di pensare al suo giornale che non ti piace come sta andando da quando lui è direttore, non lo so, io non compro i giornali, non leggo nemmeno, non ti saprei dire come sta andando il giornale sinceramente. Alcune cose che dice Zazzaroni le so perché vengono dette anche qui in radio e quindi è chiaro che sono posizioni che, come tutte le posizioni, se nascono da pensieri liberi vanno rispettate. Io diciamo che non mi trovo quasi mai, anche se quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto trasmissioni insieme, spesso ci trovavamo, le cose che sta dicendo ultimamente sul calcio in generale, su una visione di calcio, non mi trovano sulla sua stessa lunghezza d'onda, ma diciamo che vista la carriera straordinaria la sua, modesta la mia, non credo ci siano dubbi che abbia ragione sul fatto che per esempio abbia ragione lui, non credo proprio che ci possano essere dubbi, no? funziona così. Una volta uno mi telefonò e disse che io non potevo dire cose diverse da De Paola, perché De Paola era stato direttore. Allora, evidentemente, se funziona così, che chi dice le cose e c'ha un titolo di direttore di giornali nazionali importanti, chi come me fa trasmissioni sul regionale, molto seguite, sì, molto apprezzato dai tifosi, sì, ma non conta niente perché manca il grande titolo. E allora, evidentemente, penso, per un calcolo di probabilità, che avrò torto io quando mi confronto con queste grandi figure del giornalismo. Buonasera Paola, hai ragione, purtroppo non lo capisco, sono di Coccio, dice Michele. Torniamo anche a telefono. Allora, Sasà Corallino, buonasera Paola, oggi sembra che tutto vada fatto sui social. Che ne sappiamo di cosa si sono detti Conte e i calciatori? Si può fare qualche cosa in privato o bisogna pubblicare tutto? Maledetti social, scrive questo amico. Nelle ultime, questa è la scheda, faccio fatica ad aprirla, comunque vabbè. Nelle ultime due stagioni allenate dopo Sarri, che è il migliore, e Italiano è il miglior per punteggio medio ponderato dal valore della rosa. Ah, bene, interessante questa, sì. Il concreto Allegri ultimo 0,36, cioè allora si fa un valore della rosa e si fa una percentuale: 0,73 Sarri, 0,65 Italiano, e Allegri ha avuto 0,38 rispetto al valore della rosa. Per gli amanti della sintesi, noioso e perdente, se Italiano avesse avuto la disponibilità di Conte, che ha fatto 0,48, avrebbe fatto almeno 2,2 punti a partita, che guerrebbero ad almeno 84 punti. La matematica direbbe 2,7 a partita, 102 punti totali, ma mi sono tenuto realistico. Procolo, molto molto bene Procolo, questo il calcio va studiato con attenzione, questa statistica con la proporzione rispetto a un valore che più o meno si può prestabilire di una rosa è molto interessante, perché a me fanno ridere quelli che dicono: ma chi ha vinto quello, ma chi ha vinto quell'altro? Ma avete visto a chi hanno allenato, come vincevano? Le vittorie sono esattamente queste: ottenere più di quello che poteva ottenere la squadra per il valore della rosa, quella è la vittoria. Però fare capire questo concetto, che sembra facile, che Procolo con questa statistica che mi ha sottoposto ha espresso molto bene, e siamo arrivati a molti, devo dire siamo arrivati a molti, perché il fatto che i sondaggi, quelli che stiamo facendo tutti quanti oggi, dicano Italiano 70% e Allegri molto, Allegri percentuali molto basse, a me non me ne frega niente né di Italiano né di Allegri, a me frega solamente che il Napoli vada bene. Però che cosa significa da un punto di vista di processo culturale della piazza? Significa che non abbiamo guardato noi come piazza al fatto che quella ha vinto 6 scudetti, 5 alla Juve, 1 al Milan, ha fatto 2 finali di Champions, e quell'altro invece ha vinto solo una Coppa Italia, ha fatto 2 finali perdendole di Conference. Non abbiamo guardato a quello che hanno conquistato i due allenatori, perché se eravamo così limitati da guardare solo quello, doveva uscire 99 Allegri e 1 Italiano. È uscito un dato diverso, il che significa che abbiamo un livello culturale medio, poi quello strano c'è sempre in giro, però abbiamo un livello culturale medio di approccio alle valutazioni del calcio molto molto alto a Napoli. Caro Conte, dice, ma mi è senata vota a Conte? Certo che lo metti in mezzo, perché Conte, per quanto ha girato per ristoranti e ristorantini e tutta Napoli, non forse non ha ascoltato molto il livello delle trasmissioni, quelle dove parlano i tifosi, quanto è alto il livello di competenza e quanto è protetto un allenatore nel lavorare bene a Napoli. Lui ha lavorato bene, era in automatico protetto dal fatto che siamo un popolo che ne capisce di calcio come nessun altro. Scusatemi, me la sparo sta cosa. Fortunato.
7: Ciao Paolo, buonasera e complimenti, grazie sempre per le lezioni. Allora, volevo fare anche io un tuffo nel passato, che Antonio Conte parla di compattezza quando è stato il primo ad avere una mancanza di comunicazione con noi tifosi, la stampa e via dicendo. È uno che vuole compattare, non comunica e lascia intendere. Io penso che è il primo autore, no, di un qualcosa che non sta avvenendo come vuoi. Significa chiarirsi, parlarsi, confrontarsi, certo, anche se in modo indiretto.
4: No, ma come, no? Si otteneva? Io volevo chiedere, visto che
7: per il giro, Paolo, secondo me
4: lui ha usato la parola compattezza. Io dico, mister, ma mi faccia capire che ha fatto lei per ottenerla.
7: E neanche lo spogliatoio, Paolo, è riuscito a tenere compatto, perché
4: e ha parlato male dei giocatori, ha parlato male dei medici, ha buttato le frecciate alla società e alla stampa, non gli è piaciuto, e quelle altre, ha parlato male di tutti, e poi voleva la compattezza come miracolo, lo volevo.
7: Io penso che si è creato un alibi per sedersi, e ha fatto bene il presidente Chapeau per chi l'ha criticata quella conferenza stampa, ma c'era tutto del fatto che siediti qui a fianco a me e dimmi e di ai propri tifosi perché stai andando via. E ha fatto benissimo, al di là dello show, perché voleva andare via, eccetera. Vabbè, passiamo avanti. Io sono per il 71% italiano e il 29% di Allegri, e volevo dirti la formazione che mi piacerebbe vedere, che sapere anche cosa ne pensi. Del 4-2-3-1.
4: Bravo. Facciamo questa micro battaglia. A me va bene, sì, pure allora, il 4-3, ma io sono per il 4-2-3-1. E poi spiegherò.
7: Anche perché? Perché Meretta a porta lo confermerei, anzi avrei dubbi su Milinkovic come secondo. Peccato per Caprile. Difesa a 4, Gutierrez a sinistra. Buongiorno, Rachmani, Bekema. Oppure Bekema di Lorenzo. Quindi la difesa centrale, comunque un buongiorno Bekema e di Lorenzo. Poi davanti alla difesa ci metterei Scott McTominay con Lobotka. Poi sinistra Allison, centrale De Bruyne, a destra Neres e punta centrale Højlund.
4: Esatto, è quella che ho disegnato. Mi hanno chiesto di fare delle grafiche e io ho fatto uguale.
7: Divertiamo, andiamo avanti e facciamo più gol.
4: Abbiamo anche parecchie già alternative.
7: Ce l'hai quasi tutto.
4: Sì. Ti manca quella di Lorenzo, ti manca quella. Non è detto che ti manchi quella ad Allison, perché col rientro di Lang potrebbe.
7: Se Mazzocchi esce, magari rientra qualcuno che può giocare.
4: Poi basso. Potrebbe esserci Lang, e quindi potrebbe non mancarti
7: Lang, Politano,
4: poi teniamo Politano, Giovane, teniamo De Bruyne, teniamo Vergara. Come alternativa ci manca quella per Højlund, perché non credo che resti
7: qualcuno che può giocare.
4: Poi
7: basso.
4: Potrebbe esserci Lang, e quindi potrebbe non mancarti
7: Lang, Politano,
4: poi teniamo Politano, Giovane, teniamo De Bruyne, teniamo Vergara. Come alternativa ci manca quella per Højlund, perché non credo che resti Lukaku, nonostante quello che ha detto.

0: Fortunato. Salvatore.
1: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
1: Ciao, allora io sono anche io del partito di Italiano, ma perché è proprio il calcio che sta dicendo, perché tutti quelli che dicono, che invece pensano che Di Allegri forse è la soluzione migliore, è proprio il calcio che porta a questa direzione, perché neanche, cioè forse solo il Real Madrid, ma nessuna più grande squadra ha quell'allenatore gestore, che ormai sono tutti giochisti, Luis Enrique.
0: Real Madrid che tutto sommato poi
1: ha provato con Xabi Alonso.
0: La Real Madrid tutto sommato però c'ha i migliori giocatori al mondo in organico, soprattutto da centrocampo e attacco, e poi prende Mourinho, che non fa parte della categoria di quelli che preferisco, però si è aggiornato molto, ce ne siamo accorti sulle nostre spalle, perché Benfica-Napoli Mourinho ci è venuto a pressare come un invasato, ci ha messo in difficoltà, quindi non è proprio quello che abbiamo visto uguale a quello che ci ha fatto vedere il Milan. Poi ci lo può fare pure Allegri, nessuno glielo vieta se da domani mattina si mette a farlo,
1: Sì, sì, no, però cioè, in partenza, come ha dimostrato anche col Milan, chi gioca molto, ma molto speculativo, almeno Conte faceva un po' di pressing.
0: No, lo fa.
1: Invece Allegri, stavo, come hai detto tu prima, stanno tutti dietro la linea della palla, e poi puntavo a fare il contropiede con Leao, con Pulisic, con i velocisti, che però non è che centralmente sono efficaci come lo sono quando partono dalle loro posizioni di competenza, no? E quindi si creava un intasamento che non riusciva a far creare tanto al Milan.
0: Ma poi tu dai, quando non vai a pressare oramai, no? E aspetti, dai fiducia, e tutte le squadre che hanno delle discrete qualità, quasi tutte hanno delle discrete qualità in avanti, quando vedono che possono giocare e qualche cosa ti tirano fuori, cioè, come questo discorso, a che dove va a parare? Va a parare sul fatto che il Milan ha perso praticamente con tutte le medio piccole in casa, con tutte, quindi ci deve essere un comune denominatore tattico per far sì che sia successo questo, che ha dell'incredibile, che il Sassuolo, il Parma, il Cagliari hanno vinto tutte lì.
1: Certo, no, ma sono d'accordo con te, cioè Allegri ormai è un calcio che non esiste più, è una cosa, secondo me andrebbe bene, i gestori vanno bene adesso per una nazionale, per esempio Allegri lo vedrebbe benissimo,
0: potrebbe sì,
1: come CT sarebbe, perché un selezionatore non è che deve fare lavoro di campo, cosa che non può fare, che non può fare come un club per esempio.
0: Ma del resto noi non dobbiamo fare, noi in Italia dico, non dobbiamo pensare di essere, se ancora, come facciamo a pensare di essere ancora i più furbi di tutti quando sono anni che pigliamo mazzate a destra e a sinistra? Se io credo di essere il migliore, però poi prendo mazzate a destra e a sinistra e non va mai bene niente di quello che faccio, me la voglio fare la domanda se sto seguendo la strada giusta. A che cosa mi riferisco? Gli altri che stanno vincendo, le altre espressioni di calcio che stanno vincendo, oramai quasi tutti fanno questa mossa, non è che il Napoli impazzisce domani mattina se annuncia Italiano, uno che non ha mai allenato ad altissimo livello, perché squadre ben più prestigiose del Napoli hanno messo sulla panchina allenatori mezzi sconosciuti, quindi si fa oramai, quando tu vedi o intravedi le qualità, dai l'opportunità, vedi o intravedi le qualità e dai l'opportunità, poi non significa che è sicuro che vadano bene, però si può fare, sta succedendo molto spesso che si fa e va bene. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE+. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Sal de riso.

0: specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Secondo Francesco da Ferrara, gli amici di Max e quelli interessati ad indebolire il Napoli spingono per Allegri. Angelo.
7: Paolo, buonasera e complimenti sempre per la trasmissione. Allora, verità, a me Allegri piace. Io manderei via Chivu dall'Inter e prenderei Allegri. Un consiglio per l'Inter, veramente, perché è bravo Allegri, Quindi questo è il mio consiglio all'Inter. Ovviamente scherzo, Paolo, sì. Magari andasse all'Inter invece di Chivu. Comunque io preferisco italiano. Detto questo, penso che il sondaggio fatto telefonico sia 100% italiano fino adesso, mi sembra. Forse nessuno ha parlato di Allegri. Io non ho sentito tutta la trasmissione perché ho perso i primi 10 minuti, però credo che Allegri non è stato nominato da nessuno. Poi tra l'altro,
6: no, italiano, ma ragazzi, io qua non è che voglio esagerare, perché qua siamo in questa trasmissione, evidentemente chi mi ascolta, la maggior parte di quelli che mi ascoltano non sono masochisti che ascoltano uno che non gli piace, ma ascoltano uno che gli piace, e quindi evidentemente condividono molte idee mie. Le idee mie portano di calcio, portano in una direzione, quindi il sondaggio della mia trasmissione forse non è manco tanto attendibile, perché se vi devo fare il sondaggio della mia trasmissione esce 97% italiana e 3% Allegri, questo esce, e quindi Paolo, siamo di fronte a numeri bulgari non mi piacciono, manco quando sono a favore mio, però altri sondaggi di altre emittenti più, diciamo, meno schierate di me rispetto a una filosofia di calcio, ripeto, rispetto a una filosofia di calcio, perché io non c'ho nulla contro Allegri e nulla a favore di italiano, quelli meno schierati rispetto a una filosofia di calcio, pure esce 70%, 70-80% italiano e 20% Allegri, tranne un sondaggio che ha fatto uscire un dato completamente ribaltato, e ci sarebbe da fare un'interrogazione parlamentare su quel sondaggio, onestamente.
7: No, ma ti dico che io, chiunque ha parlato alla domanda, no, non sa mai Allegri, no, non Allegri, no. Ma fra l'altro con l'italiano, come diceva il telespettatore, il radioascoltatore prima, abbiamo anche la squadra già fatta, ma secondo me anche nelle riserve, perché io te l'ho scritta su WhatsApp, e secondo me, guarda, i due portieri, vabbè, li conosciamo, Di Lorenzo deve avere la sua panchina, poi c'è la coppia Rachmani-Buongiorno, la coppia Buongiorno da Famarin, Rachmani Bekema, a sinistra Oliveira e Gutierrez
6: e Spinazzola potrebbe restare
7: e fare l'outside, perché serve sempre un in più, quindi Spinazzola potrebbe fare destra sinistra di difesa o anche qualche
6: lo prendono uno al posto di Mazzocchi, che credo vada via,
7: Poi Lobotka, Gilmour e McTominay ha bisogno della sua panchina, se va via anche ciò. Mi piacerebbe Torvitz del Sassuolo, me lo trovo uno che è completo e non che non dà fastidio.
6: Torsvet,
7: sì, perché quelli che faranno poca rotazione con l'italiano, che fa tanta rotazione, saranno secondo me McTominay e Hojlund. E poi abbiamo Neres, Politano e Vergara a destra, Vergara e De Bruyne centrale, Alisson e Lang se rimane.
6: Sì, e poi centravanti vice Hojlund.
7: Hojlund, sai che mi piacerebbe come centravanti? Sì. Dimmi tu cosa ne pensi. Bowie, penso che si dica così, del Verona.
6: Poche volte, Bowie, sì.
7: non mi dispiace, 23 anni, buona tecnica, come Panchinaro, perché Højlund farà poca rotazione.
6: A me non dispiace manco, nonostante poi non abbia segnato moltissimo, a me non dispiace manco quello che aveva a Bologna, quello che ha a Bologna, Castro. Castro c'ha 21 anni, già è uno che si fa sentire in Serie A. Può solo migliorare un po' nella finalizzazione, ma se migliora nella finalizzazione, nelle altre cose stiamo parlando di un giocatore veramente forte. Grazie Angelo.
7: Sì, sono d'accordo. Ciao Paolo, complimenti sempre.
6: Grazie. Maurizio.
8: Ciao Paolo, buonasera. Sarò molto veloce. Io volevo italiano già prima che arrivasse Conte, perché se ti ricordi già si faceva il nome di italiano, che poi arrivò Conte, ma se non sbaglio addirittura forse prima, nel dopo Spalletti. Quindi per farti capire, diciamo.
6: No, sono anni che piace al Napoli, sono anni che piace al Napoli.
8: No, infatti è stato accostato tante volte e io speravo che venisse italiano, perché sinceramente Paolo, tu hai detto il discorso delle vittorie, degli scudetti, però tu devi pensare pure Allegri, chi ha allenato in questi anni? Juventus e Milan, io non ricordo qualcun altro.
6: No, ma su italiano bisogna dire una cosa, che poi quando uno, diciamo, ottiene sempre un po' di più di quello che l'organico a sua disposizione, o un po' o molto di più che di quello che l'organico a sua disposizione gli potrebbe consentire, merita di fare i vari passaggi, e lui li sta facendo tutti, perché dallo Spezia a Fiorentina, Fiorentina a Bologna, dal Bologna, ora l'ultimo passaggio lo deve fare è andare in una delle 4-5 squadre che ogni anno vanno in Champions, che puntano allo scudetto. Poi dopo, se non va bene, come è capitato ad altri allenatori che soffrono questo passaggio, ne prenderemo atto, però che se la sia meritata questa chance mi sembra fuori discussione.
8: Io penso che De Laurentiis, Paolo, cioè abbia aspettato ancora un altro po' per farlo, come di dire, maturare ancora. E io penso
6: sì,
8: che
6: ma ora vediamo che sì, in assoluto, negli anni sì. Negli anni sì. Poi, no, però per la verità forse sarebbe venuto prima, se non aveva quell'accordo con la Fiorentina e lui aveva il rapporto con commisso De Laurentiis e non ha voluto disturbare, lo disse proprio De Laurentiis, non andrò a chiedere italiano perché alla Fiorentina mi hanno detto che se lo vogliono trattenere, quindi probabilmente poteva arrivare anche prima, ma vediamo se arriva adesso. Grazie Maurizio.
8: Ciao Paolo, buona serata.
6: Grazie, vi lascio a Perna per le news, poi Calvano con Calaiò per l'appuntamento della sera. Ringrazio Simone Zagari e regia, ci sentiamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
9: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Trovati da Vincenzo Perna in apertura. Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti in campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. I indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Tra i colpi messi a segno, in particolare alcune delle recenti spaccate agli ATM, ben 70 rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Ancora cronaca, convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli l'arresto del tassista 58enne di Forio Dischi, accusato di aver massacrato di botte la figlia 37enne, riducendola in fin di vita al culmine di una violenta aggressione avvenuta nell'abitazione di famiglia. Per l'uomo accusato di tentato omicidio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. La donna, ricoverata all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dopo un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto asportarle parte del fegato, resta in condizioni gravi ma stabili nel reparto di rianimazione del nosocomio isolano. Cambiamo argomento. Ha perso il controllo dell'auto a causa dell'alta velocità ed è andato a sbattere violentemente contro la recinzione di un cantiere stradale. Un urto così violento che l'auto si è ribaltata terminando la sua corsa sulla sede del tram. È accaduto la scorsa notte a Napoli in via Ponte dei Granili verso San Giovanni a Teduccio, che era la guida dell'auto, un 39enne che aveva un tasso alcolemico 3 volte superiore rispetto al limite massimo. Nonostante la dinamica e forte impatto, sia il conducente che la passeggera a bordo del veicolo non hanno però riportato lesioni gravi. Alla luce di quanto accertato dagli agenti, all'uomo è stata immediatamente ritirata la patente di guida e si procederà nei suoi confronti secondo le norme previste dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli pensa al nuovo allenatore, corsa a 2 per la panchina azzurra tra Allegri e Italiano. Sul mister del Bologna, favorito per la panchina azzurra, si è espresso così ieri sera Lorenzo Insigne ai nostri microfoni.
12: Io penso di sì, perché le sue squadre esprimono un bel calcio, mi piace, e sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni sicuramente può far esprimere un grande calcio a me.
11: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: bentrovati amici di Kiss Kiss Napoli, fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zaccaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Buonasera Emanuele, bentrovato, soprattutto perché negli ultimi, anzi ieri soprattutto, giustamente mi hai lasciato solo, ma mi sono consolato nel vederti in campo, nel rivedere in campo tante leggende, tanti campioni del Napoli del passato, e anche l'ambiente, la cornice di pubblico che c'era. È stato veramente un bello spot per Napoli, per la città di Napoli, per questa iniziativa benefica. E prima di cominciare con il filo diretto, con il racconto di questo testa a testa tra Italiano e Massimiliano Allegri, voglio sapere da te qual è la cosa che ti ha emozionato maggiormente ieri: il gol, l'esultanza o l'aver rincontrato tanti vecchi compagni e amici?
0: Ma guarda, non ne scelgo una, Marcello, hai elencato tutte quelle che sono state comunque le emozioni di ieri sera. A parte che abbiamo fatto una splendida iniziativa e abbiamo coinvolto tanta gente, ma me l'aspettavo ovviamente dai napoletani, il ricalcare l'erba del Maradona, rivedere, fare quella bella rimpatriata con tanti miei ex compagni che non vedevo ovviamente da tempo, e sai, riuscire a fare gol e fare l'arco, sai, è stato un bel mix di emozioni, quindi comunque una bellissima serata finita benissimo, perché la gente comunque è venuta, ovviamente una partita che è stata fatta a scopo benefico, quindi anche lì abbiamo avuto un ottimo successo, ed è bello fare il giro di campo, salutare tutti, la gente che ancora comunque ti applaudi, ti acclama, nonostante non giochi da tanti anni, quindi è stata un'emozione bellissima. Io ero là al campo, però avevo la testa al calcio della sera, ti pensavo, Marcello, quindi
1: lo so, anche io ti ho pensato e ho visto tanti campioni con cui innanzitutto ti voglio ringraziare per l'omaggio che mi hai fatto, perché mi hai fatto fare un saluto da Gianfranco Zola, ragazzi, che onestamente rappresenta uno di quei calciatori che da ragazzino ti fanno innamorare di questo sport.
0: Assolutamente sì, sono stato contento anche io, perché poi rivederlo giocare,
1: cioè, il piede è sempre quello,
0: avere quel piede è incredibile, quindi comunque c'erano veramente delle leggende degli anni di Maradona, ai tempi miei, ai tempi comunque i vari, vedendo il tridente Mertens, Caleon, Insigne, ti vengono in mente bellissimi ricordi, diciamo un po' di Sarri, un po' di Mazzarri, c'era un po' di tutto,
1: un po' di Reia, ragazzi,
0: un non po' ce di lo Reia diciamo, esatto. Quindi c'erano un po' di tutto, ed è stata veramente una bella serata. Adesso pensiamo
1: a questo
0: prossimo campionato, che comunque
1: chi vedrà sulla panchina del Napoli? Italiano, Allegri, possiamo dire, Manu, che si tratta davvero di una lotta a due,
0: perché io non vedo altri scenari, sinceramente,
1: e soprattutto al momento non c'è un favorito tra i due, è tutto nelle mani, nella testa di Aurelio De Laurentiis,
0: sì, assolutamente,
1: a cui mi sento nel mio piccolo, e credo di trovare anche il tuo accordo nel dire questo, mi sento di dire solo: non tardiamo troppo questa scelta, che si tratti di Allegri o di Vincenzo Italiano, vista la mole di calciatori che il Napoli avrà a disposizione la prossima estate, esatto, tra quelli che resteranno, quelli che rientreranno dai prestiti, quelli che devono essere valutati rispetto alla prossima stagione. Prima arriva l'allenatore, prima si può programmare su chi puntare un po' di più, a chi dare una chance, chi invece è meglio che trovi una nuova sistemazione. No,
0: Marce, ci atteniamo a quello che comunque ha detto De Laurentiis: appena finirà il campionato, Conte ha già deciso, si è fatta la conferenza stampa, quindi adesso De Laurentiis aggiorni, nella speranza che veramente faccia in fretta ad annunciarlo. Prendersi qualche giorno ancora per capire le giuste caratteristiche per questa rosa tecnica, per questa squadra a livello mentale, chi è l'allenatore con più, secondo me, più personalità, che può fare al caso di una piazza comunque esigente come quella di Napoli, pensare anche a chi andrebbe bene per magari rivalutare alcuni giocatori che comunque sono andati via, per esempio a gennaio, a esatto. quelli che rientreranno dai prestiti, e capire qual è la persona giusta, ma soprattutto o Allegri o Italiano devi essere bravo a inizio della stagione, magari a Di Maro, dire gli obiettivi, comunicare esatto. quelli che sono gli obiettivi e quello che si vorrà fare il prossimo anno e nei progetti futuri.
1: Anche perché Manu, prima arriva la decisione, prima si capisce da un punto di vista del progetto meramente tecnico-tattico che pesci prendere, perché stiamo parlando di due allenatori che sono agli antipodi, ragazzi, quindi non è che la corsa è tra due che hanno più o meno le stesse idee, quindi fondamentalmente l'indirizzo può essere lo stesso. Io immagino che dal punto di vista del progetto tecnico-tattico, delle preferenze rispetto ad alcuni calciatori già in rosa o rispetto a quelli che magari vuoi prendere in sede di calciomercato, Allegri e Italiano abbiano delle visioni diverse,
0: hanno caratteristiche
1: esattamente
0: diverse,
1: quindi certo. ragazzi, quindi, secondo me la tempistica è fondamentale, certo. spero che, non dico tanto, ma per i primi di giugno possa arrivare, e non oltre, possa arrivare la comunicazione,
0: sì,
1: la decisione.
0: Sì, assolutamente sì, adesso mancheranno pochi giorni a maggio, si prenderanno la prima settimana di giugno e poi devono decidere per incastrare un po' tutto e qual è l'allenatore perfetto per anche le caratteristiche della squadra. Comunque sono due allenatori toscani, sanguigni, che comunque vogliono vincere e hanno comunque fame di vittorie. E questo già è importante, ovviamente
1: di personalità, Manu, sì, questa è la caratteristica che hanno entrambi e che è necessaria per la panchina del Napoli,
0: assolutamente sì, e per la piazza di Napoli, quindi sai, anche perché negli ultimi tre anni di vittorie ce ne sono state, quindi comunque la gente ha assaporato in questi anni comunque tifosi la vittoria, e quindi giustamente vuole anche nei prossimi anni cercare di essere competitivi e vincere. Sono due allenatori con grande personalità che vogliono vincere, però è importante la comunicazione, sapere quello che è l'obiettivo del prossimo anno, quindi capiremo un attimo nei prossimi giorni, anche perché, come abbiamo detto, due sono, non vedo altri scenari o c'è un terzo incomodo,
1: a meno che De Laurentiis non decida di sorprendere tutti come qualche volta ha fatto e puntare su un nome che non è stato ancora menzionato fino a questo momento, ma credo che proprio sulla scorta di quello che è successo post terzo scudetto voglia andare sul sicuro. Siamo pronti per partire con il filo diretto 0215466873 per quanto riguarda la possibilità di parlare con noi, 342-00-00100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Luca con noi, ciao Luca.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Non me ne vogliate, ma io non voglio parlare dell'allenatore stasera, Marcello, non me ne volere tu.
1: No.
2: Ma io stasera voglio solo ringraziare Emanuele per...
1: Ma fai benissimo, non a caso abbiamo aperto il programma proprio parlando di quello che è successo ieri.
2: Ragazzi, veramente un qualcosa di eccezionale, dei brividi pazzeschi. Io vi ringrazio immensamente perché ho portato ho passato una serata bellissima, ho portato mio figlio di 9 anni con me, che sta sempre con me.
0: È bellissimo.
2: E averlo fatto vedere, conoscere e vivere chi ci ha ridato la storia, perché voi ci avete ridato la storia. C'era chi l'aveva già scritta, come Careca, come Alemà, come tutti, e poi c'era chi l'ha riscritta, chi ce l'ha ridata.
0: Sì, sì, sì, tutti leggende con generazioni diverse.
2: Ma è stata una cosa spettacolare.
0: Bella, una bellissima serata.
2: È stato orgoglioso per me presentarvi calcisticamente, anche se fisicamente non più come prima, ma far vedere una partita vostra a mio figlio è stato un regalo che gli ho fatto, secondo me, che lo ricorderà per tutta la vita.
0: Questa è la cosa più importante.
2: Era bellissima. Voglio fare un appello ai tifosi del Napoli, ricordiamoci di questo e di questi momenti, al di là di chi sarà l'allenatore. Poi voglio sottolineare, se me lo consenti, un gesto che ho visto dagli spalti, l'ho fotografato fortunatamente, Il passaggio della fascia di Montervino a Insigne è stato un gesto di grande umiltà, lo voglio ringraziare pubblicamente, non so se ci ascolta, se glielo puoi dire tu.
0: No, ma ci sono stati vari passaggi di fascia, perché poi Insigne l'ha data al Pocio, poi...
2: Esatto. Sì. Però io ho visto Montervino andare convinto a dire Insigne questa ti appartiene, tua, mettila. Veramente sono gesti che poi ti fanno capire come avete lasciato il segno in questa città, ci siete ancora in tanti,
1: e speriamo che possa essere replicata questa iniziativa, onestamente, magari per il centenario del Napoli quest'estate, riorganizzare una situazione del genere, magari facendo venire anche il Matadoro, che ho visto che comunque ha lasciato un messaggio,
0: sì, anche Marek,
1: questa iniziativa, lo stesso Marek, ecco, sono quelle iniziative che avvicinano i tifosi di tutte le età al Napoli del passato, del presente,
2: ma a capire cos'era, cos'è stato e cosa sarà Napoli.
1: Esatto.
2: E il Napoli,
0: sì, sì.
1: Speriamo.
2: Quindi, complimenti e grazie a voi.
0: Grazie Luca.
1: Ciao Luca, grazie davvero per aver chiamato. Poi ragazzi, se vogliamo fare una puntata sulla Marcorda, mi trovate, disponibilissimo, lo sapete,
0: abbiamo l'almanacco umano
1: più o meno siamo... Esattamente, Simone Zaccaria, colto nel segno.
0: Sì, sì.
1: Michele è con noi. Ciao Michele.
0: Conciso.
3: Ciao Marcello, ciao Emanuele, complimenti ragazzi.
0: Ciao Michele, ciao.
3: E ieri, che dire, Emanuele, complimenti. A me, come si dice a Napoli, mi hai fatto da creare. Quando hai fatto gol sei stato un grande, mi hai fatto dei brividi proprio sulla pelle, grande.
0: Grazie, grazie. Però devo dire che anche il tridente delle meraviglie, Mertens, Insigne e Calleon, si è mosso abbastanza bene.
3: Mamma mia, che emozioni, no? Ma è stato un susseguirsi di emozioni.
0: Esatto, sì, sì.
3: L'unica cosa, però, l'unica picca, Emanuele, magari tu, Marcello, non lo so, l'ho vista ieri quando hanno fischiato l'inno nazionale, è a Ciro Ferrara.
1: Bravo, sì. Bravissimo Michele, anche a me non è piaciuta assolutamente quella.
3: Noi facciamo una brutta figura,
1: quella situazione. Sì.
3: Napoli fa una brutta figura, è diventata una città fra le più importanti del mondo, secondo me, turisti da tutto il mondo. Perché ci dobbiamo ribassare a questi fischi al ministro Nordio? Perché? E all'inno nazionale.
1: Effettivamente, soprattutto in un'iniziativa benefica, lasciarsi andare a questi, sì, a queste esternazioni che possono avere più o meno delle motivazioni, per carità, io
3: dobbiamo finire, perché ormai siamo diventati,
1: però in queste situazioni meglio evitare i fischi a Ciro Ferrara, onestamente ragazzi, io ripeto, ognuno è libero di esprimersi come vuole, ma in una partita benefica dove si è tutti amici, dove deve assolutamente regnare il sorriso, lasciarsi andare a dei fischi, secondo me era fuori luogo. Detto questo, stiamo fischiando un calciatore che è il calciatore più vincente della storia del Napoli insieme a Diego Armando Maradona. Quindi
3: Marcello, io sono dell'84, però, no? Sì. Io sono dell'84, sì. Ma Fezzala non se n'è andato lui da Napoli. Fezzala se n'è andato perché la società sportiva Calcio Napoli, come Cannavaro,
1: certo, Daniel Fontana, aveva bisogno di fare cassa vendendo i pezzi pregiati anno dopo anno. Ma questo è consapevole. Poi che sia stata la Juventus o che Ferrara, quando era la Juventus, abbia esultato anche il napoletano per i trofei vinti, ma ragazzi, ma pensiamo ai trofei che ha vinto con il Napoli, ma chi se ne frega di quello che ha vinto Ferrara con la Juve.
3: Intanto Ferrara fa beneficenza a Napoli.
0: Sì.
3: E poi io,
1: Michele,
3: niente,
0: sì, devi dire qualcosa sull'attualità, Michele?
3: Sì, volevo
1: Vai.
3: Sì. Allora ragazzi, io vi seguo tutte le sere. Allora, io sono per Max Allegri,
1: okay,
3: come aspetto, che c'ha, diciamo, sotto c'ha dei coglioni, che ha allenato grandi campioni, che si fa sentire nello spogliatoio, e per l'ambiente Napoli secondo me ci vuole un tipo cazzuto come Allegri. Io penso che a Milano non aveva tutti questi giocatori Allegri, non è, quando lui ha chiesto un attaccante magari
1: non gli è arrivato, comunque gli è arrivato un attaccante che non di primissima scelta. Chiarissimo, grazie Michele.
0: Grazie Michele.
3: L'ultima cosa, ragazzi, ma a posto di Oriali, ma Ma faccio un esempio perché sì. sta Manuele, ma Manuele è un grande, Manuele Caraiocca, Leoni, insigne, uno come manager che ti occupa.
1: Ma devi vedere se sono disponibili loro.
3: Ma che... queste persone non possono andare, la società non può vedere queste persone.
0: Bisogna capire se
1: grazie Michele, intanto.
0: Grazie, ciao. Se De Laurentiis vuole queste figure qua, perché l'abbiamo sempre detto che secondo me. Una bandiera del Napoli che comunque ha fatto calcio, che ha vissuto lo spogliatoio, che ha giocato a Napoli, una figura che faccia da collante, comunque spogliatoio, società, allenatore, è comunque importante. Certo. Quest'anno e anche l'anno scorso la figura di Oriali per il mister Conte è servita anche nella gestione comunque di Castelvolturno, della panchina, della gente esterna, e quindi è importante avere una figura che comunque ha fatto calcio, perché influiscono anche loro nei
1: assolutamente
0: successi.
1: Livio con noi, ciao Livio.
4: Sì.
1: Ciao Livio.
4: Allora, ieri, anch'io mi sono emozionato, io ho 54 anni, ero ieri allo stadio con mio nipote di 28, quindi due generazioni proprio secche.
1: Sì.
4: Io, fortunatamente, perché nonostante la sia l'età avanzata, ho avuto la fortuna di vedere tutti i giocatori che ieri hanno calcato il prato del Maradona, del San Paolo, come lo vogliamo chiamare.
1: Sì.
4: Infatti devo fare i complimenti a Manuele per la forma, vabbè, ma lui gioca ancora, quindi poi lo vedo per il bovero, cioè, sta bello.
1: correndo come cantava Venditti.
4: Ha fatto un grandissimo gol, poi l'esultanza ha emozionato più del gol secondo me. Devo dire, Manuele, quando vedi nella trasmissione televisiva dove sei ospite a Gianni Improta, devi chiedere qual è il suo segreto.
1: È vero. Ho
4: visto
1: vero.
4: Improta
1: che alla Lobotka, hai visto?
4: A 74
0: ma guarda che Gianni
4: era fermo, correva.
0: Gianni è incredibile. Gianni, quando si è creata questa situazione di questa partita, sì, alcuni ovviamente noi eravamo in 70, alcuni si sono spogliati, alcuni sono rimasti in panchina. Gianni è stato uno dei primi a dire no, io voglio giocare anche 10 minuti, competitivo, cioè comunque si mantiene in una forma stupenda.
4: È fantastico, ma
1: mi sa che ieri era l'ex calciatore del Napoli che aveva giocato nel Napoli più tra virgolette diciamo così con connotazione storica più indietro nel tempo rispetto a tutti gli altri.
4: Esatto,
1: mi sa che era sì era l'esempio del Napoli degli anni appunto 70, quindi cioè, assolutamente in forma incredibile.
4: Ma lui mi ha spaventato, lui come si muoveva con la scioltezza, un'elasticità di movimento.
1: Ma veniva incontro in difesa a chiedere il pallone, a smistarlo, davvero? Ha interpretato il ruolo esattamente. Anzi.
0: Aveva dei piedi.
4: Averceli quei quei elementi nel calcio di oggi, averceli. No, e sicuramente l'emozione c'è stata per me, c'è stata per questo mio nipote che in parte non le aveva visti giocare, le aveva sentito solo dei miei racconti, quindi ieri è stata veramente, devo dire, una bellissima serata da ripetere. Come diceva Emanuele, sono d'accordo, l'unica pecca e critica che io muovo alla gestione della Laurentiis di questi anni, comunque positiva, è quella di non aver mai introdotto delle figure, perché ne abbiamo, di spessore dei nostri ex calciatori, perché ce ne sono tantissime più anziane.
1: Però io rispondo sempre, sai cosa? Che i matrimoni si fanno in due. Cioè io non so poi quanta disponibilità ci sia da parte di questi ex giocatori di ricoprire quel dato ruolo, capisci?
4: Sono d'accordo con te, però secondo me la proposta non c'è mai stata.
1: Questo anche può essere.
0: No, anche questo un po', anche questo è vero,
4: il fatto di Laurentiis è un po' accentratore, sai?
0: Anche certo, questo certo. È vero, devo essere sincero, non c'è stato mai una chiacchierata, magari ha aperto un casting magari agli ex calciatori.
4: Ma conoscendo, così, lui è un po' prima donna, diciamo. Però questa è l'unica critica che mi sento di muovere. Ha una gestione fantastica.
0: Anche perché se tu noti figure importanti, comunque l'Inter c'ha Zanetti, al Milan c'è stato Maldini, e comunque li vedi.
1: Li vedi, però lì secondo me è più necessario, tra virgolette, perché essendo proprietà straniere, essendo fondi americani, giustamente cercano di affidarsi a qualcuno che conosce in maniera approfondita la piazza, proprio perché devono demandare quanto più possibile la gestione della piazza sotto vari aspetti, quindi secondo me
4: però un richiamo in queste società, non solo quando adesso hanno proprietà, anche quando hanno proprietà italiane, c'è sempre stato. E noi facciamo 100 anni, quella storia l'abbiamo scritta con alti e bassi, la nostra storia c'è, è scritta, e secondo me queste figure servono proprio anche per tenere vivo, perché noi 100 anni ce li abbiamo, ragazzi, quindi voglio dire, sono 100 anni di cui io sono orgoglioso, e tutti i napoletani di cui sono orgoglioso.
0: No, ma quello che potrebbe fare comunque in uno spogliatoio, in un ambiente, un consiglio, una qualsiasi cosa, una persona che ha giocato a calcio, che ha fatto calcio per anni, anche se in generazioni diverse, cioè, anche se un giocatore si vuole sfogare, anche se è importante per quanto.
4: Però, Manuel, la speranza non la perdiamo, perché il presidente ha dimostrato molte volte di cambiare atteggiamento su tante cose, no? Di modificare.
1: Ma ti ripeto, Livio, per me già se si replicassero situazioni del genere, a maggior ragione per beneficenza e organizzate dalla società sportiva Calcio Napoli, farebbe solo del bene all'ambiente, farebbe solo del bene all'immagine di Napoli, del Napoli che è stato e di quello che è, perché ieri onestamente la partita non l'hanno vista solo i tifosi del Napoli, dato che era trasmessa anche su DAZN, e quindi abbiamo fatto secondo me una figura fantastica rispetto alle emozioni che sono state trasmesse ieri sera al Maradona.
4: Assolutamente, ma poi aggiungo anche che proprio queste iniziative ti fanno dimenticare, ieri non c'era nessuno che tra le vedove o
1: sì ho capito
4: della situazione di Conte, nessuno se ne frega. Ieri era un momento fuori dal
1: contesto, anacronistico, fuori dal contesto, certo.
4: Solo il Napoli
1: è vero,
4: il Napoli la storia del Napoli.
1: Grazie Livio,
0: grazie.
4: Vi lascio solo con l'ultima mia cosa di casting degli allenatori. Allora, per me italiana tutta la vita, ma per la proposta di gioco, visto che noi quest'anno è latitato proprio la proposta di gioco in attacco, e Allegri non mi sembra proprio quello ideale come sua storia di allenatore. Però io mi aspetto il coniglio dal cilindro, che potrebbe essere un vincente, uno che quest'anno già ha vinto un titolo e ha portato la sua squadra terza in Premier League. Sapete di chi parlo, che è un pallino del presente, è sempre stato Emery.
1: Emery
4: potrebbe aver chiuso il ciclo a Londra. Hai visto mai?
1: Chissà, la vedo difficile, anche perché con la possibilità di fare la Champions League con una squadra di Premier, io onestamente resterei in Premier.
0: Sarei anche perché è il campionato più bello del mondo.
1: Sono d'accordo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, e poi voliamo da Raffaele.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta e voliamo immediatamente da Raffaele che ci stava aspettando. Ciao Raffaele.
7: Ciao Raffaele, buonasera.
8: Io, ciao. Tutte le volte che intervengo dico sempre che per me Radio Kiss Kiss Napoli è la radio ufficiale del calcio Napoli per competenza e simpatia.
6: Sei gentilissimo Raffaele.
8: Marcello,
6: dimmi.
8: Proponi ad Emanuele, inutile che spendiamo dei soldi, come dice Olund, va bene? Così il Maradona impazzirà come ieri sera. Ho visto quell'esultanza che ci faceva tanto emozionare quando ha tirato la freccia. Bellissimo, grande Emanuele.
9: È stata una bella emozione, guarda, bellissima serata ieri.
8: Ti ho visto molto in forma, quindi dai, insomma, penso che.
6: Ma si può sempre migliorare, Raffaele.
9: Diciamo che il calcio è cambiato, Raffaele adesso è molto, molto fisico, gli acciacchi sono tanti e ieri diciamo eravamo tante persone e comunque sai c'è una certa età, comunque non si facevano una partita di calcio da un sacco di tempo, quindi comunque era una partita di beneficenza, nessuno si faceva male, i ritmi blandissimi, quindi è chiaro che magari si vede che magari la stoffa c'è. Però ovviamente il calcio di adesso.
8: Gennaro Iezzo era ai livelli di Falcone, però ieri sera.
6: Ha parato tanto Gennaro Iezzo.
9: Allora, Gennaro ha fatto un primo errore su un tiro che gli è passato sotto il piede, poi ha fatto una grande parata. Però devo essere sincero, anche Morgan De Santis l'ho visto un po' arrugginito. Perché l'anno scorso, per esempio, a Frosinone stava meglio, ha fatto
6: troppa vita dietro la scrivania.
9: Sì, sì.
8: Però, ragazzi, consentitemi, ma. Rispetto ai calciatori del passato, i calciatori che ho visto ieri sera, Manu e compagni, va bene? Sinceramente sono più in forma rispetto a quelli del passato. Io mi ricordo la buonanima di Garella, fece delle appare, era
6: diventato. All'addio al calcio di Ciro Ferrara, me lo ricordo, era.
8: Hai visto? Sì. Ieri sera invece. Perlomeno la forma fisica è molto più accettabile, no?
6: rispetto al passato.
8: Comunque, sull'allenatore io penso che dobbiamo prendere Allegri, ragazzi, l'anno del centenario, dai. Anche se è un po' come Conte, è 1-0, risicato, però insomma l'esperienza è maggiore rispetto all'italiano. Che ne pensate voi?
6: Il pro sì, a favore di Allegri, ma come tu.
9: Con entrambi, diciamo, ma come con tutti gli allenatori. È chiaro che con Allegri, sai, l'esperienza è un allenatore vincente, comunque è un gestore, però ovviamente non è che fa questo grandissimo, grandissimo calcio, però alla fine ha sempre portato, tranne quest'anno, ha sempre portato i risultati a casa. Dall'altra parte,
8: ragazzi, vi voglio bene, ragazzi.
6: Ciao.
8: Complimenti per tutto. Ciao.
6: Grazie mille, Raffaele. Ciao.
9: No, finiva italiano allenatore propositivo, che comunque anche da metà campo in su fa ottime cose, anche lui gestore di tutta la rosa, migliora tutti i giocatori a livello individuale, si fida di tutti, però è chiaro che è un gioco
6: deve smussare alcuni
9: gioco
6: aspetti
9: e quindi comunque ha dei rischi, il fatto della fase difensiva è quella la cosa, sono un po' scettico il fatto di una difesa troppo alta, comunque con i difensori che ha il Napoli non so se vanno bene col suo tipo di gioco, o smussa alcune situazioni quindi tiene un po' più in equilibrio, o si deve far comprare difensori che veloci che scappano all'indietro, perché la vedo dura. Uno come Rachmani nello scacchiere tattico di Italiano, che si deve sempre guardare le spalle, è a quell'età che Rachmani è stato più stirato quest'anno, sì, che ha giocato, quindi e ci sono i pro e i contro come in tutto.
6: Peppe con noi, ciao Peppe.
7: Ragazzi, buonasera.
6: Buonasera.
9: Ciao Peppe.
7: Allora ragazzi, sono stato contentissimo di essere allo stadio per ritrovare tutti quanti voi, che ci avete fatto comunque sognare al di là se si vince il titolo o meno. Io, Emanuele, sono venuto pure al teatro, non so se ti ricordi.
9: Sì, sì, sì.
7: Per vedere il Maldonado, per vedere Direa, per Paolo Marino e tutti quei ragazzi come voi che magari non hanno vinto un titolo, ma avete scritto la storia, ragazzi. E ieri allo stadio avete avuto la risposta che voi vi siete meritati, anche senza portare titoli, perché certi slogan credo che a Napoli quest'anno sono un po', sai, balzati all'onore della corda, ma sono slogan che non ci appartengono. Io credo che la vera storia l'avete scritta voi, noi senza di voi non saremmo arrivati dove siamo arrivati, quindi veramente sono stato strafelice di vedervi lì allo stadio. Non vi dico l'emozione quando hai fatto l'arco, mi hai fatto tornare indietro. È veramente, ecco, perché poi la storia la scrivono i vincitori, ma la storia bisogna anche saperla leggere.
9: No, ma è stato, diceva giustamente Marcello, che iniziative del genere vanno fatte più spesso, anche per dare lustro alla nostra città e alla storia.
6: Il Milan, la Juventus, il Real Madrid, il Liverpool, tutti i big club europei hanno ogni tanto organizzato queste partite tra di loro, tra le altre cose, tra le varie leggende delle due squadre. Secondo me il Napoli è giusto che cominci a progettare anche situazioni del genere.
9: Sì, sì.
7: Ragazzi, io credo che il popolo abbia risposto.
9: Certo, assolutamente sì. Assolutamente sì.
7: Da capo popolo, ma risposto da popolo, non da capo popolo. Quindi se voi organizzate, noi ci siamo.
9: No, ma è così. Noi, guarda, ieri dicevamo che alla fine si sono fatti intorno ai 45.000 persone. Sì. E quando c'è il sold out, di solito sono 58-60. Io penso
6: un
9: che.
6: Un po' di meno, 50-51, sold out se prendi in considerazione anche il settore.
9: No, tutto. Io dico tutto. Io penso che se ci stava mai Marek ed Edison Cavani, secondo me raggiungevi quelle
6: sì, ci può stare. È onesto, ragazzi, io avrei voluto vedere anche il pipì da Higuain.
7: Fate di sabato, ragazzi, forse pure se la facevate di sabato cambiava qualcosa, perché poi il giorno dopo
6: certo non si lavora,
7: è quello. Ragazzi, però, per quanto riguarda l'allenatore, tutta la vita Italiano, perché è il momento di cambiare, perché è il momento che il calcio va in quella direzione. Io sento ancora parlare di garanzia e di vittoria, che poi non mi devono spiegare cosa significa, perché io vedo che
6: la garanzia di vittoria non te la dà nessuno, ragazzi.
7: Infatti, perché poi
9: ma neanche chi spende 500 milioni di euro.
7: Assolutamente. Il campionato italiano ha vinto un allenatore con 7 partite in Serie A. Questo è il suo curriculum, e ci è arrivato in Coppa Campioni un signore che si chiama Fabregas, che per quando hanno potuto dire il calcio offensivo prende gol.
6: No, miglior difesa del campionato.
7: Miglior difesa, ragazzi, secondo miglior attacco con la maggior parte di tutti i ragazzi under 23. Quindi queste storie così che stanno facendo i campioni in aria. Io credo che una società come la nostra, una struttura come la nostra, un tifosi e popolo come il nostro, credo che l'Italiano sia la persona giusta per questo momento. E vi ringrazio, ragazzi.
6: Grazie a te Peppe, grazie per aver te, chiamato. Peppe. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
10: Ragazzi, buonasera.
6: Buonasera.
10: Allora, ragazzi, io sono uno di quelli che fino alla Dio di Conte, anche con te, no? Abbiamo parlato del fatto di risultati, di gioco e tutto. Io penso che ieri sera questo evento ha fatto bene a noi tifosi. Io lo dico in prima, a me lo dico con nudo al cuore. Io vedendo quei tre avanti, vedendo tu che hai fatto l'arciere, vedendo tutte quelle maglie che che sono stati negli anni, io ho capito che devo tornare a fare il tifoso. È una cosa che forse secondo me mi manca. Lo dico per me, come secondo me lo dico per il 90% delle persone che stavano allo stadio. Io penso che quella è stata la risposta ieri di quello che noi eravamo e ora non siamo più.
11: Sai che in alcuni
6: io sto ascoltando il religioso
11: darti,
6: silenzio quello che sta
11: darti
6: dicendo.
11: Torto, sincero.
6: Esattamente.
10: Lo giuro, ragazzi, io fino al lunedì che doveva conto domenica, Gittamoro mi chiama, cioè ieri sera quando mio figlio mi ha visto piangere per Alessi di 3 anni, ma lui si sta piangendo 3 anni. Io sono per la morte allo stato di mio figlio di 3 anni, mia figlia, mia moglie. Io mi sono emozionata, Git. Ma che sto facendo? Ma come una putta, chi via italiana? Ma io già torno a tifare. Io devo tornare a tifare, devo amare quelle persone che sono lì per me. E questa è una cosa che secondo me ieri a questo è servito, perché poi parlando, camminando, io e i miei amici, secondo me che stiamo perso, questo è lo spirito che abbiamo perso. Cioè io ho visto Caglioni, Insigne,
11: è Mertens.
10: Io sono rimasto scioccato, ragazzi. Ma come io amava questi qua alla follia, e ora non riesco più a amare alla follia a 3 davanti, perché li sto lì a criticare.
11: Bisogna come tu ieri hai amato quel tridente là, quando tu dici che si deve ritornare a rivivere l'emozione, cioè bisogna continuare a tifare e difendere i colori del Napoli al di là di chi c'hai davanti.
6: Ma infatti voglio fare un esempio.
10: Un'ultima cosa. Questo merito lo do a una persona e si chiama Aurelio De Laurentiis, perché se in famiglia il figlio è buono o disoccupato è buono, quindi se lui è riuscito a fare questo, lo rifaccia da italiano, lo rifaccia da italiano, ripartiamo da zero, ripartiamo con le basi, l'amore, i bravi ragazzi. Io mi ricordo che Aurelio diceva: io devo prendere i bravi ragazzi. Io mi ricordo questa cosa benissimo.
11: Sì.
10: Forse ora manca questo. Allora, se l'italiano è pronto a iniziare questo, iniziamolo subito, perché noi vogliamo tifare. Poi che vinciamo, non vinciamo scudetto, non va niente, pulimmo su una, noi siamo un popolo martoriato da secoli, vogliamo vivere. E ieri ho avuto la dimostrazione in primis per me, non parlo per gli altri, per me, che io devo tornare a fare il tifoso. Punto.
6: Grazie per aver chiamato.
11: Grazie. Vabbè, dai, diciamo che
6: io stavo per fare un esempio, sì, che abbiamo fatto spesso fin quando Luca è stato a Napoli. Ricordi che dicevamo? Sì. È un calciatore che sta evidentemente mostrando delle difficoltà, però fischiarlo in campo a priori sicuramente non lo aiuta. Questo è fuori da ogni dubbio. Quindi, fin quando un calciatore, un allenatore indossa i colori del Napoli, indossa la maglia del Napoli, è giusto sostenerlo.
11: Sostenere e difendere sempre. Poi a fine anno, a ogni partita,
6: si tirano le
11: sue le analisi. Esatto. E se c'è da fare una critica, si fa. Ma fino a quando sei lì dentro quello stadio e indossa i colori del Napoli, è giusto comunque sempre difenderli e sostenerti, oppure cioè, senza che magari all'80esimo perdi 1-0 e incominci ad andare via.
6: Ecco,
11: questo no, perché io i tifosi del Napoli so bene come sono, e tanti anni fa queste cose non succedevano. Quindi bisogna ritrovare quell'emozione, quell'entusiasmo. I giocatori che attualmente in attacco del Napoli sono i migliori, quelli che ci avrà fra 3 anni sono sempre i migliori, quindi bisogna sempre sostenerli. E poi ovviamente noi abbiamo fiducia in De Laurentiis, perché in tutti gli anni da quando ha iniziato questo progetto ha sbagliato 2 anni.
6: Sì, il post terzo scudetto e il secondo anno di Serie A.
11: Esatto, quindi voglio dire, sugli allenatori ha preso signor allenatori e si è fidato di alcuni allenatori che hanno fatto bene, quindi comunque sarà fatto secondo me un buon lavoro e saprà il fatto suo comunque De Laurentiis.
6: Torniamo al telefono, andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
12: Buonasera ragazzi.
6: Ciao.
12: Complimenti per la trasmissione. Grazie. E complimenti al ragazzo che mi ha preceduto, mi ha tolto le parole di bocca. Io ero allo stadio con le mie figlie che sono sfegatate, sanno fatto 10 di Maro, capiscono di calcio che fanno paura. Una volta un signore si rivolse alla mia maggiore e disse: ma signori, parità, figli, parlo del genio. E mia figlia ci parlava di diagonali, di difese, di cose. Ma la cosa più bella è che ieri mia figlia, quando Emanuele ha segnato, ha fatto: mamma mia, l'arciere. E dico: ma tu, l'arciere, non hai mai visto giocare? Mamma mia, la nostra storia è quello che siamo. Io, tu me lo dici sempre, noi non siamo stati sempre questi qua, siamo stati quelli che sono saliti con orgoglio, che hanno affrontato difficoltà. È quello che diceva l'amico di prima: ragazzi, noi siamo in Napoli, non ce lo dimentichiamo, non compriamo la macchina più grande del garage come facemmo con Ancelotti. Il mister Conte, che va un grande, a cui va un ringraziamento eterno, perché è il 25% delle nostre gioie sportive. Non so se siete d'accordo.
6: No, è così, non è che c'è da essere d'accordo meno, è la verità. 25% di scudetti l'ha vinto lui.
12: L'ha vinto lui. Quando dice la storia, la scrive e gli dice: ma noi l'abbiamo letta più spesso che scriverla.
6: Sì.
12: Non ci dimentichiamo mai di Emanuele, ma pure Roberto Stellone, che ieri stavo stato, dove spiegava a mio figlio che il Napoli giocava con le maglie a strisce verticali modello il Pescara. Ma a noi ci ce le toglie queste emozioni qua.
6: Mamma mia. Però là è esatto, hai detto la parola giusta, emozioni. Puoi capire se positive o negative è un altro discorso. Al di là di Stellone, ci mancherebbe.
12: No, ma per amor di Dio, Roberto, ma tu sicuro che io e mio fratello ci ricordiamo sempre che ci siamo abbracciati e saltati quando Trotta segnò a Sora, mi pare, un tiro da fuori.
6: No, a Frosinone, ma lì già era in risalita il Napoli, Stellone invece stiamo parlando del pochi passi prima del Baratro.
9: E loro Stellone Swok alla fine portarono il Napoli in Serie A con Bellucci.
12: Noi dobbiamo avere l'orgoglio delle radici proprio popolari,
6: certo.
12: e su questo dico, piuttosto che fossilizzarci su Massimiliano Allegri, lasciamo stare le considerazioni. Ragazzi, proviamo con l'italiano. Noi stiamo sempre a dire: rinnoviamo il calcio, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo rischiare, dobbiamo pensare ai giovani, e poi ci arrocchiamo a dire: vabbè, però questo ha fatto due finali di Champions, ha 25 scudetti. Ma il medico non ti dice come stavi 10 anni fa, dice come stai adesso. E adesso c'è bisogno di cambiamento. Con tutto il rispetto per la storia sportiva ed umana di Max Allegri, io mi giocherei la carta italiana. Poi magari viene male, però ce la giochiamo. Noi non dobbiamo vincere per sempre tutte o per forza ogni 2 anni. Noi possiamo vincere pure ogni tanto, però dobbiamo essere orgogliosi e fieri di essere tifosi del Napoli, identitari. Un abbraccio, vi voglio bene.
6: Grazie Antonio.
9: Grazie a
12: voi, sempre.
6: Francesco al telefono, ciao Francesco.
13: Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ieri sera stavo allo stadio con tutta la famiglia, perché c'ho un mio figlio piccolo che gioca in una squadra e lui è andato persino sul campo e ha avuto un'emozione assurda.
9: Ah, che bello.
13: L'emozione, sono del 77, allora ho visto un po' di tutto, da Maradona, ho visto tutto. E volevo complimentarmi innanzitutto con Manuele. Però Manuele, ieri il portiere un po' ce l'aveva con te.
6: Marchetti?
9: Nostro amico Federico
6: Marchetti, che avremo tra l'altro alle ore 20, quindi ragazzi, ci sarà questo confronto a distanza tra Emanuele e Marchetti.
13: Quando ha fatto il giro di campo a salutare Emanuele, sotto ai distinti, io ti ho gridato il nome, stavo con una maglia del Napoli Polenghi. È storia, ragazzi, Protti, vi dico Protti.
9: Sì, sì.
6: Grande, un abbraccio forte.
9: È stato bellissimo il giro di campo a salutare.
6: Un abbraccio forte a Igor Protti, ragazzi.
9: Sì.
13: Sì. Davvero un grande abbraccio.
9: Lui ovviamente era uno di quelli che doveva venire
6: le sue condizioni di salute non l'hanno permesso, e lui sì, ragazzi, ha vissuto un Napoli che io mi ricordo.
13: Abbiamo
6: perfettamente
13: con lui.
6: Mamma mia,
9: tra l'altro anche con la maglia Polenghi.
6: Lui aveva la maglia Polenghi 97-98, sì. E arrivava comunque da stagioni importanti, prima alla Lazio, l'anno prima era stato alla Lazio, al Bari dove aveva fatto capocannoniere, però ragazzi, arrivò in un Napoli che era lì proprio per il disastro, e che si avviava verso il fallimento. È da lì che parte realmente il cammino verso il fallimento, da quella stagione.
13: Sì, da quella stagione lì è stato la debacle, diciamo. Sì. E comunque è stata un'emozione, e volevo davvero, una delle cose più belle della serata è stato Di Fusco con la maglia di Garella, e poi in più la meritava forse anche Giuliani.
6: Vero, bravissimo, hai ragione. Giuliani, altro portiere del secondo scudetto del Napoli, che purtroppo ci ha lasciati da una ventina d'anni.
9: Diciamo che ti dico uno spoiler:
11: la magliettina di Giuliani c'era.
6: Ah, c'era.
11: Diciamo che si è vaporizzata nel nulla.
6: Nel nulla, nella confusione, magari. Però esatto, l'importante però è che c'era.
11: C'era
6: che
11: perché
6: c'era,
11: loro volevano fare un tributo sia a Giuliani che a Garella.
6: È vero, è vero.
13: Comunque è stata una serata bellissima, davvero, con tantissimi ricordi. Manuele quando ha fatto l'arciere mi ha fatto venire la pelle d'oca.
6: Ma sai da quant'è che ci stava pensando a quell'esultanza? Ha detto: mamma mia, non vedo l'ora di segnare, che rifaccio di nuovo l'arco.
13: Mio figlio, dicevo, io deve segnare perché lo fa, ero sicuro che lo faceva. E poi la traversa, ho detto: no, ma è assurdo, stasera non lo fanno,
6: non segna. Invece... no, ma non la faceva finire la partita se non segnava.
11: Ma io invece, credimi, il palo, la traversa, un gol mangiato, due parate del portiere, ho detto: ragazzi,
6: mancava,
11: stasera...
6: Manu mancava solo che dal sottopasso usciva Zalagina.
11: Sostituzione. No, che tra l'altro ti racconto, palo, la traversa, un gol mangiato, due parate del portiere, ho detto: ragazzi,
6: mancava,
11: stasera
6: Manu mancava solo che dal sottopasso usciva Zalagina.
11: Sostituzione. No, che tra l'altro ti racconto un aneddoto.

0: potevi fare con lui, mica facevi col padre.
1: Certo. Grazie Francesco.
2: Complimenti per tutto e per l'allenatore sono per italiano.
1: Per italiano.
2: Okay, okay. Allegri è un vincente, però io sono per italiano.
0: Ok, ok.
1: Perfetto, diciamo perfetto.
0: No, la gente sta andando sempre più verso
1: italiano. Ma ragazzi, a discapito di Allegri ci sono dei ricordi troppo freschi, negativi con il Milan, è evidente. Poi c'è la questione gioco, che comunque non va, diciamo così, in maniera positiva a supportare la candidatura di Massimiliano Allegri. I pro, ragazzi, sono quelli che è un allenatore che la pressione la sa reggere alla grandissima, è un allenatore che ha già raccolto l'eredità di Antonio Conte alla Juventus, è un allenatore che, se ha il materiale di livello a disposizione, sa tirar fuori il meglio e non è un estremista, non è un integralista dal punto di vista tecnico-tattico. Allo stesso tempo però è evidente che le ultime stagioni, su tutte, l'ultima con il Milan, non depongono assolutamente,
0: diciamo,
1: a suo favore.
0: L'ultimo anno ha pesato, sì, sulle scelte, e questo secondo me far sì che il Napoli ci stia pensando, perché al di là che non c'aveva la punta centrale, però il Milan è stato anche primo quest'anno, è stato tanto tempo secondo, e uscire dalla Champions qualche cosa non è andata.
1: Sì, sì, assolutamente. Ci fermiamo, pubblicità e poi torniamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, andiamo da Mario. Ciao Mario.
7: Buonasera a tutti ragazzi.
6: Ciao, ciao.
7: Allora, parto prima con l'allenatore.
6: Vai.
7: Italiano tutta la vita, lo sto dicendo dal dopo Spalletti, quando abbiamo preso Garcia.
6: Sì.
7: Secondo me è uno che a Napoli potrebbe fare sicuramente bene, anche con i giocatori che in questo momento è in Napoli e quelli che resteranno dopo Conte.
6: Sì.
7: Per quanto riguarda le altre cose, ragazzi, ma noi siamo il Napoli, abbiamo vissuto quei calvari, la stagione 2001, quando tornammo su dalla Serie, sì, dalla Serie A.
6: Ieri c'era anche Matusalem in campo, te lo ricordi?
7: C'era Matusalem.
6: Già c'era dall'anno prima, però fu una delle poche note positive di quell'anno.
7: La prima di campionato fu contro la Juve, segnò Del Piero che fece due gol in quella stagione, tutti e due a noi, e poi segnò prima Stellone che andammo in vantaggio, sì, poi segnò, sì, Del Piero e Kovacic. E
6: Kovacevic,
7: ne prendemmo di santa ragione.
6: Secondo tempo, sì.
7: Tutto. E l'unica nota positiva di quella squadra fu Mancini, il portiere che poi ci ha lasciato.
6: Sì.
7: Che poi le prese da Edmund, un macello. Cioè ragazzi, abbiamo vissuto quelle cose, ora siamo, non dico padroni del

0: del nostro destino, ma almeno siamo una squadra che gli altri temono,
1: che se la gioca, che questa è la cosa più importante,
0: se la gioca con tutti, e soprattutto siamo l'unica squadra, l'unica squadra in Italia, in una città così grande, l'unica squadra che c'è, cioè, l'unica città che non abbiamo due squadre di calcio. Cioè, ragazzi,
1: meno male, mi viene da dire, mamma mia, pensa.
0: Io sono uno di quelli che tante volte al presidente l'ha criticato, però io dico, come dice il direttore, chapeau per quest'uomo. Io sono convinto che quest'anno il Napoli ci farà divertire anche se non c'è Conte sulla panchina. Sono convinto di questa cosa.
1: Speriamo, speriamo davvero.
0: Complimenti a Manuele, che Manuele ormai è una bandiera della nostra squadra. Io a Manuele l'ho amato quando giocava e lo amo adesso che parla del Napoli. Sono un suo grande tifoso.
2: Grazie.
0: Non lo so se ci sta ascoltando, se è andato.
2: No, ascoltavo le tue considerazioni attentamente.
0: Quando a Napoli da un po' di tempo, io sono la prima trasferta che ho fatto è stato un Pistoiese Napoli quando siamo venuti su dalla
1: 0-1 quando segnò Swock.
0: Quando segnò Swock, quella squadra era fortissima, c'era Antonino Asta che
1: hai fatto anche l'invasione di campo all'epoca.
0: Ho fatto l'invasione di campo.
2: Io infatti non intervengo perché quando si parla di Amarcord è Marcello che è l'almanacco vivente e quindi io mi sto
0: squadra,
2: zitto, che
0: fece 32 gol quella stagione.
2: Marcello ha vissuto
1: forse 32 gol in tutta la stagione, forse tutta compresa la Coppa Italia, ma non ne sono sicurissimo. In campionato arrivò a 24-25 gol in quella serie.
0: Sì, sì, sì, 32 gol in tutta la stagione.
1: Ah, in tutta la stagione.
0: Del campionato.
1: Sì, sì. Francioso arrivò prima di Swock quell'anno, te lo ricordi? Francioso del Genoa.
0: Sì, sì. E poi Igor Prozzi veniva da
1: Francioso del Genoa, te lo ricordi?
2: No, certo.
0: Avete parlato di Igor Prozzi, sì. Che Igor Prozzi veniva da stagioni che era formidabile, buttava le porte a terra, venne a Napoli e perse la scelta. L'altro giocatore che venne a Napoli
1: con la 10 sulle spalle, ragazzi, è stato l'ultimo in Serie A ad avere la 10.
2: Io Prozzi, quando io ho segnato 21 gol a Pescara a 23 anni, che all'epoca io pensavo, cavolo, 21 gol, rischio di vincere il capocannoniere. Invece alla fine c'erano Protti e Lucarelli
1: a Livorno,
2: 28 gol a testa. C'era Toni e c'era Suazo.
0: Da lui ha giocato anche Nick Amoruso in quell'anno becero, dove vabbè, lasciamolo perdere.
2: Nick Dinamite
1: o anche Nick Faccia d'Angelo, piede caldo, adesso non lo ricordo.
0: A Napoli successe quello che è successo, ma quel Napoli c'è qualcosa di strano, lasciamo stare.
1: Ragazzi, quel Napoli, lasciamo perdere Passaportopoli, lasciamo perdere quella mezza combin Verona Parma che avevano praticamente la stessa proprietà.
0: Di Pino Taglialatela abbracciato a Cannavaro quando poi andammo giù nel 97-98, sono uno che segue il Napoli da un po' di tempo, quindi
1: abbiamo la stessa memoria, Mario.
0: Quello che vedo adesso per me è tutto bello, anche i gol, cioè io ricordo i gol di Manu con piacere, vedere un Napoli che nel giro di 20 anni è diventato una delle più grandi squadre d'Europa. Ragazzi, noi abbiamo fatto quei cambi dove siamo andati a giocare, mamma mia, vi prego, lasciamo stare. Io ho 43 anni e il Napoli è la mia vita, l'unico rimpianto che ho è che quando giocava Diego ero troppo piccolo, ma ho recuperato.
1: È vero.
0: Quindi dobbiamo avere solo fiducia, siamo forti, siamo una società forte, siamo l'unica società che non c'ha debiti, abbiamo un presidente al timone che ama questa società, va bene così.
1: Grazie Mario. È caduta la linea proprio sul finire. 0815466873, ancora qualche minuto per ascoltare le vostre voci in diretta. Buonasera, in merito all'allenatore prenderei Italiano rispetto ad Allegri, se su questi due la scelta. È vero che il Napoli sta provando a prendere Vlahovic, questo è il messaggio di Enzo da Portici. Caro Enzo, io credo che fin quando non ci sarà la decisione sull'allenatore, tutte le operazioni di mercato del Napoli, anche quelle che sono ad un passo dalla chiusura, come ad esempio Ceballos del Boca Junior, sono state congelate, perché giustamente bisogna aspettare.
2: Al di là dell'allenatore, se tu veramente c'è questa trattativa di Vlahovic, questa volontà Al di là dell'allenatore, tu c'hai Højlund e devi mandare via Lukaku,
1: sì,
2: che comunque ha dichiarato: io c'ho ancora un altro anno di contratto, ragazzi, sono 6 milioni e Vlahovic ne guadagna 12, 10 alla Juve, e quindi se non ti liberi già di un ingaggio del genere, come fai a prendere un altro? Quindi
1: mi sembra un po' fantamercato a prescindere, esatto, dall'allenatore.
2: Fantamercato a prescindere dall'allenatore.
1: Aniello con noi, ciao Aniello.
3: Ciao, buonasera.
1: Buonasera.
3: Volevo fare, non so se ce la fate, forse mi risponde solo a uno. Nel senso che ci sono Italiano e Allegri, 4-2-3-1 e 3-5-2 facciamo. E
1: sì,
3: tutta la rosa del Napoli, voi chi terreste e
1: ci vuole un'altra ora di programma. Infatti la tua premessa è stata giusta, non so se ce la fate a rispondere, infatti non ce la facciamo.
2: No, anche perché i giocatori saranno tanti.
1: Sì, saranno 30, come ha detto il presidente, più.
3: 4-2-3-1 chi
2: di sicuro ti possiamo dire ti possiamo dire che questa rosa è più per il 4-3 o il 4-2-3-1, questo è poco ma sicuro, e non secondo me
1: per una difesa
2: per una difesa a 3 che abbiamo visto che quest'anno per necessità virtù è passata a 3 e ha fatto acqua, quindi è più indicato quindi per un modulo alla italiano che lui ha alternato, sì, al 4-3 al 4-2-3-1. Però
1: Allegri è uno che secondo me si sa adattare benissimo anche ai moduli, cioè io non lo vedo uno così legato alla difesa a 3.
2: Quest'anno ha dovuto fare il 4-4-2,
1: sì,
2: con Leao e Pulisic davanti, sì, perché non c'era la punta centrale.
3: A me per come ho visto giocare questi anni quello della difesa per italiano mi... Buongiorno, ho paura che quando difende vorrei andare indietro.
2: Invece io ho più paura per Rachmani, sinceramente.
1: Sì. Che la frequenza di passo di Buongiorno quantomeno è più...
2: Ma è più giovane, la freschezza è un'altra cosa. Rachmani in questi anni quante volte si è avuto lesioni muscolari? E spesso se lo devi far correre al
1: problemi.
2: Rachmani è un giocatore di posizione, un giocatore, sì, che sa impostare, è intelligente, è comunque fisico, comunque bravo di testa. Rachmani non lo puoi fare rincorrere all'indietro come magari fa Lukumi col Bologna,
1: sì,
2: lo può fare più Buongiorno, ma lui...
1: Grazie Aniello, ti dobbiamo salutare.
3: Ciao
2: Aniello.
1: Grazie per aver chiamato. Ragazzi, l'anno che Protti realizzò 24 gol stava col Bari, io vinsi il fantacalcio capocannoniere con 24 gol, avevo anche Rizzitelli, mamma mia quanto era forte, insieme, che faceva coppia con Abedi Pelé. Giocava al Toro,
2: ma Allegri,
1: sì,
2: ha giocato nel Napoli.
1: E certo che ha giocato nel Napoli ed è stata penso una delle esperienze peggiori da calciatore che ha avuto nella sua carriera, però ripeto, arrivò nel corso del mercato di novembre, neanche quello di gennaio, giocò 4-5 partite, lo vuole al Galeone giustamente, perché l'ha avuto a Pescara, ma si è espressa in maniera negativissima e tant'è vero che addirittura se ne andò via dopo due mesi, comunque non concluse la stagione con il Napoli. Peppe, sei l'ultimo di questa prima ora del calcio della sera, vai.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao Peppe, ciao. Buonasera.
4: Ragazzi, io volevo fare una piccola considerazione.
1: Vai.
4: Siccome sto sentendo da un paio di giorni, ascolto sempre sia voi che il direttore,
1: sì,
4: però sto sentendo da un paio di giorni il direttore, no, come se... è molto favorevole, però dirà molto di più dal lato di mister Allegri.
1: Sì.
4: Io vorrei fare una domanda, no? Il primis sono uno, faccio parte di quella fetta di tifosi che per me l'allenatore che doveva assolutamente essere il prossimo anno del Napoli era Conte.
1: Sì.
4: E basta, non c'è un altro allenatore, ma proprio per il fattore che non c'è nessun allenatore pronto con le stesse caratteristiche,
1: certo.
4: Migliorare, e ne che va a migliorare a livello di gioco, no?
1: Sì.
4: Cioè sulla piazza sono tutti grandissimi punti interrogativi, ma proprio sul fattore di grandissimi punti interrogativi, ragazzi, ma mettere a paragone un allenatore giovane come a italiano con un allenatore che oramai è rimasto retro con il calcio, cioè uno è primo in classifica per recupero palla nell'area avversaria, l'altro è ultimo. Uno addirittura oggi l'ho pure sentito parlare con altri giornalisti che ha intervistato, che è anche cambiato a livello di umore come allenatore, non è più come una volta così come era prima, almeno con il carisma, cioè si è anche, diciamo tra virgolette, un po' appagato,
1: ammorbidito, questo
4: sicuri, ma siamo sicuri che con un arrivo del genere ha per giunta una natura aziendalista? Cioè io vorrei pure ricordare che siamo nell'anno dei centenari e magari fare una brutta figura non è che tanto una bella.
1: Ma il rischio di brutta figura se lo portano dietro sia Allegri che Italiano, eh? Un minimo di rischio di percentuale se lo portano entrambi.
4: Sono il primo a dirlo, in entrambi i casi. Cioè l'unico che potrebbe non farti correre il rischio è inarrivabile Peppe Guardiola.
2: Di sicuro un allenatore.
1: Peppe, ti dobbiamo salutare. Ti
2: salutiamo Peppe.
1: Grazie, un abbraccio.
2: Sicuro un allenatore come comunque Conte, vuoi o non vuoi, può essere simpatico, antipatico, gioca bene, gioca male, ma comunque ha lasciato un'eredità importante. Quindi chiunque venga qua al suo posto
1: si prende una bella patata
2: bollente.
1: Staremo a vedere. Intanto ci fermiamo, pubblicità, poi la seconda ora del calcio della sera.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Torniamo nuovamente in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano,
2: Emanuele Calaiò.
1: È al telefono con noi uno dei protagonisti, seppur nella squadra avversaria di Emanuele Calaiò nella serata di ieri, Napoli Legends, Federico Marchetti. Ciao Federico, buonasera.
8: Buonasera a tutti.
2: Ciao Fede.
8: Buonasera. Ciao Manu.
1: Federico, chiedo anche a te, come Emanuele ad inizio trasmissione, le emozioni, seppur tu non hai mai vestito la maglia del Napoli, che hai provato ieri nel vedere quella cornice, nel vedere quegli ex calciatori del Napoli ritornare a calcare il manto del Maradona.
8: Beh, ovviamente cornice straordinaria, e poi quello stadio mi ha visto sempre fare grandi prestazioni, non me ne voglia i napoletani, però qualche sgambettino in passato l'abbiamo fatto, e quindi ho bei ricordi, dai, da ex laziale.
1: Ex cagliaritano, infatti ti volevo fare anche una domanda da ex cagliaritano.
8: Dai, per fatti no passati.
1: Certo.
8: Poi ovviamente rivedere tanti ex compagni, avversari, è stata veramente una serata memorabile. Complimenti a chi l'ha organizzata, a fondo benefico, che era quella la cosa importante per cui ci ha visti partecipare ieri.
2: Diciamo che ieri hai fatto delle grandi parate, ovviamente
1: soprattutto su Calaiò,
2: su di me ovviamente
8: era più
2: complicato farle con Insigne, Mertens e Calaiò, anzi ti ho fatto fare bella figura.
8: Fatica quando giocavo, pensa mo che ho smesso, che fai?
2: No, è stata una
8: prestarmi, ho detto che siete impossibile.
2: È stata una bellissima serata, Fede, no, ma ti volevo chiedere, parlando ovviamente dell'attualità, diciamo, io tanti anni fa io ti feci gol quando tu stavi a Cagliari, io stavo al Siena, e in quel Cagliari c'era comunque Allegri, se non mi sbaglio, mi sembra che tu l'hai avuto.
8: Sì, era il periodo delle 5 sconfitte di fila, una di quelle era avvenuta a Siena contro il Siena.
2: Sì, 2-0. Sì, sì. Infatti esatto. È così, e quindi dato che comunque in queste ore, in questi giorni, diciamo, si sta parlando molto tra Allegri e Italiano, che sono, diciamo, sono loro due in lotta per chi sarà il prossimo allenatore nella panchina del Napoli, ci puoi raccontare com'è, se secondo te è adatto per la panchina del Napoli, il carattere, la personalità,
1: la gestione della rosa?
8: Sì, sicuramente su due nomi che entrambi hanno un loro bagaglio, per cui a Napoli potrebbero fare bene a livello di esperienza anche internazionale. Ovviamente Allegri ha qualcosa in più di Italiano, Poi l'ho avuto personalmente ed era un mister che si vedeva, aveva qualcosa di più nelle letture, nella gestione del gruppo, nel proporre anche gioco, perché poi tutti si ricordano di quel Cagliari che creava comunque e aveva una fase offensiva importante, con tutto che non aveva profili importantissimi, ma puntava sui giovani e ha fatto vedere un bel calcio. Poi il mister ha fatto lo step successivo, è arrivato al Milan, è andato comunque alla Juve e ha gestito campioni, e lì credo che devi essere intelligente anche nella gestione di quei profili. Quindi è stato un po' meno rigido a livello tattico, poi comunque è sempre in discussione, perché non è che ricordi Allegri per il bel gioco negli ultimi anni, questo è un dato di fatto, ma per i risultati. Ovviamente tutti ci aspettavamo che il Milan centrasse il quarto posto, non è successo, ma non vedo che sia assolutamente al 100% solo colpa di Allegri.
1: Assolutamente.
8: È da due mesi che c'è, secondo me, un terremoto interno, e l'infortunio di Modric ha complicato le cose, perché poi i tre fuoriclassi di quel Milan per me sono Rabiot, Modric e Maignan. Gli altri sono buoni giocatori, ma non del Milan che giocavamo noi, Manu, a San Siro.
2: No, Fede, oltre a questi tre, io per qualità intendo, io ci metterei anche Leao, ma è un conto pure, è la qualità, è un conto, cioè, se non gli metti vicino l'applicazione, e comunque è anche
8: Milan, se ci mettiamo questo, hai detto un dettaglio che non è da poco, perché poi l'avrebbe preso Real Madrid se si guardano le qualità pure.
2: Certo.
1: Federico, io invece voglio chiederti un parere su Italiano da osservatore esterno. Non ricordo se l'hai mai incrociato come allenatore, o comunque se hai avuto modo.
8: Non l'ho avuto personalmente, ma ho grandi comunque referenze.
1: Ecco, raccontaci un po' le referenze che hai avuto su Italiano.
8: No, ho fatto l'ultimo anno in Spezia, 3 anni fa, credo, 3 anni e mezzo fa, e loro mi facevano comunque il paragone tra Italiano e Thiago Motta, che era arrivato l'anno successivo.
1: Sì.
8: Ovviamente mi parlavano a livello tattico di Italiano come un genio, quindi tutti contentissimi di quelli che erano rimasti di quella promozione miracolosa, no? Se si può dire,
1: sì.
8: Perché è avvenuta con un inizio drammatico, 9-8 risultati comunque negativi, o 10 senza vittorie, non mi ricordo, poi comunque la società lo ha appoggiato, e da lì è partita una rincorsa, una cavalcata che gli ha permesso di raggiungere la Serie A. Nei rapporti così, nel senso che era molto diretto e tante volte preferiva andare allo scontro piuttosto che mediare. Su questo, vedendo anche il Bologna degli ultimi anni, secondo me è migliorato, perché poi lo vedo anche come si approccia ai ragazzi, è ben voluto un po' da tutti. Questo, rispetto a quello che mi diceva una Spezia, era un po', dai, un suo limite, che però giustamente si è evoluto anche lui, come no, lo si fa con l'esperienza.
1: L'ultima te la faccio sui portieri, perché bisognerà capire dopo, naturalmente.
8: Questa è la più difficile.
1: Questa è la più difficile. Ecco, no, sulla scorta di quello che avverrà dopo la scelta dell'allenatore, ma anche a prescindere eventualmente da chi arriverà, pensi che il Napoli debba continuare con una sorta di dualismo tra due portieri di grande livello, come aveva progettato Antonio Conte? Poi lo stato delle cose ci ha raccontato che da un certo momento in poi Milinkovic-Savic è diventato il titolare, e se consiglieresti a Meret appunto di aspettare l'arrivo del nuovo allenatore prima eventualmente di prendere una decisione sul suo futuro.
8: Su questa domanda ti dico, mi ero espresso in estate e mi ero sbagliato, perché pensavo in una convivenza più costruttiva per entrambi, invece credo che non dualismo è nato, qualcuno l'ha sofferto, e credo che l'ha sofferto Meretta, perché
1: sì,
8: ha avuto un sacco di problemi e non è mai uscito fuori, quindi ha consegnato di sua spontanea iniziativa, permettetemelo, la titolarità della porta. credo che dopo quest'anno si debba fare una scelta, perché la convivenza non è stata comunque una mossa azzeccata e uno dei due deve partire. Poi non so se Napoli sceglierà un profilo o l'altro.
2: Infatti la domanda mia era proprio quella. La mia domanda
8: ha qualcosa in più a livello tecnico da portiere tra i pali. Milinkovic è più abile nei piedi,
2: nelle uscite,
8: ha una visione da giocatore, dai, di movimento. Preferirei Meret, però poi dipende tanto da chi arriva in panchina. Se arriva Allegri, per me si tiene Meret personalmente.
2: Ma infatti la mia domanda era, al di là dell'allenatore, se mettiamo caso andrà via Meret, secondo te è giusto che la società si comporti a continuare a prendere un altro portiere di livello per averne due, oppure secondo te è giusto magari prendere un portiere magari un po' più giovane che tu,
1: alla Caprile per intenderci,
2: alla Caprile, alla Suzuki, che tipo fa un investimento?
8: È un ragionamento, è una possibilità, però se De Laurentiis prende Allegri per fare un percorso diverso in Champions League, per me Milinkovic non basta. Devi prendere un profilo più forte a livello internazionale ed esperienza internazionale, perché Milinkovic è il primo anno quest'anno che ha fatto la Champions League, quindi sono usciti al girone. Secondo me devi spingerti un po', alzare l'asticella. A quel punto lì o ti tieni Meret e prendi un secondo che sa che deve fare il secondo, sì, e allora un Caprile e tutto, ma se tieni Milinkovic, secondo me serve qualcosa di diverso. Cioè, ovviamente è una spesa importante, perché già ne hai spesi parecchi per Milinkovic.
1: Esatto.
8: È una mossa a livello finanziario che non ha senso, quindi io terrei Meret e manderei comunque, ottimizzerei per la vendita di Milinkovic, che il mercato ce l'ha.
1: Staremo a vedere. Grazie mille, grazie Federico.
8: Grazie a voi, ciao Manu, un abbraccio.
1: Grazie davvero a Federico Marchetti. Restiamo nella squadra avversaria di Emanuele Calaiò ieri al Maradona, perché dal portiere passiamo alla punta centrale, e che punta centrale, ragazzi, anche ragazzi, ieri l'ha dimostrato. Sergio Pellissier con noi. Ciao Bomber, ciao, come stai?
9: Ciao ragazzi, tutto bene, dai. Guarda, mal di schiena,
1: giustamente.
2: Anche io, Sergio, devo essere sincero.
1: Giustamente, un po' di mal di schiena, però ecco, raccontaci le emozioni che hai provato ieri nel ritornare in un campo importante come il Maradona e nel vedere così tanti campioni, sia nella tua squadra che nella squadra avversaria.
9: Beh, ti rendi conto di quanti campioni sono passati in Italia? Questi erano veramente forti tutti, anche tra virgolette i più vecchi. Io li ho visti giocare, sono straordinari giocatori, veramente di una qualità eccelsa, e vederli tutti insieme, e vederli magari anche ragionare o muoversi magari come una volta, certo non nel correre, ma nella visione di gioco, nelle movenze, ecco, è veramente molto bello. Poi naturalmente Napoli, anche su un'iniziativa così, anche se è solo una partita benefica, riesce a portare 50.000 spettatori allo stadio, e credo che sia una delle poche realtà che lo fa, ecco, questo è sicuramente da dargli merito.
2: Sergio, torniamo all'attualità. Tu, se non mi sbaglio, hai avuto Italiano da compagno di squadra al Chievo, giusto?
9: Sì.
2: Quindi, dato che in questi giorni non si fa altro che comunque parlare di questa, diciamo, sfida a due tra Allegri e Italiano, che uno dei due potrebbe essere allenatore del Napoli la prossima stagione, come lo vedi? Può essere adatto a questa rosa, a questa piazza? Tu ovviamente l'hai avuto da calciatore, da compagno, non l'hai avuto da allenatore, però ti aspettavi che facesse una carriera del genere, ha quella personalità che può essere perfetta per una piazza esigente come Napoli, giusto dargli, è arrivato il momento di esprimersi una big, forse?
9: Indubbiamente è una piazza veramente importante, difficile, e probabilmente Allegri, se si cerca uno che che piazze importanti e Champions sicuramente è avvantaggiato. Italiano è un allenatore che secondo me ha un potenziale enorme, anche personalità, anche voglia, determinazione nel fare le cose. Certo che andare a Napoli è comunque complesso, e se dovesse prendere lui bisogna dargli anche la possibilità di sbagliare e di costruire qualcosa. Quindi se si vuole uno che arrivi e sa già cosa deve fare, allora non è lui, ma se si vuole costruire qualcosa e dargli la possibilità di creare, di fare qualcosa di importante, ecco, allora sì, si può scegliere anche lui.
1: Sergio, adesso che hai intrapreso anche la carriera di dirigente sportivo, ti chiedo di vestire i panni del presidente De Laurentiis, perché hai fatto riferimento ad un aspetto che secondo me è fondamentale se si decide di prendere un allenatore come Italiano o di quella tipologia, ovvero dargli la possibilità, qualora le cose non dovessero partire col piede giusto, di appunto assestarsi, di poter sbagliare. Nell'anno del centenario del Napoli, dopo aver avuto una gestione di Antonio Conte, saresti più propenso per un allenatore all'Italiano, mettendo le cose in chiaro però prima dell'inizio della stagione a livello pubblico, oppure punteresti su uno come Massimiliano Allegri proprio per il discorso che facevi tu?
9: Questo bisogna valutare tanti fattori. Uno sicuramente l'opinione pubblica, abbiamo visto cosa è successo, certo, con Conte, col presidente. È normale che c'è una pressione enorme e bisogna anche cercare di capire cosa vuole il pubblico, cosa vogliono i tifosi, cosa vuole la società, perché poi se vuoi creare e costruire qualcosa devi dare, come abbiamo detto, la possibilità di costruire, quindi il tempo. Ma se vuoi avere tutto subito, il tempo non ne hai. Se non vuoi avere il tempo, visto che è il centenario, allora devi puntare su qualcuno che è già pronto o almeno l'ha già vissute tutte quelle cose, sa cosa vuol dire giocare tutte le settimane due partite. Quindi cioè, la scelta è praticamente fatta. Se si vuole ragionare, costruire e investire tutto, allora si può anche puntare sulle, però certamente è un rischio. Dipende cosa vuoi fare. Se hai tempo di costruire, puoi inventarti qualsiasi cosa. Se non hai tempo di costruire, se tutti vogliono tutto subito, allora devi andare su qualche certezza.
2: Sergio, Højlund è un attaccante che, diciamo, è una garanzia, il Napoli può stare tranquillo nel futuro, nel senso, in alcune caratteristiche, o almeno nelle caratteristiche di cui lui è abituato, che poi alla fine Conte per il suo gioco ha cercato di cambiargli le sue caratteristiche, era molto simile a te, nel senso come movenze, quando attaccava la profondità, veloce, comunque rapido in area di rigore, attacca il primo palo. Poi ovviamente per il gioco di Conte si è un po' snaturato, giocava spesso spalle alla porta, faceva più da pivot per magari mandare negli spazi con quegli esterni o comunque le mezzale. Pensi che comunque Højlund, cioè il Napoli sia in buone mani anche in futuro? La stagione di Højlund quest'anno, a primo anno a Napoli, è stata positiva?
9: Ma secondo me è stata molto positiva, indubbiamente, tornando a quello che abbiamo detto prima, dipende cosa vuoi fare. Se vuoi vincere o almeno giocare a Champions alla pari delle grandi squadre, devi averne più di uno, non ti basta un attaccante e non puoi giocare con una punta
2: base. Devi avere un'alternativa.
9: Quindi devi avere un'alternativa, ma devi avere anche giocatori di qualità e giocatori che ti facciano gol. Allora indubbiamente lui ha fatto molto bene, però io mi ricordo che il Napoli aveva anche attaccanti che in doppia cifra ci arrivavano con la sigaretta.
1: Sì.
9: Quindi dico, forse quest'anno quello che gli è mancato al Napoli è stato proprio l'Higuain, il Cavani, giocatori che comunque da prima punta ti facevano una marea di gol, e nelle partite, ecco, forse nelle partite dove magari non riesci a sbloccare, dove ti faceva quel gol che ti dava la possibilità poi di giocare con serenità, ecco, forse non in questo momento Højlund non è ancora quel giocatore lì.
1: che ti risolve la partita da solo.
2: Approfittando di questo, diciamo, assist che mi hai fatto, è nominato comunque Higuain, Cavani, visto comunque negli ultimi anni in Serie A non si stanno vedendo, diciamo, tutti questi attaccanti che fanno 20-25 gol come tanti anni fa, pensi che è una questione magari del campionato italiano, del calcio che è cambiato, oppure secondo te rispetto ai tempi nostri diciamo il livello come proprio attaccanti si è un po' abbassato?
9: Allora, così può sembrare che sia il livello degli attaccanti che sia scemato. Il problema è che non fanno più gli attaccanti. Ai miei tempi l'attaccante doveva far gol, non doveva difendere. Adesso con il modernismo, con gli allenatori che vogliono modificare il mondo, l'attaccante deve essere un difensore, deve tornare fino a tre quarti di campo. Per me questo non esiste, io non riesco a concepire che l'attaccante debba difendere, sennò diamogli il doppio dello stipendio, perché se deve attaccare e difendere tanto vale. Io credo che l'attaccante debba essere quello che all'improvviso magari ti possa far vincere la partita, quei giocatori in cui magari sono più riposati degli altri, perché magari preferiscono giocare quando c'è la palla, però quando c'è la palla devi essere determinante. Adesso purtroppo, avendo l'attaccante che si abbassa molto, quando hai la palla o quando hanno le occasioni non sono più lucidi come prima, quindi purtroppo credo che abbiamo un po' modificato il modo di pensare il calcio, che io non condivido purtroppo, e se in Italia forse una o due squadre in Serie A hanno due attaccanti in squadra, cioè due attaccanti che giocano titolare, allora c'è un problema, perché se tu ti giocano con una punta sola vuol dire che c'è qualche problema.
1: È chiarissimo e anche ragionevolissimo il tuo discorso, e ti ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Sergio, alla prossima.
2: Ciao Sergio.
9: Grazie a voi.
1: Grazie a Sergio Pellissier. Prima di andare in pubblicità leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100, che riguarda soprattutto i portieri. Occhio a Provedel, se arriva italiano. Ti piace Provedel come profilo e anche nell'ottica di avere un portiere
2: dualismo, nell'ottica sì, di alternarsi, e non è male. Prima dell'infortunio aveva fatto molto bene, e poi alla fine Provedel si è infortunato, tant'è che poi ha giocato Motta e addirittura nel derby un ragazzino di 17 anni, quindi non so questo infortunio se magari gli avesse fatto perdere delle certezze nel giocarsela, magari nell'essere inizialmente un'alternativa. Non è male, è un portiere comunque d'esperienza, ha fatto bene in Serie A ma anche in Europa, ricordiamoci anche il gol che ha fatto con l'Atletico Madrid di testa.
1: Sì.
2: È un portiere che tra i pali è molto bravo e non ha paura assolutamente nel giocare con i piedi. Non è male, sinceramente.
1: Staremo a vedere anche relativamente a chi difenderà la porta del Napoli nella prossima stagione, a quali saranno i portieri azzurri. Adesso però ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
10: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
12: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
13: Cioè?
12: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
13: Ah, e per il pagamento?
12: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
13: E allora corro da Euronic Stufano.
12: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta, esattamente, caro Simone, il baronetto di Posillipo, tra pochissimo con noi, che tra l'altro abbiamo anche menzionato nel corso della trasmissione, perché onestamente nel ruolo di regista a centrocampo, ruolo che gli ha permesso di diventare una vera e propria bandiera del Napoli, di sfiorare uno scudetto negli anni 70 proprio con la maglia azzurra, ebbene ieri si destreggiava la grandissima. A me è impressionato come tornava verso la difesa a chiedere il pallone per smistarlo.
1: No, ci teneva a fare bella figura. Io ovviamente non li ho vissuti i suoi tempi.
0: No, ma manco io, però, penso, solo studiare.
1: Però mi hanno detto che comunque è un giocatore con dei piedi educatissimi. Quindi, e poi vederlo a questa età ieri destreggiarsi e avere voglia comunque di giocare, perché Stempe è stato uno dei primi a dire no, io 10 minuti me li faccio, e considerando anche ex leggende con età inferiore che non si sono neanche spogliati, e questo ovviamente gli fa
0: le pone assolutamente a suo favore, e speriamo di averlo al telefono con noi quanto prima possibile. Intanto leggiamo ancora qualche altro messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Si chiede anche la possibilità di vedere Xavi sulla panchina del Napoli.
1: Xavi
0: ha allenato il Barcellona mi pare 4-5 anni fa, prima di andare in Arabia Saudita. Il problema, ragazzi, è proprio quello. Secondo me, se esci dai radar e vai ad allenare in un campionato del genere, se non hai allenato tantissimi anni precedentemente a questa esperienza, diventa un po' complicato. Questo è il mio unico dubbio.
1: Soprattutto se non hai nessuna esperienza in Italia, in un campionato molto, molto tattico, molto, molto, molto difficile. E lui da parte sua ha giocato a calcio ad alti livelli e sa come gestire una squadra, uno spogliatoio. È allenato al Barcellona perché nel Barcellona ha fatto la storia, ed è stato più una scelta romantica il discorso del Barcellona,
0: che aveva un'idea tattica ancora guardiolesca, esatto. Ecco, chiamiamola così, e quindi questo, esatto, ha facilitato il compito,
1: però non ha avuto altre esperienze in altri campionati, diciamo.
0: Enzo Bucchioni con noi, ciao direttore, come stai?
2: Buonasera, ben ritrovati, sempre un piacere, ciao a tutti.
0: Piacere nostro di averti al telefono, anche perché chi meglio di te ci può raccontare il Vincenzo italiano del periodo alla Fiorentina, e ci può anche dire la sua in merito ad Allegri, in quanto anche solo per il fatto di essere toscano come te puoi avere un punto di vista. Naturalmente sto scherzando, perché comunque lo conosci bene anche relativamente al suo passato e a quello che può dare a questo Napoli. Vincenzo italiano o Massimiliano Allegri, da che parte si schiera Enzo Bucchioni?
2: Ma io mi schiero dalla parte italiana, ma per tante ragioni, ma non dal punto di vista personale, simpatia o antipatia, questo no, scompriamo il campo, certo, del equivoci. Parliamo di calcio, e parlando di calcio nel presente, nel momento attuale, va anche collocato storicamente quello che sta succedendo. Allora, il Napoli, se prende italiano, prende un allenatore in ascesa, come si dice, in carriera, che da anni va oltre il livello delle squadre che allena. Ricordiamo che negli ultimi 3 anni ha fatto 5 finali, è vero che ne ha vinta una, ma già arrivare alle finali per le squadre che ha allenato, prima la Fiorentina e poi il Bologna, è una roba che non succedeva da 60 anni, 50 anni, cioè una roba storica. Poi una di queste finali l'ha vinta la Coppa Italia. Anche lì andate a rivedere i successi del Bologna, a quanto risalgono.
0: Agli anni 60 mi pare l'ultima vittoria di un trofeo del Bologna.
2: Esattamente, quindi questo già ti dà l'idea del grande lavoro che ha fatto questo allenatore. Poi aggiungo, dal punto di vista strettamente tecnico, la personalità, l'identità che dà alle squadre, il calcio moderno che gioca, cioè aggressivo, difesa alta ma non scriteriatamente alta, grandi sovrapposizioni, diagonali, cioè tutto il movimento di quelle che sono le squadre che chiamiamo organizzate in modo moderno. Quando poi parliamo della Premier, delle squadre, come giocano gli altri, come abbiamo in casa nostra degli allenatori che quell'idea di calcio lì ce l'hanno ben presente, e poi italiano è anche evoluto, ha anche cambiato il suo modo di giocare affinando certe situazioni. Io l'ho visto lavorare per la prima volta nello Spezia, andate a rivedere anche quella formazione lì, c'erano dei giocatori, con tutto rispetto, ti chiedevi come fanno a stare in Serie A quei giocatori, e ci sono stati con grande successo, perché c'è stata la promozione dalla B alla A, poi la permanenza in Serie A che è stata straordinaria grazie proprio all'organizzazione di gioco, a questo tipo di calcio che propone, nel quale i giocatori si identificano. Questo è un altro passaggio. Io ho parlato con tanti giocatori allenati da italiano, erano contenti in primis loro di fare quel tipo di calcio lì, un calcio nel quale si divertivano a fare quel calcio. Poi ha avuto le sue esperienze, una Champions League con il Bologna, quest'anno ha avuto anche l'umiltà di rifiutare il Napoli, di rifiutare il Milan, dire al Milan forse è meglio se sto un altro anno a Bologna, cresco, devo fare ancora degli step di crescita. Questo ti dice anche l'umiltà di un personaggio che non è mai in vetrina, però è uno che pensa a calcio 24 ore su 24. Questo è quello che io ho imparato,
0: ho percepito,
2: ho capito anche parlando con lui in questi anni, che è vincente italiano. Se io fossi un presidente, lo prendo molto volentieri, anche di quel livello come il Napoli, che qui c'è uno step di crescita. Allora la domanda è un'altra: è pronto per una piazza di questo tipo? La mia risposta è sì, ma in base, non perché mi sta simpatico, ripeto, ma in base all'analisi del lavoro che ha fatto lui tutti gli anni. È sempre cresciuto anche a Bologna, gli hanno venduto il primo anno i giocatori di Thiago Motta più forti, l'hanno venduto, e lì cosa gli abbiamo detto? Anch'io gli ho detto: ma dove vai? Puoi fare solo peggio. L'italiano è andato lì con grande coraggio, ha fatto meglio, è andato a vincere un trofeo. L'estate scorsa gli hanno rivenduto i due giocatori più forti, Ndoye e Beuk, ma uno l'avete visto a Napoli, poi non ha reso, ma Bologna era uno dei punti fermi. Nonostante questo, fa anche le squadre con i giocatori che la società ha messo a disposizione. Quindi è un'azienda lì. Ti sto forse descrivendo il mulino rosa, il mulino bianco, quelle robe lì. Dite quello che volete, ma calcisticamente io credo, e qui credo di non sbagliare, che l'italiano sia uno dei talenti più veri del calcio italiano. Ma anche, ti ripeto, a me piace molto anche la sua umiltà, perché l'avete mai sentito dire qualcosa sopra le righe, qualcosa che esalti sul lavoro? Io no, e questo secondo me è una qualità, perché alcuni fanno presto arrivare in alto, poi fanno anche altrettanto presto a scendere, no? E quindi questo equilibrio mi piace molto. Sto analizzando da presidente che non sono.
0: No, però è molto chiaro.
1: È molto chiaro. Infatti, io da presidente, ovviamente. Italiano potrebbe essere quella figura che ovviamente da aziendalista magari riesce a rivalutare magari giocatori che comunque sono arrivati quest'estate e comunque non sono andati bene, e in più Italiano è uno che comunque valorizza tutta la rosa e fa anche tante rotazioni, quindi questa è un'altra cosa positiva. Una cosa che ti domando è che ovviamente è un gioco molto propositivo, ma che lascia comunque dei rischi, perché comunque una difesa molto molto alta, e magari per le sue caratteristiche difensore del Bologna potevano farlo. Nel Napoli, che comunque ci sono giocatori che comunque, come Rachmani, come Juan Jesus, come Di Lorenzo, come Oliveira, che comunque vanno per un'età importante, con una linea difensiva così alta, e non so se gli dice a Rachmani a 33-34 anni di andare a rincorrere dietro. Quindi è un allenatore che può, in base ai giocatori che c'ha, smussare determinate caratteristiche, magari avere un po' più di equilibrio, oppure lui è un allenatore e dice: io voglio giocare così, presidente, mi devi prendere almeno due difensori che comunque,
0: oppure gioca allo stesso modo con i difensori che ho in rosa.
2: Sì, ma guarda, questo problema è giusto, l'analisi è giusta e bisogna pensarle tutte, però non me lo pongo questo problema, proprio rivedendo la sua storia. E torno allo Spezia, vi dava la difesa un giocatore Terzi, che era stato praticamente scartato dal Siena anni prima e sembrava un giocatore che...
0: Sì, ex Napoli tra l'altro, è stato compagno di
2: Emanuele. Mi pare che avesse 38 anni quella stagione lì allo Spezia. È stato uno dei migliori, guidava la difesa, perché prima cosa c'è anche l'atteggiamento mentale da parte dei giocatori, che aiuta nel calcio che ti propone. Se l'allenatore propone un calcio nel quale i giocatori si ritrovano, sono capaci di fare molto di più di quello che ti penseresti, si identificano in un certo modo, e questa è stata una delle qualità di Italiano. Poi se c'è qualche giocatore, ma non credo che lui vada a Napoli a dire De Laurentiis, queste non le voglio, proverà molto prima a farli giocare, comunque si adatterà, perché poi i gol che ha preso anche la Fiorentina, poi le cose bisogna dirle in maniera chiara.
0: Certo.
2: Se io ho dei giocatori che valgono 5,5, sono arrivati a portarla ad essere 6, 6,5, a farli, poi in un momento decisivo e ritorni quello lì, la finale di una delle finali perse da Italiano.
0: Sì.
2: È stata persa perché la difesa doveva fare un movimento in avanti, uno di quei giocatori lì, non faccio il nome per rispetto, tutti possono, ha fatto il movimento contrario tenendo in gioco l'avversario che poi ha fatto gol, quindi che gli vai a dire che la fase difensiva non funziona, che devi tenere la linea più bassa.
0: Scusa. Prego.
2: Sono cose che non tornano. Italiano. Scusate, ho bisogno di un secondo.
0: Tranquillo, mi dai l'assist per involontario, evidentemente, per leggere queste dichiarazioni di Ciro Venerato, collega della RAI, che ha incontrato Massimiliano Allegri, di cui ti avrei chiesto tra pochissimo. Relativamente al Napoli che verrà, Massimiliano Allegri non si sbilancia, questo è quello che racconta Ciro Venerato, ma ribadisce la stima per De Laurentiis e Giovanni Manna, uomini prima che dirigenti. Max non si sbilancia sul toto allenatore, ma a lume di naso non ci sembra ottimista su un suo ritorno a Napoli dopo tanti anni. Se recita è un grande attore, ma forse stavolta è andata così. Italiano più vicino di Max Allegri in questo momento, direttore. Questa è una sensazione di primissimo pelo che ci può dare delle indicazioni.
2: Sì, ma Ciro poi è sempre ben informato.
0: Certo.
2: La sua sensazione la prendo assolutamente per buona, ma è anche la mia sensazione senza aver parlato con Allegri. Ma voi mettetevi nei panni della Laurenti, se partiamo sempre da lì, deve fare un cambio. Vai a prendere un allenatore che è stato appena esonerato dal Milan, che ha avuto una stagione discussa e discutibile, parliamo di fallimento, non sbagliamo tanto. Analizzi, io faccio l'analisi, e devono fare i dirigenti, analizzi gli ultimi 2 anni alla Juventus e c'erano sempre queste contraddizioni, la sensazione che quel calcio lì, i primi a non volerlo giocare fossero i giocatori. Guardate l'ultima partita, quella decisiva con il Cagliari, io ho avuto la sensazione nettissima che la squadra, quando ha saputo, perché quella settimana prima si è saputo che da Cardinale che voleva far fuori tutti e tenere Allegri, la squadra la domenica dopo ha quasi non giocato, come se questa riconferma di Allegri non fosse gradita. È un calcio troppo vecchio, che si può giocare quando hai dei grandi giocatori, ma questo lo diciamo da sempre, quando se gli dai ad Allegri 15 giocatori di altissimo livello, come ha avuto la Juventus in quegli anni lì, è bravissimo a portare allo spogliatoio, a vincere i trofei, bravissimo a studiare gli avversari dal punto di vista tattico, ha grandi qualità, ovviamente stiamo parlando di un allenatore che è nella top degli allenatori italiani, però in un momento di difficoltà, non so se è definitivo, perché se non si evolve, secondo me sì, e quindi torna De Laurentiis, perché devo prendere un allenatore che ha queste caratteristiche e che non è più neanche vendibile o spendibile in una piazza? Non posso più andargli a dire prendo un allenatore top, uno che ha vinto scudetti e quant'altro, come fece con Ancelotti, perché è in un momento di difficoltà professionale, e l'altro è un in ascesa, che non ha nome altisonante, che ha vinto poco e che magari ha un che di scommessa, e quest'altro invece è uno che sta andando male, quindi fra i due, i tifosi, anche il tifoso che ragiona, non può avere dubbi sulla scelta da fare, che poi ricorda un po', se ci pensate,
0: quella di Sarri.
2: Bravo.
0: Sì.
2: Anche lì Sarri era un allenatore,
0: anzi aveva molta meno esperienza dell'italiano.
2: Bravo.
0: Attuale.
2: Sì, certo, non aveva mai fatto le coppe, non aveva mai vinto nulla con squadre di Serie A, quindi siamo in presenza di un allenatore che ha già uno spessore diverso, ma come immagine, come allora ecco che continuiamo a dire che la scelta azzeccata è quella lì. Poi il calcio, è, diciamolo, le banalità, è talmente strano che qui a Firenze veniamo da Pioli, che è stato osannato, ritorna dopo 20 anni, la Fiorentina ha preso un allenatore che aveva vinto lo scudetto, avete visto che disastro è successo, e questo va sempre detto, quindi non è che hai uno più uno, nel calcio non fa mai due, però quando tu fai un'analisi approfondita di quello che devi fare in questo momento storico, perché come dicevate prima, il Napoli avrà anche bisogno di ridimensionare un pochino, non gli obiettivi, ma il mercato, non puoi più spendere 150
0: certo.
2: milioni, dovrai utilizzare tutti i giocatori che hai, penso a Lang, date Lang in mano a Italiano, Io qui ci metto la mano sul fuoco che Lang in mano italiano tornerà ad essere quell'esterno decisivo che salta l'uomo, che fa le triangolazioni, perché dicevate anche questo da studio prima, è un allenatore che al quale vogliono bene i giocatori, perché li utilizza tutti, fa cambi continui, fa sentire tutti importanti. Ora basta, se no,
0: l'endorsement è chiarissimo, direttore. Sto scherzando naturalmente. Grazie mille per essere stato con noi, buona serata.
2: No, poi mi faranno pagare queste
0: senza dubbio, prendo la registrazione e la mando a Vincenzo Italiano, non ti preoccupare.
2: Io spero veramente di avere ragione per i tifosi napoletani.
0: Speriamo davvero. Grazie direttore, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie.
0: E buona serata. Ci fermiamo, pubblicità disco e poi torniamo.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. Eli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro, MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessione.

0: un disco e un'intervista di Vincenzo Perna a Gigi Cagni, io mi prendo tutta la vita, certo. Il buon Vincenzo con l'allenatore che tra l'altro ha avuto, ha allenato Vincenzo Italiano e ha raccontato al buon Vincenzo Perna tutte le motivazioni che vedrebbero appunto Italiano come la migliore soluzione possibile per la panchina del Napoli. Siamo arrivati dunque in chiusura, ringrazio Simone Zagaria come sempre per aver curato la parte tecnica, grazie anche ad Emanuele Calaiò con il quale personalmente ci rivediamo direttamente venerdì, perché domani mi farò sostituire per una volta io.
1: Sì, domani ci separiamo, poi ricominciamo venerdì con l'ultima puntata settimanale
0: e poi ci ritroveremo lunedì, chissà, magari con il nuovo allenatore del Napoli.
1: Ma la vedo difficile, però intanto il calcio della sera prosegue domani ore 19 e quindi buona serata a tutti
0: e quindi ci vediamo domani. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi lasciamo con l'intervista di Vincenzo Perna a Gigi Cagni.
2: A Kiss Napoli ospite Gigi Cagni, ciao mister, benvenuto.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Senti mister, innanzitutto ti chiedo prima del futuro del Napoli che ci immaginiamo, di quello che è stato 2 anni di Antonio Conte, lascia con uno scudetto una Supercoppa, che idea ti sei fatto del suo addio?
3: Beh, io ero quasi certo nelle ultime sì, difatti hanno detto tutti e due, sia lui che De Laurentiis, che è una cosa di un mese fa, già si sapeva, insomma, si vedeva, e era arrivato alla fine della sua avventura a Napoli, perché secondo lui aveva dato tutto quello che poteva dare e i risultati gli avevano poi dato ragione, perché nessuno si aspettava successo quello che è successo, quindi. E quest'anno purtroppo è andato male un altro discorso, che è stato quello degli infortuni, che ha pregiudicato, altrimenti sarebbe stato in lotta per lo scudetto anche quest'anno.
2: Quello sicuramente, una squadra che comunque era stata costruita per competere, un secondo posto che in campionato sicuramente è positivo, perché non è detto che si debba vincere tutti gli anni, magari un pizzico di amarezza per quella che è stata l'esperienza Champions del Napoli di quest'annata.
3: No, l'amarezza è quello che ho detto poco fa, i troppi infortuni. Lì poi Conte dovrà, secondo me, fare delle valutazioni, perché tanti infortuni così muscolari mi sembra una cosa esagerata. Però è anche un discorso che ho visto nei campionati quest'anno in Italia, ho visto delle cose riguardo solo l'aspetto fisico, perché non è possibile che i giocatori non capiscano che questo è un mestiere faticoso, un mestiere dove va a fare dei sacrifici, che devi correre tutto l'anno, fai questo mestiere, sei un professionista, ritmi bassissimi, alla fine poi non voglio entrare in merito della Juventus e del Milan, ma era un aspetto tecnico o la nazionale, noi non siamo stati eliminati per la terza volta dal Mondiale per una questione tecnica, però eravamo più forti della Bosnia, mancanza di personalità, qualità fisica non eccezionale. È qualcosa che non funziona in questo senso, c'entra l'aspetto tecnico.
2: Senti mister, ti avevo detto che ti avrei chiesto un po' del futuro, sembra essere una corsa a due per la panchina del Napoli tra Allegri e Italiano. Quale secondo te può essere la scelta più, se vogliamo, adatta a quello che è attualmente l'organico degli azzurri, considerando che comunque qualche innesto in alcuni settori è già previsto a prescindere?
3: Vuoi che ti dica quello che penso?
2: Assolutamente sì, mister, come sempre.
3: Secondo me al 99,9% arriva Italiano.
2: È una scelta che condivideresti?
3: Assolutamente sì. Tu non lo sai probabilmente, ma è stato mio giocatore, l'ho fatto esordire io a 18 anni a Verona.
2: Certo che lo so, mister.
3: In una brutta partita, lasciamo stare, non riportiamo la partita a Bologna. però l'ho fatto esordire, quindi tutti i miei giocatori che oggi fanno gli allenatori li seguo, e lui l'ho seguito con più, non lo so come dirti, dal Trapani, e quindi io sono uno che guarda il curriculum delle persone, secondo me questo andrebbe valutato da chi decide in qualsiasi ambito, è Italiano, il curriculum determina, se uno inizia col Trapani vince il campionato, va a Spezia vince il campionato, fa la Serie A

0: Spezia si salva, va a Firenze, fa cose eccezionali, va a Bologna, fa cose eccezionali, fa sempre dei gradini superiori, no?
1: Sì.
0: Cosa vuoi dire a uno così?
1: Anche questo
0: che è pronto, è un giovane pronto.
1: E allora come ti spieghi che in Italia si continui ad avere sì, però magari non sappiamo se è pronto per il salto di qualità? Significa poco, no? Per uno che ha fatto la trafila.
0: Io ascolto poco quello che dicono gli altri, io dico quello che penso io, e che sbaglio poco, devo dire, perché un po' di esperienza ce l'ho. Lui è pronto. Chiaro che se ha detto sì, perché avrà detto sì, penso, perché se no la cosa non sarebbe neanche partita, detto sì vuol dire che si sente pronto, vuol dire che ha la personalità, ma ce l'ha. Se l'aveva già a 18 anni, se no come, perché l'ho fatto esordire in Serie A a 18 anni io?
1: È sempre stato, diciamo, anche leader, no? Se vogliamo, in alcuni spogliatoi, sì, spesso e volentieri i suoi compagni ce lo hanno raccontato, sembrava quasi un secondo allenatore in campo in alcune occasioni.
0: Certo, allora, io da cosa lo guarda, quell'anno lì c'avevo Vanoli, Baroni, Corini, lui, quindi ognuno di loro. Da cosa lo vedi quello che probabilmente ha questo concetto, al di là del ruolo, no? Al di là del ruolo, è che ti fanno le domande, che ti dicono delle cose. E lui, anche a 17 anni, 18 anni, anche in allenamento, mi faceva delle domande e faceva delle proposte dicendo: ma quando tu vedi uno così, con educazione, con tutto quello che vuoi, no? E tu capisci che. E non diceva cazzate, chiaramente.
1: E spesso e volentieri, voglio dire, qualcuno le dice.
0: Capisci? Sì, no, beh, certo, quelli che dicono cazzate,
1: quelli le accantoni subito. Non vedono più il campo, no, mister? Quelli che capisci che evidentemente
0: ma
1: hanno.
0: No, ma possono. Ma io non ho mai
1: no,
0: precluso nessuno a dire delle cose. No, ma però quelli che dicevano delle cazzate, non è che gli dicevo stai dicendo una stupidaggine, però gli facevo capire che stava sbagliando. Ma pensa che sono arrivato a un punto con certi, soprattutto gli attaccanti, che mi dicevano delle robe e io dicevo: ascolta, facciamo così, facciamo come dici tu, se facciamo il gol a me cosa me ne frega.
1: L'importante è che ci riusciamo, poi ti dimostro che
0: io sapevo che non potevano dimostrarmelo facendo certe cose, no?
1: Certo.
0: Però gli dicevo: va bene, non è, io non ho problemi, niente, io voglio vincere, quindi se tu mi dimostri che riusciamo a vincere anche in quel modo. Questo ho sempre fatto e quindi quando tu hai a che fare con questi giocatori, ma poi scusami, lo si vede, io guardo gli allenatori come si muovono in panchina, come fanno, a seconda di quello che sta succedendo. È chiaro che è giovane, deve imparare un sacco di cose, come Conte quest'anno ha fatto degli errori, sicuro?
1: Sì, sì.
0: Perché non... Ma impari sempre, non diventi mai allenatore. Io mi stupisco oggi a 76 anni quando vedo delle cose e dico: ma guarda te, hanno fatto quella roba lì, hanno fatto quella roba là, perché il calcio ha un miliardo di situazioni che possono cambiare, perché è fatto da 11, 22 giocatori, bagnato, vento, caldo, freddo.
1: Orari, perché spesso e volentieri sto spezzatino della Serie A.
0: Però, allora aspetta però perché questa cosa a me mi fa incazzare, no? Perché quando sento certi allenatori che dicono però gioco lì, gioco là, appello, prendi quei soldi lì perché c'hai la televisione,
1: è vero,
0: allora gli allenatori dovrebbero mettere tutti insieme e dire: va bene, non vogliamo più lo spezzatino, guadagniamo meno.
1: E direi che nessuno lo dirà mai, no, mister?
0: Ma non lo dice mai nessuno, ma lo stesso i calciatori, lo stesso. Allora, io sono molto amico del direttore dell'Arsenal, no, che è un americano,
1: sì.
0: È stato anche Andrea Berta, mi ha detto: in Inghilterra non rompe le balle nessuno, nessuno dice niente. Orario 5 di mattina,
1: okay.
0: Stanno tutti zitti, vanno alle 5 di mattina, fanno la partita, cosa gli è? Gioco ogni due giorni, non dicono niente, nessuno si lamenta.
1: E intanto almeno la Premier League, mister, giocano l'ultima giornata tutti quanti nello stesso momento, tra l'altro qua in Italia ancora non ci siamo arrivati a ritornare a goderci una giornata del genere.
0: E questo è, scusa, se tu metti davanti il denaro, comanda il denaro,
1: Quello pure è vero, quello pure è vero. Senti, mister, ma
0: poi io aggiungo, se comanda il denaro fallisci,
1: Anche quello, perché vuol dire non avere,
0: questo l'ho aggiunto io,
1: non avere troppi progetti sportivi, e questo è un grandissimo punto di domanda.
0: Sei legato al denaro, quindi tu continui a progettare con il denaro davanti, non il bene del
1: movimento
0: di calcio,
1: sì.
0: No, tu non stai a guardare il bene del calcio, questo è il motivo per cui noi è 3 anni che non andiamo ai mondiali.
1: Esatto, e allora l'ultima te la volevo fare proprio su questo, perché c'è Baldini che farà da commissario tecnico ad interim, ha portato tanti giovani per queste 2 prove, certo non senza polemiche con la Grecia, che non vuole giocare contro di noi perché non la ritiene una sfida allenante, poi anche delle regole ferree, in ritiro, con le stanze singole vietate, i portieri che devono dormire tutti quanti insieme, via i cellulari, grande comunicazione, grande appagamento. Ti piace, ecco, questo esperimento,
0: no,
1: che farà Baldini?
0: No, allora va bene, ma tu non devi farlo a nazionale. Cosa la devi fare da prima? Nelle squadre la devi fare. Se io ho un mio team manager che mi dice: Gigi, nemmeno tu ce la faresti a non fare entrare il telefonino nello spogliatoio. Parlo da una squadra di club,
1: Sì.
0: Perché? Perché la società non riesce a non far portare i telefonini negli spogliatoi? A che cavolo ti serve il telefonino nello spogliatoio? Spiegamelo. Io prendo un giocatore e dico: ma cosa ti serve il telefonino nello spogliatoio? Che deve essere come se tu fossi in chiesa, che non deve uscire niente, deve essere tutto lì. Prendi il telefonino, lo spegni e lo accendi quando prendi la macchina e te ne vai a casa.
1: Giusto.
0: Perché una società non riesce a fare questo? Da lì devi partire, non dalla nazionale. A nazionale ci devono arrivare i giocatori che non devi dirgli che non devo portare il telefonino.
1: Che non lo fanno
0: non
1: già
0: lo
1: loro.
0: Non lo portano e basta.
1: Non lo fanno già loro.
0: Questo è il problema. Non è che devi partire, noi partiamo sempre dalla testa, invece di partire dalla base, cosa costruisci se parti da sopra?
1: È vero, è un po' come il discorso dei giovani, che non bisogna solo allenarli alla tattica, però inizialmente soprattutto alla tecnica.
0: Tecnica individuale, ma la cosa più importante oggi è che devi costruire l'uomo, noi non abbiamo uomini, non abbiamo leader. Quindi tu, da ragazzini nei settori giovanili, devi costruire, fargli capire che questo è un mestiere che è di sacrificio, che ci sono delle regole, dei valori da rispettare, che devi rispettare chi ti paga, soprattutto devi rispettare il tifoso che paga.
1: Tutto vero, mister, e ovviamente grazie sempre.
0: Non serve a niente.
1: Lo so, bisognerebbe accoglierli questi tuoi moniti. Ti ringrazio tanto, mister, ti abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao mister, grazie a Gigi Cagni.
0: Ciao.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, bentrovati e bentrovate su Kiss Kiss Napoli. Mercoledì 27 maggio inizia anche Yes Anno Kiss Kiss. Salutiamo, è ancora qui nello studio con noi Gianluca Vigliotti, il bar dello sport. Il
1: Due bar... caffè per cortesia.
0: Il bar Due più caffè, famoso al mondo.
1: Che te piglio?
0: Che culo che hai avuto via te. Apri il bar un'ora al giorno e fai ascolti.
1: Non
0: ho
1: che denari da nulla.
0: Hai capito, vabbè.
2: Ragazzi, la virginia non sai.
0: Una roba, ma manco, vabbè. Iniziamo anche noi, ragazzi, perché con il bar più famoso al mondo, ovviamente di pari passo che ci abbiamo messo, il bello più famoso al mondo, Stefano Rosario Verde.
2: Lui mi sa, tu metti in cosa. Allora, ho verso Bellillo su 7-6, su simpatiche, ecco, sono sgranocciabile, dico. Spiluccabile, sì. Ecco, sono il classico uomo amante, ecco, accanto a lui Marco Pesacano. Io sono anonimo,
0: non ho mai capito.
2: Quando vengono a me vicino a una donna non penseranno mai che questo è l'amante, ovvero che sta fatta così.
0: Certo.
2: Cioè, sono proprio quello là, proprio insospettabile,
0: oppure
2: ecco.
0: Pensano che c'è tanti soldi, ma tanti,
2: capisco, insospettabile.
0: Buongiorno Nello Iorio in regia che cura la parte tecnica. Iniziamo pure con la musica, che c'è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Ragazzi, non c'è ancora Tsuki Pelli Padre. Attenzione,
0: dopo le notizie di ieri, ciò che gli abbiamo detto, l'hai fatto andare via di casa, sto povero ragazzo.

0: E allora iniziamo e da dove iniziamo, signor Verdi?
1: Beh, iniziamo con una notizia, vai Nellino, vai.
0: Ah, iniziamo bene.
1: Sì. C'è anche l'altra, se la facciamo sentire. Per completezza di
0: a livello notizia, di cingolini siamo messi bene, ricordiamolo.
1: Dobbiamo tenere tutti i cingolini.
2: Rosario, sì, sì. Sono Vladimir, mi hai cercato. E la Gia Mena?
1: Sì che la devi menare, caro Vladimir.
0: Perché? Che ha fatto?
1: Ah, da gare una sola, ma fa tutto quanto a fine. Che fa? Non lo voglio dire, va, non lo voglio dire. Allora, Ikea, va bene? Ikea inaugura i matrimoni low cost. Le coppie potranno dire sì in negozio.
0: Ma sei serio?
1: Sì. Andiamo,
0: ma ti danno
1: la damna.
0: Ma ti danno anche.
1: Ma che cazzo c'è nel si pensate? Che dici? Che facciamo in negozio? Ah, facciamo le sposare in due negozi, va bene.
0: Ma ti danno anche le istruzioni per montare la famiglia, poi.
1: Sì. Ikea inaugura i matrimoni low cost, le coppie potranno dire sì in negozio, niente costi proibitivi, mesi di organizzazione, basteranno due testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale perché l'unione sia ritenuta valida. Si inizierà praticamente in Svezia.
0: Almeno per una volta non iniziamo in Italia.
1: Sono 460 negozi fisici, però inizieranno adesso dal 27 giugno in Svezia. In Svezia il 27 giugno sarà la prima, si parte il prossimo 27 giugno in Svezia, territorio d'origine del brand. Il matrimonio in negozio, sposarsi in uno dei punti vendita IKEA sarà possibile, come anticipato, dal prossimo 27 giugno. Per ora il gruppo offre la possibilità di dire sì. 5 dei suoi negozi in Svezia. Si tratta, vabbè, dice, nomi impronunciabili degli store, che saranno messi a disposizione di 15 coppie, 3 ogni punto vendita. A celebrare il matrimonio sarà un ufficiale civile, che avrà appunto il compito di offrire, di officiare la cerimonia. Al termine di quest'ultima verrà servito il pranzo con menù estivo firmato IKEA, va bene? A base di legname. A meno che sì, va, firma IKEA. I novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand. Ti faranno anche.
0: Che culo!
1: Quindi capito, sapete quello come sono fatti i negozi, no? Allora vi sposate in due reparti salotti e vi spostate con tutti gli invitati nel bar, là ci saranno le polpettine, ci sarà il salmone, e si fa là, insomma,
0: il rinfresco.
1: Specie il rinfresco, capito chi sparagna, visto, facevi tu, non l'hai voluto fare. Nozze accessibile a tutti, la caratteristica che ha sempre identificato il gruppo svedese è appunto la competitività dei prezzi. Il brand vede infatti mobili e complementi d'arredo, quindi sarà chi svolgerà il matrimonio nel negozio senza stress, dei mesi estivi preparativi, senza costi enormi da sostenere.
0: Sì, vabbè, dici senza costi enormi, quali sono però questi costi? Cioè, voglio capire quanto
1: per capire quanti spendiamo tu,
0: voglio capire in proporzione.
1: Quando si piglia a chiesa? Tipo,
0: no, non mi sposo in chiesa.
1: Ah no, tu.
0: Ma l'hai letta la partecipazione?
1: No, tengo insieme il cartello di requitale, non puoi scrivere. Chiedo pure che di là, ma arriva nel rap.
0: Cioè, Nellino lo sa e non lo sai tu. Cioè,
1: sì, infatti.
0: Ti sembra normale.
1: Quindi, insomma, saranno così. Ecco, vorrei sapere da voi, facendo uno sforzo di fantasia, dove vi vorreste sposare da Fruttivendolo? Dove? Alla COP?
0: Come no.
1: Che cosa? E batterie fuori.
0: No, siamo in interni. Qua non possiamo usare.
1: Dove parte salotto? Facciamo pigliare per altre cose. Una lamba, oh, una lamba. A da giovere benzina e da lambia. Come si
0: no, ti prego. Sì, vabbè, poi andiamo in zona cucina e cosa diamo? Io c'è un bel zuppone.
1: No,
0: come farla?
1: Io la leggeva, no, ma non può essere sta cosa. Ma leggo nata voto, che lo vedi. Allora,
0: io sarò un po' all'antica, mettiamola così. Però tipo
1: vi ricordate la damna, ya.
0: No.
1: Dai, la damna,
0: riflettiamo, amico mio.
1: Putin mi
0: no, non eliminiamo a prescindere. Aspetta un attimo. Proviamo a riflettere.
1: Una
0: il concetto è, io non so, cioè non riesco a immaginare. cioè, capito, le mie nozze brandizzate in questo modo. Cioè,
1: ti piace a te?
0: No, tipo, per esempio, vi ricordate quando successe quello scandalo anni fa della Ferragni che festeggiò il compleanno in un supermercato? E, cioè, era un po' bruttino effettivamente come lascia stare quello che successe,
1: tuo sponsor che c'è.
0: No, quella c'era proprio la possibilità.
1: Sì, ma c'è il tuo sponsor, cioè il supermercato la pagò per fare il matrimonio là dentro, no?
0: Fu il contrario, cioè tu potevi pagare al supermercato e il supermercato ti permetteva di festeggiare.
1: Ma tu, cioè, non ero un supermercato, sì, sì. E poi vai
0: no,
1: a
0: no, tu anche avresti potuto festeggiare nella stessa maniera volendo, ok? Cioè, era proprio una cosa fatta che tu potevi come quando,
1: cioè,
0: fai il matrimonio là.
1: Cioè, fatta pubblicità al supermercato gratis.
0: Ma scusa, qua succede la stessa cosa. Se tu ti vai a sposare in seconde nozze, oppure ecco, festeggi.
1: Ma sono sicuro, sta cosa che la
0: sì, dopo te la vado a rivedere. Dopo, se tu vai lì.
1: Allora, volete sposare? Faceteci sapere 342-00-00100 oppure 347. Vabbè, mi ricordo il numero.
0: 342.
1: No, chi è un numero? 081-546-6873. Se volete.
3: Ragazzi, caro da Fugono, ma bello sto fatto. Scusammo a Ikea. Dica, ci può dire la compagna mia, scusammoci a Ikea. Ma com'è a Ikea? Amo. È prima di Smond. È
1: tutto
3: mondo.
1: Benissimo. Sì.
0: Ti mangi un hot dog di che e poi vai al reparto camera da letto, è utile, beh, c'è tutto là effettivamente, puoi anche scegliere il letto, la sedia su cui sederti.
4: Udin Minala,
1: vedi?
4: Vedi Sade, Rosario, un bacio.
1: Un bacio, amica mia, ciao.
0: Ah, buongiorno cari affettuosi, saluti da Castellammare, oggi si scala il Monte Faito, buon programma e accattato va a bicicletta, saluti ah, da nostro, Carlo il ciclista.
1: Il nostro ciclista, costano troppo assai, Carlo.
0: Bello il Faito, ragazzi, che voglia, mi ha fatto un impegno.
1: Un Faito poi in salita, in discesa.
5: Ma mi scusassi, dall'officina dello meccanico per l'ospizio a Cainate, ma che si sporca i panni grassi.
1: Bello.
0: Oppure oggi potrebbe essere di moda un matrimonio sotto una pompa di benzina.
1: No, troppi soldi, ci vogliono troppi soldi.
0: Però bei regali, lì bei regali ti arrivano, no?
1: Troppi soldi.
0: E almeno gli invitati sono costretti a passarsi la mano per la coscienza. Hai capito? Rosario, ieri ho scritto Putin Minel sotto il post del frigo con le ruote, chiamato Ferrari Luce. No, ma come? Siamo arrivati sotto il post della nuova Ferrari elettrica. L'hanno disegnata con la luce spenta.
1: Montezemo, l'indisegate.
0: No.
1: Del Zemmel, l'ha vista la macchina Ferrari elettrica. Sì. Togliete il cavallino. Non si andate a mangiare.
0: Non si può.
1: Si è pigliato proprio colla. No, ha dato un cavallino.
0: Però non ho capito in termini di prestazioni come.
1: Vado a fare da Putin Night Min.
0: No, ancora.
1: Pronto.
6: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Antonio.
1: Ciao, Antonio.
6: Allora, sai, io potrei essere sposato a Bascia Guardia loro portiere del palazzo mio.
1: Perché no, a questo punto? Fai officiare a lui.
6: Mi dichiaro marito e moglie, che me ne sa girare da Diego.
1: Esatto. Gli invitato non.
0: Cioè, fai proprio una cosa friando e magnando praticamente.
6: Capito, se a Bascia Palazzo, chi principi dichiara marito e moglie, che me ne sa girare da Diego coppo di
0: vanno. Stesso con le ciabatte scendi, capito? Come quando vai a buttare la spazzatura.
6: Esatto, quando. Dai, sta pure qualche bulletto,
1: poi qualche pacca l'Amazon.
0: Allora, io mi sono inciuciato un attimo un po' su come si fa il matrimonio, no, in Svezia. Cioè, credo che l'idea parta da lì, perché ovviamente c'è un concetto un po' diverso rispetto a quello che facciamo noi.
1: Anzi, ci posso dire ipoteca?
0: No!
1: Non so, ci metti. Che concetto c'è stato? Si sposano dei negozi, come fanno?
0: No, sai, dice, un matrimonio tradizionale è una celebrazione fortemente egualitaria, intima e incentrata sulla convivialità prolungata, rifiutando molti dei formalismi tipici dei matrimoni dell'Europa meridionale. Cioè, capito, si fanno più una cosa
1: no,
0: tra
1: no,
0: loro.
1: Non vi danno a tutta sta gente. Pronto?
7: Pronto?
1: Buongiorno.
7: Scusate, signor Vede, è possibile organizzare un matrimonio o forse un altro?
1: Sotto all'albero Cantacari.
7: No, andiamo all'albero.
0: La facciamo il rito.
1: La facciamo il rito. Dove?
7: Paragni partecipazione. Tutto traffico lo corso Malta. Ma ora piacere, guarda che busto che faccio.
1: La da busca che sono. L'euro a macchina, ero fisore.
7: Vabbè. Meglio la casella.
0: Io ogni mattina faccio un sacco di amicizie lì sul Corso Malta. Oggi ho seguito con passione.
1: No, oggi si cambia una.
0: Corso Malta no. Ho seguito con passione la telefonata di un amico davanti che era da solo in macchina, stava parlando evidentemente al telefono, ma gesticolava, ragazzi. A un certo punto ho detto: ma la macchina come la sta portando? Cioè, quel minimo di accelerata. No, sai, quando tu cammini lento, piano.
1: Allora si sfilava.
0: Come è complicato? Se sono arrivato fino a qui.
1: Scusami,
0: se sono arrivato in radio.
1: Si sfilo, l'arrivizio sul blocco.
0: Se sono arrivato
1: signori,
0: in radio.
1: Signori, sta arrivando Pensacane e fanno traffico. Che fa?
0: Se
1: c'è
0: sono
1: patata in centrale SPA. Signori, sta passando Pensacane, sta passando Pensacane. Ok, quello facciamo il traffico. Poco, poi fanno
0: dico,
1: traffico.
0: Dico, se si sfila, sono arrivato, quindi sì, si sfila. Però
1: si sfila, no, non si sfila.
0: Ma perché se. Bellino, minnelo tu a me. Cioè, sulla me. Eclissami in qualche modo.
1: Che ma c'era la telefonata.
0: Parbru, sono 10:15, siamo in ritardissimo. Purple Disco Machine, sfilando, fra poco altri messaggi.
1: Allora,

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: A base di bruciolate e segatura.
3: Scusate, buongiorno Marco, buongiorno. La mia idea è che poi Ikea si prende le buste e le cambia con mobilio, giusto?
4: No, penso.
5: E come omaggio la sposa te la montiamo noi.
6: Oh Rosa, buongiorno. Si andare poco, ma ci dice su fatto che ti avrò benzina, ma mamma sei dice già nadata.
4: Ti piace?
6: Abbiamo messo due bacinelle, non pare sicchi, farò un balcone, non si può mai sapere. Faccio un po' che scorto la mano, capito?
4: Ti avrò benzina da Lambia, come detto che lo cassi, il poeta.
7: Ah, ecco. Poeta. Sì. Ora ci spiego tutte cose. C'ho stamattina da chiesa, la signora si sta cantando un qualche pasto.
4: E vabbè, allora c'era qualcuno al telefono
8: Ikea,
4: prima.
8: Ma quale Ikea? È proprio la grande sfusa che Ikea. Ma chi Ikea?
4: Pronto?
9: Pronto?
4: Buongiorno.
9: Allegri, allenatore del Napoli l'anno prossimo, forza Napoli.
4: Forza Napoli, chi viene? Allegri, viene. Non si sa, non lo so.
10: Questo era in coda in ritardo al bar dello sport. Infatti, vedi, è passato, ha gridato una cosa.
4: Ah, quindi si è saputo? Si sta. Si sta, insomma, auspicando. Si auspica. Vabbè, pronto.
10: Allora, due sono le cose: o viene il primo nome che si è fatto, o viene uno che, di cui non si è mai parlato. In genere funziona.
4: Io gli ho rifiutato.
10: Se proprio un
4: pollo. Pronto?
10: Ve lo immaginate a bordo campo, Rosario, che si mangia le unghie? Ciao. Pronto? Caro,
11: ciao ragazzi. Allora, io direi che c'è stata una cosa, no? Sono passato pure allo stadio.
4: Sì.
11: E ho visto che Lucia Picciardi c'era un evento.
4: Partito,
11: ma sì. Ma vorrei che Rosario ha organizzato l'ingroppamento di Marco Maradona.
4: No. Non va venire.
10: Come si chiama la partita che hanno fatto ieri? Nellino, che cos'era? Come si...
4: Milan-Napoli.
10: La notte dei leoni era una cosa del genere.
11: Ma Rosario, senti, ma vorresti fare non vuol passare qui, al matrimonio lo vogliamo ingroppare.
4: No, penso per rispetto alla moglie, no.
11: Non ho capito che
4: devi
11: fare, lo sai,
4: c'è
11: una cosa che fa.
4: No,
10: senti, posso dire, dato che hai questa perversione così viva nella tua mente, e credo anche sulla. Ma fatta un groppa tu da Rosario,
4: sì,
10: scusi,
4: non ti conosci, tengo confidenza.
10: Vabbè, protetto.
11: Ma è per fare aumentare un po' lo share, no?
4: Che io lo voglio fare nel programma.
10: Guarda,
4: però lui non.
10: Guarda, gli ascolti già vanno benissimo così.
4: Sì, no? Vabbè, ma dimmi meglio.
11: Considera che la prostata di Rosario.
10: Ma vuoi attaccare a chi, Senello? Azzarolo, pure tu. Allora.
4: Pronto.
10: La prostata, improvvisamente. Che parla? Ma che schifo.
4: Ma
10: che schifo la tua prostata.
4: Pronto, chi sei?
10: Ma chi la vuole vedere?
9: Prossimo allenatore del Napoli, Ciro da Imperia.
4: Pure Giulis. Vabbè.
10: Come finire in serie C1 per direttissima, Ciro da Imperia che ci allena praticamente.
4: Allora,
12: vabbè. Ci sono messaggi, mi
10: sa che sì, vedi un po', aspetta, vedi un po', sono stato distratto dalla prostata, purtroppo me la sono immaginata. Ma che vuoi fare? Tu dici certe cose. Allora, Rosaria Biciclette sta di tutti i prezzi. Devi solo avere la volontà di pedalare, il mitico Carlo ci ricorda
4: Sotto tuo insegnamento la bicicletta, se non è bene a misura e sproporzionata, ti fa male. Cioè devi essere la gamba deve avere la stessa altezza, non so di che cosa.
10: Vabbè, là regoli il sediolino
4: no? Capì.
10: Buongiorno Paolo da Minturno, perché non siete andati a giocare ieri? Perché avremmo messo in difficoltà Gloria come Insigne.
4: Ma era un'amichevole ieri, era un'amichevole.
10: È una partita di.
4: No, io gioco solo i campionati. Non mi...
10: Cioè, ti immagini che.
4: Non mi concentro, che hai partita così.
10: Ti pareva che potessi umiliare Dries Mertens levandogli il pallone mentre stava andando a segnare? Cioè, lo mettevamo così in difficoltà, non era il caso.
4: Ma chi se ne pallone è una palla,
10: sempre tonda è.
4: E c'è una palla.
10: Sempre
4: a proposito, io devo fare gli auguri al fratello della nostra redazione esterna, Pio Russo, perché praticamente lui mi manda questo messaggio, ha detto: mio fratello, che si chiama, si chiama Gianluigi, pensate, a 50 anni si è laureato.
10: Sì.
4: Va bene?
10: Bene, visto.
4: E bisogna fare un applauso, che uno ha 50 anni che si è laureato. E dice lui, ricordando Musellone, dice: c'è chi ha 50 anni compra il martello di Thor e chi ha 50 anni si laurea. Ecco.
10: vuol dire che lui il martello di Thor lo comprerà a 51 anni.
4: Eh no, perché l'ha da cazzo? L'unico che si laurea, l'unico laureato che si è voluto Martino De Torre, sì, tu. Ecco.
10: Problemi?
4: Ah?
10: Problemi?
4: No, vabbè, vabbè. Fratello, magari che guardo
10: problemi,
4: poi
10: spezzo gli occhiali, sa?
4: Va bene, no. Auguri a Gianluigi per la sua laurea.
10: Auguri Gianluigi.
4: Noi ci fermiamo e andiamo in pubblicità.
10: Sfavillantatore.
0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta. Siamo partiti da questa idea che inizierà in Svezia, ma chissà se non si diffonderà un po'.
1: Si diffonderà, la sulcidità è come l'acqua, vabbè, è come l'umidità, si diffonde e entra. Entra dovunque.
0: Io mi faccio.
1: Lo dicevi, non sarà un asteroide, non sarà un'epidemia, ma è la strunzità che ci ammazzerà, Pisacane.
0: Allora, io facevo anche un'altra riflessione. Per esempio, studiando.
1: Ma non riflettere, che rifletta a fa, fare, Pisacane? Non è tempo di riflettere.
0: Scusa un attimo, per esempio, sempre vedendo un po' come funziona il matrimonio lì in Svezia, cioè, per esempio, loro scelgono spesso perché la sacralità non deve essere per forza in un luogo sacro. Cioè, se vuoi fare il rito religioso.
1: Ma
0: cioè,
1: noi lo facciamo ma così.
0: No, tu il rito religioso devi avere un altare sacro.
1: Il rito è religioso, lo fai. Dove esempio, c'è la religione.
0: Là in Svezia lo puoi fare anche su un lago, non devi stare necessariamente
1: come in America,
0: in chiesa,
1: sì.
0: Ok. Allora,
1: perché sono protestanti.
0: Tutto quello lascia stare, il punto è un altro.
1: Protestano, capito?
0: Ma che palle. Il punto è un altro.
1: Sono d'accordo, protestano.
0: Che matrimonio su solide basi, protestando. Però il discorso è che perché scegliere quel posto? Cioè io per esempio se potessi scegliere un posto che mi piace, ecco, andrei in riva a un lago, su una montagna, si andrà in riva al mare. Sì, io dico, sto parlando in generale. Perché scegliere un negozio? Cioè, capito?
2: E capì perché stanno dicendo Putin Minol, che è il leitmotiv della notizia. Pensate.
0: Cos'è il
2: leitmotiv?
0: Leitmotiv
2: della notizia. L'abbiamo capito quando l'abbiamo detto, sta cosa. Perché sposarsi in un supermercato? Cioè, oppure in un negozio di mobili? Un negozio di mobili? Perché farlo? E questa è la cosa che è strana, hai capito?
0: Potrei fare una battuta, ma farei il nome di tre negozi e vorrei evitare problemi. Allora andiamo avanti. C'era qualcuno in linea, pronto?
3: Ciao ragazzi, pronto, buongiorno.
1: Ciao caro.
3: Comunque come si vede avete visto Stefano De Martino, che ti termini prima con Rosario non ci stavano
0: proprio. Hai visto? Ma è stato fatto apposta.
2: Non sono Stefano. No, mi state confondendo, non sono Stefano De Martino, pure c'è una querela.
0: Beh, diventiamo famosi.
3: Io so che anche sei un appassionato del Napoli, ma secondo te chi viene a allenare quest'anno, secondo te?
0: Te l'ha chiesto come Stefano.
1: Ma dico io, cioè, non sono tifoso, ma che ve ne fu? Cioè, fare previsioni, chi presenterà Sanremo, chi farà.
0: No, quello lo voglio sapere.
1: Ma che ve ne importa? Cioè, quando sarà. Ecco, che noi facciamo tutte queste previsioni.
0: Signori,
1: sono chi li 7-8 papabili, 5 papabili. Quando può essere?
0: Questo è stato proprio un momento yes and no filosofia. Chi sarà.
1: Cioè, ma capito? Chi ce ne fu? Cioè, non.
0: È così.
1: Poi, quando sapremo, cominciamo il problema, perché. Ma chi se non è buono?
0: Eppure a me mi sembra proprio lui, guarda, ti ha fatto anche i tatuaggi.
1: Sono tale qua.
0: Pronto?
1: Io perché porto il lente, così non è. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Gianni Vendemmia, dal rendezvous di
0: Corti. Ecco, andatevi a sposare al bar di Gianni Vendemmia. Andate là.
1: Facciamo fare il buffet là. Pronto?
0: Povero Gianni.
1: Sta morendo Pesacani, in diretta, collegato su 76. Samurenza. No, si è ripreso.
0: È il motivo per cui ieri.
1: Spegni le candele.
0: È il motivo per cui ieri non sono andato a giocare la partita Notte dei Leoni a
1: pronto,
0: Napoli.
1: Pronto, pronto.
0: Sì, sono un po' infortunato.
5: Pronto, buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno. Avevo chiamato giusto per un saluto, Rosario, l'amico di Sheldon.
1: Ah, carissimo, come stai? Ciao.
5: Tutto bene, come state voi ragazzi?
1: Cioè, siamo bene, non lo beviamo più lo Chardonnay da quando ha chiuso il Penny, purtroppo non.
0: Guarda, lo trovi anche da altre parti, eh. Cioè, io ho visto uno Chardonnay da 10 euro.
1: 1,70 là, con tappo di zucchero,
5: Vabbè ragazzi, grazie sempre della vostra compagnia.
0: No, aspetta, ciao, che amico mio.
1: Ci ha salutato, ha telefonato per salutarci, insomma, non ci sentiva da parecchio.
0: Poteva contribuire con un pensiero,
1: non ce l'ha, evidentemente il pensiero, ci ha salutato.
6: Ma che fanno come bomboniere, i pizzi truciolate?
1: Io so. Pronto?
7: Pronto Rosario, buongiorno.
0: Ciao.
7: Buongiorno Marco, ma ti vedo un po' stanco, un po' di testa.
1: No, che lo vuoi morire? Va a morire in diretta. Se un famo va a morire in privato, capito?
0: Mi assento un
1: se
0: attimo.
1: Se mi muori in diretta. Come la faccia nostra? Cioè, se muori in diretta, noi facciamo morto.
0: Si è sentito?
1: Morto all'improvviso, speaker su chiss, no, 5 a parte giornale.
0: No, la vera notizia.
1: Mi chiama Belva. Mi faccio una belvata, capito?
0: La vera notizia sarebbe che Rosario Verde mi fa la respirazione bocca a bocca. No, io devo riaprire gli occhi, rianimandomi, guardandolo, dico grazie Stefano.
1: No.
0: Pronto?
7: Stefano, rifiuto il pacco.
0: Ha rifiutato il pacco.
1: Vabbè, ragazzi, ci fermiamo, canzoncino e torniamo, vai.

0: Senti Stefano, tu però dovresti dire, invece di dire canzoncina e torniamo, dovresti dire ci rivediamo tra una manciata di secondi, tra una manciata di minuti.
1: A così dice?
2: Sì.
1: A così dice. Ci rivediamo fra una manciatina di secondi.
2: No, ma adesso siamo appena rientrati.
1: Mi sto allenando.
2: Ecco. Ah, scusami. Buongiorno a tutti, sono Fabio da Barra. Pochi giorni.
1: Da Barra.
2: Barra.
1: Ah, da Barra.
2: Pochi giorni mancano al mio matrimonio, primo giugno, ansia inizia ad arrivare. Un abbraccio forte Marco e Rosario.
1: Dai, ci pensavi prima? Tu fai venire l'ansimo.
2: Ma non fai venire l'ansimo, tu fai venire. Ma non in quel senso, cioè gli viene l'ansia per la preparazione. Tu scusami, tu che ti sei sposato. Quando si stava avvicinando, in che data ti sei sposato tra le altre cose?
1: 6 settembre 2000.
2: Settembre, matrimonio di settembre, molto bello. Il primo settembre. Ok, il 30 agosto. Non iniziavi ad avere un po' di ansia, sì, un po' di
1: sì, che almeno facevano i bus, cambiava sordo, capito? Oggi tu vuoi che si mossi di cuttare, ne portano sordo, vabbè, cioè, più che l'ansia che altro, sì.
2: Va bene, altri messaggini, buongiorno.
3: Cane, fatti ingroppare, fatti ingroppare, pesa cane.
1: È un popolo con Bob, pesa cane?
2: No, assolutamente no. Buongiorno ragazzi, ma chi è più forte? Il martello di Thor o il tarallo in sogno e pepe esasamente?
1: O tarallo in sogno e pepe? Stiamo scherzando. Allora 081 546 6873, pronto?
4: Qui ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Qui Umberto, ciao,
2: ciao caro.
4: Tutto bene ragazzi?
1: Tutto bene.
4: Allora sai, io mi sono sposato il 4 settembre 2009. Tu il 6 e il 4 e poi è nato con voglio in Svezia, matrimonio, sai che fanno? Tra una moglie ti dice voglio un puntatello
2: e basta. No.
1: Allora non era il 6, scusatemi, faccio una figuraccia, 7 settembre 2000, ho scelto proprio il 7 settembre, mi scordo 7.
2: Hai appena detto 6, ottimo.
1: 2000 per fare cifra tonda, cioè, quindi mi sono sposato proprio per non dimenticare il colmo la scuola. 7 settembre 2000, quindi sono 26 anni di matrimonio, 8 di fidanzamento. 33 anni, quando sono? 34 anni.
2: Questo momento di silenzio che si è auto... Io non ho detto nulla apposta, me lo sono goduto così. Me lo
1: cioè,
2: son goduto.
1: Ho vissuto più tempo con mia moglie che da soli.
2: Beh.
1: Sì. Pronto? Sta morendo! Sta morendo!
2: Mia, un po' di
1: sta morendo! Si è ripreso, spegni le candele.
5: Ma
1: chi colleghi? Ma chi te sa? Ma chi sei?
5: Ma
1: come ti permetti? Qua colleghi.
2: Senti, un ascoltatore ha scritto che è caduto un mito perché ieri con quel video che hai fatto senza cintura, che stavi in video mentre guidavi.
1: Andando, Carmelì,
2: no, sta qua, guarda, te lo leggo, ce l'ho qua. Allora, mi è caduto un mito, mi riferivo a Carmine perché lui deve indossare correttamente la cintura, perché essendo un tassista il biglietto da visita della nostra città, portando in giro i turisti, poi se fa un incidente si può far male. Vai, questo non lo vogliamo.
5: Che io stavo, noi abbiamo un parcheggio privato, quando andiamo in aeroporto, noi abbiamo un parcheggio privato dove è grandissimo, lì si prende un numeretto, sembra un parcheggio privato, il video l'ho fatto da lì. E da lì quando chiami il numeretto accede a mia strada a prendere i passeggeri.
1: Ah, quando piglio il numeretto non ci si mette la cintura,
5: cioè. No, ma
1: no, ha fatto la legge della Salvina.
2: Carmine no.
1: Ha fatto
2: Carmine no.
1: Va bene.
2: Tu anche se stai andando in bagno e ci stai andando con la macchina, ti metti la cintura, capito?
5: Ma sono nel parcheggio privato.
2: Non me ne frega niente dove stai.
5: Sì. Ma parla una cosa seria, che amma parlare di cose serie fra colleghi o no?
1: Ma chi te sa?
5: Rosa.
2: Carmine, ti sposeresti?
1: Ma chi?
2: Ti sposeresti mai da Ikea?
5: Sì, ti puoi sposare da Ikea, cioè, ma nemmeno, è mai spazzato, è figurato di che io.
1: Che capito? Dismundo, non ti sparta. Dismundo, non ti sparta.
2: Ovviamente, ora non me ne voglia Ikea, che è un'azienda eccezionale, per carità, e tutte le sapere. Però in genere c'è questo must del marito che la domenica sta lì comodo, dice ah, oggi mi rilasso, e la moglie fa, amore, andiamo da Ikea. E al marito è un po' una mazzata qua, proprio perché sa che dovrà fare un pellegrinaggio, no? All'interno di questo. Quindi non è proprio dalle nostre parti l'ideale perfetto per andarsi forse a sposare con l'ambientino.
1: Che si sa mai, capito? Ciao fratello, ciao. Ultimo minuto, vai, pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno, sono Alessandro.
1: Ciao Ale, ciao.
6: Ragazzi, volevo dire una cosa a Rosario. Rosa, sì. Tu che sei contro quelle targhe polacche, le stanno iniziando a fare pure false, perché stanno iniziando a fare i sinistri sulle targhe polacche. Mo' a fare la situazione sulla targa polacca e costa quanto farla in Italia. E queste persone che fanno le assicurazioni, che fanno? Comunque si prendono i soldi, tra virgolette, della quota vecchia, ma fondamentalmente se li firmi i carabinieri, l'assicurazione non vale.
7: quindi perché hanno fatto troppi
1: ma stanno facendo pure shake. No, le salchie cieche sono cecoslovacche.
2: Cioè, non li avrei.
7: Hanno fatto troppi sinistri, hanno fatto quelle polacche.
1: Va bene, grazie, quindi grazie di averci fatto.
7: Chi la tiene dovrebbe assicurarsi che sia valida, questo volevo dire.
1: È certo. Bene. Grazie, ciao, noi ci fermiamo, c'è una canzoncina. Torniamo fra una manciata di secondi.
2: Bravo Stefano, grande grazie. Stefano De Martino con noi.

0: E allora torniamo in diretta, ma attenzione, attenzione, perché è arrivato un vocale molto importante, sentiamo.
1: Buongiorno cari. Ma caro Rosario,
2: yeah.
1: Ma te lo vuoi fare l'allenatore del Napoli? Ma il che bada ti porto a Hollywood, hai capito? Ti faccio poi film Sesame nel centenario. C'è l'immagino.
2: Cioè, presidente, meglio a fare i film, pallone a me.
0: Vabbè, fai quello e quello.
2: No.
0: Arrotondi.
2: No, lascia stare.
0: Ci metti?
2: La domenica a me piace stare a casa. No,
0: vabbè, ma spesso si gioca il venerdì.
2: Ma
0: perché
2: spettacolo la sera, partito 1, non lascia stare, non è buono. Non è buono, allora, non è buono. Marco pensa che.
0: No, mi metto le mani addosso. Ma ti spezzo gli occhiali. Ma come si permette?
2: Va bene.
0: No, allora. Solo perché c'ha una vaga somiglianza con Stefano De Martino, questo si pensa di poter dire quello che vuole.
2: Perché mi sono messo un'altra la camicia bianca e il pubblico insomma ha confuso. Ha detto, ma che? Ma pure l'editore ha detto, ma che abbiamo assunto Stefano De Martino a chi si disse Napoli?
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Chi è? Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
3: Buongiorno ragazzi, posso salutarvi?
2: Che come
3: non
2: no?
3: Ti sento da 3-4 giorni che ti voglio bene.
2: Gianni, un saluto a dell'Angelo, Gianni, dici tutto.
3: Volevo dire tanti auguri a Giuseppe Tornatore, oggi è il suo compleanno.
2: Ah, ci associamo gli auguri.
0: A Giuseppe
2: Tornatore.
0: A Tornatore.
3: Giuseppe Tornatore.
2: Tornatore.
3: Premio Oscar per il film Cinema Paradiso. Marco.
0: Nuovo Cinema Paradiso.
3: Visto che mo' Stefano De Martino, noi ci dobbiamo trovare un personaggio a Marco. Mo. Che personaggio gli troviamo?
2: Paperino.
0: Bello. Mi piace.
2: Topolino.
0: Anche se mi vestivo da Topolino quando ero bambino, sono un po' più preparato.
3: Rosa, a parte gli scherzi, Rosario da vicino è un bel ragazzo. Vai.
2: Ma sono su Bellil, no, perché sono che cammo.
3: Io l'ho detto quando lo vidi da vicino, io dissi, ma Rosario è un bel ruagliore, è un bel ruagliore che fanno paura.
2: Sì, sì.
0: Scusami, Gianni. Una domanda.
2: Visto Angelo Lucini, ne decidersi
0: come. No,
2: ma poi c'è la cattiveria.
0: No, non su questo. La domanda è. Lascia stare che ci hai fatto piacere, ci hai ricordato il compleanno del maestro Tornatore, abbiamo fatto gli auguri, per carità. Ma te che non. Cioè, nel senso, perché chiami per ricordare.
3: Ti dico una cosa, tu non mi credi, io l'ho conosciuto.
0: Oh, che ne so, io magari è una bella storia.
2: Poi
0: dove?
3: Al Circolo Canottieri a Roma, sono stato a cena, avevo un cliente che è un attore che ha fatto un film con lui, La Migliore Offerta, non so se l'hai visto.
0: No, come non vuoi, sì.
3: Con Jeffrey Rush e io sono stato fortunatamente invitato a cena, sono stato al Circolo Canottieri di Roma.
2: Ci fa piacere, daremo questa notizia alla sera. Sì, sì. Dici.
3: E poi è una persona molto superstiziosa, tanto è vero che il tavolo da 13 io mi dovetti alzare perché lui quando sono.
2: Poi te ragazzi, hai pure il Natale. Scusa la superstizione, l'uomo ha chissato, via, vai via.
0: Scusami, ma non è un po' strano che facciamo gli auguri a Giuseppe Tornatore che ha lo stesso nome del tuo acerrimo nemico?
3: No, allora, là sta proprio una differenza enorme, Marco, è inutile che può apparare.
2: Vabbè, pure padre Gesù si chiamava Giuseppe, chi c'ha sì? Vabbè, ciao Gianni, ciao, ti voglio bene,
0: ciao.
2: 0815466873, pronto?
0: Tu non mi crederai, ma ogni volta che passo per Piazza Garibaldi c'è la statua che mi guarda e fa, saluto ma Gianni!
2: Bella, pronto?
4: Stefano!
2: Natalo, non sono Stefano, vabbè, dici.
4: Stefano, ma Belen com'era, Belen?
2: Ma ne vuoi, ma non vabbè, il ballo ha lasciato Stefano, vero? Sembra un gollo a me.
0: Senti questa, che brutta immagine. Te li immagini tutti gli zii ubriachi schiattati sopra i divani dell'IKEA? Fanno le prove,
2: secondo me fanno a 70 all'Irta, sai, perché a particolare che cammina in 70.
0: Però nel momento che
2: scassano. Sì, è detto mondi tu, bravo.
0: Vabbè.
2: Va bene.
0: Buongiorno, confermo da vicino. Rosario è bellissimo. Questo è un altro che c'ha bisogno. Ah, no, è Lucia. Lucia, gli occhiali, sempre gli occhiali. Così,
2: ragazzi, non mi fate i complimenti perché Marco Vanfredo. Pronto?
3: Pronto, mamma mia, se non porta Mauro Nardi a Sanremo, te l'avevo avuto saluto.
2: se fossi un primo Mauro Nardi, cioè, io sono fan.
0: Ma la domanda è. come concorrente ma o come ospite d'onore?
2: A te non ti piace, ma Ronaldo, ma noi parliamo, ne volevo parlare dopo, non lo so se parliamo di questa cosa o meno, che tu sei un po' razzista.
0: No, assolutamente.
2: Cioè sei un po' snob con la musica napoletana, no?
0: Allora, no, tu, per non esempio, mi piace quel
2: cantanti, genere. I cantanti che cantano napoletano, gente come dire, un po' snob, no? Dice, sto ando a Volevano, insomma, così, che è vomero, noi con la lei. Noi di Bottici non ci piace sta.
0: Sei testimone, segna queste cose perché le devo usare contro di lui con il mio avvocato.
2: Il signor Nardi ha lanciato delle canzoni molto ma molto belle. Ma c'è una parte di Napoli che purtroppo è così.
0: Scusami, ma io non levo niente artisticamente al signor Nardi, a Moronati,
2: perché ogni volta che dammi una questa cosa pare.
0: Semplicemente.
2: L'altra volta ho messo una canzone, sembra troppo bellissima. Ho messo una canzone.
0: Ho capito, ma io
2: c'è la faccia assolta che sarà fuata.
0: Ma no, a parte non ho mai detto una cosa del genere. Uno lo sa.
2: Allora ti piace?
0: Tu. No, sto dicendo.
2: Non ti piace perché ma rimane mezzo,
0: ma sto dicendo.
2: Non
0: levo nulla all'artista, ma io se devo scegliere cosa ascoltarmi in macchina mentre sono a casa, mentre vado in giro, non lo ascolto, semplicemente qua si sento che
2: so c'è pure a me,
0: sento Francesco Gabbani, sento Achille Lauro, sento questi artisti.
2: Sì, ma pure a me non mi piace Pat Metini, no, per esempio.
0: Bellissimo Pat Metini.
2: Bellissimo, ecco che si snob, tu non lo capisci, manca
0: Pat Metini. Tu capisci Pat Metini.
2: Non lo capisci Pat. Appunto.
0: Vicino a me capisci.
2: Appunto, e c'ho quella cosa di dire Pat Metini, su snob, a lui mi piace Pat Metini.
0: Ma io non lo ascolto perché mi piace.
2: Poi sì.
0: Sentiamo.
2: Capisci? Senti che solo la musica, guarda com'è.
0: Sì.
2: Guarda che
0: un po' standard.
2: Standard.
0: Ovvio.
2: Ovvio. Se proprio arriva ognuno che se quando arrivi nei confietti proprio.
0: Mamma
2: bella, mia, no, parla anche di economia. Parla anche di
0: portafoglio.
2: Cioè non ce sai sfuttere. Un po'.
0: Oggi.
2: Ecco la famiglia.
0: È la famiglia, certo. Qua ne lì è via da più tosse tutto quanto. Sentiamo lo stacco, fermi. Ci sarà lo stacco? Fanno fare errore.
2: Sì, tu.
5: Sì, tu.
2: Che sei?
5: Non sto senza
0: te. Sai che sei poesia, ragazzi? Catapano, cosa fai con la mano?
2: Che sei? Vai, sacco, prima che ci giri un programma.
0: Vedi che sei consapevole? Lo vedi che
2: prima che ci arriva mail. Allora, signori, finisce l'ora.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Yes a No Kiss Kiss. Siete sempre su Kiss Kiss Napoli, anche sul 76 del digitale terrestre, ma vi ricordiamo che se scaricate la nostra app non solo potete seguire la diretta radio, la diretta televisiva, ma anche tutti i podcast dei programmi di Kiss Kiss Napoli, e dove ovviamente potete ammirare lui, Rosario Verde.
1: Buongiorno Pisacane.
0: Ciao caro, stiamo a Canure. Buongiorno di chi? Allora, c'è Nellino Iorio, Nellino Iorio in regia. Da dove vogliamo riprendere? Da qualche messaggio? Da qualche...
1: No, partiamo, seconda ora, secondo argomento. Questa volta però non scherziamo, parliamo di una cosa un pochettino un po' più seria. Mi piacerebbe sapere come la pensate, perché si riaffaccia di nuovo in Italia dal 1980, dagli anni 80, il problema nucleare. Sapete che noi abbiamo, quando ci fu lo scoppio di cioè l'incidente di Chernobyl, appunto in Ucraina, abbiamo tutti quanti votato no a questo referendum che diceva volete o non volete il nucleare in Italia. Bene, mo con questa crisi energetica si riaffaccia di nuovo
0: l'ennesima crisi energetica, vorrei dire.
1: Con l'ennesima crisi energetica si riaffaccia, tant'è che il governo sta facendo una delega, una legge delega, l'approverà in fretta e furia, insomma, in Parlamento, per poter fare questo referendum, un altro referendum sul nucleare. Contrari sono AVS, PD e Movimento 5 Stelle, che chiedono all'esecutivo di puntare più sulle rinnovabili, non sul ma c'è un'altra eventualità finora poco discussa, che potrebbe costringere il governo a frenare sul ritorno al nucleare. Però è inevitabile, si farà un referendum, dicono. Discutiamo anche di questo, cioè praticamente voi sareste d'accordo al ritorno del nucleare. Per esempio tu, Nellino, tu che sei un ragazzo, sei giovane, insomma sei un ragazzino, allora tu cosa vorresti, sì o no a questo? Poi me la ci
0: non ci va, ma non parli. Ma perché me lo stai facendo?
1: Guarda come me lo sto crescendo.
0: Bello, non devi ridere.
1: Ma come viene su bene? Ma come sta venendo su bene?
0: Ma dovevi mettere, c'è chi dice no di Vasco, dovevi mettere.
1: Ma passo Vasco Rossi, chi so io? Vabbè, troppa poesia. Ecco, voi sareste favorevoli o contrari? Marco, tu saresti favorevole o contrari al ritorno del nucleare in Italia? Ecco. Poniamo sempre il caso che noi
0: ce l'avevamo, non mi ricordo, cioè abbiamo votato
1: e come no, abbiamo avuto la abbiamo
0: ah,
1: ancora
0: sì, sì, ce l'avevamo
1: e poi l'abbiamo dismesso. Ricordiamo che anche in Germania si sono fatti male, perché hanno puntato più sulle rinnovabili, hanno fermato le centrali nucleari. Però c'è anche questa contraddizione, che noi sul confine italo-francese abbiamo, dal lato della Francia abbiamo un sacco di centrali nucleari, che si scoppiassero là oppure se stesse in Cina, comunque e tenemmo da casa, comunque ci compriamo l'energia elettrica da questi qua che producono con il nucleare. Giustamente la domanda è, ma pur tenemmo fuori un balcone, perché non farla anche noi?
0: Se dobbiamo zompare in aria, perché da fuori al balcone zompiamo? No, da dentro
1: molti diranno no, non la vogliamo per un fatto di sicurezza, di scorie, queste cose qua. Ecco, come la pensate? Voi voterete, se domani si facesse di nuovo un referendum su vuoi o non vuoi il nucleare in Italia, voi votereste sì o votereste no? Tu Marco cosa voteresti?
0: Allora sono veramente un po' indeciso.
1: Voteresti sì o no?
0: Sono indeciso. Io muovo un'altra critica, cioè nel senso, ok, all'epoca fu giusto magari votare no al nucleare.
1: Non lo so se fu giusto.
0: Il punto è che con i tempi adesso che ci vorrebbero per fare una centrale nucleare, no?
1: Allora, come disse Socrate, che la canza convention se fornisce.
0: Siamo d'accordo. Perché nel frattempo non abbiamo fatto null'altro? Cioè, mo ci vuole, potevamo veramente puntare un po' in più sulle rinnovabili, potevamo fare sicuramente
1: ma
0: tante cose in più.
1: Potevamo
0: però...
1: non potevamo. La domanda è: lo vuoi il nucleare, sì o no?
0: Non lo so.
1: L'eterno indeciso, un pigliamento della posizione. Vabbè,
0: rifammi la domanda.
1: Lo vuoi o non lo vuoi? Non lo so. Allora, telefonate, fateci sapere. Pronto?
2: Ciao Stefano.
1: Noi caro, ciao bello. Non sono Stefano. Vai, dimmi. Dici caro, vai. Vabbè, è caduto. No, è caduto. È chiuso. Vabbè. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: E ciao Checco, ciao.
3: A proposito di questo argomento, volevo solamente dire Sergio, mina la stessa tua.
1: Come si fa? Vabbè, 342-00-00100 per i vostri messaggi. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto, mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, ciao.
4: Sì, a proposito del nucleare.
1: Sì.
4: Però dovrebbero prima sviluppare i conti del risparmio. Io sono per un sì se il risparmio ne vale la pena.
0: Fatto una domanda un po' ambiziosa, sempre un po' all'intelligenza artificiale, di tipo di quante centrali nucleari ha bisogno l'Italia per essere però proprio autosufficiente, cioè praticamente ci sosteniamo solo con le energie nucleari. Ci vorrebbero da 24 a 32 reattori nucleari di grande taglia o 15-20 centrali multicombustibili, quindi stiamo parlando veramente di numeri molto elevati. Io non so se passasse un sì, quante centrali andremmo a fare orientativamente?
1: Non è questo il discorso, lo volete il nucleare? Sì o no? Perché noi abbiamo votato.
0: Ma secondo me l'amico ha fatto una domanda bellissima.
1: Dicono il PD e gli altri sulle rinnovabili, ma le rinnovabili non ce la faremo mai. Tu se parli con mio figlio ci chiama stupidi perché dice siamo stupidi perché non abbiamo il nucleare. Obiettivamente siamo circondati dal nucleare, tanto vale, ma non dica 20, me ne faccio 10, comunque risparmio un casino di soldi. Pronto?
3: Sì, sì.
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, come vedi tu Enzo?
3: La vedo, prima di fare il referendum bisogna vedere dove le fanno queste centrali, perché ci pigliassimo ammazzato ogni regione, ogni città.
1: A Nucera, Fravola.
3: Esatto.
1: A tua rossa casa, a Casorio.
3: A dove ci malfiscano.
1: Beh certo, poi ci sta tutto il l'ambaradan.
3: Il problema che è un po' complicato a decidere.
1: E quindi nessuno lo vuole nel proprio giardino, giustamente, nessuno vuole, come fa tre discariche, nessuno ne vuole. Vabbè, ciao amico, ciao. Pronto?
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao, sono Amedeo.
0: Amedeo?
1: Amedeo, va bene.
5: Sì.
0: Ok, da dove chiami Amedeo?
5: Da San Vitaliano.
0: San Vitaliano, ciao. Ciao caro.
1: Dici tutto. Ma San Vitaliano è la centrale, quindi...
5: Sì, va bene, sopra casa mia sono favorevolissimo.
1: Vedi?
5: Allora ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
5: Velocemente volevo dire la mia, favorevole al nucleare tutta la vita, anche per un semplice motivo, perché i reattori di moderna concezione, tra l'altro di progettazione e ideazione parecchi italiani, sono molto più piccoli. E la novità sarebbe che alcuni di questi potrebbero essere fatti, diciamo, anche a mare, perché il problema del nucleare è che il nocciolo va raffreddato e quindi poi col vapore che si produce si genera, poi insomma si va ad alimentare una turbina a vapore e generiamo energia elettrica.
1: Sì. Scusa un attimo, Pesarani, tu sei d'accordo alla turbina?
0: La turbina serve, se fai serve.
5: La turbina serve come pure la...
1: A Sandina, d'accordo, a Sandina.
0: Ma noi volevamo mettere una centrale nucleare a mano a chi? Cioè,
1: Ma chi la farebbe mai?
0: Scusami, sei del settore?
1: Va bene, ne ha letto.
0: Ciao caro, saluto.
1: Dici. Ah, chiuso, va bene. 081 342 00100. Prontamente Marco si sta preparando a leggere i messaggi. Pronto?
0: No, sto studiando nel frattempo. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Nonno, dai.
6: Ho atteso un po' di tempo a non chiamarvi più, però vi ascolto tutti i giorni.
1: Grazie caro. Ciao.
6: Allora, sul discorso del nucleare, oggi ci troviamo in un mondo complicato. Io votai no al nucleare, perché lo ribadisco, sul nostro Garigliano che combina con il Lazio, cioè noi abbiamo ancora scorie da smaltire. E andate a vedere quando, anni fa, abbiamo votato noi per il no al nucleare. Voglio dire, è quello che ha detto zio Vincenzo.
1: Sì, ma che logica ha? Cioè, se mi salta una, scusa un attimo, se mi salta una centrale nucleare in Francia, comunque ce l'ho qua le radiazioni. Se mi salti in Germania, stessa cosa. Se mi salti in Svizzera, comunque sono pure in
0: Inghilterra. Scusate,
1: per dire.
6: Ma non è che è stata messa imminente, cioè ieri, sono anni e anni che loro ce l'hanno.
1: Questo dico, però se non iniziamo pure noi, non...
0: No, forse lui dice potrebbe partire un mercato brutto o una gestione un po' malsana delle scorie, di queste cose qua, con ulteriori problemi, dato che purtroppo in Italia sappiamo che questo tipo di mercato orribile già esiste, allora... una domanda magari se la potrebbe fare. Grazie nonno, un bacio.
6: Ragazzi, buona trasmissione.
1: A mamuria così. Ciao, ciao nonno, ciao. Ci fermiamo una manciata di secondi e torniamo.
0: Ma la smetti di fare? Ora però non devi copiare.
1: Una manciata di secondi e torniamo. No, ti la tua scottatura.
0: Guarda quel sorrisino, guarda.
1: Chi le copia? State lì, non vi fermate. Cosa? Paura, io già diventate qua la fusione.
0: È lui che ha copiato me allora.

0: e allora si torna a parlare un po' di nucleare. Secondo voi, se ci fosse un altro referendum, cosa votereste questa volta? Sì o ancora no? Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
1: Sono Massimo, questa volta posso parlare senza che mi attaccate il telefono subito?
0: Massimo, però devi far parlare anche tu, cioè se è una discussione, cioè se poi vogliamo dire qualcosa ci ascolti e facciamo domande, allora, si interagisce.
1: No, potrei sicuramente no al nucleare, come ho votato già per due volte.
2: Scusa un attimo Massimo, tu puoi l'auricolare o viva voce?
1: Sto con il telefono di casa.
2: E mettetelo vicino a voi perché non si capisce niente,
1: no,
2: dimmi.
1: No, come sto? Non ho mi sento. Pronto?
2: Vai, sì. Vai, quindi voteresti no, ho capito bene, sì.
1: No, ci ho votato due volte, no. Il problema qual è, Rosario? Sì, c'è una cosa che si chiama finestra di Overton. Io ti dico una cosa che sì. È assurda, poi te la dico 100.000 volte, ti metto nelle condizioni che la devi accettare e poi tu l'accetti. Se l'Italia ha votato no al referendum, è chiaro che i governi italiani avrebbero dovuto produrre, cioè, tutta una politica di alternative al nucleare, ovviamente, e ci saremmo trovati in una fase come in Spagna, dove leveranno il nucleare e c'è l'energia alternativa che praticamente produce il 60%. Allora, invece, qual è il problema sostanziale oggi? Se io metto la centrale nucleare a Canicattì, a Napoli, a Francia, in qualsiasi posto, in questo periodo di grande crisi internazionale, di tensioni forti fra la NATO e i paesi del BRICS, tutto quello che sta succedendo, ma chi ci dice che la centrale nucleare non è un obiettivo, poi non diventa un obiettivo militare? Allora, cioè, noi ci avventuriamo in ragionamenti che non abbiamo nessuna consapevolezza e poi produciamo uranio impoverito, poi produciamo uranio arricchito e delle scorie nucleari dove le possiamo mettere? Invece ci fanno immaginare immediatisticamente il problema, perché avventurio posso...
2: Vabbè, Massimo, insomma, sei no, cioè, voti no.
1: Voti no,
2: ok, abbiamo capito, insomma abbiamo capito. Non sai come pensa cane che... Non lo so.
0: Ora perché. Che ho fatto un paio di ricerche direi sicuramente più no che sì.
2: Direbbe di no, cioè si è convinto durante. Va bene, ciao Massimo, grazie. Quindi grazie. Dice Massimo, e si Putin dice amen.
0: Beh, Zaporizhia l'ha presa di mira più parecchie volte.
2: Minalo, si dice amen, come facimma? Allora, altra
0: diciamo
2: telefonata.
0: Che lo scenario di Massimo Pronto. Era molto più catastrofico perché ci vedrebbe proprio bersaglio in prima linea in un ipotetico conflitto, cosa che al momento per fortuna è abbastanza improbabile.
2: Io volessi capire perché c'è una invadere, vabbè, pensa a pigliare qualcosa, nellino,
0: che sanno a pigliare.
2: Vabbè,
0: qui abbiamo il conduttore migliore al mondo.
2: Che sanno a pigliare. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, sono Pasquale.
2: Ciao Pasquale.
3: Una domanda.
2: Prego.
3: Semplice. Allora, per quanto riguarda il nucleare, non lo possiamo fare. Facciamo i pannelli fotovoltaici, deturpano il paesaggio.
2: Esatto.
3: Le vale eoliche non le possiamo fare perché la
2: tecnologia
3: del fotovoltaico. Come la vogliamo fare l'energia?
2: Aspetti, glielo domando. Pensacano, come la vogliamo fare?
0: Io sono per le rinnovabili tutta la vita.
2: Per le rinnovabili basta che non deturpano.
3: Non producono di notte, come facciamo?
2: Ma guarda, lo sai cosa farei io? Farei una legge che tutti i tetti, per esempio, in una città come Napoli, no?
0: Napoli!
2: Prendo Napoli e la cablo tutto quanto con i pannelli fotovoltaici sui tetti, tutti quanto, obbligatori, ogni condominio ha da mettere i pannelli fotovoltaici sopra e così vedi che superficie faremmo.
3: Tutto,
2: ragazzi, tutta Italia dovrebbe fare. Il problema è come li smaltisco una volta fatti tutti questi pannelli. Poi dopo un periodo li devo, e dice che sono altamente inquinanti questi pannelli.
0: Se li metti sottoterra sì.
2: La palla? No. E come smaltisci?
0: Cerco
2: sull'energia che tu ti fidi solo Google.
0: Vai su Google e vedi che
2: sono altamente inquinanti perché per smaltirli, ma pure le palle, quelle là vengono fatte con acciaio.
0: Le palle si smaltiscono con grande
2: difficoltà.
0: Vabbè, però scusami.
2: Allora è un cane che si morde la coda.
0: Scusami, alla fine della fiera, se tu vai a vedere
2: l'energia elettrica come la produce?
0: Però qui vedevo, no, devi stare calmo, Si deve andare su, teoricamente, sul male minore, nel senso che tu, ammesso e non concesso, vuoi fare una centrale nucleare, ci vogliono un bel po' di anni. Mentre invece un sistema, per esempio,
2: un sistema
0: di rinnovabili in un paio di anni lo hai messo su. Allora, a quel punto forse converrebbe puntare su quell'aspetto lì, piuttosto che, cioè, da qua a 15 anni, ma hai capito quante altre cose succedono nel frattempo? E allora il discorso diventa complicato, anche perché ci sarebbe una nuova tecnologia, ma che forse vedrà la luce verso il 2050, ci vorrà un po' più di tempo.
2: Ma giù, un paese come la Germania l'ha fatto questa cosa, ha spento le centrali nucleari e ha puntato tutto sul green, va bene? Mo stanno in recessione, stanno in quasi stagnazione, perché comunque o gas, comunque vanno a alzare gas e petrolio. Mo oltre al gas e petrolio, Putin, tu come stai sentendo? Non riusciamo a far bisogno di un paese soltanto con le rinnovabili, non ce la facciamo. L'ha detto pure l'amico, quella la Spagna a 50, 60, ma chi l'ha tu 40%? Chi tutta?
0: Ma il punto diventa quale? Per esempio, in Italia, perché stiamo avendo il grosso problema che stiamo avendo? Ipocritamente
2: ci
0: accattiamo. Aspetta.
2: Per Sanchez, non tenici città nucleare, però si accatta all'energia elettrica che fa Francia.
0: Però nel momento in cui succede una crisi internazionale come quella che stiamo vivendo recentemente, no, con Hormuz, per dirne una, nel momento in cui tu non hai proprio niente come l'Italia, allora lì ti attacchi al palo e devi per forza togliere le accise, prendere i soldi da altre parti e fare un casino. Se tu avessi un minimo di qualcosa interna, riusciresti comunque ad attutire meglio l'impatto e il colpo e sei meno dipendente da questi paesi. Il problema è quando tu sei dipendente per la stragrande maggioranza da questi paesi, che c'hai un enorme problema.
2: E tu quello sto dicendo, discorso. Te lo sto dicendo, ti ripeto, non parliamo d'Italia che siamo inetti, ma la Germania che c'ha il green, ne ha fatto una campagna, cioè un fiore all'occhiello, mo sta in difficoltà, perché se non ci arriva il petrolio e Putin, sono cazzi, se non arriva il gas, sono cazzi, vabbè, vai.

0: la domenica.
1: Allora, leggiamo anche qualche messaggio. Però prima di leggere il messaggio, l'abbiamo chiesto agli ascoltatori, lo hai chiesto a me, ma tu cosa voteresti?
2: Sì, sì.
1: Tu saresti per fare la centrale nucleare e via. 15-20 anni per realizzarla.
2: Una quindicina d'anni, tengo 55 anni.
1: Sei in Italia. Sei in Italia.
2: Ma mica è costruisce l'Italia, sono ditte esterne, non sono due o tre ditte al mondo che fanno le centrali nucleari, mica. E facciamo noi.
1: Allora, vediamo qualche messaggio.
2: Mar Romeo.
1: Allora, mentre vi ascolto, sto facendo una piccola ricerca su internet. Ho scoperto che le eventuali scorie nucleari possono essere anche riprocessate e riutilizzate. Però anche qui ci sono vantaggi, ma anche svantaggi. Per esempio, sono attività molto costose e rimane sempre una piccola percentuale poi di scoria da smaltire. Beh, c'è in tutte le cose, ragazzi, c'è lo svantaggio.
2: Insomma, non è più il nucleare degli anni Ottanta, oggi. Cioè, è diverso. E saremmo i più moderni, perché poi le centrali nucleari, quelle là che stanno in Francia, sono un po' datate, bisogna cambiarle. Quindi saremmo quelle là più, sono più piccoline, come ha detto l'amico. Poi ci sta forse la invece della fusione, come si chiama?
1: La fusione calda, cioè.
2: Poi ci sta pure l'altra cosa. Insomma, io penso che è un'occasione persa. Vabbè, 081-546-6873 o 342-00-00100 per i vostri messaggi.
3: I pannelli non si può fare. E l'eolico non si può fare, e che là non si può fare, ma qua non si può fare mai niente in Italia.
1: Ragazzi, abbiamo vissuto un po' nella bambagia per tanti anni, probabilmente. Poi gli ultimi conflitti hanno generato la questione.
2: Ci sono i biocombustibili, che non riesco a capire perché l'Europa non li voglia adottare, perché sono, non inquinano, sono producibili in loco e non li vogliamo proprio adottare, che è nato un mistero. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
4: Ciao, buongiorno ragazzi. Nucleare tutta la vita, pure l'altra volta che votai ero a favore del nucleare. Poi certi temi non vanno al referendum, perché è un tema molto complicato per andare al referendum. Sicuramente vince il no per il nucleare, perché siamo ideologizzati su queste cose. E poi è logico un investimento a 10 anni, ma dobbiamo pensare alle prossime generazioni, a noi stessi a 10 anni. E quindi certe, una riforma energetica di una nazione logica e a lungo periodo, ma comunque dobbiamo pensare alle nuove generazioni.
2: Sì, io sono d'accordo con te.
1: C'è un amico che dice: io posso pure votare per il referendum. No, un amico dice, per esempio, io posso pure votare per il referendum, ma c'è già una certa età, probabilmente per quanto sarà pronta, per quando, scusate, sarà pronta la centrale, io sarò bello che è andato. Però dice, dovrebbero votare tra i 18 e i 40 anni per questa cosa.
2: Sì, significa.
4: Ma pure i ragazzi di 10 anni, di 15 anni, dobbiamo pensare al futuro.
2: Cioè, non ho un nipote questo. Io ho una nipotina che mo' è nata. Lui c'ha, abbiamo Leonardo, adesso è nato. Leonardo, quando avrà 15 anni, avrà le sue come si chiama? Centrale nucleare. Ecco. Pronto?
1: È caduto. Allora, pronto?
5: Mi senti? Sono io?
2: Sì, sei tu. Abbassa la radio.
5: Ho chiamato poco fa.
2: Sì.
5: Sì. Ascolta.
2: Devi abbassare televisione e radio.
5: Sì. Ecco qua, noi vogliamo parlare di organizzazione, no? Ma faccio una divagazione. San Giorgio a Cremano oggi c'è il mercato, bloccano due strade per i lavori senza concordare i tempi di intervento e noi siamo nel traffico da 2 ore. Chiudo la parentesi.
1: Dici tu, come facciamo a centrale nucleare? Ha ragione, è collegata la cosa.
2: Dai. Allora così c'è Macino, insomma, non che significa.
5: Non mi debbano fare a me la domanda di se voglio la centrale nucleare. È una responsabilità politica, loro devono essere in grado di assumersela la responsabilità. Noi possiamo solo spingere che facciano presto e trovano la soluzione. Questo sì. Come dice Rosario, pigliamo la mazza e andiamo per strada, quello sì. Però
2: no, io ne dico sì, come mi metto in bocca.
1: Ha ragione, l'hai detto.
2: Ma come mi metto?
1: Fare rivoluzione, o fare rivoluzione.
5: Te l'ho messa in bocca io la cosa, l'hai detto. Già, diciamo che l'hai detto. Fra parentesi, l'hai detto.
2: Babbo, ma fermare un attimo,
1: canzoncino.
2: Una manciata di secondi e torniamo.
1: Vabbè.

0: bene Stefano, ma visto Ricky Martin, cioè se ti metti una camicia blu scuro, anche un po' Ricky Martin.
1: Oh, fai tu a Ricky
0: visto,
1: Martin.
0: Visto là.
1: Fai tu.
0: Non in questo.
1: Fai tu a Ricky Martin.
0: Ricky Martin in pieno
1: fai così. Fai tu. Ti oggetto di Ricky Martin.
0: Appunto, tu non lo butteresti.
1: Il tuo messaggio, metti.
0: Mamma mia, come ci tiene. Metti.
2: Ti volevo segnalare, Mario D'Avicola, una nuova truffa, un nuovo tentativo di rubare. Mi hanno bucato la ruota davanti, lato passeggero, quando sono uscito dal supermercato. Io non me ne ero accorto. Sono arrivato giusto dal gommista e la ruota era forata lateralmente in quattro punti con un coltello.
0: Oh.
2: Il gommista mi ha detto che non era il primo caso. A due si sono presi il borsello mentre lui cercava di cambiare la ruota. Forza Napoli! Certo che sta andando mulli in merda,
0: ecco,
2: scusatemi il termine.
0: Ah, si figura.
1: Vabbè, ma che truffa, scusa, io buco la ruota davanti, ma se io scendo, io non porto il borsello, resto la borsa in macchina e cagnarotto.
0: Vabbè, sei esposto alla rapina. No, sei esposto alla rapina.
1: Andai per la Maronna, che chi lo so, è la rapina, ma poi avvicinava a fare la rapina, scusa.
0: Sei distratto.
1: Ha bisogno di buttare. Ma sei sicuro che...
0: Diciamo...
1: A me che una truffa scemo, frate. Non... Vabbè, può essere pure, cazzo, ma perdendo il senso. Pronto?
3: Pronto, Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
3: L'ordine di vado dopo sta casa.
1: Qual ordine, bello?
3: È massima di voluto.
1: Sì, c'è.
0: Non credo che era Amazon, non credo.
1: Galeriam.
0: Stefano, posso venire in radio e lanciarti le mie mutandine?
1: Dipende, Giovanni, chi è che si...
0: Sarebbe una scena bellissima, improvvisamente un boxer in faccia a Rosario.
1: Fischi.
0: Guardate che Marco, asserendo che ha un referendum eventuale dovrebbero votare solo persone consapevoli e a conoscenza della situazione, magari over 40, ha sollevato un punto simile a quello di Socrate, che poi fu giustiziato per questo. Giusto che in democrazia tutti, ma proprio tutti, abbiano lo stesso peso? Il voto di uno scienziato può essere equiparato a quello di uno che vota solo perché lo zio gli ha detto che conviene così? Allora, Antonio, la cosa
1: è
0: un po' diversa.
1: Io farei votare soltanto gli imprenditori. No, facciamo votare gli imprenditori e gli operai. No, facciamo votare solo gli uomini imprenditori che tengono minimo 40.000 euro in banca.
0: No,
1: facciamo votare le donne che hanno una laurea. No, facciamo votare i laureati e donne a terza. Si è arrivato andato
0: no,
1: sopra.
0: Era legato all'età. Cioè, tipo, facciamo un esempio. Non esagerare.
1: Adamuri, una bomba.
0: Devi
1: una
0: stare
1: bomba.
0: Calmo,
1: una bomba.
0: La gente non è da.
1: Chi se dice pure sì, dice pure sì.
0: Stai calmo.
1: Non tutti dovrebbero votare. Nellino sì, perché c'è il simbato.
0: Spiegando.
1: Nato 19 no.
0: Nellino sì.
1: Facciamo decidere a chi si ammazza.
0: No. Allora, il messaggio di prima.
1: Prima vota Samarca sotto 6. Samarca sotto 6. Samarca sotto 6. Vieni chi lei può votare, lei no, decide Marco.
0: Ma tua moglie, come ti sopporta tua moglie tutti i santi
1: giorni? Ma dici, sì, ce mi dai, scusa.
0: No, sto spiegando il messaggio. Diceva l'amico di prima, per esempio, hanno chiamato il nonno da Maddaloni.
1: Che hanno un po' avuto un
0: quella... No, aspetta.
1: C'è simpatico, può avuto un nonno.
0: Ti stai zitto, non sai nemmeno cosa sto dicendo. Devi tacere.
1: Immagino,
0: tu devi imparare a tacere.
1: Sentiamo.
0: Per esempio. Hanno chiamato tutte persone che all'epoca votarono no, che oggi sono magari sessantenni e più e che ad oggi voterebbero ancora no. Probabilmente, è un'ipotesi, se si andasse verso il sì al nucleare, così come sostieni tu per esempio, questi votanti qui voterebbero no, ma loro comunque il nucleare non lo vedrebbero perché 70 anni più 20 anni quindi, di costruzione, dice allora il peso di quella persona anziana che mi blocca magari.
1: Ma quindi?
0: A me, cioè lui,
1: ma quindi,
0: credo che Maronna mia, come si fastidioso. E quindi diceva l'ascoltatore,
1: sì,
0: sarebbe più idoneo se andassero a votare solo fino a una certa età, che sarebbe. Ma non l'ho detto io.
1: Non dicevi che dicevo
0: stai
1: stronzato.
0: L'ha detto l'ascoltatore. Bravo. Perché dice il quarantenne fra vent'anni la società la vive ancora. Il settantenne fra vent'anni probabilmente no. Okay. Allora dice
1: e
0: lui.
1: E invece non vanno a votare perché il governo chi non è vero. E i malati terminato manco vanno a votare perché chi fra
0: che significa?
1: Andato a morire. Chi tiene una malattia che dice fra cinque anni. Ma che
0: puta
1: fa? Tu fra cinque anni
0: a morire. Sono d'accordo.
1: Sputami Nellino.
0: Maronna mia.
1: Ma dai, che è lei? Cioè, fammi parlare.
0: Ma lui vota sì.
1: lui strunciando.
0: Ma non ho detta io, ho spiegato
1: non voti perché chi l'ha da morì.
0: Ho spiegato il messaggio dell'amico.
1: Allora,
0: no, assolutamente. Io non voterò, vabbè, io non lo farei proprio il referendum. Sì. Però dite voi adesso, dite se siete d'accordo.
1: Strunciata, no, dite voi.
0: Ma non l'ho detta io ancora sta cosa. Ho letto il messaggio dell'amico. T'ho detto per bene. Ma no, quando fai così, si può ridicolo, mi ha così ridicolo proprio. Fermi la fermi.

0: E allora 11:52 minuti in questo preciso istante, stiamo per finire questa puntata di Yes Hanno Quisquisse, ma ovviamente
1: nucleare,
0: se avete
1: puntata nucleare,
0: mamma mia, se avete ancora qualcosa da dire proprio sull'ipotetico referendum, secondo voi si sta ritornando a parlare per l'ennesima volta del nucleare in Italia? Si pensa addirittura di rifare il referendum, questa volta sì o no, cosa votereste? Fatecelo sapere. Guaiu, buongiorno, sono arrabbiatissimo perché sto a Capri al lavoro in un punto dove non c'è segnale e non vi posso ascoltare. Sono incazzatissimo. Putin, minala!
1: All'app, tramite l'app ci senti. Qual è il problema? Vai.
0: Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Ciao Marco, ciao Rosario. Le centrali di domani si costruiscono con i soldi di oggi, ecco perché è giusto che votino tutti. C'è gente che preferisce dirottare quella enorme quantità di soldi verso altre tecnologie e soluzioni meno rischiose. Consentitemi anche una battuta. Non dobbiamo preoccuparci noi delle centrali francesi o tedesche, ma devono preoccuparsi loro se noi italiani costruiamo le centrali. Daniele.
1: Ragazzi, ma penso che lo sapete, no? Che le centrali nucleari, noi che le gestisce l'Italia o la Francia, ci sta proprio un ente internazionale che non,
0: l'operaio,
1: scusate,
0: però,
1: scusate l'ignoranza, non mi ricordo il nome, comunque che controlla appunto tutto il nucleare. Non siamo noi a controllare, non è l'inettitudine italiana a controllare questa cosa. Infatti pure a Zaporizhia, dove sta l'altra centrale, quella là che sta sul teatro di guerra, infatti ci va questo ente che, scusate l'ignoranza ma non mi ricordo il nome, che controlla, ecco, quello lo controlla lui.
0: Com'è andata la partita ieri, Diego? Bene, hai giocato un po'? Non ho visto, perdonami.
1: Ha giocato pure Diego? No.
0: Ha giocato Diego?
1: Hai giocato pure tu?
0: Ha fatto anche un gol, mi pare, no?
1: Ma parlando quando fai queste cose? No. Gratis.
0: No, non sta parlando della partita, Rosario, sta parlando di quello che lui fa in questo momento. È una cosa riservata solo
1: a noi. Che io metterei in onda,
0: No, purtroppo no.
1: Pronto, pronto.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Antonio Buscramuge.
1: Qui, caro, ciao.
2: Ragazzi, allora, il radioascoltatore di prima diceva semplicemente che il voto dello scienziato vale quanto quello della persona tra virgolette plebea che non capisce niente, questo voleva dire.
1: Siamo tornati
2: è una cosa ingiusta, come dici tu, hai ragione, è una cosa ingiusta. Però giustamente la domanda sorge spontanea.
1: Ho fatto tre rivoluzioni per fare questa cosa.
0: Guarda, ti faccio una domanda secca perché abbiamo poco tempo. Anto, tu leveresti più il diritto di voto a qualcuno o i social a qualcuno?
2: Entrambi.
0: Ah, vedi, no, devi scegliere uno delle due.
2: Social.
0: Visto? Alla fine votano tutti. Ciao Antonio, un abbraccio. Qua a Latina c'è una centrale nucleare, la prima costruita in Europa e in disuso proprio dal referendum dal 1987. Chissà se queste qui, esatto, che abbiamo già sul territorio, potrebbero essere in qualche modo, sai, per velocizzare un po' i tempi.
1: Sicuramente no.
0: Pronto?
1: Pronto.
3: Ragazzi, buongiorno, tutto a posto?
1: Sì, sì.
3: Rosario, che non una buscola, perché?
1: Ah, chi lo...
3: Allora, io volevo dire una cosa, perché poi devo dire, devo essere sincero. Rosa, ma Marco avrà ragione, tu rimane, puoi dare ricetta, ma non puoi dare fa.
1: Ma chi già sì, che
0: buon. Beh, ma proprio lui non va a votare a prescindere.
1: Voi, bisognerebbe fare un'altra volta tutto un insegnamento di democrazia, cosa significa la democrazia, se sa la Costituzione si va a leggere. Cioè, secondo me ogni tanto si sa fare questa cosa, perché perdiamo un po' il senso della.
0: Diglielo, Rosario, diglielo, diglielo.
3: Niente, perché tanto tu stai, io sto con buona casa, è inutile, perché manco voto, quindi o in Italia o in Germania io non voto.
0: Ah, ma con la voti?
3: No, in Germania ho voto per lo Stato tedesco, sì sì.
0: Ah, ecco, dico, non è che ti rifiuti di votare.
3: Io parlavo di quello lei italiano, perché mi mandano le cose di votazione a casa, ma io come mi arrivano i brusci.
0: Scusami, ma tu non hai la cittadinanza tedesca?
3: No, non ce l'ho.
0: Ah, quindi tu sei ancora, diciamo, in Italia, quindi quando noi votiamo per qualsiasi cosa, sì. Tu dicevi
3: al consolato arriva, sì, arriva al consolato italiano e lo spediscono a casa.
0: Ma io ho convinto che tu avessi proprio la cittadinanza tedesca, sinceramente.
3: No, no, ma quella per prenderla ci serve la lingua.
1: Il bon, tu volimmo in Italia, ti pigliavi le tedesche.
0: Ah, vabbè, c'hai ragione.
1: Allora,
0: parla di democrazia, attenzione.
1: A livello internazionale ci sono enti diversi che occupano la sicurezza e il controllo del nucleare.
0: Certo.
1: A seconda si parli di vigilanza interna o globale. Comunque una di queste è l'AIEA. Quindi non è che è la Meloni che controlla la centrale nucleare.
0: Beh, ci sono anche quelle interne.
1: Ma no, le controllano questi enti che controllano come vanno, come i livelli di radiazioni, come smaltiscono le scorie e roba varia. Non è che fa
0: o ciccina, ma te la facciamo.
1: A livello europeo è l'Euratom. Poi ci sta l'Enea.
0: Ma perché urli?
1: Enea.
0: Sì, mo te la facciamo.
1: E
0: la
1: ci
0: centrale.
1: Stanno tante di queste cose che controllo. Non è Peppo o Ciuccio o Russo che controlla.
0: Te la facciamo vicino a casa tua, una bella centrale, va bene? Così.
1: Ma perché no?
0: Quale tornano proprio? I superpoteri poi. Andiamo ancora
1: a fare. Cicalite, chi si prima che votano? Poi chi là che votano no, non è una puta cosa, no, chi là che votano sì.
0: Io non ho detto
1: tu
0: niente.
1: Tu stai facendo una confusione.
0: Io ho solo detto.
1: Tu stai facendo una confusione. Io te l'avevo diritto proprio voto a te.
0: E non puoi, scusa, perché fai? Difendi il diritto di voto.
1: Poi ti fa, ma tu là che si chiama.
0: Scusami.
1: Il si chiama Pesaro, non è facile.
0: Perdonami, essere democratico si tuoi allora. Ma come funziona?
1: Segua la tua logica, pronto?
0: Ma io non lo so, ti piacciono proprio i dittatori a te. Pronto? Pronto?
1: Sì. Se n'è andato.
0: Si è autocensurato da solo. Pronto?
4: Pronto, chiedo scusa. Purtroppo buongiorno con la Giararo. Un ringraziamento sì, sì, per la compagnia.
1: Grazie.
4: Ma che Dio, mannaggia.
1: Grazie,
4: voglio
1: sì,
4: dire
1: sì.
4: Solo una cosa, io sono no al nucleare.
1: Ecco qua, allora non puoi votare, ti togliamo il voto.
4: Voglio dire, certamente porta ragione Rosario. I loro film no. Stanno le altre nazioni che ce l'hanno, sembra che è lì.
1: E sembra che lei, cioè, si sono in Germania.
4: Io dico sempre no. Era meglio prima quando stava
1: a carbone, a mai, a funacella, mai. Grazie, sì, siamo giuro, grazie, ciao.
4: Ciao,
1: ciao bella, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, finisce questa puntata sull'atomo, ecco, atomica.
0: Ci l'atomo sentiamo domani, sono domani, due cose diverse.
1: Ricordo che Yassannon Chischissa, Savanna Pace Pesacan parla di scienza e anche.
0: Ma
1: tu, di...
0: ma per favore. Ma per
1: l'unico
0: favore.
1: Detrattore che questo programma Udeng pure a presentarlo. Lui si chiama Marco Pesacan.
0: Ma manco il nome della IEA, ti ricordavi? Ma di scienza di
1: non
0: che
1: mi vabbè. Ricordo.
0: Rosario Verde, non signore veniva, e signori, eccoli, almeno una certezza ce l'abbiamo, ci sarà qui anche lui domani. Grazie a Nello Iorio che ha curato
1: la IEA. Che controlla
0: l'Euratom, va bene, torniamo domani, che la felicità

0: Sergi Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers. Puerto Rico.